0: Fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi due corpi che si trovano ancora nella grotta.
1: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai tre speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
0: Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile. Avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Calcio, i playoff di Serie B, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caso Flotilla. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla missione e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza. 29 italiani trattenuti sulla vicenda. Interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
2: Medio Oriente, le trattative Stati Uniti-Iran. Trump ribadisce: non permetteremo a Teheran di avere un'arma nucleare, per poi aggiungere di volerlo fare rapidamente in modo piacevole. Il presidente americano infatti definisce positivi gli sviluppi dei negoziati, ma precisa: posso concedere altri 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana. Il Senato americano vota per lo stop alla guerra contro l'Iran e Trump ufficializza che sarà a giugno al G7 in Francia. Intanto il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione della capacità degli alleati della NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Raggiunta un'intesa dell'Unione Europea per la questione dazi con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo provvisorio tra Stati membri ed eurodeputati, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE per l'attuazione dell'intesa adottata nell'agosto scorso. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, i timori per l'impatto su un'economia già colpita da altre crisi internazionali. Patto di stabilità da Bruxelles, spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto il governo sta lavorando alla proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio. La tragedia delle Maldive riportate in superficie, i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri oggi riprenderanno le operazioni con il recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. I 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'attentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
4: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario.

0: Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
1: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
0: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Sport, ciclismo, il Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Porchiari a Chiavari, Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, ha sconfitto 2-1 la Juve Stabia. Oggi l'altra semifinale Palermo-Catanzaro, si parte dal 3-0 per i calabresi. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Nella notte i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Trump aveva minacciato Bruxelles di nuovi dazi in caso di mancata ratifica entro il 4 luglio. La questione Iran-Teheran resta sospesa tra l'oltranzismo dei guardiani della rivoluzione e la linea del presidente Pezeshkian: negoziare con dignità. Nuovi avvertimenti da Trump, ma il Senato americano vota una mozione per far sì che il presidente possa riprendere la guerra solo con l'appoggio del Congresso. La corrispondente:
3: spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere un altro duro colpo agli iraniani. Dal cantiere dove sono in corso i lavori per la ballroom della Casa Bianca, Trump risponde alle domande dei giornalisti sull'Iran. Sul tempo concesso a Teheran dice: aspetteremo altri 2 o 3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Eravamo pronti a colpire, sottolinea Trump, che ha annunciato lunedì di aver sospeso un attacco contro l'Iran già programmato su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, perché, ha spiegato, sono in corso negoziati seri. Secondo il Wall Street Journal, però, diversi funzionari di alcuni paesi del Golfo citati da Trump hanno detto di non essere stati a conoscenza di questo piano di attacco imminente e, secondo il sito Axios, in una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale convocata lunedì sera, Trump non aveva deciso di attaccare prima di annunciare la sospensione del raid. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica. 29 gli italiani fermati, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, e portati nel porto di Ashdod. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi avrà un bilaterale con il premier indiano Modi. Con lui ieri sera visita al Colosseo. La premier è al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Ieri erano stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri grazie a un'articolata staffetta tra i sommozzatori del team finlandese Den Europe e i sub thailandesi. Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida non dettata da patologie psichiche con l'obiettivo

0: di uccidere più persone possibile, avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Odio razziale, apologia di fascismo e detenzione di armi, denunciato a Siena un gruppo di giovanissimi.
1: Accedevano al dark web i 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tra loro anche una ragazza, al centro di un fitto scambio virtuale nel nome della propaganda di estrema destra. Tutto inizia a luglio 2025 con il ritrovamento di un fucile e alcune munizioni custodite a casa di due giovani, leader del gruppo di minori, secondo i successivi riscontri della Digos. Invii su invii per accreditarsi agli occhi degli altri, ma nelle conversazioni, secondo la questura, si progettava anche di passare ai fatti, armi alla mano, ad esempio nei confronti di alcuni stranieri, protagonisti di scontri tra fazioni avvenuti in città. Ai gruppi si accedeva solo con l'approvazione degli altri membri, Partito Repubblicano Fascista, l'eloquente nome della chat principale. Un'altra faceva riferimento alla scuola superiore frequentata da alcuni dei minori denunciati, secondo gli investigatori, tutti provenienti da famiglie della media borghesia senese. Servono attenzione, prudenza e senso di responsabilità. Queste le parole della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. Non puntare il dito, ma capire, così il cardinale arcivescovo Lo Iudice, che ribadisce: serve un patto per la famiglia. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
0: Calcio, playoff di Serie B. Il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro, con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. È tutto, buon ascolto.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza. 29 gli italiani trattenuti sulla vicenda. Interviene la Farnesina.
1: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
0: Medio Oriente, le trattative Stati Uniti-Iran. Trump ribadisce: non permetteremo a Teheran di avere un'arma nucleare, per poi aggiungere di volerlo fare rapidamente, in modo piacevole. Il Senato americano intanto vota per lo stop alla guerra contro l'Iran. Trump sarà a giugno al G7 in Francia e intanto il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione della capacità degli alleati in NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa del vecchio continente. Raggiunta un'intesa tra eurodeputati e paesi membri dell'Unione Europea per la questione dazi con gli Stati Uniti, si tratta di un accordo provvisorio, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE, per l'attuazione dell'intesa commerciale con Washington adottata nell'agosto scorso. Dal G7 Finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz ed evitare ulteriori scossoni all'economia globale. Patto di stabilità da Bruxelles, spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato e le stiamo esplorando tutte, spiega il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto il governo sta lavorando alla proroga del taglio delle accise sui carburanti che scade il 22 maggio. Ed energia, rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi parlerà con il premier indiano Modi. Con lui ieri sera visita al Colosseo, la premier al lavoro anche sul dossier migranti.
2: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
0: La tragedia delle Maldive, riportati in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero di quelli di Muriel Odedino e Giorgia Somacal. I tre subfinlandesi impegnati nelle attività di ricerca hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. La tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
3: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco

0: Franco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
1: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
0: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Un'ultima ora, terremoto di magnitudo 5.9 in Giappone, nella prefettura di Kagoshima, nel sud del paese. Non è stato diramato l'allarme tsunami, non sono segnalati danni o eventi. Ed era l'ultima notizia. Linea Disco Sveglia.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Buongiorno.
7: Inizia il disco sveglio.
6: Sì.
8: Bene. È iniziato.
9: Sono
8: iniziato.
9: Giuseppe, chiamo da Molo di Bari.
6: Sì.
10: Ciao Giuseppe.
6: Buongiorno.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno. Buongiorno Italia, buongiorno.
8: Buongiorno Italia.
6: Maria. Buongiorno Maria. Che...
11: Viva, buongiorno ragazzacci.
6: Sì,
11: viva, buongiorno. La RAI.
8: Viva, viva la RAI. Sempre, viva l'Italia. Viva l'Italia. Poi,
12: viva.
6: Disco
12: sveglia.
6: Buongiorno.
8: Buongiorno.
6: Sì, anche meno.
8: Questo ingiustificato entusiasmo. No. Vabbè, dai. Possiamo chiudere qua.
6: Sì, buongiorno.
8: Buongiorno. Buongiorno.
13: Un'altra giornatina.
6: La mattina.
13: Sì,
6: bene, ma la rima mi preoccupa.
13: Questo programma me l'ascoltano
6: i pazzi. Sì, pazzi, beh, ragazzi.
13: Mando un saluto tanto caro.
8: Ecco qua, tanto caro. Dottore
6: Foderaro. Ma anche meno.
14: No, vabbè, come diciamo noi abruzzesi,
6: come dire?
14: Arepunnete.
6: Arepunnete. Caso. Che significa?
8: Si riponga, sì, no, forse andatevene. Proprio
6: guarda qui, guarda, c'è un abruzzese doc, guarda. Cioè, sì, ha fatto capolino, capocella, vabbè.
8: E allora, senti, disco sveglia!
15: Disco sveglia!
3: Disco sveglia!
8: E anche questa puntata è andata, che sì. Fatica. E
6: poi tutto
8: questo veramente un ingiustificato entusiasmo degli ascoltatori.
6: Ma forse
8: anche meno,
6: perché?
8: Anche meno.
6: Oggi quanti ne abbiamo? Oggi 20.
8: 20
6: quindi
8: 20.
6: Sono entusiasti perché noi fra una quindicina di giorni
8: abbiamo quasi finito.
6: Sì, sì, è vero,
8: giorni,
6: è vero. E quindi è probabile che sia
8: va
6: questo.
8: Va bene,
6: qua.
8: E allora ringraziamo tutti in linea al nostro Umberto Broccoli.
6: Comunque, arrepunnete pure tu.
8: Successo.
16: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
8: Oh, eccoci qua allora, il buongiorno l'abbiamo fatto.
6: Sì, ci siamo arrepunnati.
8: Ecco. Come sempre, si comincia con il primo disco di oggi che parteciperà venerdì, forse l'ultimo sarà l'ultimo pezzone della settimana, perché
6: poi si cominceremo la seconda fase, quella in cui riascoltiamo il meglio del meglio.
8: Bene, allora ha scelto una bella canzone,
6: perché
8: ho portato
6: anche i croccantini, una pettorina, ecco.
8: Oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno John Robert. Cocker, detto ecco. Joe, e quindi mi sembrava doveroso, insomma, ha fatto una bella cosa e ha scelto la canzone che forse
6: è un po' emblematica,
8: quella che se la ricordano
6: che tutti non possono non, lui ne ha scritte altre dei
8: tante tante belle, però questa la associamo anche a delle belle immagini
6: soprattutto un'immagine
8: Joe Cocker
6: un po' sfocata, ma me la ricordo

0: Don Joe Cocker, Daniela Fuix, ecco. 9 settimane e mezza.
1: E tu pensi a Kim Basinger, eh? Ma era bionda, era?
0: Era bionda,
1: ma
0: sì, sì, tutta me la ricordo bionda, bene.
1: Tutta,
0: era
1: tutta bionda.
0: Era biondissima. Con questa canzone siamo entrati ufficialmente anche sì, in questa puntata sì, del sì, disco Sveglia. La canzone venerdì la voterete. Intanto c'è anche una richiesta.
1: Ma a questo punto io l'ho detto prima, era bionda, perché adesso diventa rossa.
0: No.
1: Perché le donne sono così, eh?
0: Ah, la richiesta dell'ascoltatore.
1: Sì, sì. Sentiamo. Perché è proprio la rossa.
0: La rossa.
1: Sì.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia. Ignazio da Morlupo. Volevo iniziare la giornata con due artisti fenomenali. Enzo Iannacci Comodore, che scrisse per la Milva La Rossa. Buongiorno a tutti.
5: La primavera ormai passata, la pioggia.

0: Hai capito? Milva con due L l'ha scritto, però va bene, Milva, ci siamo capiti. Ecco. Comunque la rossa, bella canzone, l'abbiamo riascoltata, sì, abbiamo omaggiato un'altra grande voce nel nostro panorama nazionale. Adesso, prima di entrare nel vivo, lei stamattina tutto bene?
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto, non ci cancello si è aperto. L'importante ecco, è quello, le ciabatte ormai sono...
1: Non hanno ancora rimontato, siccome ho fatto dei danni veri.
0: Certo che lei con tutti questi telecomandi, quello per le ciabatte, quello per il cancello.
1: Tu mi hai anticipato, ecco, perché in realtà io ero convinto che era il cancello che non si aprisse.
0: Invece
1: in realtà avevo sbagliato il telecomando.
0: Era quello delle pantofole.
1: Infatti ho utilizzato il telecomando delle ciabatte per aprire il cancello. E quindi non si apriva.
0: Niente.
1: È qui, è lì, è su, è giù.
0: Almanacco, almaneco.
1: E almaneccolo! Con la giravolta addirittura.
0: Ascoltiamo addirittura i santi di oggi.
1: E oggi arriviamo volando perché la prima... Si chiama Aquila.
0: Sant'Aquila.
1: Ecco, Aquila. Ci saranno... una volta sai che era vietato di dare alle, ai bambini nomi di animali, ma soprattutto di luoghi. Però. Poi Aurea, sì. Aurea è una che si illumina, quando arriva in un posto si illumina.
0: Si illumina,
1: ecco.
0: Si illumina.
1: Ah, questo qui è difficile.
0: No, è difficile, è facilissimo, Austregesilio. Austregesilio, quante... noi non conosci un Austregesilio.
1: No, no.
0: Salutiamo tutti gli Austregesili all'ascolto.
1: Ecco. E Baudilio, Baudilio. Ecco.
0: Va bene, salutiamo anche i Baudili
1: poi
0: all'ascolto.
1: Poi c'è un Etelberto, male, non fa.
0: Non manca mai l'Etelberto.
1: Lucifero.
0: No, c'è un santo che si chiama Lucifero.
1: Lucifero, sì, ecco. E poi Plautilla.
0: Plautilla.
1: Plautilla, che poi ti ha fatto Plautilla.
0: No, no, ecco. Poi,
1: poi c'è Protasio.
0: Io lo prendo ogni mattina io.
1: Protasio.
0: Io lo prendo ogni mattina, fa molto
1: ecco,
0: bene.
1: Ecco, poi c'è Talaleo.
0: O Talaleo.
1: Talaleo. Questo è quasi un gioco di parole.
0: Sì, Talaleo. Talaleo. Talaleo.
1: Poi c'è Alcuino.
0: Sì, è beato,
1: Alcuino,
0: però,
1: Alcuino. E poi Colomba.
0: Oggi festeggiamo il compleanno di Tieco Abatantuono,
1: ecco,
0: che nasce
1: attore
0: a Milano il 20 maggio del 55.
1: Ora abbiamo trovato uno più vecchio di noi, va.
0: Sì,
1: ecco,
0: ma ce n'è ancora, ecco, ancora più vecchio, ecco, che Albano, è Albano Carrisi. Carrisi.
1: Albano Carrisi.
0: E poi un'altra grande artista, anche
1: sì,
0: lei.
1: Compie
0: insomma,
1: 80 anni.
0: Insomma,
1: compie 80 anni.
0: C'è una bella età.
1: E oggi c'è Cher.
0: Auguri a Cher, a Joe Cocker, l'abbiamo ricordato.
1: Sì.
0: E festeggiamo anche il compleanno del regista Gabriele Muccino.
1: E poi c'è anche un questo scrittore ho avuto modo di incontrarlo diverse volte.
0: Bravissimo.
1: Parliamo di Harry De Luca.
0: Harry De Luca, che è anche un bravissimo drammaturgo, un poeta, possiamo dirlo, e ha scritto delle belle frasi come questa che lei ci legge.
1: Ecco, oggi è il suo compleanno e amo gli alberi, ha detto Harry De Luca, sono come noi, radici per terra e testa verso il cielo.
0: Hai capito? I giapponesi che giocavano a calcio.
1: Ma certo, certo, ci possiamo far mancare
0: tutti
1: uno.
0: Tutti ex però.
1: Oggi, beh sì, classe 65. Si chiama Yuji Ito, calciatore giapponese.
0: Ex calciatore giapponese.
1: Per quanto riguarda invece le cantanti,
0: dove
1: oggi è Biela, oggi è veramente Biela, ma non è di Biela.
0: Vado,
1: Lei è bielorussa.
0: Io me ne vado,
1: Perché Biela non è la capitale della Bielorussia.
0: La cantante bielorussa dell'82.
1: Valla a vedere, valla a vedere.
0: Natalia Podolskaya,
1: Natalia Podolskaya.
0: Podolskaya, ecco, sì, adesso va a vedere. Ma più altro, magari è vederla
1: una,
0: è anche
1: è una bella bielorussa,
0: però,
1: guarda, è bella biela.
0: Ma canta pure. E dobbiamo ascoltarla.
1: Sì, sì, sì, 30 secondi in bielorusso canta,
0: In bielorusso, sentiamo.
1: Eccola qua.

0: urlata? Tu non ti fidi, ma ti assicuro, guarda, con me, lo dico anche agli ascoltatori, state tranquilli. Per quanto riguarda le capacità artistiche, qualche dubbio lo sollevo, ma riguardo le qualità d'altra natura, quelle ce l'hanno tutte.
1: Devo dire. Si chiama Natalia Jurevna Podolskaya, è bielorussa. Però è naturalizzata, già ha partecipato all'Eurovision Song dei 20 anni fa, era sicuramente giovanissima. E adesso
0: c'è una canzone,
1: quella di Mace, la nuova con Salmo e Colapesce. Li hanno messi tutti e tre insieme.
0: Ma sai perché? Perché il Salmo e Colapesce sono simili. Il Salmo è un pesce, no?
1: Salmo. Oh, yeah.

0: Bene, abbiamo fatto anche questa insalata di pesce buona con mais, ecco. Salmo,
1: ma anche le pennette con la pesce, possiamo fare, certo, le pennette, certo. Col salmo e con la pesce,
0: certo, col salmo e con la pesce, molto anni 80, va bene,
1: certo.
0: Adesso invece non abbiamo notizie,
1: ma
0: vero? Possiamo chiudere,
1: ma come no? Che domande che mi fai,
0: sei fatto tardi,
1: tu mi offendi,
0: mi faccio andare a dormire.
1: Allora, c'è questo signore, ha 23 anni,
0: sì.
1: La sua colpa è quella, si è fatto fare una foto, la sua foto
0: era una foto pubblicitaria, o la sua proprio,
1: no,
0: della
1: era una
0: sua
1: foto pubblicitaria. Fa capolino sulle pagine del calendario romano una raccolta di 12 scatti religiosi, sì, dedicati ai turisti. Di questa bella faccia rassicurante, a bravo, sì, ragazzo, sì. Il suo volto piacevole e pulito ha attirato gli sguardi di molte persone e molti l'hanno comprato perché era un bel pretino, capito?
0: Okay.
1: Lui è Giovanni Galizia, originario di Palermo, ha 39 anni, ma la verità è che lui non è mai stato sacerdote.
0: Mai
1: stato sacerdote.
0: Era carnevale questo.
1: Giovanni, in realtà, è un assistente di volo. Ecco.
0: Okay.
1: Questa storia è iniziata con un amico di amici che faceva il fotografo.
0: Sì.
1: Questa storia la racconta Repubblica. Era il 2004. Il fotografo Piero Pazzi,
0: okay,
1: ma già un fotografo si chiama Piero Pazzi.
0: Va bene.
1: Tu ti fidi, ti fai fare foto.
0: Doveva fare un servizio.
1: Gli ha chiesto se gli andasse di partecipare ad uno shooting fotografico.
0: Sì. Sì.
1: E lui si è prestato. Su quella foto girano parecchie leggende metropolitane. C'è chi dice, ad esempio, che quel prete abbia ormai 84 anni e sia parroco a Milano.
0: Ma non è vero.
1: Chi è pronto a giurare che sia un prete ribelle, che si sia allontanato dalla chiesa perché non ne condivide più i principi, e chi abbia addirittura aperto la chiesa per conto suo.
0: Sì,
1: insomma,
0: tutta una letteratura si è sviluppata, ecco, attorno a questa foto.
1: E questo è il volto. Loro lo conoscono tutti. Insomma.
0: Certo.
1: In 23 anni quella foto non gli ha mai fatto guadagnare lui, non ha fatto per soldi.
0: No.
1: Si è prestato,
0: sì, sì, questa, per l'amicizia.
1: La mamma era così contenta, insomma. E gli altri preti del calendario, falsi anche quelli, un altro di certo, ma forse non era nemmeno italiano. La foto militare davanti a una chiesa barocca della mia Palermo.
0: Palermo, bellissima, tra l'altro.
1: La chiesa di Gesù di Casa Professa.
0: Sì, bella.
1: Lo scatto, che non gli ha fatto far soldi, lo ha messo nei guai.
0: Perché?
1: Perché una volta è stata utilizzata da un giornale.
0: Aia.
1: Ed era legata alla vicenda di un prete.
0: No,
1: un prete che
0: no,
1: bestemmiava,
0: no,
1: si drogava e spacciava.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, l'ho sentita quella
1: e
0: storia.
1: E hanno messo la foto,
0: sua
1: di questo ragazzo. Quindi praticamente, ecco, attenzione a farsi le foto in altri panni.
0: Anche come amici.
1: Ad esempio, ecco, io ho trovato una foto, no, in cui tu sei vestito come i Village People. Vestito.
0: È un deepfake, ecco, ormai fatto
1: come
0: l'indiano, il capo indiano a torso nudo,
1: e mi hanno chiesto delle cose, dite, ma io non sapevo rispondere.
0: È fatto bene.
1: Oppure a me, ad esempio, io mi sono fatto una foto quando ero bimbo,
0: sì,
1: l'uomo ragno, ero vestito, sì, l'uomo,
0: esatto,
1: ragno,
0: si chiamava l'uomo ragno, ecco,
1: tutti che cercano l'uomo ragno mi chiedono di fare delle cose, ma io non sono l'uomo ragno, quindi no, attenzione,
0: no,
1: in questo caso Giovanni fa a 39 anni
0: non fa
1: l'assistente di volo, non è mai stato, e soprattutto non bestemmia,
0: uno spaccia, questa è la cosa importante. Bene, allora le notizie arrivano quelle vere e noi torniamo domani, ciao.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Non permetteremo all'Iran di avere un'arma nucleare, lo ha ribadito Trump dopo che nelle scorse ore aveva lanciato un nuovo ultimatum: 2 o 3 giorni per arrivare a un accordo o attaccheremo. Secondo il New York Times, Washington e Tel Aviv avrebbero designato Ahmadinejad come successore del presidente iraniano Pezeshkian. I media riportano anche l'intenzione della Casa Bianca di ridurre il proprio contributo militare all'interno della NATO, mentre il Pentagono ha già annunciato il taglio delle brigate statunitensi in Europa da 4 a 3. Nella notte i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un'intesa provvisoria per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Trump aveva minacciato Bruxelles di nuovi dazi in caso di mancata ratifica entro il 4 luglio. Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali: gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti, la replica. 29 gli italiani fermati e portati nel porto di Ashdod, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini hanno attaccato un'area industriale nella regione russa di Stavropol, nessun danno. Almeno 11 invece i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Dnipro e Sumy a causa dei raid di Mosca. E oggi Putin è in Cina, dove incontrerà Xi Jinping. Il tema del caro energia centrale al G7 Finanze che si è chiuso a Parigi, fondamentale riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel documento finale, mentre continua il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
3: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive: la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta.
4: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia. E spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
2: Convalidato il fermo per Salim El Kudri, resta in carcere l'uomo che ha investito con un'auto e poi aggredito con un coltello alcuni passanti a Modena, ferendone 8. Secondo il giudice avrebbe portato avanti un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, con l'obiettivo di uccidere più persone possibile, e avrebbe anche pianificato la fuga in Marocco. Il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, accusato di strage e lesioni gravissime, esclusa l'aggravante del terrorismo. Calcio, i playoff di Serie B, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia al 95esimo e va in finale. Stasera si conoscerà la squadra avversaria tra Palermo e Catanzaro con i calabresi forti del 3-0 dell'andata. Ciclismo, il Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa, oggi la gara da Porcari a Chiavari. È tutto, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto su Radio 1.
5: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa, Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo, il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Il cantante, anzi il cantattore.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: E lì c'è Alessandro Adriani. Lo viene Adriani perché avevo un compagno di squadra che si chiamava Adriani tanti anni fa, nell'altro secolo, nel secolo scorso. Bene, lui sta al colore dei suoni, invece Luca Bernardini è in regia, Patrizia Cavalieri scrive i copioni e poi Roberta Germini ci guida tutti quanti, quindi con la sua sagacia, la sua tolleranza, assieme a Chiara Terranova, Claudio Urbani. Oggi 20 maggio 2026, ci siamo quasi, noi il 12 giugno chiudiamo nella edizione invernale di Successo. E la sorpresa è che non faremo la radio in comune quest'anno, però noi andremo avanti con le repliche, con il meglio di Successo, tutta l'estate, e saranno anche introdotte queste repliche da noi, perché essendo repliche non ne possiamo mandare a Ferragosto la puntata del primo gennaio, insomma la commenteremo, faremo in modo di renderla più viva in una qualche misura, quindi è una buona novità secondo me, che sta a stabilire anche come quanto la vostra presenza successo@rai.it, cioè il vostro gradimento, sia un gradimento apprezzato anche da chi ci dirige. successo@rai.it. Oggi la luna è crescente, il sole sorgerà alle 5:42, tramonterà alle 20:26, quindi siamo vicino alle 8:30, e il proverbio del giorno, posizionato cortesemente qui da Patrizia Cavalieri, recita più o meno che in tre si decide bene, soprattutto se uno è malato e l'altro non viene. Sì, potere assoluto, eh? Vabbè, vabbè, allora facciamo tanti auguri. Beh, questi sono gli auguri che qui la Genuini ha messo con la sua sagacia. Albano, come possiamo dimenticare Albano Carrisi, un'amicizia antica. So che c'era telefonato direttamente a Bernardini questa notte, ha detto fatemi gli auguri perché assieme ad Albano sono andato anch'io, quindi Sonny e Cher, io lo ricordavo così. E poi Ferruccio De Bortoli, direttore storico del Corriere della Sera, Diego Abbatantuono, con lui abbiamo fatto dell'86 Italia Mia, che vide il quasi esordio di Gigi Marzullo. Monica Maggioni, abbiamo fatto un edizione assieme a Bernardini di Uno Mattina e alla Saluzzi 1998, era il debutto di Monica Maggioni in televisione. E Riccardo Chartroux, che è un direttore, vice direttore del TG3, quindi tanti tanti cari auguri a tutte queste persone. E visto che siamo nel campo dell'informazione, vi dico che quella che ascoltate adesso è la voce, ma è la voce di un qualche cosa che è successo oggi nel 1999, quindi non è un'interruzione, ecco, sia chiaro.
1: La zona attorno al luogo dell'omicidio, qui in via Salaria, in un quartiere centrale di Roma, è ancora chiusa al traffico. È a pochi metri dall'incrocio con via Adda, dove vi parlo, che è stato ucciso Massimo D'Antona. Il noto giurista del lavoro era uscito di casa poco lontano da qui, intorno alle 8:30, ha percorso alcuni metri a piedi e a quel punto è stato freddato da due persone che gli hanno sparato 3 colpi di pistola. I killer hanno aperto il fuoco, sembra, da dietro un cassonetto della spazzatura. Poi sono fuggiti. Tutto lascia pensare che l'agguato sia stato accuratamente preparato.

0: Angun Snow on the Sahara, la neve sul Sahara, che è una fatto storico che va rarissimo, no? Però capita. Dopo 11 anni capitava la stessa cosa. Dall'ultimo attentato terroristico delle Brigate Rosse, 11 anni prima di quel 1999, quando Angun cantava Snow su tu Sahara, le Brigate Rosse uccidono una rifondazione di Brigate Rosse, uccidono da Massimo D'Antona. È una vicenda che ricordo fin troppo bene. La cosa successe tra le 8 e le 8 del mattino, tra le 8 e le 8 e mezza, via Salaria, quasi di fronte a quella che ancora oggi è la facoltà di scienza della comunicazione. Massimo D'Antona, questo economista, usciva di casa, abitava proprio lì all'angolo tra via Salaria e via Po, percorreva a piedi questo tragitto che lo legava al suo ufficio, e dalle 5 e mezza del mattino c'erano due furgoncini parcheggiati lì a via Salaria, uno con una sorta di spioncino sul vetro bianco per vedere i movimenti di quelli che sono fuori, alcuni scooter vicino ai furgoni. Escono questi terroristi gallesi, Nadia Desdemona Lioce, e lo uccidono con una freddezza incredibile, addirittura con il colpo di grazia. Sembrava archiviata la stagione del terrorismo. La stagione del terrorismo difficilmente si archivia, perché esistono sempre queste teste calde che poi alla fine pensano di fare la rivoluzione, e la rivoluzione invece è rinviata, data a destinarsi. Vennero arrestati, anche il modo dell'arresto fu abbastanza problematico, perché nel 2003, il 2 marzo, sulla Roma-Firenze, un Emanuele Petri, che era il sovrintendente di polizia, era della Polfer, stanno facendo degli accertamenti dentro gli scompartimenti, e c'erano appunto Galesi e proprio la Nadia Desdemona Lioce, e chiedono i documenti, e probabilmente non se ne sarebbero nemmeno accorti. Hanno cominciato loro a sparare, non gli agenti, gli altri, perché pensavano di essere stati scovati. Muore Galesi, la Lioce viene arrestata, credo che adesso se ne stia all'ergastolo in un carcere dell'Aquila in regime di 41 bis. È stata una pagina, sembrava archiviata, invece questa pagina è stata prepotentemente rimessa in pista. La voce che avete ascoltato era la voce di un giornalista storico del giornale radio, Bruno Rufolo, e a questo punto sentiamo anche la voce di lei, di Olga D'Antona, la moglie, che poi ha avuto una carriera politica, e dice: meno male, che per fortuna, che di Massimo qualcuno se ne ricorda. È stato un grande economista, ha avuto degli incarichi prestigiosissimi nell'ambito proprio della riforma del lavoro, e questo dimostra come e quanto, cerchiamo di essere chiari come ragionamento, nel momento più caldo delle Brigate Rosse gli attentati erano fatti verso degli esponenti delle istituzioni, quali che fossero, ma comunque di un certo rilievo. Non che Massimo D'Antona non la fosse, però non girava sempre con la scorta, per esempio, perché era un professore universitario. A questo punto tutti potevamo essere oggetto delle attenzioni dei terroristi. Sentiamo Olga D'Antona, sentiamo, dai.
1: Vedo che la figura di Massimo non viene dimenticata, è nel cuore di tanti, ha lasciato un vuoto. Lui era un pochino il centro della mediazione, riusciva a mettere d'accordo le parti sociali, a trovare il punto di mediazione. Con un lavoro attento, con le sue qualità, riusciva sì sempre a trovare il punto di mediazione possibile. Mai come in questo momento ci sarebbe bisogno di una figura come Massimo D'Antona, io penso.
2: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in materia.

0: volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani è per te una
1: raccolta. Giovanotti cantava per te nello stesso identico anno, quel 1999, anno del quale stiamo parlando, stiamo raccontando uno degli episodi di questo 1999. È bello ricordare che l'intervista, la voce della D'Antona, di Olga, è del 2020. Quindi quando dice sarebbe opportuno che noi non ci dimenticassimo di Massimo D'Antona, perché la mediazione, il cercare il punto di convergenza tra parti che sono apparentemente contrapposte con forza e quindi apparentemente non conciliabili, fa parte secondo me proprio del vivere civile, della democrazia e del vivere civile. Maestro Bernardini, cambiamo argomento, dai.

0: Beh, giustamente dobbiamo anche interrompere il flusso di notizie, quindi che succede? Succede che il 20 maggio del 2001 se ne va, esce di scena definitivamente Renato Carosone. E non so se ci rendiamo conto quando questo Caravan Petrol era del 1958 e quando appunto c'era il boom economico e le automobili viaggiavano con la benzina super o con la benzina normale e tutto il mondo andava alla ricerca del petrolio. Come le cose stanno tutte quante lì ancora oggi. Oggi siamo un po' tutti quanti stretti, no? Viviamo stretti. Così Caravan Petrol, che invece a quel tempo era l'investimento principale, se pensiamo a Leni di Enrico Mattei, che è proprio di quegli anni lì. Carosone se ne va con quel sorriso furbo, con questa tua tarantella legata al jazz, questa formazione rigorosamente americaneggiante. Si forma in America Renato Carosone, Carusone, ha detto poi Carosone. Nisa, Nicola Salerno è l'autore delle parole, con le parole di Nisa si raccontano queste favolette che diventano favole incredibili. Con quel gruppo musicale, compreso G.G. Di Giacomo, quando canta Napoli, e questo era G.G. Di Giacomo, il nipote di Salvatore Di Giacomo, il batterista che suonava la batteria ovunque, anche sui bicchieri, il maestro di Tullio De Piscopo, per capirci. Vogliamo sentire Carosone.
1: Io fui invitato dall'editore a musicare 3 testi per un concorso radiofonico, indetto per le case editrici. Ogni casa editrice presentava 3 pezzi. L'autore dei testi era Nisa, che io non avevo mai conosciuto, napoletano anche lui, e ci fu questa presentazione. Tirò fuori dalla tasca 3 testi, uno si chiamava Buonanotte, un altro O Sospiro e un altro Tuo Fa l'Americano. Quella che mi colpì di più, Tuo Fa l'Americano.

0: E qui metteva in scena la passione per l'America degli anni 50. Noi siamo stati adesso, perché noi siamo tutti quanti legati all'America, no? E non mi fate dire altro. Negli anni 50 si vedeva l'America come proprio i nostri salvatori, era il 1956, se pensiamo che nel 54 c'è un americano a Roma di Alberto Sordi, cioè erano coloro i quali ci avevano portato libertà, quindi tutti masticavamo gomme americane, tutti vestivamo i blue jeans, tutti i soldi per Camel, le Camel sono delle sigarette, no? Chi te li dà? La borsetta di mamma, whisky e soda, rock and roll. E il rock, lui fonde la bravura di Carosone, questo grandissimo musicista, di fondere quelle che sono state le sue esperienze etnologiche, etnomusicali, quelle appunto napoletane, con il grande jazz. Tant'è che ha scalato le classifiche in America. Caravan Petrol è andato in classifica in America, partendo da quel Rock Around the Clock che aveva sancito l'ingresso del rock and roll in Italia. E proprio gli urlatori e il rock and roll lo portano a lasciarlo lo spettacolo nel 59. Dice: no, guarda, io non voglio avere a che fare, io sono un conservatore rivoluzionario. E chi è che non si riconosce in tutto questo? Sentiamo la voce di Renato Carosone ancora.
1: Ho lasciato perché arrivava la moda degli urlatori, i Beatles, eccetera. Io ho sentito il vento che cambiava, avendo stima, senza falsa modestia, delle cose che avevo fatto, temevo di essere sopraffatto da questa nuova moda. Ho detto: ma perché non mi devo ritirare? Perché non lascio le cose come stanno, siccome stavano molto bene? Ti ho lasciato, ho fatto un punto e basta, e ho chiuso.
2: Maruzzella, Maruzzella, te misero in dall'occhio mare.
0: So che in molti giovani ci ascoltano a quest'ora, e allora andate a risascoltare le canzoni di Carosone, che sono datate 70 anni fa, ma sono assolutamente attuali. Comunque sentiamo Claudio Urbani, chi è andato a svegliare stamane.
3: Giorgetto Lesforo, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Cantautore, musicista. Parlare di Renato Carosone significa parlare di un artista dal talento sconfinato e poliedrico, un innovatore della musica italiana.
4: Beh, sicuramente è stato un rivoluzionario anche da un punto di vista culturale, non solo da un punto di vista musicale. Improvvisamente si affaccia sul panorama artistico nazionale un musicista vero, completo, un pianista diplomato al Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, che è riuscito a coniugare con grande naturalezza i ritmi tipici dello swing e del boogie americani con una certa napoletanità, aprendo la strada poi anche a musicisti che sono arrivati in seguito, fra questi anche Pino Daniele.
3: Carosone ha raggiunto successo e popolarità anche negli Stati Uniti senza mai incidere l'inglese. Evidentemente il suo linguaggio era davvero universale.
4: Credo che sia forse l'unico artista italiano ancora oggi ad aver scalato le classifiche discografiche più volte. Forse solo lui e Domenico Modugno sono riusciti in questo tipo di operazione a ottenere un successo internazionale. In qualche modo anche con la lingua napoletana ha unificato il paese. Se noi ascoltiamo le sue composizioni e i suoi arrangiamenti senza il testo e la melodia, andiamo a scoprire da musicisti che ci sono delle cose straordinarie.
3: Da musicista, quali sono le cose di Carosone che lei preferisce, insomma qualcosa che in qualche modo poi l'ha accompagnata anche nella sua professione?
4: Gli arrangiamenti sono la cosa che colpiscono. Ecco, era veramente straordinario, poi con un sestetto, quindi non con l'utilizzo delle grandi orchestre come si faceva per gli interpreti che partecipavano ai vari festival di Sanremo.
3: Giorgetto Lesforo, grazie.
4: Grazie a voi, è stato un piacere, grazie.

1957, facciamo un salto in quegli anni. Sabato 13 luglio si legge una notizia da sogno. Roma riceve una visita, Kim Novak, per molti forse solamente un nome, soprattutto oggi. Kim è bellissima, sceglie Roma per le vacanze. Chi è? È un'attrice americana, ha lavorato con Hitchcock, è bellissima. La voce si diffonde a Roma, i romani vanno alla ricerca della bella bionda americana nei mercati attorno al Grand Hotel. E caccia al divo, anche perché a Roma vengono proprio tutti. In quel periodo si affacciano a Fontana di Trevi, si fanno rincorrere dai paparazzi, salutano i bambini, stringono le mani alle donne di Roma. Le donne di Roma, già, così diverse, con quei capelli neri e i vestitini a fiori a mezze maniche e sempre il foulard in testa, non dimentichiamolo mai. Molti di loro non hanno ancora 30 anni e ne dimostrano quasi il doppio. Kim saluta tutte le sue colleghe romane e mentre loro vedono in quella bionda l'ideale sognato dei loro uomini, lei legge sulle facce delle romane più di un'ipotesi di sofferenza. Kim getta un soldino nella fontana per sognare di ritornare un giorno. E le donne di Roma la vedono e vivono sulla loro pelle la contraddizione. Loro vorrebbero essere bionde negli Stati Uniti e venire a Roma di tanto in tanto. Invece l'aspetta il ritorno dal mercato, i conti della spesa che non tornano, i mariti fuori casa che non tornano come i conti della spesa e quel loro vestitino liso a fiori. Un sogno speculare a quello degli uomini pronti a fare l'americano. E quegli uomini, ma non solo, cantano Tubo fa l'americano, successo sempre verde, di Nisa e Renato Carosone. Ecco, rileggendo le parole, vedo la faccia simpatica di Renato, messo di tre quarti come il maestro Bernardini, al pianoforte, pronto a intonare il ritornello e prendere in giro la genuflessione dei compaesani contemporanei ridotti a strisce e stelle. E sono sicuro che state canticchiando anche voi, e anche voi dopo quasi 70 anni, 69, non illudetevi perché...

0: Andiamo a finire, maestro, dai. One more kiss. 20 maggio 2005, muore Paul Ricoeur, filosofo francese. Magari dice poco a molti, ma è un grande studioso, io penso a Tempo e Racconto, alle sue riflessioni sulla metafora e sul tempo odierno, sul tempo di oggi, perché quello che lui scrive, pensa e dice è estremamente attuale. Sentiamo la sua voce, presa dal 1987, dalla radio del 87, sentiamo.
1: Credo che le grandi filosofie del passato abbiano sempre dialogato con le scienze. Platone con la geometria, Descartes con l'algebra, Kant con la fisica di Newton, eccetera. Ma al giorno d'oggi, l'emergere delle scienze umane come scienze positive è un fatto essenziale della nostra cultura. E se la filosofia non tiene i contatti con queste scienze positive, il suo dialogo si chiude in se stesso.
0: Ecco, il rapporto tra scienze umane e scienze cosiddette esatte. Ecco, Paul Ricoeur, io qui è venuto il maestro Bernardini, che adesso emulo di Carosone, va al pianoforte. Sentite l'efficacia di questa sua frase, che secondo me si spalma perfettamente in questo secolo che oramai è cominciato, in questo millennio che è cominciato. Maestro, prego. Il dramma della modernità non è la mancanza di mezzi, ma l'incertezza dei fini. Abbiamo perfezionato gli strumenti, ma abbiamo smarrito la domanda sul perché agiamo. Datevi torto. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla Global Summit Flottiglia per Gaza e parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza e un'ottantina di loro hanno iniziato uno sciopero della fame.
4: La marina militare israeliana ha sparato colpi, forse proiettili di gomma, su sei imbarcazioni.

0: In Italia c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'ex consigliera comunale del PD di Firenze Bundu. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, ma anche di quelli di ieri e oggi avvenuti in acque internazionali. Parla di uso della forza. Il ministro degli esteri italiani ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari chiedendogli di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
1: La guerra in Medio Oriente, ancora spazio alle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump ribadisce: non permetteremo alla Repubblica Islamica di avere un'arma nucleare. In casa per lui venti contrari sul conflitto. Il Senato americano vota infatti per lo stop alle operazioni contro l'Iran. Una guerra che ha ridisegnato anche gli equilibri internazionali, pure interni agli alleati della NATO. Il Pentagono ha deciso di ridurre da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa e precisa che la collocazione dei militari sarà in funzione alla capacità degli alleati NATO di contribuire con le proprie forze alla difesa del vecchio continente. E a proposito di vecchio continente, raggiunta un'intesa tra eurodeputati e paesi membri dell'Unione. Si tratta di un accordo provvisorio, come annunciato dalla presidenza cipriota dell'UE, per l'attuazione dell'intesa commerciale con Washington adottata nell'agosto scorso. Stiamo parlando ovviamente dei dazi americani. La visita di Putin in Cina, il presidente russo è arrivato davanti alla grande sala del popolo di Pechino, accolto dal presidente cinese Xi Jinping. Le nostre relazioni sono ad un livello senza precedenti, aiutano la stabilità globale, ha affermato Putin prima del faccia a faccia con Xi Jinping. Anche per il capo del Cremlino, come per Trump, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive, oggi meteo permettendo nuova immersione del team finlandese per riportare alla luce gli ultimi 2 corpi intrappolati nella grotta sottomarina. La procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Già recuperate e consegnate agli inquirenti le telecamere GoPro e le attrezzature delle vittime. A Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, che si è lanciato con l'auto sui pedoni nel centro della città sabato scorso. Pericolo di fuga e rischio reiterazione del reato. Le motivazioni: la sua azione è stata lucida e deliberata.
2: Salim El Kudri non ha avuto esitazioni sabato pomeriggio. È un dato certificato dalle indagini della squadra mobile, ma che lui stesso ha confermato al suo legale Fausto Gianelli.
3: È ovvio che lui si scaglia contro la folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazioni, non dice neanche perché, dice solo andavo più forte che potevo.
2: L'udienza di convalida del fermo è durata meno di un'ora. Come è prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea, perché Salim El Kudri non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere e di volere. Sentite in questura le psicologhe di Castelfranco Emilia, che avevano diagnosticato la malattia, considerando però il ragazzo non pericoloso. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
1: Il meteo, tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso su quasi tutta Italia, possibili isolati temporali sui rilievi veneti, liguri ed emiliano-romagnoli. Iniziano a salire intanto le temperature, che nel fine settimana in alcune zone potrebbero toccare anche i 30 gradi. E chiudiamo con lo sport. Al Giro d'Italia una grande prova di Filippo Ganna, che domina la cronometro Viareggio Massa, la sua 7ª vittoria in una corsa contro il tempo del Giro, eguagliato Merz. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance. Io, il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
1: E il portoghese Eulalio è riuscito a conservare intanto la maglia rosa. Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
5: Vedo il nemico quando sta per arrivare e mi faccio trovare pronto col cannone puntato.
6: Tratto da una storia vera.
7: Fuoco!

0: Affondalo!
1: Uomini in mare!
2: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
3: C'è un eroismo barbaro, ce n'è un altro davanti al quale l'anima si mette a piangere.
2: Regia di Edoardo De Angelis.
4: Il vostro posto vi avrei lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
3: Perché siamo italiani.
2: Comandante, questa sera, 21:30, Rai 1.
5: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Le 6:07, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Israele e l'operazione Flotilla, ancora la cronaca, la strage sfiorata a Modena, poi gli esteri con Trump e l'Iran, Putin e Xi. Sono questi i grandi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da Repubblica. Israele spara sulla flotilla, questo è il titolo d'apertura. Proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza. Arrestati 29 militanti, tra loro deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. C'è un'intervista, caro tenuto, Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro. A centro pagina, spese NATO, destra nel caos. La maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. E ancora un commento di Maurizio Molinari, Putin da Xi, Cina a un bivio. Di spalla il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo e poi in basso la cronaca, l'inchiesta di Modena, il GIP e il Cudri resti in carcere, non ha agito perché disturbato. Siamo al Tempo, questo è il titolo d'apertura. Aveva ragione il Tempo, ma quale matto, ora lo dice anche il giudice. Di spalla c'è il commento del direttore Daniele Capezzone. Panico a sinistra, meglio non parlare più di Modena, si mette male alla redazione unica, non resta che buttarsi contro Salvini. Poi identikit del terrore nell'Unione Europea, gli attentatori e l'Europa, 3 su 4 nordafricani immigrati regolari con cittadinanza europea. Questo è quanto scrive il Tempo in prima pagina. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Gli schiavi di Al-Houthi aprono il processo al sistema Libia. Giustizia alla Corte Penale dell'AIA, l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. Un editoriale, il fallimento più ingiusto, 26 bambini dietro le sbarre, questo è invece il titolone d'apertura, Italia al carcere duro. Cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre, più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti, ostacolato l'ingresso delle associazioni. Il rapporto di Antigone, sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti. Questo è quanto scrive l'Avvenire in prima pagina. Siamo al Foglio. Quando il racconto della pazzia svela imbarazzi o sciacalli oltre Modena, guida politica alle strumentalizzazioni della follia di fronte al terrore, scrive il Fatto Quotidiano. Vediamo il Domani. Israele spara contro la flotilla, pirateria di Stato, ma l'Unione Europea è muta. L'IDF, l'esercito israeliano, assalta le ultime imbarcazioni della missione. Tel Aviv, usate armi non letali, non ci sono feriti. USA, Iran, Trump continua il balletto, governo nel caos su caro benzina e riarmo, cancellata mozione. Oggi incontro Xi Putin, un'alleanza fondata sul gas e il predominio di Pechino. C'è un commento, Trump e Putin, due autocrati uniti dai loro insuccessi, i fallimenti in Ucraina e Iran, così scrive il Domani. Vediamo il Manifesto, quotidiano comunista, muro di gomma. Hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana, alla luce del sole, assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. A centro pagina, la destra si fa la guerra per il riarmo, la maggioranza chiede di rivedere l'impegno di spesa al 5%, poi il governo ordina il dietro front. Vediamo Libero. Non è matto, questo è il titolo d'apertura. Attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra. La giudice, nessun elemento per ritenere che il gesto di Elkoudry sia conseguenza della sua patologia psichiatrica. Zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. Il commento, l'editoriale del direttore Mario Sechi, ecco chi sono i veri pazzi in questa storia. A centro pagina una notizia dagli esteri, Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi. E poi di spalla, intervento di Israele, tutti a terra, è finita la gita della flottiglia. In basso, i dubbi dei cattolici sull'enciclica di Leone, è un pezzo di Antonio Socci, perché occuparsi di intelligenza artificiale, punto di domanda. Passiamo al Giornale. Superare l'emergenza energia, l'Europa apre alla proposta italiana, si tratta sulla flessibilità. Dombrovskis, la valutiamo. Giorgetti, ci sono tante strade. Il titolone è dedicato alla cronaca, all'attentato di Modena, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, il GIP esclude il terrorismo ma smonta le tesi buoniste, si indaga sulla possibile istigazione, stranieri violenti instabili in Italia, 700 mine vaganti. Gli esteri, sempre a centro pagina, Medio Oriente, flottiglia, italiani fermati, Tajani, dovete liberarli. In basso, la tragedia delle Maldive, recuperati altri due corpi, le GoPro in mano ai PM. Passiamo alla Verità. La Verità apre così: se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione. L'inchiesta sull'autore del macello di Modena parte morbida, con queste premesse finirà in clinica e sarà liberato dopo pochi anni. Ma il GIP voleva uccidere più persone possibile e non pare causa del disturbo schizoide. Pericolo di fuga, forti legami in Marocco. A Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Poi c'è una fotonotizia, il richiamo a un servizio di Paolo Del Debbio, a pagina 11, occhio a Bannacci, il suo partito cresce e imbarca i delusi del centrodestra. E a centropagina, clamoroso, in carcere ascoltano i dialoghi tra avvocati e detenuti, un ex PM legale umbro a Perugia, diritti della difesa violati, si avvantaggia l'accusa. Questo è quanto scrive la Verità in prima pagina. Passiamo al Fatto Quotidiano. 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Gli si è ristretto il riarmo, questo è il titolone. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto. Un successo delle opposizioni unite. E poi in alto, Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani, pirateria anche con proiettili svuotati e speronamenti. Questa era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Siamo al Sole 24 ore. Al via da oggi il Festival dell'Economia, dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani, a Trento fino a domenica 24 maggio. E poi il titolone invece è questo: intelligenza artificiale, una raffica di IPO da 4.000 miliardi, tiene alti umore e indici a Wall Street. E a centropagina, accise, nuova proroga degli sconti, più fondi al trasporto locale. Vediamo La Stampa. La Stampa apre così: tiro alla flottiglia. L'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta. Di spalla l'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini. E poi sempre di spalla, 10 anni dalla morte, Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono, è un lungo commento di Flavia Perina. Centropagina gli esteri, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. C'è un commento di Stefano Stefanini: Pechino manovra i rivali indeboliti. E poi la geopolitica, così l'intelligenza artificiale controllerà anche l'atomica. Questa è la prima pagina della Stampa. Vediamo il Corriere della Sera. Flotiglia spari, arresti in mare, difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietrofronte. Proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Carotenuto, Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. Un commento sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, il riarmo e il dialogo di Giuseppe Sarcina. Poi c'è una fotonotizia a centropagina, Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente, lo zar a Pechino tra affari e conflitto, ancora un'analisi, il costo della guerra per le imprese, 25 miliardi di dollari. E ancora Spagna, l'ex premier sotto inchiesta, traffico di influenze, accusa sciocca a Zapatero, icona della sinistra. E poi dagli esteri, Maldive, ritrovate le telecamere, recuperati i due sub persi nella grotta senza più aria. E ancora la cronaca in basso, Modena, il Cudri resta in carcere, voleva la strage ma per il PM non è terrorismo. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, è il caso Flotilla, Medio Oriente in fiamme, flotilla intercettata, fermati tutti i 29 italiani, c'è anche un deputato. Attivisti verso Ashdod, colpi contro le barche, la replica, avvertimento con mezzi non letali. In basso ci sono i racconti, un lungo servizio di Monica Ricci Sargentini, prima i satelliti giù, poi il silenzio. Sapevano che poteva succedere. I legali dei militanti nei casi precedenti denuncia per sequestro di persona. Sempre sullo stesso argomento andiamo al sempre il Corriere della Sera a pagina 3. Il governo Meloni e Tajani condividono la linea tutelare l'incolumità, opposizioni in pressing. Allora sentiamo subito sul caso Flotilla la portavoce italiana di Flotilla, che è Maria Elena D'Elia.
0: Le navi della Marina Militare israeliana stanno sparando proiettili di cui non conosciamo bene la tipologia, se siano proiettili veri, proiettili di gomma, ma anche se fossero di gomma è gravissimo perché possono provocare danni, ferite, incidenti, cadute in mare, ma poi non c'è nessun motivo, voglio dire, stanno già compiendo un atto criminale, su questo atto criminale ci mettono sopra anche l'utilizzo delle armi.

0: Era la voce di Olivia Adin, proseguiamo con la lettura dei giornali, eravamo rimasti al caso Flotilla, siamo a Repubblica, pagina 4, Israele spara sulla flotilla, in acque internazionali tra i fermati 29 italiani. La missione umanitaria bloccata dall'IDF a largo delle coste egiziane, lo Stato ebraico usati strumenti non letali attivisti ad Ashdod. Sullo stesso argomento ci sono due paginoni del Fatto Quotidiano. La flotilla fermata con gli spari prese tutte le barche, oltre 400 sequestrati, c'è anche l'inviato del Fatto. Siamo a pagina 2 e pagina 3. In basso a pagina 2, cosa accade ora? Nelle mani della polizia resta l'ipotesi delle celle a Keziot. Gli attivisti oggi ad Ashdod, rischio trattamenti speciali per i recidivi e i palestinesi. E nella pagina successiva, appunto a pagina 3, Meloni rimane in silenzio in cambio del rilascio entro 24 ore senza carcere. Reazioni politiche, i 29 italiani, il governo più vicino a Bibi, così scrive il Fatto Quotidiano alle pagine 2 e 3. Vediamo ancora Repubblica, pagina 5, l'opposizione all'attacco, il governo ora reagisca, Tajani sente l'ambasciatore, la Farnesina ha ricevuto rassicurazioni sull'arrivo in Italia oggi dei connazionali, PD, AVS e 5 Stelle colpiti e sequestrati è inaccettabile. Vediamo Libero a pagina 5. Le ONG, pallini di gomma contro di noi, Israele stoppa tutte le barche, naufraga la flotilla Propal, i 430 attivisti fermati dall'IDF a 100 miglia da Gaza, bloccati anche 30 italiani, Tel Aviv, finita un'azione di propaganda al servizio di Hamas. Questo è quanto scrive Libero a pagina 5. In basso, sempre sulla stessa pagina, c'è un servizio di Francesco Storace, si alza il livello, la sinistra dopo il governo Meloni accusa perfino il presidente Mattarella. La portavoce italiana della flotilla D'Elia, il silenzio del Quirinale ci lascia sconcertati. Così Libero dunque a pagina 5. Siamo alla Stampa, pagina 3, c'è un'intervista di Niccolò Carratelli a Dario Carotenuto. Questo è un rapimento di massa, il governo intervenga per tutelarci. Le ultime parole del deputato 5 Stelle prima del fermo. Una scorta italiana avrebbe impedito la pirateria. Vediamo il giornale, il mondo antagonista, pagina 6, violenze sulla flotilla, il governo chiede conto ma i 5 Stelle vanno all'attacco, la Farnesina verifica le voci sull'uso di proiettili di gomma, persi i contatti col deputato Carotenuto, così scrive il giornale. Il Corriere della Sera, adesso siamo alla tragedia di Modena, alla strage sfiorata di Modena, pagina 14, El Kudri voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo, cercava di colpire più persone possibile, non ha agito per i suoi disturbi, sì alla perizia psichiatrica. Sullo stesso argomento, la pagina successiva, sempre del Corriere della Sera, lo scontro politico, la spinta di Forza Italia, un riconoscimento ai due egiziani eroi di Modena. Il Libero invece, a pagina 2, non è matto l'azione che ha provocato 8 feriti, la tentata strage di Modena, scrive Libero, a pagina 2, il GIP smentisce la sinistra, nessuna prova che Salim agì per i disturbi psichici, la giudice convalida il fermo, non ci sono elementi per ritenere che l'azione sia dovuta a una crisi, con l'auto voleva colpire più persone possibili. Salvini, parole importanti, non bisogna ridimensionare l'atto terroristico. Proprio su questo tema sentiamo l'avvocato di El Kudri, Fausto Giannelli.
1: Non viene contestato né il fine letta di terrorismo, non viene contestato odio razziale, non c'è un movente religioso al momento e non c'è neanche una premeditazione accertata. Per il resto dell'interrogatorio abbiamo pensato, viste le condizioni, che non aveva senso aggiungere altro. Fa altre conversazioni deliranti perché sappiamo che contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, frasi casuali, in uno ricordo questa critica a Chiara Ferragni che guadagna dei soldi senza meritarli, ma cerchiamo post che non spiegano nulla.
0: Il giornale, le pagine 2 e 3, l'ombra del terrore, il Cudri voleva la strage, non ha agito per pazzia, il GIP puntava a colpire più persone possibili, controlli su PC e cellulare per capire se si è autoesaltato su internet o se è stato spinto da qualcuno, così scrive il giornale a pagina 2. Andiamo a pagina 3, l'Islam si scagiona, era solo un folle, ma ora spuntano le prime divisioni, l'avvocato dell'indagato è lo stesso di Abu Rawa, braccio destro di Hannun. Andiamo alla pagina successiva, pagina 4, le menti violente, stranieri isolati e instabili, ecco l'esercito dei 700 Salim, sono liberi e pericolosi, scrive il giornale a pagina 4. I dati del Ministero della Salute, l'alert dei PM sui soggetti persi dai centri di supporto e a rischio crimine, la società di psichiatria, scelta di radicalismo più alta nei fragili. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori di decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti, andiamo in A4 Milano-Brescia, traffico rallentato al momento tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A12 Genova-Rosignano vi segnaliamo lavori in corso nel tratto tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, al momento rallentamenti tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale, sul tratto urbano della 24. Code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sempre nella capitale, code anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E in chiusura in A3 Napoli-Salerno vi segnaliamo rallentamenti tra Porto e Napoli Centro in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani da poco. In edicola La Repubblica, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma dei comando della Marina contro le barche per Gaza. Arrestati 29 militanti, tra loro deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. Un'intervista, caro tenuto, Netanyahu dovrà rispondere del mio sequestro. A centro pagina, spese NATO, destra nel caos. La maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Un richiamo in prima pagina a un commento di Maurizio Molinari. Putin da Xi, Cina a un bivio. Poi dopo il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo. Ancora la cronaca, l'inchiesta di Modena, il GIP e il Cudri resti in carcere, non ha agito perché è disturbato. Questa era Repubblica. Andiamo al Fatto Quotidiano. 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Gli si è ristretto il riarmo, questa è l'apertura. Governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto. Un successo delle opposizioni unite, poi in alto Bibi sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti incluso Mantovani, pirateria, anche con proiettili svuotati e speronamenti. Siamo all'Avvenire. Il titolone è dedicato al rapporto di Antigone. Sono 64.436 le persone recluse a fronte di una capienza di 51.265 posti. Italia al carcere duro, questo è il titolo. Cresce l'affollamento, aumentano i suicidi e raddoppiano i bambini dietro le sbarre. Più ricorsi per trattamenti inumani e degradanti. Ostacolato l'ingresso delle associazioni. E poi in alto gli schiavi di Albuti aprono il processo al sistema Libia. Alla Corte Penale dell'AIA l'udienza dei testimoni contro il collaboratore di Al-Masri, arresti illegali, torture, stupri di migranti. Vediamo il giornale. Superare l'emergenza, l'energia. L'Europa apre alla proposta italiana. Si tratta sulla flessibilità. Dombrovskis, la valutiamo. Giorgetti, ci sono tante strade. E poi il titolone dedicato alla cronaca, l'attentato di Modena. La pazzia non c'entra, Salim voleva la strage. Il GIP esclude il terrorismo, ma smonta le tesi buoniste. Si indaga sulla possibile istigazione. Stranieri violenti, instabili. In Italia 700 mine vaganti. Sempre a centropagina, Medio Oriente, flottiglia, italiani fermati, Tajani dovete liberarli. E in basso la tragedia delle Maldive, recuperati altri due corpi, le GoPro in mano ai PM. Andiamo a Libero, non è matto. Attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra. La giudice, nessun elemento per ritenere che il gesto di El Cudri sia conseguenza della sua patologia psichiatrica. Zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. L'editoriale di Mario Secchi, ecco chi sono i veri pazzi in questa storia. Poi a centropagina una notizia dagli esteri, Zapatero e Sanchez nei guai, crollano i miti spagnoli del PD, ex premier indagato e paese in crisi, di spalla intervento di Israele, tutti a terra, è finita la gita della flottiglia. E poi in basso i dubbi dei cattolici sull'enciclica di Leone, perché occuparsi di intelligenza artificiale? Punto di domanda. Siamo al manifesto Muro di gomma, questo è il titolo d'apertura. Hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flottiglia arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. E a centropagina la destra si fa la guerra per il riarmo, la maggioranza chiede di rivedere l'impegno di spesa al 5%, poi il governo ordina il dietro front. Chiudiamo con La Stampa, tiro alla flottiglia, questo è il titolo d'apertura. L'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta, c'è poi l'attentato di Modena, cittadinanza agli egiziani eroi, Tajani sfida Salvini, di spalla alla politica, 10 anni dalla morte, Pannella, quel nemico perfetto che tutti i partiti ora rimpiangono, è un lungo commento di Flavia Perina. A centropagina gli esteri, Putin in ginocchio da Xi Jinping, oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica, c'è un commento di Stefano Stefanini, Pechino manovra i rivali indeboliti e poi un'analisi, la geopolitica, così l'intelligenza artificiale controllerà anche l'atomica. Noi fra poco avremo con noi per commentare le notizie del giorno il direttore dell'ADN Kronos, Davide Desario. Ci fermiamo davvero per qualche minuto.

0: Erano i Negra Amaro con Meraviglioso. Buongiorno, Davide Desario, direttore della DN Cronos. Benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, ma è davvero così meraviglioso questo mondo, Davide? I negoziati procedono, ma Trump non esclude i raid, insomma. Partiamo, ecco, da questo mondo in pericolo.
1: Beh, direi proprio che no, non è tutt'altro che meraviglioso, almeno lo avevamo disegnato così, lo avevamo pensato così, ma ci ritroviamo in tutt'altra, diciamo, cosa. I negoziati vanno avanti, Trump continua ovviamente il suo gioco, e anche di questi tempi, in questo momento, anche le parole sono un'arma. Lui la usa continuamente per, diciamo, forzare le trattative per arrivare dove vuole arrivare, quindi diciamo a portare a casa quello che secondo lui è il risultato migliore, a partire dal nucleare per quanto riguarda Teheran. Sì. Questo è il suo punto fondamentale. Io credo che lui non si fermerà quando non otterrà questo risultato, che però devo dire è stato accolto anche dalla Cina nello stesso tempo, nello stesso modo.
0: Ora, in questo mondo così poco meraviglioso, come dicevi, arriva anche questo allarme dalla Corea del Nord. C'è una lunga analisi di Gabriele Segre, a pagina 8 della Stampa. Bomba atomica. La Nord Corea annuncia la vendetta nucleare automatica se Kim viene ucciso. È la resa del fattore umano nel nuovo mondo della proliferazione digitale.
1: Pronto?
0: Eccomi, io ti sento benissimo.
1: Pronto?
0: Davide Desario. Davide Desario, io ti sento benissimo, cerchiamo di capire.
1: Sì, eccoci.
0: Allora, ti dicevo, c'è questa lunga analisi di Gabriele Segre, a pagina 8 della Stampa. Bomba AI, tra parentesi, atomica. La Nord Corea annuncia la vendetta nucleare automatica se Kim viene ucciso. È la resa del fattore umano nel nuovo mondo della proliferazione digitale. Ormai l'algoritmo suggerisce anche il bombardamento eticamente sostenibile. Ecco, ci voleva pure l'allarme dalla Corea del Nord, Davide.
1: Beh, ma purtroppo sono saltate più o meno tutte le regole di ingaggio che avevamo stabilito più o meno dopo la Seconda Guerra Mondiale. È per questo che anche diventa difficile gestire la situazione, perché comunque non ci sono più i soliti, diciamo, soggetti al tavolo, cioè la vecchia Europa, l'Occidente, la Russia, la Cina. Ci sono anche tante altre realtà, ora in questo caso la Corea del Nord, ma pensiamo anche a tanti altri protagonisti non ufficiali. Oggi la pace nel mondo, gli equilibri sono decisi anche da Hamas, anche dall'ISIS, anche da Hezbollah, ma anche da soggetti esterni come Musk, ad esempio, no? Che ha un potere incredibile con i suoi satelliti. Questi non sono stati, e quindi non rispondono a diciamo le regole di ingaggio stabilite tanti anni fa, ed è per questo che anche la NATO, l'ONU faticano in un certo qual modo ad intervenire e a gestire i momenti di crisi, perché sono dei soggetti che non rispondono a queste regole, non le rispettano. La Corea del Nord la inserirei in questi nuovi soggetti.
0: Andiamo a pagina 17 di Repubblica. Putin alla corte di Xi, cerca garanzie politiche e sbocchi per il gas. Stesso argomento trattato dal Giornale, a pagina 13, un aiuto nelle guerre e i rapporti di forza. Ma Xi vuole da Putin uno sconto sul gas. Lo zar sbarca a Pechino per ottenere appoggi dall'alleato. La Cina resta fredda. Ecco, la Cina in tutto quanto questo contesto internazionale così delicato, che cosa farà?
1: Ma diciamo la verità, la Cina è il vero, diciamo, antagonista dell'Occidente, il vero antagonista degli Stati Uniti, e se una volta noi dicevamo c'era la corsa al nucleare, sì. Oggi la corsa è un'altra, oggi la corsa è all'intelligenza artificiale. Chi gestirà l'intelligenza artificiale domani governerà il mondo. L'intelligenza artificiale si governa con tutta una serie di cose che vanno portate avanti, ad esempio con le terre rare e lo sviluppo di certe realtà attraverso, ovviamente serve grandissima energia.
0: Pronto?
1: Cina la cerca.
0: Sì, adesso ti sento.
1: L'America ce l'ha, sì. La Cina l'energia deve cercarla anche altrove, quindi ad esempio ha avuto un botta d'arresto con l'intervento in Venezuela, deve trovare altra energia. La Russia può essere sicuramente un alleato da questo punto di vista.
0: Andiamo alla cronaca, pagina 12, sempre di Repubblica. Il Cudri rimane in carcere. La GIP, non è detto che il gesto sia legato ai disturbi psichici. Modena, convalidato il fermo, voleva colpire più persone possibili, rischio di fuga, dubbi sulle sue condizioni mentali. Lui non risponde e dice solo, è giusto così. Che idea ti sei fatto di questa storia?
1: Ma è una storia molto complicata e dispiace che venga letta da entrambe le parti anteponendo la lente dell'ideologia politica. Il tema è che sicuramente la situazione generale, quella che abbiamo raccontato fino ad oggi, fino adesso, è una situazione che non fa che far esplodere qualsiasi tipo di criticità. E in questo caso è successo a Modena, potrebbe succedere in tante altre parti, bisogna ovviamente cercare di prevederle, prevenirle e stare molto, diciamo, in allerta, perché in situazioni di crisi sociale ogni soggetto o tipologia di soggetto può poi portare avanti delle situazioni come quella avvenuta a Modena. È molto complicato. Sicuramente c'è qualcosa anche in questo caso che non ha funzionato a livello di controlli, soprattutto perché c'erano dei precedenti, perché il soggetto aveva dato più di un segnale sotto vari punti di vista, sia psichiatrico che ovviamente anche di diciamo radicalismo religioso, ecco.
0: A cavallo tra cronaca e politica, pagina 10 di Libero, all'assemblea di Confedilizia, Meloni rilancia il piano casa con sfratti più veloci e stretta contro gli abusivi, tuteliamo i proprietari. Ci voleva o non ci voleva secondo te, giusto o no?
1: Ma assolutamente, assolutamente sì, purtroppo il tema della casa in Italia è complicato, mancano molte case popolari, ma dall'altra parte per troppo tempo si è strizzato l'occhio anche o all'abusivismo o peggio ancora a chi occupa le abitazioni, togliendole magari a chi ha bisogno. Un piano casa serve, è un tema molto importante in Italia e vale sia per chi ha bisogno di un alloggio a prezzi calmerati, ma anche per quanto riguarda, diciamo, il punto di vista industriale e chi le costruisce e chi ne è proprietario.
0: Chiudiamo sempre con la politica, siamo a pagina 18 della Stampa. Alla Camera l'iniziativa per ricordare il leader radicale, Mattarella ha impresso un segno nella storia del paese. Pannella, 10 anni dopo, il nemico perfetto che tutti rimpiangono, scrive Flavia Perina, il signor Hood è il galantuomo che a 10 anni dalla morte tutti vorrebbero ancora e ancora come amico e o come nemico, fa lo stesso, scrive Flavia Perina, lo rimpiange Vincenzo Paglia, lo ricorda Casini, lo ricorda Luciana Castellina, insomma, chi era Pannella?
1: Pannella era sicuramente un fuoriclasse, era sicuramente una persona per bene, era sicuramente un uomo che sapeva fare politica e sapeva fare comunicazione in tempi in cui non avevamo internet e social, eppure lui sapeva comunicare e portare avanti delle battaglie molto complicate, ma mandando segnali importanti. Ha sicuramente scritto delle pagine fondamentali della politica e delle battaglie sociali nel nostro paese.
0: Ti ringrazio davvero molto, Davide Desario, direttore della DN Kronos. Grazie e buon lavoro a te e alla tua squadra.
1: Grazie, grazie a tutti voi.
0: Grazie. Si chiude così l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
5: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
6: Non ci posso credere.

0: salvi più.
1: Il libro di oggi è La ferita di Wyszynski di Gaetano Savatteri, edito da Sellerio. Per presentarlo, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, lo faccio con le parole di Andrea Camilleri.

Amo, studentessa di discendente di una delle più antiche famiglie siciliane. Dall'autopsia emergono due ematomi alla testa e potrebbero essere stati causati dalla caduta oppure da qualcosa di più inquietante. Anni dopo, Leonardo Lonardo, impiegato dell'Istituto di Storia della Sicilia, trova per caso un ritaglio di giornale nascosto in un libro. Racconta della morte di Maddalena liquidata come un incidente e scopre poi che il giudice che archiviò il caso si dimise subito dopo. Il giudice è Rosario Fanara ed è lo stesso che affitta una villetta a Giallonardo. Spinto da una sensazione difficile da spiegare, Leonardo decide di trascorrere lì le vacanze con la moglie. Raccoglie informazioni sulla famiglia Pancamo e grazie a un professore viene a conoscenza di un episodio lontano nel tempo, risalente al 1943. Professore, quello di Pancamo è cognome importante? Pancamo? Certo, il professor Marcello Pancamo, docente emerito di criminologia e anatomia patologica all'Università di Palermo, deputato fin dalla prima legislatura all'Assemblea regionale siciliana, eletto nelle liste comuniste, Pancamo, come no, uno dei pochi a custodire il segreto di Wyszynski. Wyszynski chi? E quanti vuole che ce ne siano? Andrei Wyszynski, quello di Stalin. Appunto, quello lì, lo conobbi. A Mosca? Domandò esterrefatto Lonardo. Ma chi ha parlato di Mosca? Qui a Palermo l'ho conosciuto.

Il racconto si sposta allora a quel periodo. Durante un agguato a un avvocato siciliano, Micinski, braccio destro di Stalin, rimane ferito per caso e viene curato proprio dal dottor Pancamo. Un episodio apparentemente secondario, ma destinato a tornare più avanti. Savatteri qui gioca anche coi nomi, perché uno dei capi comunisti presenti sul posto si chiama Montalbano. E proseguendo nelle sue ricerche, Leonardo scopre anche una lunga rivalità tra i Pancamo e un'altra famiglia, i Pinta Corona, una faida che affonda le radici nell'Ottocento e che nel tempo si è spostata anche sul piano politico. Da una parte i Pancamo, vicini ai comunisti, dall'altra i Pinta Corona, legati alla Democrazia Cristiana. Continuando a scavare negli archivi, Leonardo trova alcuni appunti scritti dallo stesso Fanara, pagine che sembrano mettere in dubbio la versione ufficiale e a riaprire il mistero, e il giudice così scrive: «Non vi è preavviso alcuno allorquando i fatti vengono a sovvertire la nostra vita e la routine che avevano potuto considerare grigia o solito consueta la riscopriamo d'un tratto confortante. Eppure avrei dovuto capire, ben prima d'ora, ora che tutto si è consumato, con violenza, con rancore, avrei dovuto intuire quanto tarlava i sonni apparentemente sereni e le giornate tutto sommato placide della mia famiglia. Avrei dovuto, ma non l'ho fatto». Nel frattempo, durante le sue ricerche, Leonardo è avvicinato anche dall'ultimo discendente dei Pinta Corona, un avvocato interessato alla vicenda. L'uomo lo prende sotto braccio e lo invita con insistenza a dare il giusto peso al nome dei Pinta Corona nelle sue indagini. «Sarebbe bello se ognuno scrivesse la sua storia, ciascuno come vuole, come crede, soprattutto come sa. Ma la storia è scritta dagli storici e questo è il guaio. Perché tutto non sanno, mischini, non possono sapere, vanno a tentoni, cercano una cosa, ne trovano un'altra e devono farla stare dentro la scatola chiusa della loro tesi, del loro obiettivo. A questo servono le prefazioni, lo sa? Con questo testo si vuole dimostrare quanto segue, minchiate! E se qualcuno non ha patta precisa, è colpa della storia minuscola che non vuole stare dentro la storia maiuscola, anche se uno ce la ficca dentro. Ma se c'è la prefazione, allora anche ciò che esce fuori può stare dentro, perché alla fine, cari signori, la tesi è questa e tutto il resto minchiate». La frase con cui lo congeda è quella che dà il senso a tutto l'incontro. Voglio dire solo una cosa: i Pancamo non sono eroi, neppure i Pinta Corona lo sono, ne vogliamo passare per eroi, ma nemmeno vogliamo passare per fessi.

0: voler.
1: Piano piano emergono nuove verità. Leonardo incontra l'avvocato Attilio Macchi, che in realtà è il gemello di Alfredo Pinta Corona, un giovane affetto da schizofrenia. L'uomo rivela a Leonardo un segreto della sua famiglia legato proprio a Maddalena. Alfredo prese a seguirla, a spiarla, a studiarne le mosse all'insaputa di lei. Tutto questo l'ho saputo dopo, tardi, troppo tardi. Ritengo ne fosse innamorato in qualche modo, affascinato, e non riusciva ad ammettere che ancora una volta un pancamo potesse avere ragione su un Pinta Corona, perfino nel turbamento dei sentimenti. E il suo racconto finisce così. E che avrei dovuto fare? Denunciare mio fratello, farlo rinchiudere in un manicomio criminale. Quella ragazza era morta, ma Alfredo era morto molto prima di lei. Anche questa rivelazione non basta a chiarire quello che ormai appare sempre più come un omicidio. Il romanzo si chiude con un finale a sorpresa per Leonardo. Nasce la sua prima figlia ed è un evento che lo riporta alla realtà e lo allontana dal vortice dell'indagine. E sarà l'unico che riesce a dimenticare. E il lupus in fabula della ferita di Wyszynski, di Gaetano Savatteri, è l'impossibilità di scordare. Nel romanzo si intrecciano epoche diverse, dall'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, dagli anni Ottanta fino ai tempi nostri, dove i protagonisti, i Pancamo e i Pinta Corona, nello scorrere della vita ricoprono gli stessi ruoli. Ed è come se il tempo non scorresse davvero, le offese restano vive, i ricordi non si attenuano, il risentimento non si spegne. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto la ferita di Wyszynski di Gaetano Savatteri, perché nulla è archiviato e consegnato alla memoria, ogni storia ha la propria brace. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Flottiglia per Gaza, concluso l'abbordaggio israeliano, spari con proiettili di gomma sulle barche degli attivisti fermati, 30 gli italiani. Tajani si è assicurata la loro incolumità. Stati Uniti, il Pentagono annuncia il taglio da 4 a 3 delle brigate di stanza in Europa. Da Trump nuovo ultimatum all'Iran, hanno pochi giorni per un accordo. Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, voleva una strage, scrive il GIP, ma non è possibile parlare di terrorismo, i disturbi psichici sono da accertare. Lo sport, Giro d'Italia, dominio di Ganna nella cronovia Reggio Massa, Eulalio resiste in rosa. Tennis, si prolunga lo stop di Alcaraz che rinuncia anche a Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco. Conclusa la spedizione della Global Sumud Flottiglia in rotta verso Gaza, Israele ha abbordato le ultime imbarcazioni, ha fermato tutti gli attivisti, tra questi ci sono 30 italiani. Tel Aviv parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. I militanti invece denunciano l'uso della violenza, un'ottantina di loro hanno cominciato uno sciopero della fame, oggi arriveranno nello Stato ebraico.
3: Arriveranno in tarda mattinata nella città di Ashdod, i 430 attivisti

0: Gli attivisti che alzando le mani chiedevano di non sparare. Tra le imbarcazioni che hanno cercato di sfidare il blocco navale israeliano su Gaza, in vigore da 18 anni, anche una italiana, a bordo 29 concittadini, tra i quali l'eurodeputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Per protestare contro il loro rapimento illegale, in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre la Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, del 18 e del 19 maggio, avvenuti in acque internazionali. Ad Ashdod gli attivisti incontreranno i rappresentanti consolari. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato il taglio delle forze armate statunitensi di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. In prospettiva, si legge nella nota del Pentagono, gli Stati Uniti metteranno gli alleati NATO nelle condizioni di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Una decisione questa che arriva in un contesto internazionale non semplice, contrassegnato da frizioni con il vecchio continente, dal conflitto medio orientale. Sul fronte iraniano c'è ancora spazio, seppur limitato, per le trattative. Sentiamo la corrispondente.
2: Trump concede all'Iran un periodo di tempo limitato per trovare un accordo. 2 o 3 giorni o forse fino all'inizio della prossima settimana. Dal cantiere dove sono in corso i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca, il presidente parla di sviluppi positivi, ma avverte: potremmo dover infliggere un altro duro colpo a Teheran, e aggiunge: ero a un'ora dall'ordinare l'attacco, poi sospeso su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. E a fine giorno, durante il Congressional Picnic, Trump assicura: concluderemo la guerra molto rapidamente e non avranno l'arma nucleare. Anche il vicepresidente J.D. Vance conferma che i colloqui vanno avanti, ma la posizione dell'Iran non è chiara, dice, e aggiunge: siamo pronti a riaprire la campagna militare. E il Wall Street Journal riferisce che i mediatori definiscono scarsi i progressi nei negoziati tra Washington e Teheran e che Stati Uniti e Israele sono pronti a sferrare nuovi attacchi entro pochi giorni. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Guerra in Iran, che è tra i temi al centro del faccia a faccia tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Putin, in corso a Pechino. In Medio Oriente è urgente una tregua globale, importante continuare i negoziati, evitare una ripresa delle ostilità, ha dichiarato il presidente cinese, ribadito da Trump che le relazioni tra Pechino e Mosca sono un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale. Anche per Putin, come per Trump, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere. Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia. Questa mattina vedrà il presidente Mattarella, poi l'incontro con la premier Giorgia Meloni, alla quale seguirà una conferenza stampa a Villa Panfili. Il bilaterale sarà l'occasione per firmare una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali critici, del contrasto ai reati finanziari. I due leader discuteranno anche di dossier internazionali. E in una lettera congiunta al Corriere, Meloni e Modi, che ieri sera sono stati in visita notturna al Colosseo, parlano di un'alleanza strategica per il futuro tra Italia e India su energia, tecnologia, valori comuni per ridisegnare, dicono, gli equilibri globali. La premier intanto è al lavoro anche sul dossier energia, in vista della scadenza venerdì delle misure sulle accise. In programma un consiglio dei ministri per votare la proroga del taglio e poi misure per l'autotrasporto. Dopo il G7 finanziario, che si è appena concluso a Parigi con l'imperativo di riaprire lo stretto di Hormuz, resta aperto il dialogo con Bruxelles sulla possibile deroga al patto di stabilità. Il tesoro esplora anche altre vie, ma il commissario europeo Dombrovskis apre comunque al confronto, ponendo condizioni sui consumi. Sentiamo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
3: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
1: Caro Energia, che resta al centro del confronto politico anche con il giallo dell'articolo che chiedeva di rivedere il tetto del 5% alle spese NATO, articolo poi scomparso dalla mozione di maggioranza votata in Senato.
4: alla fine è tutto.

0: rimane com'è, obiettivo 5% del PIL per la spesa militare. A ipotizzare di restare al 2, visto il caro energia, era stata una mozione di maggioranza, ma la riga incriminata al dunque viene cancellata. Nessun giallo, rassicura il centrodestra. Claudio Borghi, Lega.
1: È una mozione che parla di energia, è giusto discutere su quella, per le spese militari ci sarà tempo di discutere in modo più approfondito.
0: E sull'energia la richiesta della maggioranza rimane la sospensione del patto di stabilità, un controsenso, dice Procaccini da Fratelli d'Italia, guardando con fiducia al dialogo con Bruxelles, non intervenire. Idea che le opposizioni condividono, imputando però al governo la fragilità dell'Italia a partire dalla dipendenza dal gas e dalle spese militari promesse a Trump. Sono allo sbando, dice dal PD Elly Schlein, sanno che è un obiettivo irrealistico e litigano tra loro. Il 5 Stelle Giuseppe Conte.
2: Che si trattava di spese folli, noi l'abbiamo detto dall'inizio e sono insostenibili. La maggioranza di governo va in cortocircuito.
0: Progressisti uniti anche sulla flottiglia, l'esecutivo tuteli gli attivisti, chiedono e sanzioni Israele. Lucio Bondi, GR1.
3: Dazi, i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, il Parlamento ha ritirato diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. La Cina intanto ha annunciato un'intesa quadro con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti per un valore di almeno 30 miliardi di dollari per ciascuna parte. Lo riporta una dichiarazione del Ministero del Commercio di Pechino a pochi giorni dall'incontro di Trump con Xi Jinping. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo, mentre si attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Oggi nuova immersione per riportare alla luce gli ultimi due corpi rimasti in profondità.
4: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia durata 2 ore e mezzo, che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
3: A Modena, convalidato l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto i passanti con la sua auto. Il nostro inviato.
5: Salim El Kudri resta in carcere. La giudice ha confermato il fermo e nel farlo scrive che al momento non vi sono elementi per ritenere che lo abbia fatto per una patologia psichica, né che fosse incapace di intendere e di volere. La GIP ritiene sia comunque quantomeno opportuno disporre un periodo di osservazione psichiatrica.
6: Gli viene contestato la strage con lesioni gravissime. Non viene contestato né il fine l'età di terrorismo, non viene contestato odio razziale, non c'è un movente religioso al momento e non c'è neanche una premeditazione accertata.
5: Questo il quadro delle accuse nelle parole del suo difensore Fausto Gianelli. Il 31enne ha fornito agli inquirenti codici per accedere ai telefoni e agli altri dispositivi in suo possesso, ma pur collaborando si è avvalso della facoltà di non rispondere. È ancora molto confuso, spiega l'avvocato, che poi riferisce il pensiero del padre del giovane.
6: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
5: Il legale ha chiesto che venga sottoposto ad una visita psichiatrica per curarlo e far sì che possa collaborare. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti, ma 2 donne restano critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: A Roma il processo sul femminicidio di Ilaria Sula. Ha chiesto l'ergastolo per il fidanzato Mark Sampson, 24enne che la accoltellò in casa nel marzo del 2025, per poi far sparire il cadavere in un dirupo fuori città. Un omicidio programmato, eseguito con freddezza perché lei rivendicava più spazi, hanno dichiarato i PM Maria Perna e Giuseppe Cascini nel corso della requisitoria. Le loro voci raccolte da Ilaria Dionisi, sentiamole.
7: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
8: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire. Questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima.
3: Di nuova economia per i salari del pubblico impiego, una piccola ripresa dopo anni di perdita di potere d'acquisto a fronte dell'inflazione. Lo evidenzia ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
9: Negli ultimi 10 anni le retribuzioni del pubblico impiego sono cresciute complessivamente del 14,9%. Nello stesso periodo però l'inflazione è cresciuta del 22%. Tradotto nella vita di ogni giorno, il potere d'acquisto in pratica è diminuito. Qualcosa però si muove. I rinnovi contrattuali promossi dall'esecutivo tra il 2024 e il 2025 hanno portato in busta paga il 2,7% in più a fronte di un aumento dei prezzi dell'1,5%. Una sorta di piccolo recupero. Resta comunque una distanza da colmare perché l'impatto dell'inflazione su spesa quotidiana come energia e alimenti, cresciuti a causa di tensioni geopolitiche internazionali, si fanno sentire sulla vita di ogni giorno. E il tema dei salari, nel pubblico impiego come nel privato, resta al centro del confronto tra governo e sindacati. In sostanza ci sono piccoli segnali positivi, ma la partita sul recupero del potere d'acquisto rimane aperta. Lorenzo Opice, GR1.
3: Il meteo, tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso su quasi tutta Italia, possibili isolati temporali sui rilievi in Veneto, in Liguria e anche in Romagna. Cominciano a salire le temperature che nel fine settimana in alcune zone potrebbero toccare i 30 gradi. E siamo allo sport con il Giro d'Italia, ma anche tennis, calcio, il punto qui in studio, Manuela Collazzo.
10: Il calcio con i playoff di B e la festa dell'Arsenal campione d'Inghilterra, e in Inghilterra a Wimbledon non vedremo Alcaraz. Arriveremo a tutto questo, ma è la straordinaria crono di Filippo Ganna, una crono da record a meritare l'apertura. Da Viareggio a Massa l'azzurro domina la decima tappa del Giro d'Italia, 7 successi in carriera nelle crono al giro come Merckx. Eulalio resiste in rosa, oggi si arriverà in Liguria a Chiavari. Alcaraz, dicevamo, lo spagnolo sempre alle prese con l'infortunio al polso, via social ha fatto sapere che sarà costretto a rinunciare anche a Wimbledon, lo rivedremo forse ad agosto. Non è ancora pronto per giocare nonostante le sue condizioni siano in miglioramento. Questo significa che Sinner potrà allungare ancora in testa alla classifica. I playoff di B, Monza prima finalista, ha superato 2-1 la Juve Stabia, sarebbe bastato anche un pari per passare. Stasera Palermo-Catanzaro, si riparte dal 3-0 del Catanzaro nella gara di andata. E infine la Premier League, lo dicevamo, l'Arsenal campione d'Inghilterra 22 anni dopo l'ultima volta, il City fermato sul pari in casa del Bournemouth, la squadra di Arteta ha potuto così festeggiare il titolo senza scendere in campo.
3: E siamo al cinema, Cannes, oggi 2 film in concorso, Notre Salut ambientato nella Francia di Vichy e The Man I Love con Rami Malek, premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. Ieri grande accoglienza per un regista molto amato, già premiato al festival, ma mai con la Palma d'Oro.
11: La pellicola, aunque parece que su che tratta di astrazioni.
3: È Pedro Almodovar che racconta la sua Amarga Navidad, Amaro Natale, storia di un regista in crisi di creatività e a caccia di storie che ruba dalle esistenze degli altri. Il cinema è la mia vita, ha dichiarato Almodovar, una passione fisica, la più grande delle mie passioni. Sono le 7:15 la linea VGR regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi, le trattative tra Stati Uniti e Iran con il nuovo ultimatum di Trump sul nucleare, mentre l'Italia si interroga sull'aumento della spesa militare. Poi l'inverno demografico italiano, poche nascite, gli interventi per aiutare le famiglie a invertire la rotta. Con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
12: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
16: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
17: Ci siamo. Torna a Play Memories.
18: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
19: Vogliamo la commedia!
18: Con Marco Liorni, Play Memories. Due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
23: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Il femminicidio di Ilaria Sula, la requisitoria dell'accusa ha chiesto per Mark Sampson la pena dell'ergastolo. I genitori: non immaginavamo il calvario di nostra figlia. Audizione del questore Massucci in commissione antimafia, il controllo del territorio un antidoto all'antistato, il punto su lotta alla droga e presenza della criminalità organizzata. Stellantis di Cassino in consiglio regionale straordinario, maggioranza e opposizione unite a tutela dei lavoratori, pesano l'assenza di un piano industriale e voci di in arrivo dalla Cina. Buongiorno da Antonio Amoro in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Ilaria Sula avrebbe compiuto oggi 24 anni. La studentessa di Terni è stata uccisa dall'ex fidanzato Mark Sampson, reo confesso. Per il PM aggiunto si è trattato di un delitto senza pietà, chiesto l'ergastolo nella requisitoria, l'imputato non era in aula.
2: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà nei confronti di questa ragazza. Non ha avuto pietà mentre la colpiva al volto, mentre la colpiva quando era a terra e mentre la accoltellava. Non ha avuto pietà nel lasciarla morire, perché non è morta subito.
3: Pietà che Mark Sampson non ha avuto nemmeno quando ha buttato il corpo di Ilaria Sula come un rifiuto in un dirupo, dice al termine della requisitoria il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Il controllo ossessivo morboso di Sampson sulla fidanzata, che invece chiedeva spazio, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna.
4: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
3: Ilaria attirata in una trappola la sera del 25 marzo del 2025, ricorda Cascini, in quella cameretta nel quartiere africano a Roma dove Sampson confessa di averlo uccisa. Un delitto d'impeto, sostiene la difesa dell'imputato assente in aula. Il raptus della gelosia non esiste, ribadisce il procuratore aggiunto.
2: Questo omicidio è stato programmato, deciso prima ed eseguito con una freddezza difficile da immaginare. Tutto questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima dell'ergastolo.
3: Flamur Sula, papà di Ilaria.
5: Il vero ergastolo ce l'abbiamo noi due, e mio figlio tre, il vero ergastolo. Perché lui ancora vive, invece mia figlia è un anno e qualcosa che ha chiuso gli occhi per sempre.
3: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Il questore di Roma Roberto Massucci ha ascoltato in commissione parlamentare antimafia. Roma non è più in emergenza, ha detto.
6: L'omicidio di Fabrizio Piscitelli torna al centro dell'audizione del questore di Roma Roberto Massucci davanti alla commissione parlamentare antimafia. Dopo l'assoluzione in appello di Raul Esteban Calderon, accusato di essere l'esecutore materiale del delitto, Massucci ha spiegato che il quadro investigativo resta aperto e che potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Nel corso dell'audizione il questore ha poi tracciato un quadro più ampio sulle infiltrazioni criminali nella capitale, parlando di una vera e propria mafia degli affari, capace di reinvestire denaro illecito in attività apparentemente regolari attraverso prestanome e società di copertura. Un sistema con il quale, spiega Massucci, negli ultimi anni sono state rafforzate misure patrimoniali e attività di prevenzione. Un fenomeno che secondo Massucci riguarda soprattutto alcuni territori della provincia romana e litorale di Ostia, dove è stata riconosciuta la presenza di un'associazione mafiosa autoctona legata anche al controllo delle attività economiche. Massucci ha poi richiamato l'attenzione sul traffico di droga e sulle grandi piazze di spaccio della capitale.
7: Qui abbiamo quella che viene definita la piazza di spaccio più grande d'Europa, che è quella di Torbella Monaca. Sicuramente è un fenomeno molto rilevante, come lo è al Quarticciolo, come lo è a San Basilio, come lo è in altre aree della città di Roma.
6: Nel corso dell'audizione Massucci ha ribadito la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle infiltrazioni mafiose e sul presidio dello Stato nei quartieri più esposti. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Sulla Stellantis di Piedimonte San Germano, il Consiglio regionale straordinario ha votato per l'impegno alla difesa dei livelli occupazionali e il rilancio delle attività produttive del sito.
8: Riavvolgiamo il nastro. La buona notizia arriva sul fronte Stellantis per Pomigliano. Le meno buone riguardano Cassino. I due poli storici dell'industria dell'auto, frutto dell'espansione degli Agnelli e dell'Alfa, agevolata dagli incentivi statali, distano più o meno 100 chilometri. Un asse che ha retto per 40 anni. L'incontro tra i sindacati italiani e il responsabile europeo di Stellantis divarica i destini. Se per Pomigliano alla produzione della pandina ibrida si affianca per il 2028 quella di una city car elettrica dal costo di 15.000 euro, su Cassino Stellantis prende tempo. Lavora per garantire prospettive produttive e occupazionali allo stabilimento del Basso Lazio, ma non è in grado di delineare una strategia per il piano industriale previsto tra meno di 48 ore. Dunque tornano in ballo tutti i ragionamenti degli ultimi giorni sull'arrivo dei cinesi di Dongfeng o di BID, i primi in alleanza, i secondi in possibile sostituzione della multinazionale. Il presidente Rocca ha affrontato la questione industriale e sociale, indotto incluso, alla Pisana in un consiglio regionale straordinario, chiedendo un stabilità politica e la tutela con qualsiasi soluzione dei posti di lavoro. I sindacati spostano nelle sedi istituzionali nazionali le lancette per una definizione del rebus Cassino e allontanare lo spettro di Termini Imerese. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: È ancora polemica per i poteri straordinari a Roma Capitale tra il sindaco Gualtieri e la ministra per le riforme Casellati. Sentiamo.
9: Botta e risposta tra il sindaco Gualtieri e la ministra per le riforme istituzionali Casellati. L'occasione, il Regeneration Forum sulle sfide della città di Roma in corso all'Eura. Ad accendere la miccia è il disegno di legge costituzionale per i poteri speciali di Roma Capitale, testo che ha incassato il primo via libera alla Camera alla fine di aprile. Sull'effettivo proseguimento dell'iter parlamentare si è aperto uno scontro politico. Ora il rischio è l'impasse. I Dem alla Camera si sono astenuti e AVS e Movimento 5 Stelle hanno espresso voto contrario. Gualtieri ha chiesto che la riforma costituzionale cammini di pari passo con una legge ordinaria che stanzi risorse concrete. A governo e opposizione ha chiesto di parlarsi. Io e il presidente Rocca ha detto, rivolgendosi al governatore seduto in prima fila, di più non possiamo fare, vi diamo noi i numeri di telefono. Non si è fatta attendere la replica della ministra Casellati, che ha ribadito la riforma di Roma Capitale non l'ha bloccata la maggioranza ma il PD, e ha chiesto a Gualtieri di fare lui questa telefonata. Sulla questione è intervenuto il presidente della regione. Importante è remare tutti nella stessa direzione, e sul DDL di Roma l'accordo era diverso, ha detto Rocca. Il PD si è sfilato per opportunità politica, concluso. La discussione resta aperta e i prossimi passaggi parlamentari potrebbero essere banchi di prova fondamentali per raggiungere una possibile convergenza. Auspicio sia delle forze di maggioranza che di opposizione. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: È scoppiato ieri sera il rogo che ha bloccato via Salaria. Le fiamme si sono sviluppate sotto al ponte dei Prati Fiscali, coinvolgendo alcuni insediamenti abusivi sul greto dell'Aniene. Esplose anche alcune bombole di gas. Sul posto i vigili del fuoco, mentre su tutta la zona si è alzata una nube di fumo nero e tossico che si è diffusa sul Salario, Montesacro e Talenti. La Repubblica è di chi la abita, il nuovo slogan per il Pride di Roma 2026. Sarà il 20 giugno, il servizio.
10: Un corteo che attraverserà le strade della capitale con lo slogan La Repubblica è di chi la abita, per rivendicare libertà e autodeterminazione, per dire che nessuno è escluso. Roma si prepara al Pride 2026, in programma il 20 giugno. La parata dell'orgoglio LGBT partirà da Piazza della Repubblica per concludersi in Via delle Terme di Caracalla. I diritti non sono conquistati per sempre, è necessaria una mobilitazione comune, dice Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli, che storicamente si occupa dell'organizzazione. La grande manifestazione, cui parteciperà il sindaco Roberto Gualtieri, sarà preceduta il 19 giugno dal concerto che vedrà protagoniste Levante, Francesca Michelin e Margherita Vicario, ambasciatrici ufficiali dell'evento. Con loro saliranno sul palco Malika Ayane, Sara Toscano e Alexia. Torna inoltre dal 28 maggio l'appuntamento con la Pride Croisette alle Terme di Caracalla. Previsti eventi, dibattiti e concerti. Tra gli appuntamenti, l'omaggio a Ornella Vanoni il 13 giugno e l'incontro del 16 giugno con Shadi Amin, rifugiata iraniana impegnata nell'aiutare le persone LGBT a lasciare l'Iran. Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: Cultura, torna il cartellone estivo della Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz. Oltre 40 concerti, alcuni anche nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica.
11: Un'estate a tutto ritmo per Summertime 2026, prodotto e organizzato dalla Fondazione Musica per Roma dal 13 giugno al 7 agosto alla Casa del Jazz e all'Auditorium Parco della Musica, con oltre 40 concerti nei quali si alterneranno i grandi protagonisti del jazz internazionale, i più autorevoli musicisti italiani e le nuove leve. Raffaele Ranucci, amministratore delegato Fondazione Musica per Roma.
12: E credo che nessuna parte d'Europa possa avere tanti numeri e tanta qualità, da Piana Cralla a Pat Metheny, grandi concerti di Bosso, di Battista. Avremo anche Rubalcaba, che ha avuto il Grammy quest'anno.
11: Tra i concerti di punta, l'omaggio a Miles Davis, il grande trombettista e compositore americano del centenario della sua nascita. Il 16 giugno il tributo Miles di Stefano Di Battista, il doppio omaggio il 23 giugno di Roberto Gatto. La Casa del Jazz ospiterà anche la 36esima edizione dei concerti nel parco. parco dal 1 luglio al 2 agosto, un cartellone che oscilla tra i grandi miti del passato, i giovani talenti e le produzioni in prima assoluta. Teresa Zaro, direttrice artistica, concerti nel parco.
13: Festeggiamo importanti anniversari nel 2016. Il primo è un anno dalla scomparsa di Stefano Benni, con un suo testo famoso, La misteriosa scomparsa di V, interpretato da Ambra Angiolini su musiche di Dardost. Il secondo, i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, e Jacopo Fo racconta e canta le canzoni di Dario Fo.
11: Daniela Bruni, TGR Lazio.
14: Per un aggiornamento sulla mobilità sentiamo Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
15: Dalle 18 di oggi in Piazza Venezia è prevista una cerimonia con deposizione di una corona d'alloro presso l'altare della patria, possibili chiusure temporanee e rallentamenti alla circolazione durante lo svolgimento dell'evento. E in mattinata alle ore 10 il pontefice terrà l'udienza generale in Piazza San Pietro, previsto un notevole afflusso dei fedeli nell'area della Basilica Vaticana e lungo via della Conciliazione. Sul fronte lavori da oggi al 20 settembre, interventi per lo spostamento del metanodotto in via di Decima, i cantieri interesseranno anche viale dell'Oceano Indiano, via Calcutta, le strade limitrofe. Infine questa nota dalle 22 alle 6 chiusura del sottovia Ignazio Guidi e di Corso d'Italia nel tratto tra Piazza della Croce Rossa e Piazzale Brasile in direzione Piazzale Flaminio per lavori di manutenzione agli impianti delle gallerie.
14: Ora le ultime sulle previsioni del tempo con Rai Meteo.
16: La pressione atmosferica è in progressivo aumento sulla nostra regione. Questo garantirà giornate con prevalenza di bel tempo, sebbene tra oggi e domani non siano da escludere occasionali piogge sparse nelle ore centrali della giornata nel basso Lazio, specie sui settori più interni. Sul resto della regione il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso, con temperature massime in progressivo aumento e valori che nella giornata odierna potranno raggiungere i 25-26 gradi. La ventilazione sarà debole, proveniente da ovest-nord-ovest, in temporaneo rinforzo nel pomeriggio lungo il litorale e nell'immediato entroterra, mentre il mare sarà mosso. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
14: 7:29:35 secondi, è tutto per questa prima edizione del GR del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
21: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
20: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
21: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
20: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
21: Terme dell'Emilia Romagna.
20: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
22: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
23: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
24: 7:31 minuti, mercoledì 20 maggio, una buona giornata a tutti coloro che ci ascoltano da Francesca Rinaldi. In apertura vi ricordo il nostro numero per i WhatsApp 335-699-2949 per messaggi scritti o audio. Come spesso accade nella notte, le notizie arrivano dagli Stati Uniti, da oltreoceano, il nuovo ultimatum di Trump.
25: Dobbiamo assicurarci che Teheran non ottenga un'arma nucleare. Spero che non dovremo continuare la guerra, ma potremmo dover colpire ancora. L'Iran ha pochi giorni per tornare al tavolo dei negoziati. Ero a un'ora da riprendere i bombardamenti, ma poi sono intervenuti Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar.
24: Trump vorrebbe probabilmente evitare una ripresa della guerra, vorrebbe un accordo per arrivare alle elezioni di midterm che ci saranno a novembre come vincitore. Abbiamo detto più volte nelle scorse settimane della scarsa popolarità del presidente americano, scesa ormai ai minimi storici. Buongiorno Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI.
2: Buongiorno, buongiorno.
24: Buongiorno Magri. Cosa possiamo aspettarci alla scadenza di questo nuovo ultimatum, 2-3 giorni comunque entro il fine settimana?
2: Ma dobbiamo dire che gli ultimatum di Trump non sempre sono stati scritti nel marmo e nella roccia. Quindi da un lato fanno parte di una strategia di pressione, poi sono stati superati, mancano 3 giorni o arriviamo all'accordo in 3 giorni, lo abbiamo sentito in questi 2 mesi almeno 7-8 volte. Certo è che innegabilmente tutta la forza di fuoco americana è ancora nella regione e quindi l'interrogativo che ci tormenta ormai da 81 giorni, se questa guerra sarà ancora più guerra o andrà nella direzione della pace, è ancora tutto sul tavolo. La forza di fuoco americano è tutta lì, anche la forza di fuoco, ahimè, iraniana, in risposta, il 70% di missili, il 40% di droni è ancora in mano iraniana, sono fonti americane. Ma d'altra parte c'è anche lo spiraglio pace, perché quel negoziato che non si fa in persona a Islamabad ogni giorno ha una piccola foglia che si apre, che si sviluppa con qualche messaggio e notizia che esce di qualcosa che si smuove. Dobbiamo dire che se ci fosse una volontà di diplomazia creativa, questo è un accordo che si può fare, sarebbe un accordo molto simile a quello di Obama, ma appunto, come dicevate in apertura, se Trump vuole uscire da questo impaccio, che è pesante per lui, non perdendo la faccia, qualcosa di presentabile potrebbe uscire. Quindi il tema è questo.
24: Ecco, Magri, ci scrive un ascoltatore, Fabrizio: il problema di Trump secondo me è l'autorevolezza, furia di tira e molla con il cambio di idea, ogni battito di ciglia non si sa come interpretare il suo pensiero, che è un po' quello che lei dice. Poco fa Trump ha detto potremmo colpire presto. È difficile fare previsioni ovviamente, ma secondo lei c'è una possibilità di ripresa degli attacchi?
2: Sicuramente sì, perché dicevamo è imprevedibile, dicevamo è poco credibile anche, ma gli attacchi ci sono stati, stiamo parlando dopo 2 guerre impensabili con altri presidenti americani, 47 anni di regime iraniano, 7-8 presidenti americani, nessuno ha sfidato l'Iran e il regime iraniano. Trump lo ha fatto, questo è un dato di fatto, 2 volte l'anno scorso e quest'anno. Quindi la possibilità è lì. Gli analisti americani militari hanno espresso in modo anche pubblico tutte le preoccupazioni, i dubbi per arrivare a dire che la soluzione diplomatica sarebbe migliore. Di nuovo si parla di riprendere l'isola di Karg, dove c'è il polo petrolifero, ma servirebbero migliaia di soldati sotto il fuoco iraniano, di forzare lo stretto, dove il quadro per forzare lo stretto sarebbe pesantissimo, serve una forza di militare incredibile, di navi, di aerei, di uomini, e anche i raid per ulteriormente distruggere l'Iran e il regime, li abbiamo visti, sono stati migliaia, ma il regime è ancora lì, salvo che si voglia arrivare a quella frase terribile che Trump ha utilizzato: distruggerò un'intera civiltà. Quindi tutto spinge anche dentro l'America, ieri anche un po' dentro il Senato, con 4 repubblicani che hanno votato con i democratici per arrivare a obbligare Trump a chiedere autorizzazione al Congresso per la guerra, se potrà essere.
24: Sì, ieri il Congresso ha pubblicato le perdite della flotta americana in questa certo, operazione.
2: E hanno anche votato appunto un voto procedurale, ma che è un segnale, cioè 50-47, non succede, non è che arriverà a bloccare Trump, però tutto sommato, facciamo uno scenario dell'assurdo, tutto sommato Trump dovrebbe sperare, essendo un po' incartato in questo conflitto, che come avvenne, se lo ricorda, con Obama sulla Siria, Obama voleva colpire Assad perché aveva superato la linea rossa, il regime di Assad aveva superato la linea rossa con le armi chimiche, ma diceva il Congresso non mi autorizza. Ecco, arrivare a un negoziato perché il Congresso a un certo punto facesse capire a Trump che non è autorizzato potrebbe essere anche la via di uscita creativa per lui. È colpa del Congresso, certo. Io sarei duro e puro.
3: Però, trovando una via di uscita lineare.
2: Esterna.
3: Ecco, data limite potrebbe essere, leggiamo su alcuni giornali, l'11 giugno, quando cominceranno i mondiali di calcio negli Stati Uniti, Canada e Messico.
2: Guardi, io su queste date lì, cioè, abbiamo
3: se detto, ne leggono tante.
2: No, abbiamo parlato, la data limite era quando doveva annunciare il viaggio in Cina, poi la data limite era quando andava in Cina, perché doveva chiudere l'accordo prima di arrivare da Xi Jinping, poi abbiamo detto chiuderà l'accordo con Xi Jinping, poi abbiamo detto lo chiuderà una settimana dopo perché così non sembra che l'ha fatto Xi Jinping. Qua, riflettiamo in 30 secondi qual è l'elemento limite che può giocare, il tema dell'energia, perché quando Trump dice il tempo passa, il tempo sta scadendo, lo riferisce al negoziato, ma noi tutti sappiamo che il tempo sta scadendo per quanto riguarda l'energia. Noi in questo momento stiamo vivendo in modo normale grazie al fatto che stiamo consumando meno. 80 paesi hanno introdotto restrizioni all'uso di energia, 80 su 200, e grazie al fatto che abbiamo liberato riserve strategiche per 400 milioni di barili. Hormuz chiuso ha consumato in questi due mesi non ha immesso sul mercato circa 650 milioni di barili. Quindi stiamo avvicinandoci, il tempo corre, dice Trump, al momento in cui qualcosa di più si potrebbe vedere in negativo su scarsità e prezzi, e soprattutto potrebbe avvenire su alcuni prodotti raffinati che sono particolari. Parliamo sempre del carburante per gli aerei, ma c'è anche il diesel, la nafta e altri prodotti. Quindi lì ci potrebbe essere il salto di qualità della crisi per tutti noi e delle pressioni anche dentro l'America su Trump perché qualcosa avvenga.
3: Ecco, Magri, ricordo presidente del comitato scientifico dell'ISPI, le dico, stanno arrivando numerosi messaggi da parte degli ascoltatori tutt'altro che benevoli nei confronti di Trump, che viene appellato in vari modi insomma non proprio gentili. E le faccio un'ultima domanda: il Pentagono ha annunciato questa notte la riduzione delle brigate appunto americane in Europa da 4 a 3, era previsto?
2: No, non era previsto, era previsto dopo quello che è successo con Merz, dopo il dibattito sulla NATO di questo anno. Era il piano originario di Trump del primo mandato, non riuscì a implementarlo perché il Congresso e il Pentagono si opposero in modo forte, quando il Congresso e il Pentagono contavano ancora in modo forte per influenzare un presidente americano. Questa volta sta diventando un piano operativo. Ricordiamo tutti che quando Merz disse l'Iran ha umiliato l'America di Trump, Trump annunciò il ritiro dei soldati da lì, e questo è in scia con questo discorso. Trump ha buon gioco di dire in questo momento che ha altri conflitti, e li ha, e che ha altre priorità, l'Asia, anche se il viaggio in Asia con il grande amico Xi Jinping, così apparso in questi giorni, sembra allontanare le nubi della crisi con la Cina.
3: Grazie Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, con il quale abbiamo parlato appunto anche della crisi economica dovuta alla situazione in Iran, tra Iran e Stati Uniti, che come sappiamo sta comportando una stretta al traffico mercantile nello stretto di Hormuz. Ieri abbiamo parlato della richiesta da parte di Giorgia Meloni di deroga al patto di stabilità nei confronti dell'Europa, e la difficile situazione economica potrebbe pesare anche sulla capacità, sulle intenzioni del nostro paese di investire in spese militari. Ieri in Senato la discussione di una mozione presentata dalla maggioranza per ripensare all'impegno NATO che prevede l'impegno preso con la NATO che prevede di destinare il 5% del PIL alle armi e anche alla cyber security, un impegno preso un anno fa durante un vertice NATO. La mozione era firmata dai capogruppi di maggioranza, poi è stata ripensata in qualche modo. E do il buongiorno al nostro ospite, il senatore Antonio Misiani del Partito Democratico. Buongiorno senatore.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
3: Buongiorno senatore. Allora, al di là della mozione della quale parleremo tra poco, io vorrei sapere qual è la vostra posizione sulle spese militari del nostro paese. Voi siete favorevoli ad aumentare la quota di PIL destinata a queste spese militari, arrivando magari gradualmente al 5%, oppure no?
4: No, noi riteniamo che l'accordo raggiunto in sede NATO sia profondamente sbagliato. Noi oggi spendiamo in termini NATO il 2% del PIL per la difesa. Pensare di moltiplicare per 2,5 volte questa spesa nel giro di 10 anni vuol dire sottrarre risorse al welfare, all'istruzione, agli investimenti, a spese essenziali per il paese. È necessario rafforzare la capacità di deterrenza, sì, lo dobbiamo fare a livello europeo, mettendo in comune gli acquisti, i progetti industriali, i sistemi d'arma. L'Europa spende già una cifra molto rilevante, siamo oltre i 400 miliardi di dollari, ma questa spesa è dispersa in 27 bilanci nazionali. Pensare di rafforzare la capacità di autodifesa europea con piani di riarmo su base nazionale, perché questa è la strada che è stata decisa in sede NATO, è un errore, ci fa disperdere risorse e non ci fa raggiungere l'obiettivo di una capacità europea più forte di deterrenza e di autodifesa. Questo è il punto, quindi la via maestra è la difesa europea. Pensare di accrescere i singoli bilanci nazionali è un errore che rischia di scaricarsi sulle spalle dei cittadini con meno servizi e più tasse.
24: Misiani, ieri era stata presentata sempre in Senato un'altra mozione da parte del centrosinistra, presentata originariamente dalla senatrice Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, poi sottoscritta da quasi tutti i gruppi dell'opposizione, tranne Azione. Che cosa è una mozione più sul caro energia? Che cosa prevedeva? È stata bocciata la mozione, però vorrei sapere che cosa prevedeva.
4: Ma su caro energia prevedeva la tassazione degli extra profitti delle società energetiche per rafforzare gli aiuti verso le famiglie più fragili, le imprese a partire da quelle energivore, per prorogare il taglio delle accise che scade, ricordiamolo, il 22 di maggio, e poi prevedeva la nostra mozione scelte precise sul piano delle spese militari, chiedendo di rivedere radicalmente l'accordo in sede NATO, cosa che inizialmente aveva proposto anche il centrodestra, salvo poi rimangiarsi questo punto. E la nostra mozione prevedeva anche la possibilità, la necessità di rivedere il patto di stabilità europeo per rafforzare alcune tipologie di spesa a partire da quelle necessarie per affrontare la crisi energetica. Noi crediamo che sia indispensabile un cambio di passo della politica energetica nazionale, dobbiamo accelerare sulle rinnovabili, dobbiamo rafforzare gli incentivi per l'efficientamento energetico delle abitazioni e del patrimonio edilizio in generale. È necessaria una politica che ci liberi il prima possibile dalle dipendenze dai combustibili fossili, perché il problema di fondo che rende l'Italia più fragile di altri paesi rispetto a quanto sta accadendo a Orbuz è che noi dipendiamo per il 75% dell'energia che consumiamo da importazioni di gas e di petrolio. Spingere sulle rinnovabili vuol dire ridurre questa dipendenza, tagliare le bollette, accrescere la competitività del nostro paese.
24: Ecco, Misiani, ascoltiamo un attimo insieme le parole del nostro ministro dell'economia Giorgetti ieri al G7 delle finanze a Parigi.
5: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe. Credo che non ci siano pregiudizi, c'è la consapevolezza della situazione eccezionale, dopodiché ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte.
24: Misiani, responsabile economico del Partito Democratico, abbiamo sentito il ministro Giorgetti dire non è mai semplice trovare le coperture.
4: Sì, sappiamo tutti quanto siano limitati gli spazi di bilancio, specialmente per interventi in corso d'anno. Noi non siamo pregiudizialmente contrari alla richiesta di flessibilità che il governo sta avanzando in sede europea. Premier Meloni ha scritto in questo senso una lettera alla presidente von der Leyen. Il punto è: flessibilità per fare cosa? Se la flessibilità serve per affrontare la crisi energetica e per quel cambio della strategia energetica che noi riteniamo indispensabile, quindi rinnovabili, efficienza energetica, gli aiuti nei confronti delle famiglie più fragili, allora noi siamo disponibili a sostenere la richiesta del governo e anche a sederci attorno a un tavolo per discutere gli interventi e le politiche. Se invece la flessibilità serve per finanziare le mance e le mancette dell'ultima legge di bilancio prima delle elezioni, allora per noi è un no grazie grosso come una casa, perché non è accettabile fare debito per finanziare una legge di bilancio preelettorale. Questo è il discrimine su cui noi vogliamo andare a vedere le carte del governo.
24: E allora, senatore Misiani, Partito Democratico, la ringrazio e do il buongiorno a Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Forza Italia. Buongiorno, presidente.
6: Buongiorno, buongiorno a lei.
24: Presidente, lei lo accoglie l'invito di Misiani di sedersi al tavolo e parlare di come uscire da questa crisi energetica?
1: Il tavolo, il Parlamento, i problemi che ci sono nel pianeta, guerre, tensioni, dall'attacco all'Ucraina alla crisi di Hormuz, il conflitto con l'Iran, impongono buonsenso e confronto a tutti. È un dovere della democrazia confrontarsi, soprattutto in momenti così difficili.
24: Presidente, ieri appunto abbiamo accennato a questo G7 delle finanze in corso a Parigi, ha parlato anche il commissario all'economia Dombrovskis, che ha in qualche modo aperto alla richiesta dell'Italia di deroga sul patto di stabilità. Ascoltiamolo.
7: La proposta italiana la stiamo esaminando. Seguiamo la situazione con attenzione per capire quale sia la risposta da dare alla crisi energetica.
24: È un'apertura, forse per la prima volta.
1: Ma spieghiamo ai cittadini, l'Europa ci pone delle regole, bisogna rispettare dei vincoli di bilancio, controllare le spese ed è anche una cosa saggia. Dopodiché noi abbiamo delle emergenze, appunto il costo dell'energia che cresce non per colpa nostra, per le guerre, le tensioni, il blocco che c'è ad Hormuz. Quindi se bisogna affrontare maggiori spese per aiutare le imprese e le famiglie a pagare di meno l'energia tagliando le tasse sui prodotti energetici, bisogna che tutto questo venga considerato dall'Europa e quindi si consenta una maggiore flessibilità dei bilanci, sia per la sicurezza, la difesa, dove ci si chiede di spendere di più. Noi non possiamo far raddoppiare la spesa per la difesa, ma una crescita limitata è utile perché la sicurezza del paese è la premessa della nostra libertà, della nostra indipendenza. Altri paesi si stanno attrezzando in questo senso, però occorre che l'Europa consenta maggiori spese. Veda, noi abbiamo assistito alla discussione se con lo 0,1 in più o in meno si potesse uscire dalla cosiddetta, diciamo, procedura di infrazione, di avere maggiori possibilità di spesa. Poi, mentre si discute dello 0,1 di cifre limitate, arriva Draghi che dice l'Europa deve spendere 1.200 miliardi l'anno per crescere di più di euro. E allora dobbiamo decidere. C'è un po' di contraddizione tra le regole dello 0,1 e questo invito a investimenti per crescere, per creare occupazione più massicci. L'Europa deve impiegare più risorse per essere anche amata dai popoli, altrimenti è solo il regno dei divieti,
24: rischia
1: delle regole.
24: Rischia di rimanere lontana dai cittadini.
1: Rischia di essere odiata.
24: Ecco, senatore, abbiamo sentito poco fa Giorgetti che diceva la coperta è corta, insomma trovare le coperture non è facile, e ieri in Senato appunto era stata presentata questa mozione sulla quale poi la maggioranza è tornata modificandola in qualche modo per rivedere, ecco, l'aumento delle spese militari. Qual è la posizione di Forza Italia sull'argomento?
1: Noi vogliamo rispettare le intese internazionali che chiedono a tutti i paesi membri della NATO di aumentare le spese, ma bisogna farlo con gradualismo, senza sacrificare altre spese, previdenza, scuola, spesa sociale. E l'Europa deve consentire, come già dicevo, maggiori spese ai paesi, rivedere le sue regole, la cosiddetta flessibilità, perché bisogna investire in tutti i settori, è importante la sicurezza, è importante la spesa sociale, è importante la scuola, ma dobbiamo poter investire di più. Se l'Europa mette regole troppo restrittive, non consente ai popoli né di crescere nella spesa sociale né di crescere nelle spese per la sicurezza che servono. Se ad Hormuz si bloccano fertilizzanti, petrolio, tutta l'economia, la spesa quotidiana degli italiani o l'attività degli agricoltori ne risente, e quindi dobbiamo contribuire anche a un mondo dove attraverso la sicurezza si impedisce ai violenti di strangolare anche l'economia. Però nello stesso tempo occorre appunto più flessibilità, e la Meloni ha scritto alla von der Leyen, capo dell'Europa, chiedendo su questi temi energia e sicurezza maggiore flessibilità. E allora attendiamo la risposta europea e allora avremo più elementi per assumere decisioni nel nostro Parlamento.
24: Ecco, intanto l'Europa ci sta riflettendo, che mi sembra già qualcosa rispetto alle chiusure più nette che...
1: Speriamo che faccia presto. Però.
24: Certo, certo. Presidente, tanti ascoltatori ci stanno scrivendo a proposito dell'energia. C'è chi ci scrive siamo nelle mani dei paesi petroliferi, c'è chi contesta questo ricorso alle energie green rinnovabili e c'è chi chiede ma il nucleare?
1: Noi stiamo portando avanti delle norme, se ne sta discutendo alla Camera, per accelerare il nucleare di nuova generazione sicuro. Guardi, la sinistra, che per esempio loda il modello di Sanchez, leader di sinistra della Spagna, dovrebbe ammettere che in quel paese il 20% dell'energia, e non solo ovviamente in Spagna, è prodotto dal nucleare. Noi abbiamo bisogno di tutte le fonti energetiche. Quelle fossili vanno ad esaurirsi, servono le energie green, le energie cosiddette alternative, ma servirà anche il nucleare. E questo governo porta avanti provvedimenti che possono far utilizzare tutte le fonti energetiche. L'ideologia invece della sinistra è per un immobilismo che penalizzerebbe industria, produzione e attività economica.
24: Gasparri, venerdì potrebbe esserci, ci sarà sicuramente, anzi a Palazzo Chigi nel pomeriggio, una riunione con gli autotrasportatori per scongiurare lo sciopero proclamato per la prossima settimana. Potrebbe esserci anche un nuovo Consiglio dei Ministri, perché venerdì scadrà il taglio delle accise e tanti ascoltatori ci chiedono appunto se verrà prorogato, perché abbiamo le tasse sulla benzina più alte d'Europa, ci scrive per esempio Marco.
1: Deve essere assolutamente prorogato, così come devono essere trovate risorse per l'autotrasporto, che ha dei costi crescenti e trasporta tutte le merci, e quindi un contenimento dei costi di trasporto vuol dire anche evitare aumento dei prezzi o addirittura fenomeni speculativi. Quindi
24: senatore, però costa tanto prorogare le accise, il taglio delle accise, scusi.
1: Ma veda, nel momento in cui c'è un aumento strutturale dei costi energetici, l'Europa deve anche varare un piano, ed è quello che ad esempio il Presidente del Consiglio e anche il Vicepresidente, il Ministro degli Esteri italiani hanno chiesto all'Europa. Di fronte alla vicenda del Covid ci fu il PNRR, un ingente stanziamento di risorse, c'è una crisi energetica che investe tutta l'Europa, occorre un piano economico di risorse a livello europeo. Per affrontare le emergenze servono risorse, non solo chiacchiere.
24: Ecco, Fulvio ci scrive che il governo deve battere i pugni sul tavolo in Europa.
1: Beh, lo stiamo facendo, cioè difendiamo i nostri interessi, e lei ha trasmesso poco fa le affermazioni del commissario europeo, così come abbiamo visto che anche il nostro gruppo, il cui appartiene Forza Italia, il PPE, che è il più grande gruppo al Parlamento europeo, ha preso una posizione analoga. Ci stiamo facendo ascoltare e reclamiamo decisioni rapide.
24: Ecco, ci scrive anche Alessandro che ci chiede di semplificare, cioè chiede al governo di semplificare, meno burocrazia e pagare di più l'energia prodotta con il fotovoltaico dai cittadini.
1: Ma guardi, per l'energia bisogna utilizzare varie fonti, quelle fossili finché ci saranno, le energie alternative, il fotovoltaico e ad altre risorse, però anche lavorare sul nucleare, che è l'energia sicura a più basso costo, che richiede investimenti e tempi, ma se non si parte non si arriva. Poi le devo dire che noi abbiamo ridotto il deficit dall'8%, dove l'abbiamo trovato, al 3,1%, siamo stati promossi da tutte le società di rating, abbiamo fatto crescere l'occupazione, si può e si deve fare di più,
24: però si sta lavorando.
1: Ha fatto molte cose positive.
24: Grazie a Maurizio Gasparri, Presidente Commissione
1: Grazie
24: Esteri e Difesa del Senato. Vi facciamo sentire una piccola anticipazione del tema che tratteremo nella seconda parte.
8: La scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni, dalla decontribuzione al bonus per le mamme lavoratrici, 3 mesi di congedo parentale pagati all'80%, l'assegno unico, il bonus nido, fino all'ultimo sgravio contributivo per le aziende family friendly che abbiamo previsto negli ultimi provvedimenti del governo.
24: Avete ascoltato le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, avete capito che nella seconda parte, dopo il GR1 delle 8, ci occuperemo del calo delle nascite e quello che si sta facendo per invertire questo trend. Noi ci fermiamo qui, vi lasciamo al GR1 e torniamo subito dopo.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
12: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
11: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
12: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
13: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
26: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
27: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
14: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:57 minuti. Andiamo in A4, traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri per chi viaggia verso Torino. In A10 vi segnaliamo code tra Genova Pegli e l'allacciamento per l'A7 per chi viaggia verso Genova. Ci spostiamo in A22. Al momento si segnalano 2 km di code tra Carpi e l'allacciamento per l'Autosole in direzione di Modena. In A14 sulla dorsale Adriatica sul tratto Bologna-Ancona 2 km di code tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Ci spostiamo ora in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno al momento 2 km di code nel tratto tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Signa in direzione di Firenze. Andiamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, 1 km di code siamo tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio in direzione dell'Autosole. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli. Al momento si segnalano code e traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
26: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Spari sulla flottiglia, Israele blocca le imbarcazioni, 29 gli italiani fermati, tra loro un deputato 5 Stelle. Contro di noi l'uso della forza. Tajani, verifiche immediate, le opposizioni, l'esecutivo sanzioni. Tel Aviv. Telediplomatiche, incontro Xi Putin in Cina. Il Financial Times, Draghi o Merkel, possibili mediatori con il capo del Cremlino. Iran, ancora un ultimatum di Trump. Il Pentagono riduce da 4 a 3 le brigate americane di stanza in Europa. Italia-India, la nuova rotta strategica. Giorgia Meloni riceve il primo ministro Modi. Lettera dei due leader al Corriere della Sera. Tra i nostri paesi un'alleanza più forte che guarda al futuro. Dazi, Stati Uniti, UE, raggiunta intesa su accordo commerciale. Bruxelles, esaminiamo la richiesta di Roma di deroga al patto di stabilità. Governo verso la proroga del taglio delle accise. Maggioranza e centrosinistra, scontro sulle spese per la difesa. Modena, voleva la strage, ma non è terrorismo. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, da accertare i disturbi psichici, mentre si analizzano PC, telefonini e manoscritti sequestrati. La tragedia alle Maldive, consegnate agli investigatori le telecamere dei due sub riportati in superficie, altra immersione del team finlandese per recuperare le ultime salme. Un insetto piccolo, un ruolo da gigante. È la giornata delle api, custodi degli ecosistemi. Senza di loro sarebbe a rischio gran parte della produzione agricola di tutto il pianeta. Il cinema, la mia vita, Can abbraccia Almodovar e il suo Amarga Navidad. Ovazione per Minotaur.

0: Cremasco. Si conclude quindi la spedizione della Global Sumud flottiglia in rotta verso Gaza. Israele ha abbordato tutte le imbarcazioni, ha fermato gli attivisti. Ci sono anche una trentina di italiani per protestare contro il loro rapimento illegale in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Scrivono su Telegram: dalla flottiglia almeno 87 partecipanti hanno cominciato uno sciopero della fame. La ricostruzione di quanto accaduto nel servizio della corrispondente.
1: Perché ci state sparando? Urlano gli attivisti ai militari israeliani. È pomeriggio quando improvvisamente, durante le operazioni di abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud flottiglia, i militari dal loro comune sparano verso gli attivisti proiettili di gomma. Colpi di avvertimento, fa sapere Israele. Uso della forza, la denuncia degli stessi attivisti. Tra loro ci sono anche italiani. Un episodio che ha scatenato la rabbia di molti governi. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto verifiche immediate con le autorità israeliane per fare luce su quanto è accaduto. Dopo due giorni di operazioni in mare, 430 attivisti della flottiglia sono stati presi e trasferiti su navi israeliane. Tra loro 29 sono nostri connazionali. Ora sono ancora in viaggio verso il porto di Ashdod. Qui verranno presi in carico dalla polizia. Per tutti scatterà l'espulsione da Israele. Chi rifiuterà dovrà comparire davanti al giudice. Un'azione, quella israeliana, ancora una volta compiuta in acque internazionali, che ha provocato la rabbia di molti paesi. Ma Israele lo ha più volte ribadito: chi cercherà di rompere il blocco imposto su Gaza verrà fermato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: La guerra in Iran. Continuano le trattative tra Washington e Teheran in vista di un possibile accordo. Il presidente Trump concede altro tempo alla diplomazia. Ma intanto la Casa Bianca procede con il disimpegno militare in Europa. Mentre sul fronte ucraino, di fronte allo stallo dei negoziati, l'Unione Europea valuta un ruolo autonomo nel confronto con la Russia di Putin. Facciamo il punto qui in studio. Francesco Mincone.
2: Due novità arrivate nella notte: una comunicazione ufficiale del Dipartimento della Difesa americano e un'indiscrezione del Financial Times. Partiamo dal Pentagono, che ha comunicato il taglio del numero di brigate dell'esercito americano di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, quindi circa 4.000 soldati in meno. Si torna ai numeri del 2021, cioè al dispiegamento precedente l'invasione russa dell'Ucraina. Questo comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, afferma il Pentagono. Nel nuovo scenario gli Stati Uniti si preparano a mettere gli alleati europei nella condizione di assumersi la responsabilità della difesa convenzionale del vecchio continente, spiega il Dipartimento della Difesa americano. L'altra novità, che riguarda gli equilibri strategici europei, la riferisce il Financial Times, che confermerebbe la ricerca di un ruolo autonomo europeo nel confronto con la Russia di Putin. Si starebbe valutando la nomina di un negoziatore europeo. Secondo il quotidiano finanziario, i nomi sul tavolo sono quelli dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex banchiere centrale ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi. I ministri degli esteri europei potrebbero discutere il tema in una riunione a Cipro la prossima settimana. Di fronte al sostanziale stallo nei negoziati tra americani e russi sull'Ucraina, anche se poco fa da Mosca il rappresentante di Putin Dmitriev ha affermato che presto ci sarà una nuova missione dell'inviato di Trump Steve Witkoff in Russia. Mentre sul fronte medio orientale, Trump concede altro tempo alla diplomazia alla ricerca di un accordo con l'Iran. Vogliono un'arma nucleare, ma noi li fermeremo, finiremo presto il lavoro, ha ribadito il presidente americano parlando della possibilità di raggiungere un accordo entro due o tre giorni, o forse all'inizio della prossima settimana, per scongiurare la ripresa della guerra, una prospettiva che soprattutto i paesi arabi del Golfo vorrebbero evitare. Intanto Pechino in questi giorni si conferma il crocevia della diplomazia internazionale. Dopo la visita di Trump è in corso la visita del presidente russo Putin, ci racconta tutto il corrispondente.
3: Cinque giorni dopo la visita di Trump, Pechino resta al centro della diplomazia globale con l'arrivo di Vladimir Putin. In piazza Tiananmen il benvenuto, tappeto rosso, inni nazionali, salve di cannone, rassegna della guardia d'onore e saluto festoso dei bambini hanno fatto da sfondo alla cerimonia che rinsalda la loro incrollabile alleanza. Le relazioni tra Russia e Cina sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha detto Putin nell'incontro bilaterale nella grande sala del popolo. La Russia resta un fornitore affidabile di energia nella crisi mediorientale. È imperativo

0: obiettivo fermare il conflitto, ha risposto il presidente cinese. I nostri due paesi devono collaborare alla creazione di un sistema di governance globale più giusto. Con la crisi in Medio Oriente torna centrale il progetto Power of Siberia 2. Il gasdotto, che con ulteriori 50 miliardi di metri cubi annui di capacità, darebbe a Mosca ossigeno alle sue finanze dissanguate dalla guerra in Ucraina. Da Pechino nello Puerto GR1.
1: Il primo ministro indiano Narendra Modi è in Italia. Questa mattina vedrà il presidente Mattarella, poi l'incontro con la premier Giorgia Meloni. In una lettera congiunta al Corriere, Meloni e Modi, che ieri sera sono stati in visita al Colosseo, parlano di un'alleanza strategica per il futuro tra Italia e India su tecnologia, energia, valori comuni per ridisegnare, scrivono, gli equilibri globali.
2: Settimo incontro in tre anni, Giorgia Meloni e Narendra Modi parleranno alla stampa a Villa Panfili poco prima di pranzo. Il bilaterale sarà l'occasione per firmare una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell'agricoltura, dei minerali critici, del contrasto ai reati finanziari. E poi i due leader discuteranno dei dossier internazionali, la situazione in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina e la sicurezza nell'Indo-Pacifico. Meloni resta prudente di fronte alla questione degli investimenti militari e all'obiettivo NATO delle spese in difesa pari al 5% del PIL. Fra meno di due mesi il vertice dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Anche la sicurezza energetica è una priorità del governo, ha scandito più volte la Presidente del Consiglio, per cui ora bisogna tutelare famiglie e imprese dai costi crescenti dell'energia. E potrebbe essere convocato venerdì il Consiglio dei Ministri per deliberare la terza proroga delle misure antirincari dei carburanti. Di quante settimane si potrà allungare il taglio delle accise e con quali coperture è ancora da capire. Federica Ionta, GR1.
1: A proposito di energia, dall'Ecofin di Parigi il ministro Giorgetti ha continuato la trattativa con Bruxelles sulle possibili deroghe al patto di stabilità. Sul tema dazi invece, mentre la Cina ha annunciato un'intesa con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti, qualcosa si muove anche in Europa. Dopo un lungo confronto cominciato con gli accordi del luglio scorso con Washington, Bruxelles ha trovato un punto di intesa sulle tariffe per le esportazioni industriali statunitensi verso l'Unione. Ce ne parla qui in studio Giuseppe Di Marco.
3: Sì, nel cuore della notte i membri del Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un'intesa provvisoria per attuare l'accordo di Thornberry concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il sì è arrivato dopo mesi di pressione di Trump, che aveva minacciato di imporre nuove tariffe se il via libera non fosse arrivato entro il 4 luglio. Il blocco dei 27 aveva stipulato un accordo con Washington fissando dazi del 15% sulla maggior parte delle merci europee, ma non aveva ancora mantenuto la promessa di eliminare i dazi sulla maggior parte delle importazioni americane. L'UE onora i propri impegni, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. Accolgo con favore l'intesa, ha aggiunto. Insieme possiamo garantire un commercio transatlantico stabile, equilibrato e reciprocamente vantaggioso. Intanto resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. Il ministro dell'economia Giorgetti dal G7 di Parigi ha annunciato la proroga dello sconto sulle accise.
4: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
1: E il caro energia resta al centro del confronto politico, anche con il giallo dell'articolo che chiedeva di rivedere il tetto del 5% alle spese NATO. Articolo poi scomparso dalla mozione di maggioranza votata in Senato, bocciata invece quella delle opposizioni.
5: Il testo, forse una vecchia versione, non si sa chi l'abbia scritto e non l'avremmo mai firmato. Così Lucio Malan, Fratelli d'Italia, al Corriere, dopo il dietro fronte della maggioranza sulla mozione per le spese NATO. Partito della Premier che insiste sull'esclusione dei costi dell'energia dal patto di stabilità. E dopo il confronto con la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, Nicola Procaccini.
6: È stato un incontro franco in cui si è manifestata una apertura alle esigenze rappresentate dal governo italiano.
5: Forza Italia auspica un dialogo costruttivo con Bruxelles a rivendicare le misure sul caro carburante, la Lega che Laura Ravetto lascia per aderire a Futuro Nazionale. Maggioranza in cortocircuito, replica Giuseppe Conte. Si sono rimangiati questa mozione confermando che si tratta di spese folli e insostenibili. Stessa linea di Verdi Sinistra, governo allo sbando, rincara la segretaria del PDL Schlein e Francesco Boccia.
7: La maggioranza ha presentato una mozione e poi l'ha cancellata facendo una clamorosa retromarcia. È evidente che Giorgia Meloni e la destra sono sempre succubi di Donald Trump.
5: Opposizioni che incalzano il governo perché si attivi per la liberazione degli attivisti della flottiglia, tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Di fronte all'ennesimo atto illegale dicono l'esecutivo imponga sanzioni contro Israele. Filippa Misano, GR1.
1: Migranti, calo degli sbarchi in tutta Europa nei primi mesi del 2026, lo dicono gli ultimi dati resi noti dall'agenzia Frontex.
8: È la fotografia scattata per i primi quattro mesi dell'anno da Frontex, agenzia dell'Unione Europea di monitoraggio dei flussi migratori e dei movimenti alle frontiere esterne. 28.500 persone sbarcate in 120 giorni, meno 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Riduzione che riguarda in modo sostanzialmente omogeneo tutte le principali rotte di migrazione irregolare che attraversano il Mediterraneo e che tocca punte del meno 70% su quella spagnola. Per l'Italia si registra un calo del 45%. Frontex sottolinea che la diminuzione è dovuta a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e condizioni meteo non favorevoli nei mesi scorsi, ma allo stesso tempo mette in guardia sul rischio di un nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee, causa turbolenze internazionali. E a fronte del calo degli sbarchi, evidenzia l'agenzia, resta comunque drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La mafia libica arriva davanti alla Corte Penale dell'Aia. Cominciato il processo ad Al-Bouti, torturatore accusato di crimini di guerra contro l'umanità per violenze, stupri, omicidi nelle carceri in Libia. Un sodale di Al-Masri con il quale condivide i capi di imputazione e che si trova in Olanda perché è stato fermato in Germania un anno fa. I report delle Nazioni Unite hanno evidenziato come questi crimini costituiscano parte integrante di un sistema che comprende traffico di esseri umani, droga e petrolio. Sono le 8:14 minuti, siamo alla cronaca con l'attentata strage di sabato scorso a Modena, convalidato l'arresto per il 31enne che ha travolto i passanti con la sua auto. Sentiamo l'inviato.
9: Salim El-Khoudry non ha risposto alle domande, non era abbastanza lucido, riferisce il suo legale, ma ha rivelato subito il codice di sblocco del suo iPhone, aiutando così nell'indagine. Per la giudice al momento non si può dire che fosse incapace di intendere o di volere.
10: Timo, io chiederò una visita, perché lui bisogna essere visitato da un psichiatra, di riprendere una terapia che lo stabilizzi e quelle medicine che gli consentono anche di capire, di rispondere agli interrogatori, di dare un contributo. Poi capiremo se il posto migliore dove deve stare è un carcere o una struttura psichiatrica giudiziaria.
9: Così il suo avvocato Fausto Gianelli. Sul fronte dell'inchiesta si sta procedendo all'analisi di PC, telefonini e delle decine di pagine manoscritte sequestrate a casa sua. La procura non gli contesta la premeditazione, l'odio razziale e nemmeno l'aggravante terroristica. Ancora il suo avvocato.
10: La polizia lo esclude al momento, non hanno trovato nessuna frase, nessun messaggio, un video che facciano pensare all'aver maturato una consapevolezza terrorista islamista. E loro stanno scandagliando ogni mail, ogni contenuto, ogni file, tutto quello che è nei computer cellulari.
9: Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti, ma due donne restano critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
1: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo, mentre si attende il rimpatrio di tutte le SAM per disporre le autopsie. Oggi nuova immersione dei 3 speleo sub finlandesi per riportare alla luce gli ultimi 2 corpi rimasti in profondità.
11: Facciamo la nostra parte, ribadiscono Jenny, Patrick e Sami, che affrontano nuovamente gli abissi per riconsegnare alla superficie e ai loro cari i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi, i volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia durata 2 ore e mezzo, che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti. Potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto. I sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
1: A Roma il processo sul femminicidio di Ilaria Sulla ha chiesto l'ergastolo per il fidanzato Mark Sampson, il 24enne che la accoltellò in casa nel marzo del 2025 per poi far sparire il cadavere in un dirupo fuori città. Un omicidio programmato ed eseguito con freddezza perché lei rivendicava più spazi, hanno dichiarato i PM Maria Perna e Giuseppe Cascini nel corso della requisitoria. Le loro voci raccolte da Ilaria Dionisi, sentiamole.
12: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
13: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire. Questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima.
1: A Napoli, tensioni alla prima udienza del processo al 19enne Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni a colpi di pietra nel maggio 2025 in un cantiere abbandonato di Afragola. Prima e dopo l'udienza, offese, minacce tra la famiglia di Tucci e quella della vittima. Al microfono di Nello Di Costanzo ascoltiamo il legale della famiglia Carbonaro, Sergio Pisano.
14: C'è stato questo gesto del dito portato alla gola da parte del padre dell'imputato che ha detto: io ti uccido, ti taglio la gola, nei confronti dei genitori di Martina.
1: Oggi 20 maggio è la giornata mondiale delle api. L'obiettivo sensibilizzare sul loro contributo fondamentale alla nostra sopravvivenza e sulle minacce crescenti che affrontano a partire da distruzione di habitat, pesticidi, riscaldamento globale.
15: Il 75% delle colture mondiali dipende dagli impollinatori, il 90% delle piante selvatiche dall'impollinazione. Sono numeri che fanno ronzare e che ci ricordano quanto sia importante tutelare le 20.000 specie di api in tutto il mondo, non solo nella giornata a loro dedicata. Giuseppe Cefalo, presidente Unione Apicoltori Italiani.
16: Sicuramente le colonie di api da miele selvatiche in natura non esistono più. Le api da miele esistono perché c'è qualcuno che le accudisce e le protegge, e questi sono gli apicoltori. Nel frattempo il cambiamento climatico mette in discussione anche gli equilibri tra gli habitat e l'insetto stesso.
15: Quali i principali contributi degli impollinatori sulla biodiversità?
16: Tutelare gli habitat, evitare erosione dei suoli agricoli.
15: Il tema di quest'anno, la partnership tra umani e api.
16: La quantità di polline, la qualità dei nettari, un ritorno di informazioni che solo le api possono dare.
15: Mauro Zanda, GR1.
1: Il meteo, tempo prevalentemente sereno con qualche possibile temporale sui rilievi in vista un rialzo delle temperature. Ascoltiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
17: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
1: Un museo dedicato agli scacchi con oggetti di ogni materiale e dimensione provenienti da tutto il mondo è stato inaugurato nel Castello Inferiore di Marostica, che si affaccia sulla piazza della cittadina in provincia di Vicenza, dove ogni due anni si gioca la suggestiva partita con centinaia di figuranti.
18: Nel campo del Castello da Basso, una di sfida al nobil Ziogo degli scacchi.
19: Dove un museo degli scacchi se non a Marostica, nota in tutto il mondo per la partita a scacchi con personaggi viventi. Un percorso espositivo in quattro sale tematiche, scacchiere prodotti in Europa, America, Africa e Asia, opere d'arte e di alto artigianato, da piccolissime a monumentali. Tutto questo fa parte della collezione di Giovanni Longo, che ha voluto renderla visibile al pubblico in questo museo di Marostica.
20: Questa collezione nasce dalla mia passione per gli scacchi, prima come giocatore, poi come organizzatore e poi come collezionista. Ci sono scacchi che arrivano da tutto il mondo, dal 700 ai giorni nostri, dagli intagliatori indiani, cinesi, fino alle scacchi di Bai, Arman e altri grandi artisti dei giorni nostri.
19: E nel Museo degli Scacchi di Marostica anche quattro video tematici.
20: Uno storico, uno della mia introduzione, uno dei campioni del mondo e uno invece per i bambini, così una fiaba. va per bambini, perché il museo deve essere ovviamente visitabile da tutti.
19: Federico Pietranera, GR1.
1: Il cinema oggi a Cannes, The Man I Love, con l'attore premio Oscar Rami Malek. Ieri grande accoglienza per Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. L'inviata.
0: Pedro Almodovar e Cannes, una storia d'amore lunghissima, ma la Palma d'Oro manca al carnet di Almodovar e dunque a 77 anni eccolo in concorso con Amarga Navidad, da domani anche nei cinema italiani.
21: Sì, a me sempre mi ha interessato.
0: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice del suo film su un regista in crisi che scrive saccheggiando le vite degli altri.
21: Non lo vedo come un lavoro.
0: Per me il cinema non è neanche un lavoro, ma una passione totale. Fisica, non ho niente che mi interessi più del cinema nella vita.
21: Perché non hai altra cosa che interessi più nella vita.
0: E questa è l'ovazione in sala per Minotaur del regista Zviagintsev. E nel concorso di oggi arriva la Francia di Vichy in Notre Salut e la New York del 1980 in The Man I Love con Rami Malek, che ricordando il suo Oscar è stato importante per tutta una comunità, per l'Egitto da cui viene la mia famiglia, ha detto. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: È una star della musica, ma ha nel curriculum anche prove d'attore. A volte ha interpretato se stesso, ora è a Stromboli per mettersi nei panni di un nuovo personaggio. C'è anche il fondatore e frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, nel nuovo attesissimo progetto cinematografico di Alice Rohrwacher. Set blindatissimo, grande cast internazionale, da Josh O'Connor a Jessie Buckley, attrice che ha vinto l'Oscar per Hamnet, fino a Dakota Johnson. Jagger sarà il guardiano del faro, a quanto pare un ruolo breve ma centrale. Sono le 8:23 minuti e tra poco torna a radio anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
22: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Tra poco parleremo di calo demografico, il calo delle nascite. Perché in Italia nascono sempre meno bambini? Cosa questo significa anche dal punto di vista economico e cosa si può fare per invertire la tendenza?
1: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo. Oggi in regia Emanuele Di Cavio e Patrizio Gotti. Al microfono Luana Cremas. Dalla redazione del GR1, una felice giornata, la linea va allo sport.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
26: La spesa intelligente!
27: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
28: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
27: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
29: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
30: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
31: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
32: GR1 Sport.
2: Buongiorno da Manuela Collazzo. Il calcio verso l'ultima giornata di Serie A, verso gli ultimi verdetti. Sarà una domenica anche di saluti tra il Napoli e Conte. Sembra davvero finita, si pensa alla risoluzione consensuale. Conte libero per un eventuale ritorno in nazionale, Napoli su Sarri. Manovre per il futuro pure alla Juventus, dove in attesa della chiusura della stagione è in discussione il progetto Comolli, a maggior ragione se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions. I playoff di B, il Monza in finale, eliminata la Juve Stabia, battuta 2-1, ma al Monza sarebbe bastato anche un pari. Stasera il nome della seconda finalista, Palermo o Catanzaro, il Catanzaro forte del 3-0 dell'andata. In Premier League la festa dell'Arsenal, campione d'Inghilterra 22 anni dopo l'ultima volta, grazie al pari del City in casa del Bournemouth. City pronto a salutare Guardiola dopo 10 anni e 20 trofei, Maresca dovrebbe essere il nuovo allenatore. Per l'Arsenal c'è ancora un obiettivo stagionale, la Champions. Il 30 maggio sfiderà i campioni in carica del Paris Saint-Germain, stasera invece finale di Europa League a Istanbul, Friburgo, Aston Villa. Al Giro d'Italia la crono record di Filippo Ganna era il più atteso nella Via Reggio Massa, non ha tradito. Oggi la Corsa Rosa arriva in Liguria.
3: La cronometro di ieri, stravinta da Filippo Ganna, riscrive la classifica generale senza però stravolgerla. Eulalio resta in rosa, ma adesso ha soltanto 27 secondi di vantaggio su Vingegaard. Per Ganna è arrivato l'ottavo successo al Giro d'Italia e in questa edizione ci sarà anche un arrivo nella sua Verbania. Logico farci un pensierino.
4: Sì, quella sì, poi ovvio, non c'è solo quella, ci sono altre. Io il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
3: L'undicesima tappa passerà dalla Toscana alla Liguria, da Porcari a Chiavari, con oltre 2.800 metri di dislivello. Dopo i primi 90 chilometri pianeggianti, tre salite tutt'altro che banali che sembrano strizzare l'occhio a una fuga. Gli strappi ripidi di Colla de Scioli e Cogorno prima del finale, breve discesa che porta dentro l'abitato con un ultimo chilometro in rettilineo e piatto, dove chi sarà in fuga dovrà guardarsi da eventuali contrattaccanti. Finalmente il bel tempo arriva sulla Corsa Rosa, ma la frazione potrebbe essere comunque insidiosa per gli uomini di classifica. Da Chiavari con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Tennis, lo stop di Alcaraz si prolunga, Sinner blinda il primato in classifica.
5: Niente Wimbledon per Alcaraz. Il murciano ha annunciato che il suo polso, infortunato a Barcellona, sta migliorando ma non abbastanza. E così dopo Roland Garros, Carlitos salterà anche la stagione sull'erba. Niente Queens, dove avrebbe difeso il titolo, né tantomeno il terzo slam stagionale. Un bottino di 3.800 punti in fumo senza poterlo provare a difendere. Quando rientrerà in campo lo spagnolo avrà, nella migliore delle ipotesi, poco più di 8.000 punti in classifica. L'alto tesino è a 14.750 e tutto fa pensare che possa addirittura raggiungere qualcosa, visto che in contumacia Carlitos il resto della concorrenza sembra impotente davanti al suo dominio. Avversari cercasi, insomma. Nel frattempo Jannik fa i conti ed è già certo di agganciare Hewitt a 80 settimane da numero uno del mondo, decimo all time da quando è stata introdotta la classifica computerizzata nel 1973. Ma di questo passo sarà cosa certa anche l'aggancio alle 101 di Agassi, che vale il nono posto, possibile entro fine anno e anzi a questo punto altamente probabile. Luca Cesaretti, TGR1.
2: Playoff scudetto di basket, gara 2 dei quarti, colpo di Trento in casa della Virtus Bologna, 87-84, Trento pareggia la serie. Allunga Venezia, che ha battuto ancora Tortona, 87-75. Le 8:29 ci fermiamo, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Alla ricerca della qualità.
10: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
0: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
11: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
18: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
19: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
20: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
21: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
32: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
33: I nuovi dati Istat certificano che in Italia continua a calare la natalità, la popolazione sotto i 59 milioni e che le donne scelgono di avere il primo figlio sempre più tardi. L'età media del parto è diventata quasi 33 anni. Nel 2025 nascite in calo di quasi il 4% rispetto all'anno precedente e diminuisce anche la fecondità, 1,14 figli per donna. Per l'Italia, tra i paesi in fondo alla classifica europea, sono i numeri più bassi di sempre, un trend calante che continua da anni. Sono le regioni del centro ad avere la fecondità più bassa, la regione in cui si hanno meno figli è la Sardegna, il Trentino Alto Adige è quella con la fecondità più elevata.
34: Buongiorno, sono Roberto da Padova. Per quanto riguarda la denatalità, secondo me mettere tutto sul piano economico non rende giustizia, nel senso che le coppie e soprattutto le nuove generazioni usufruiscono dei sacrifici che i genitori hanno fatto a suo tempo e quindi secondo me la società è tanto egoista, si guarda all'io e non al noi. Fare figli non solo è un accrescimento come persona, come coppia, ma è la natura stessa che porta a questa grandiosità.
35: Homo sapiens in 250.000 anni è arrivato a raggiungere 1 miliardo di individui ai primi del Novecento, del XX secolo. Nell'arco di 100 anni, rispetto a quei 250.000, da 1 miliardo è passata a 8 miliardi in soli 100 anni. Io questo problema del calo delle nascite non solo non lo vedo, ma mi sembra un problema del tutto antropocentrico. Non riusciamo a guardare oltre il proprio naso, non riusciamo a capire che forse l'anagrafica non è qualcosa che si fa con il PIL o con le politiche interne, ma è qualcosa che va studiata a livello un po' più ampio, un po' più globale, con un'attenzione a priorità forse un po' più grandicelle, come per esempio il benessere del pianeta.
36: Buongiorno Alberto Di Biella, una considerazione. Premetto che credo che tutti gli incentivi già adottati dal governo e i nuovi proposti contro la denatalità sono da apprezzare, ma credo che bisognerà lavorare molto su creare le condizioni di città e di comunità più sicure. Le giovani famiglie devono essere tranquille e sicure di poter vivere in sicurezza, senza il timore di dover uscire di casa con la preoccupazione di ciò che potrebbe accadere ai propri figli. Quindi abbinare una politica incentrata sulla sicurezza, sul rispetto delle regole e dei valori della nostra comunità e una regolamentazione dell'immigrazione molto più attenta con misure di espulsione per chi straniero delinque, anche in questo modo si incentivano le nascite.
1: Calo delle nascite è un problema serio che riguarda tutti i paesi occidentali. Finora in Italia non sono stati adottati strumenti atti a invertire la rotta. Mi chiedo, ma c'è qualche paese virtuoso? Se sì, quali strumenti ha utilizzato per invertire la rotta? Vito da Sesto San Giovanni.
2: 8:36, di nuovo buongiorno, bentornati a Radio Anch'io. In Italia la natalità continua a registrare i minimi storici, confermando quello che viene chiamato l'inverno demografico. Lo abbiamo ascoltato all'inizio di questa copertina. Nel 2025 i nati sono scesi a circa 355.000, meno 3,9% rispetto al 2024. In termini assoluti parliamo di 15.000 nati in meno. Buongiorno a Luca Tremolada del Sole 24. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
2: Buongiorno Luca, allora come hai sentito è un tema che sta attirando molto l'attenzione dei nostri ascoltatori. I dati sono impietosi.
3: Ma i dati sono impietosi, io parto sempre da uno che mi colpisce parecchio. Gli over 67 nel 2080, per cui insomma, guardiamo un po' più avanti, saranno il 30% della popolazione. Vuol dire che noi, uscendo per strada, avremo un'altissima probabilità di trovare non un pensionato, ma insomma una persona che ormai si avvia nella terza fase della vita. E questo è un dato gigantesco per l'Italia. Ricordiamo che siamo il paese più vecchio d'Europa. L'altro dato, secondo me, da prendere assolutamente in considerazione è che, l'avete detto anche voi, però la perdita sempre al 2080 è di 13 milioni di persone, vuol dire che ci saranno 13 milioni di italiani in meno. L'impatto di essere in meno in Italia ha delle ripercussioni gigantesche, a partire dalle pensioni, dalla sanità, insomma chi pagherà le nostre pensioni e soprattutto come si rimette in circolo, no? Insomma, come possiamo ritornare ai livelli, non dico insomma di paesi più virtuosi da questo punto di vista come quelli sudamericani, però insomma a livelli europei o quantomeno del nord Europa.
2: Ecco Luca, quello che mi colpisce è che l'Istat però prevede da qui al 2040 un incremento delle nascite. Nel 2040, secondo almeno le previsioni attuali, potrebbero tornare a superare le 400.000 unità per poi tornare a scendere. Come si fa a non farle tornare a scendere?
3: Allora, io faccio il giornalista, sono un giornalista, una data journalist, per cui insomma sostanzialmente sono stato allevato per guardare i numeri. Quello che ci dicono i numeri è che in Italia noi rispetto ad altri paesi europei abbiamo diciamo una partecipazione dei giovani e delle donne al mercato del lavoro molto inferiore e abbiamo soprattutto dei servizi per l'infanzia non paragonabili a quelli di paesi del nord Europa. Quando dico servizi dell'infanzia intendo dagli asili nido alle scuole a tempo pieno, ai congedi parentali, al sostegno per la cura degli anziani, no? A me era molto colpito negli interventi dei tuoi ascoltatori quando qualcuno ha detto no, ma non è vero, i giovani fondamentalmente non hanno un motivo economico per non fare figli perché i pensionati danno una fortissima mano ai giovani. Questo è assolutamente vero. Oggi le pensioni vengono anche utilizzate per aiutare i giovani, ma evidentemente questo non basta e soprattutto non vale per tutto. Ti do un numero per capirci. Dal 2005 al 2025, quindi insomma più o meno negli ultimi vent'anni, il reddito reale delle famiglie italiane è rimasto quasi fermo, mentre la ricchezza si è concentrata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente le giovani coppie si fanno i conti. Quando noi assistiamo a una ripresa delle nascite, molto spesso è legata a famiglie molto più ricche che fanno 2-3 figli. Quello sta un po' accadendo, cioè stanno aumentando le famiglie numerose e benestanti, mentre la maggior parte delle famiglie ci pensa due volte.
2: Senti Luca, ma questo calo delle nascite è un problema prettamente italiano o riguarda anche altri paesi occidentali?
3: Allora, riguarda, beh, innanzitutto noi, storicamente noi e il Giappone ci siamo sempre scambiati un po' lo scettro del paese con grandi difficoltà demografiche, però per esempio guardiamo il caso della Cina. La Cina, che ha avuto un boom demografico pazzesco, tanto che poi sono state messe in atto delle misure, no, per cercare di arrivare alle famiglie con pochi figli, hanno visto che la denatalità è cominciata a calare e hanno messo in campo delle politiche sociali, per cui adesso sta riprendendo. Questo per dire che insomma la politica può fare tantissimo per la demografia.
2: Assolutamente, ne parleremo tra poco. Per ora ti ringrazio, Luca Tremolada del Sole 24 Ore.
4: Il tema della natalità è sempre stato uno delle quattro questioni principali alle quali ci siamo dedicati in ogni legge di bilancio. I numeri non sono incoraggianti, però io credo che i numeri non siano incoraggianti, anche perché noi prima o poi dobbiamo affrontare il fatto che la questione è anche molto culturale. Noi, nell'affrontare questa materia, abbiamo scelto di concentrarci sul tema delle mamme lavoratrici. Perché il messaggio che vogliamo che passi è che i figli non sono un ostacolo. Perché purtroppo, se questo messaggio passa e rischia di passare, ecco, mettiamola così, guardi, noi possiamo mettere in campo tutti gli strumenti che vogliamo, non risolveremo il problema. Spesso noi citiamo l'immigrazione come strumento per risolvere il problema della denatalità. I nati di seconda generazione sono diminuiti in Italia dai 80.000 del 2012 ai 50.000 del 2023, nonostante sia aumentata la popolazione immigrata. Noi abbiamo cercato di concentrare il nostro lavoro su tutto quello che poteva dare ai genitori e particolarmente alle mamme il senso della libertà nella scelta di un figlio. Il senso del fatto che un figlio aggiunge qualcosa, non toglie niente. Chiaramente per fare questo c'è bisogno di un welfare adeguato, ed è quello che noi abbiamo fatto con i congedi parentali, con i bonus sugli asili nido, con la decontribuzione delle mamme. Non basta se non cambiamo un po' la mentalità.
2: Era Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, l'avrete riconosciuta. Buongiorno ad Alessandra Minello, ricercatrice in demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi e a chi ascolta.
2: Autrice anche di un testo recente, Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Allora Minello, è solo una questione economica perché si fanno meno figli in Italia?
5: Assolutamente no. Beh, certo, dobbiamo dire che nelle coppie a doppio reddito a lavoro stabile la fecondità è più alta. Questa è una dimensione che sicuramente ha un ruolo, però c'è una dimensione culturale particolarmente forte. Mi colpiva quel che diceva Meloni, diceva rischia di passare il concetto che avere figli ostacoli la carriera. È oggettivo che ostacola la carriera e il messaggio è già passato. C'è un'indagine recente Istat sui giovani e le giovani che ne parla di questa consapevolezza. Sanno le ragazze che avranno dei rallentamenti nella loro carriera se hanno figli, sanno i ragazzi che non li avranno.
2: E quindi bisogna agire anche sul mondo del lavoro.
5: Certo, bisogna agire sul mondo del lavoro tenendo ben presente però che ci sono tante altre dimensioni in campo. Non è questione di egoismo come ho sentito dire, ma è una questione di cambiamento dei valori, di protezione, di scegliere di proteggere il proprio corpo, di scegliere cosa è per sé prioritario nel percorso di vita. È una questione di non accettare di avere un figlio quando le condizioni in questo momento sono quelle che sono, quelle globali e anche quelle personali in termini per esempio di carico di cura, che sia cura e anche lavoro mentale esclusivamente sulle spalle delle donne.
2: Quindi lei dice c'è una componente valoriale culturale molto importante anche alla base di questo trend.
5: È molto forte, sì, ma intanto sta aumentando l'accettazione della vita senza figli e quindi come dire anche l'appetibilità di una vita che non necessariamente vede la genitorialità come parte del percorso di vita, e dall'altra c'è anche appunto una consapevolezza di quello che può voler dire avere figli in un contesto diverso. E poi questo ce lo dicono anche i dati altrove. Se guardiamo in Europa per esempio è calata notevolmente la fecondità anche in quei contesti, penso ai paesi nordici, penso alla Svezia, alla Finlandia, ma anche la Francia, in cui di base ci sono tutte le condizioni economiche di welfare per avere tanti figli, eppure stanno calando anche lì.
2: Quindi non è una questione prettamente italiana.
5: No, è una questione globale, non solo europea, ma globale. Ci sono delle roccaforti, diciamo, per esempio pensiamo ai paesi dell'Africa subsahariana che hanno una fecondità più alta rispetto all'Europa, ma comunque sta calando notevolmente anche lì nel corso degli ultimi decenni.
2: Grazie ad Alessandra Minello, lo ricordo, ricercatrice in demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova.
0: Buongiorno. Il calo delle nascite è strettamente correlato all'età pensionabile delle donne. Una volta le donne nonne a 55-60 anni potevano aiutare le figlie, le nuore nell'accudimento dei neonati. Adesso gli asili nido sono carissimi per certe famiglie, non possono permettersi di pagare 800 euro al mese un asilo nido quando sì e no prendono 1000 euro di stipendio e poi si pretende anche che abbiano il mutuo per pagarsi e comprarsi una casa.
6: Buongiorno, sono Roberta da Torino, sono mamma di due figli di 10 e 13 anni. Il problema secondo me non è tanto il nido, perché finché i bambini sono piccolini, tutto sommato sì, i nidi ci sono cari, però hai una possibilità, ma il problema è poi quando questi bambini crescono, i bambini non possono stare tutto il giorno da soli o piazzati a fare le varie attività, bisogna stargli dietro, oppure noi genitori dobbiamo lavorare 40 ore alla settimana come se i figli non li avessimo.
7: Buongiorno, Raimondo da Gaeta. Io ho 5 figli, devo dire la verità, spero che non ne facciano figli, perché purtroppo il mondo è brutto parecchio. Per cui secondo me questo è il motivo principale, a parte l'economia, tutto quanto.
8: Buongiorno, sono Fabio Rosin da Jesolo. Volevo solo dire, finché non ci saranno i soldi per le famiglie, per poter vivere tranquillamente, ma che comunque è una cosa fondamentale, questo vale per tutto il mondo.
2: Elena Bonetti, buongiorno, presidente di Azione, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla transizione demografica, buongiorno.
9: A tutti.
2: Buongiorno Bonetti, allora lei è stata anche ministro per le pari opportunità e la famiglia tra il 2019 e il 2022, ha sentito tantissimi messaggi, ci sono arrivati tantissime soluzioni diverse, ma anche cause diverse vengono identificate. Quanto può intervenire la politica secondo lei?
9: La politica intanto deve intervenire urgentemente, perché la questione del calo delle nascite nel nostro paese sta assumendo livelli drammatici che in prospettiva disegnano una non sostenibilità economica, sociale del sistema paese. Le cause sono molteplici, anche abbiamo sentito dai messaggi adesso telefonici, ma la politica deve raccogliere queste cause e costruire le risposte. Sicuramente c'è un tema che riguarda la scelta delle donne e l'impossibilità per le donne ancora di poter pienamente conciliare una scelta di maternità con la prospettiva e la scelta lavorativa. E questo però apre un grande tema, cioè quanto oggi le donne sono messe nelle condizioni di poter essere madri e lavoratrici in modo contestuale. E non è un problema solo di scelta femminile, è proprio un problema del sistema del mondo del lavoro. Passi avanti se ne sono fatti, ma certamente non sono sufficienti. Tant'è che in Italia noi siamo all'ultimo posto come tasso di occupazione femminile e come tasso di natalità a livello europeo. C'è però un grandissimo tema, che è quello dei servizi. Oggi il fatto che il carico di cura sia solo sulle donne porta anche a guardare il fatto che non ci siano servizi di supporto alle famiglie. Da un lato si vanno promossi i congedi anche per i padri, ma vanno implementati i servizi. Gli asili nido non sono sufficienti e sono troppo cari. Ma giustamente un'ascoltatrice diceva, c'è il dopo, c'è il dopo asilo nido, il fatto che oggi le scuole terminano all'una in molte parti ancora del paese e che d'estate ci siano 3 mesi vuoti nei quali le famiglie sono un po' abbandonate a se stesse per il tema educativo del carico di cura dei figli, non è più accettabile. Ecco, adesso in Parlamento c'è una legge su questo.
2: Ecco, Bonetti, chiaramente non è una questione che nasce oggi, è nata negli ultimi credo decenni, si parla di 20-30 anni per invertire il trend, però bisogna cominciare da subito. Quindi le sue proposte di Azione.
9: Beh, innanzitutto bisogna investire sui giovani, è una cosa di cui si parla troppo poco, ma il grande tema che noi oggi abbiamo è che i giovani, soprattutto i giovani formati, se ne vanno all'estero. Questo significa che in prospettiva le famiglie le formeranno all'estero, ma che oggi viene a mancare una scelta lavorativa, una forza lavorativa nel nostro paese. Quindi il tema giovanile è fondamentale. Il secondo punto è implementare i servizi territoriali, scuola, educazione, un grande investimento sulla scuola per supportare le famiglie. La terza questione è continuare con insistenza a promuovere il lavoro femminile, la possibilità piena di conciliare la questione, il tema familiare, la scelta di maternità con il lavoro delle donne. Su questo bisogna ancora di più ingaggiare le imprese, rimuovendo i costi che le imprese hanno, pensiamo agli asili nido aziendali, anche su questo abbiamo fatto una proposta, per poter sostenere appunto anche l'esperienza della genitorialità. C'è poi un altro tema che però non può essere eluso, che è lavorare oggi già da subito per garantire in tutte le parti del paese quella piena abitabilità, cioè la questione della casa rimane un grande tema. Il fatto che noi abbiamo investito soltanto sui mutui e non su un'agevolazione per gli affitti è una questione che impedisce a tante giovani coppie di avere quella autonomia anche per poter vivere da soli, iniziare in un'età precoce o adeguata da un punto di vista anche biologico della scelta di vita per diventare genitori e farsi una famiglia.
2: Grazie Elena Bonetti, tanti ci hanno scritto a proposito delle sue parole anche sugli asili nido perché ce ne sono pochi. Grazie Elena Bonetti, presidente di Azione, e do il buongiorno anche a Renata Polverini, responsabile nazionale Dipartimento Welfare di Noi Moderati. Buongiorno Polverini.
10: Buongiorno a voi.
2: Allora, ha sentito, stiamo parlando tanto di denatalità, quello che si può fare e quello che sta facendo questo governo.
10: Ma guardi, intanto volevo dire che sono in grande sintonia con la Presidente Bonetti, perché stiamo lavorando come Dipartimento Welfare di Noi Moderati proprio su una riforma complessiva del sistema di welfare. E io penso che la prima cosa alla quale oggi la politica deve guardare è una grande alleanza fra maggioranza e opposizione, chiunque sia in maggioranza e chiunque sia opposizione, per dare le poste concrete, perché altrimenti rischiamo di fare e di smontare costantemente un sistema che oggi non è più in grado di dare quelle risposte che servono. Io penso che c'è bisogno di lavorare sicuramente sui giovani, sulle donne, c'è bisogno però secondo me anche dal punto di vista culturale di cominciare a guardare alle famiglie, perché se non cresciamo con un'idea che chi si deve far carico del futuro dei figli e soprattutto di metterli al mondo è la famiglia e non soltanto la donna. C'è anche un'altra grande questione che oggi riguarda l'aspetto demografico, perché se da un lato non si fanno figli è anche perché le donne non solo devono lavorare, perché è difficile lo stipendio andare avanti soprattutto se si hanno figli, ma c'è anche tutto il complesso della famiglia, di la famiglia stessa e le donne in particolare si devono prendere cura allora, come per esempio la questione degli anziani,
2: gli
10: no?
2: Anziani, il lavoro
10: oggi
2: di cura,
10: abbiamo
2: sì,
10: anche questo grande problema.
2: Parlavamo. Ecco, quindi, Polverini, mi scusi, esistono tantissimi bonus per le famiglie, bonus nuovi nati, ho fatto una piccola ricognizione, bonus mamme, bonus asilo nido, oltre all'assegno unico, la carta dedicata a te, che in qualche modo comunque è riservata alle famiglie per gli acquisti di beni alimentari e di prima necessità, è stato introdotto il bonus libri scolastici anche per le scuole secondarie di secondo grado, bonus scuole paritarie, ma secondo lei c'è una conoscenza da parte delle famiglie di tutte queste possibilità a cui si può accedere?
10: Guardi, lei mi ha anticipato, perché io stavo dicendo proprio questo. Nel nostro progetto di nuovo sistema di welfare, e approfitto per invitare la Presidente Bonetti, l'avrei fatto in questi giorni, per il 25 faremo un grande evento. Ecco, dicevo, c'è proprio la grande questione dei bonus. politiche serie, integrati, leggi che vadano avanti nel tempo, perché vede, le faccio un piccolo esempio. Io da presidente di regioni misi un bonus per i neonati di 500 euro. Quando dopo qualche anno non ero più in regione, incontrai una famiglia al supermercato che mi disse: secondo figlio questo bonus non c'era. E quindi non solo c'è, come dire, andando avanti con i bonus, questo stop and go continuo, ma c'è anche il fatto che molto spesso le persone non lo sanno. Molte di queste magari capitano al patronato per il 7.30 e gli viene raccontato ciò a cui hanno diritto. Molte persone non lo sanno nemmeno. Quindi secondo me c'è una questione imponente che riguarda appunto i bonus che lei citava, che vanno reinseriti in un discorso generale e complessivo, perché altrimenti non andremo da nessuna parte.
2: C'è poi la questione della sicurezza economica. Abbiamo pochi secondi, perché tanti ci dicono: per fare figli non basta uno stipendio, ci vuole una casa. Esatto. Si fa un confronto con la lira, ci si accorge che il paragone è impietoso, e poi tra alcuni giorni le scuole finiscono e lì cominceranno grossi problemi. 10 secondi.
10: Questo è un altro problema enorme, perché oggi la questione estiva, i centri estivi sono carissimi e soprattutto sono tutti quasi privati, quindi questa è una delle prime cose da affrontare. Concludo dicendo che sono molto vicino a una famiglia che ha 4 bambini. Ecco, questi genitori già stanno pensando a come sistemare figli, perché mandare 4 bambini in 4 centri estivi per una famiglia normale, non che ha un reddito basso, è praticamente impossibile.
2: Improponibile, vero?
10: Esatto.
2: Grazie a Renata Polverini, responsabile nazionale del Dipartimento Welfare di Noi Moderati. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. In console oggi Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, ad Amarra Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi torniamo domani poco dopo le 7.30. Buona giornata a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
9: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Subito la tragedia di 5 sub italiani morti alle Maldive con un'ultima ora. Fonti locali riferiscono che sono stati recuperati gli ultimi due corpi. Le immersioni del team di speleosub finlandesi sono riprese questa mattina. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo plurimo e attende il rimpatrio di tutte le salme per disporre le autopsie. Già recuperate e consegnate agli inquirenti le telecamere, GoPro e le attrezzature delle vittime. Il Dipartimento della Difesa americano ha annunciato il taglio delle forze armate americane di stanza in Europa da 4 a 3 brigate, riportando il contingente ai livelli del 2021. Secondo il Pentagono, questo comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. In prospettiva, si legge nella nota del Pentagono, gli Stati Uniti metteranno gli alleati NATO nelle condizioni di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Sul fronte medio orientale, Presidente Trump concede altro tempo alla diplomazia alla ricerca di un'intesa con l'Iran. Vogliono un'arma nucleare, ma noi li fermeremo, finiremo presto il lavoro. Ha ribadito il Presidente americano parlando della possibilità di raggiungere un accordo entro 2 o 3 giorni o forse all'inizio della prossima settimana per scongiurare la ripresa della guerra. Una prospettiva che soprattutto i paesi arabi del Golfo vorrebbero evitare. Intanto, dal New York Times, trapela che Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti ad un cambio di regime. L'ex presidente iraniano è stato il responsabile della repressione dell'Onda Verde del 2009. La visita di Putin in Cina, accoglienza con tutti gli onori, bambini schierati con fiori e bandiere e incontro con Xi Jinping nella grande sala del popolo di Pechino. Le nostre relazioni sono a un livello senza precedenti e aiutano la stabilità globale, ha affermato Putin. In Medio Oriente è urgente una tregua globale, è importante continuare i negoziati ed evitare una ripresa delle ostilità, ha dichiarato Xi Jinping. Il colloquio tra i due, durato circa 90 minuti, è stato definito amichevole. Russia e Cina hanno raggiunto un accordo su una questione energetica fondamentale, ha annunciato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo. E a pochi giorni dall'incontro di Trump con Xi Jinping, il Ministero del Commercio di Pechino ha annunciato un'intesa quadro con Washington per una riduzione reciproca su una quantità di prodotti per un valore di almeno 30 miliardi di dollari per ciascuna parte. Intanto i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per

0: il Parlamento ha ritirato diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. Mercati finanziari all'avvio delle contrattazioni in Europa. Colleghiamoci con Milano con Chiara Merico.
1: Sì, borse europee deboli in avvio di seduta. Milano si muove poco sopra la parità, mentre Londra, Francoforte e Parigi in territorio negativo, e sono in calo anche le piazze asiatiche sulle preoccupazioni per l'aumento dell'inflazione legato alla guerra in Medio Oriente e la possibilità sempre più concreta che le banche centrali di conseguenza aumentino i tassi di interesse. Il ribasso di oltre un punto percentuale Tokyo, calano anche Seoul, le piazze cinesi. Chiusura con il segno meno anche per la borsa di New York, dove il Dow Jones ha archiviato le trattazioni in calo dello 0,65%, lo Standard & Poor's 500 dello 0,67%, il Nasdaq dello 0,84%. Negli Stati Uniti cresce anche la pressione sui titoli di Stato, con il rendimento dei treasury decennali salito al 4,69%, ai massimi dal gennaio del 2025. E c'è attesa questa sera per la trimestrale di Nvidia, che darà segnali importanti sul settore dei chip e dell'intelligenza artificiale. Nel pre-market il titolo cresce dello 0,93%. Ma sempre su livelli elevati questa mattina il prezzo del petrolio, con il Brent che si posiziona poco sotto i $110 al barile e il WTI che invece sfiora i $103 al barile. A voi.
0: Caso flottiglia per Gaza. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore italiano di appellarsi a Israele perché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Proteste di vari paesi, attivisti in sciopero della fame dopo che la marina di Tel Aviv ha sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni. I membri degli equipaggi sono stati arrestati ed è in corso il trasferimento verso il porto di Ashdod. Il meteo, tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su quasi tutte Italia, possibili isolati temporali sui rilievi veneti, liguri ed emiliano-romagnoli. Cominciano a salire le temperature che nella fine della settimana in alcune zone potrebbero toccare i 30 gradi. Calcio, la lunga attesa è finita. Dopo 22 anni l'Arsenal torna a vincere la Premier League. A una giornata dalla fine il pareggio del Manchester City non lascia speranze alla squadra di Guardiola. Per i tifosi dei Gunners una lunga notte di festeggiamenti e dalla società londinese inno e video della celebrazione. This belongs to all of us, il titolo, e ci sono proprio tutti, la leggenda Wenger, l'allenatore Arteta, i tifosi sugli spalti, i giocatori negli spogliatoi e sul campo. Rai Radio 1 alle 9 e 5 minuti, ora c'è Progetto Benessere, prossimo GR1 alle 10. Buon ascolto.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99 €.
6: La spesa intelligente.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni.

0: negozio.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Progetto Benessere, per una vita più sana.
3: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Mercoledì 20 maggio, sono le 9:08 minuti. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio: 342-864-8832. Mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi celebriamo la giornata internazionale delle api, sentinelle del nostro ecosistema e produttrici di sostanze straordinarie per la nostra salute, ma parleremo anche di prevenzione medica e di una battaglia importante, quella contro la malattia di Huntington, con la campagna Ti do la mia parola, una puntata ricca di scienza, natura e anche di cuore. Ma prima concediamoci un momento dedicato alla musica, come sempre scelta per noi da Corina De Laurentiis.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Oggi, dicevamo, celebriamo la giornata internazionale delle api, instancabili custodi della biodiversità che ci regalano veri e propri tesori alleati del nostro benessere come il miele. Con l'esplosione della bella stagione, tuttavia, la maggiore frequenza all'aperto rende più probabili i piccoli incidenti. Scopriamo quindi come affrontare al meglio le punture di questi altri insetti tipici della primavera, salvaguardando la nostra salute nel pieno rispetto del loro ruolo ecologico. Ne parliamo con il nostro medico di fiducia in presenza qui negli studi di Saxa Rubra. Do il bentornato a Giorgio Sesti, che è professore ordinario di medicina interna alla Sapienza Università di Roma. Benvenuto, ed è anche il direttore della medicina interna dell'ospedale Sant'Andrea qui a Roma. Bentornato a Progetto Benessere, professore.
1: Grazie dell'invito.
0: Facciamo un tema oggi molto per tutti, no? Che può capitare a chiunque di noi di trovarsi in una situazione del genere. Allora, se ci punge un'ape, una vespa o chi per loro, come ci dobbiamo comportare?
1: Allora, la puntura dell'ape è quella un po' più pericolosa, perché l'ape lascia il pungiglione dentro la cute, mentre la vespa no, e poi poverina l'ape muore, mentre la vespa può pungere più volte, quindi non lascia il pungiglione. Quindi sta tutto nel trattare la puntura di ape. La prima azione da fare è quella di togliere il pungiglione, uh-huh. Perché ovviamente lì c'è il veleno, che è quello che causa il gonfiore o può causare poi reazioni anche più gravi allergiche, e quindi il primo atto è quello di rimuovere il pungiglione dalla puntura.
0: Come lo facciamo?
1: Allora, per rimuovere il pungiglione, se si è molto pratici e si sta attenti, ci sono le famose pinzette, quelle che si usano per l'estetica, per uh-huh. togliere i peli superflui, che possono essere utilizzate, però bisogna stare attenti, perché c'è il rischio di far approfondire il pungiglione, di spezzarlo. Quindi è meglio usare degli strumenti con superfici molto lisce e sottili. Per esempio vanno bene, non so, le carte di credito, la carta d'identità, cioè tutte quelle plastificate, oppure un ago. Ovviamente lo sterilizziamo magari con un po' di alcol o con il fuoco, in modo tale che si riesca a sollevare il pungiglione, che è abbastanza visibile, si vede bene questo puntino nero, e in questo modo rimuoverlo. Dopodiché ovviamente dobbiamo pulirlo, al solito acqua e sapone è il primo, vanno bene anche i disinfettanti, però se non si ha altra disposizione va benissimo acqua e sapone. E l'altra cosa, se abbiamo a disposizione o il ghiaccio oppure anche basta l'acqua fredda, per esempio l'acqua della temperatura di Roma è circa 13 gradi, quindi se uno mette il rubinetto sotto la cosa, la mano, il punto dove è stato punto, serve per evitare che il veleno si diffondi, perché ovviamente il freddo fa vasocostringere tutti i vasi appunto della zona ed evita che si possa diffondere il veleno. Mm-hmm. Quindi quella è le prime azioni da fare senza farmaci. Ovviamente, se poi c'è una puntura un po' o altro, ci sono le solite creme o antistaminiche o cortisoniche, che si usano normalmente in tutte le reazioni allergiche, da puntura.
0: Quindi diciamo che nella nostra valigetta del dottore, quella che ognuno di noi del pronto soccorso deve avere a casa, queste creme dobbiamo tenerle.
1: Se andiamo in zone dove c'è il rischio di esposizione all'aperto, è meglio tenerle, anche se già è sufficiente avere una dell'acqua e sapone o disinfettante per tamponare le prime azioni.
0: Senta, ma la scadenza deve essere proprio rispettata? Perché spesso ce le scordiamo nell'armadietto, allora, diciamo la verità, funzionano comunque.
1: Allora, tutti i farmaci, la scadenza viene fatta in base alla efficacia, in cui si è sicuri che il farmaco è efficace. Successivamente non è che il farmaco è tossico, perde di efficacia, quindi se funziona al 100% fino alla data di scadenza, 3 mesi dopo probabilmente le molecole hanno avuto un deterioramento e la loro efficacia può essere dell'80%, del 70%, quindi non sono tossiche, però funzionano meno. Funzionano, questo dobbiamo tenerlo a conto.
0: Ok, sì, assolutamente. Intanto arrivano le prime domande dai nostri ascoltatori, però prima vorrei restare su queste punture che noi stiamo analizzando nella normalità: un ponfo, un rossore, un gonfiore. Ma se invece questo ci provoca una reazione allergica, come ce ne accorgiamo? Quali sono i primi segnali? Come ci dobbiamo comportare?
1: Questo è il punto veramente delicato. Come tutte le reazioni allergiche, alcune allergie banali, appunto la puntura che fa semplicemente un ponfo locale, non è un problema. Il problema è la persona che invece è allergica a sostanze contenute nel veleno dell'ape, che possono determinare quella che è la reazione più grave in generale dell'allergia, che è lo shock anafilattico.
0: Sì.
1: Lo shock anafilattico è un evento molto grave, molto serio, in cui c'è un abbassamento della pressione arteriosa, perché è proprio uno shock.
0: Sì.
1: Ci si sente ovviamente un grande malessere, e soprattutto si possono avere dei fenomeni respiratori molto importanti, perché si gonfiano le mucose della
0: quindi
1: della
0: è il gonfiore, il sintomo.
1: E il gonfiore si sente proprio, ci si strozza, si sente che il fiato inizia ad avere dei fischi, dei rumori, e anche si ha affanno respiratorio. Quello è un sintomo molto pericoloso e molto precoce di allergia. In questi casi,
0: scusi professore, sì, da profana, ma può capitare anche a chi non è allergico, oppure a chi non sa di essere allergico?
1: Allora, c'è sempre per avere l'allergia occorre avere un primo contatto, quindi è la seconda reazione a un allergene.
0: Sì.
1: Quindi diciamo in prima battuta non dovrebbe succedere niente, però se io ho una seconda puntura e sono stato esposto al veleno, per cui ho una reazione tossica allergica, allora in quel caso devo ricordarmi che devo stare estremamente attento a evitare la puntura, e soprattutto, perché qui veramente bisogna chiamare immediatamente 118, sì, medico e quant'altro, perché non bastano i farmaci che possiamo avere a casa come un cortisone e melantistaminico, ma dobbiamo avere per forza l'adrenalina.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è un farmaco da maneggiare attentamente, sotto controllo medico, e che è l'unico farmaco che blocca questo effetto devastante che si ha soprattutto respiratorio, oltre che avendo una situazione di shock si ha un abbassamento repentino della pressione.
0: Quindi noi che assistiamo a una situazione del genere, c'è questa terribile abitudine, quando succede qualcosa, di girare un video. Invece di girare un video, prendiamo il telefono in mano e chiamiamo il 118.
1: Chiamiamo subito il 118 dicendo che quella persona respira male, lo mettiamo a terra in sicurezza, come al solito quando uno ha uno svenimento, quindi la posizione poggiata, attenzione a consentire ovviamente di respirare, se è possibile tenere i piedi in alto, cioè fare le stesse manovre che si hanno con le persone che hanno un mancamento, uno svenimento, un'ipotimia, cioè metterlo in sicurezza.
0: E soprattutto chiamare
1: sì, il 118, sì, perché sì, sì, è tempo dipendente.
0: Allora io vado dagli ascoltatori che ci stanno scrivendo in tantissimi. Professore, dice: lavoro la sera nell'orto familiare, la puntura dei papatacei la considero la più fastidiosa, dura giorni e da prurito intenso, come si può alleviare il prurito?
1: Con creme antistaminici e cortisone, e quelle però sono punture fastidiose, ma tranne appunto i casi in cui uno è allergico, non gravi.
0: Ok. Antonio dice: mio figlio è stato punto per la prima volta da una vespa e non ha avuto nulla, una seconda volta è stato punto sul braccio e gli si è gonfiato a distanza di poche ore tutto l'arto, non riusciva più a muovere neanche il polso per quanto era gonfio. Potrebbe essere allergia la sua?
1: Sì, perché la seconda puntura, se ha avuto una reazione del genere molto grave, vuol dire che è allergico al veleno dell'ape.
0: Sentiamo un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
2: Dicono che anche se non sei allergico alla puntura delle api, se ti colpisse uno sciame e dai 7 punture, puoi morire appunto per shock anafilattico. È vero tutto questo? Maura Udine.
1: Allora, questo è vero, perché effettivamente ovviamente la dose di un'ape, di un veleno di un'ape è piccola. Se però io vengo colpito da decine e decine di ape, è la quantità di veleno che determina quella reazione, anziché essere solo localizzata e generalizzata, e quindi si hanno le reazioni tipiche del fatto che io ho un veleno in circolo, e può determinare uno shock.
0: Questo non succede però a chi diciamo alleva le api, no?
1: Allora, bisogna considerare che l'ape è un insetto molto tranquillo. L'ape punge soltanto per difesa sua, cioè si sente in pericolo, o per difendere l'alveare. Quindi se noi non stuzzichiamo l'alveare, anche se ci ronzano intorno, non le proviamo a cacciare o altro, l'ape non aggredisce.
0: Mm-hmm. Ok, diversamente dalla vespa che è più antipatica.
1: Allora, la vespa invece va in giro attratta soprattutto dalle sostanze zuccherine dolci, quindi la vespa è più antipatica perché è più, diciamo, insistente.
0: Gli piace anche il pesce, però... Senta, Bruno da Cagliari chiede: cosa fare se si trovano zecche attaccate al corpo? Pure questa è una cosa importante.
1: Allora, la zecca è, parliamo di un, in questo caso, di un insetto particolarmente pericoloso, perché la puntura della zecca è legata a una malattia grave, una rickettsiosi, diciamo, infezione, che è la febbre bottonosa del Mediterraneo, che è una condizione infettiva molto grave che richiede ovviamente terapia antibiotica, che va riconosciuta, e soprattutto è riconoscibile perché la zecca lascia una sorta di bottone, infatti sì, bottonosa o di eschara, oppure di una macchiolina nera, ovviamente arrossata intorno, che è il punto in cui la zecca si è incuneata nella cute. Allora, lì va tolta, perché la zecca, diciamo, entra tutta, quindi va tolta con le pinzette, in questo caso la zecca, e sì, ovviamente va fatta anche una terapia antibiotica di copertura, perché è una febbre infettiva e, come tutte le febbre infettive, può essere grave, cioè può dare febbre elevata, malessere e così via.
0: Ma non è solo la vicinanza da un cane che ci può causare, allora, questo, anche nell'erba, facendo una passeggiata possiamo, o sulla spiaggia addirittura.
1: Allora, in genere occorre un vettore animale, quindi diciamo quello che colpisce è la zecca, che dall'animale, qui generalmente i cani, passa all'uomo.
0: Sì.
1: La precauzione per chi lavora in campagna è quella, ad esempio, di coprirsi, quindi usare i pantaloni lunghi, cioè, o stivali, cioè bisogna evitare di avere le gambe esposte, le braccia esposte, quindi basta già quello che fa da barriera per la puntura, e quello ci protegge.
0: Questo se io ce lo dicevano anche come protezione del sole qualche giorno fa.
1: Se io vado, ovviamente, se io vado invece con la superficie esposta, perché loro cercano le superfici calde, umide, così, è ovvio che sono più esposto e quindi non faccio prevenzione. In ogni caso è meglio prevenire.
0: Avere peli sul corpo non significa niente.
1: No.
0: Quello possiamo essere anche glabri. Senta, veniamo alle odiate zanzare, perché ci stiamo andando incontro a una stagione in cui diventerà una lotta intestina quotidiana. Ci dica.
1: Allora, la zanzara, diciamo quelle normali che siamo abituati a trattare, ovviamente agiscono prevalentemente nelle ore serotine, sono fastidiose, specie di notte quando ronzano, però la puntura di zanzare non dà fenomeni allergici. L'unica aggressiva è la famosa zanzara tigre, che però, devo dire, è combattuta adeguatamente in gran parte dei comuni italiani, facendo delle disinfezioni, diciamo, nelle zone soprattutto paludose. Quello che posso dare di consiglio, al solito, per la prevenzione della zanzara, è anche lì coprirsi, usare i repellenti, usare le zanzariere, i consigli della nonna, diciamo, e in caso di puntura basta semplicemente usare anche quegli stick commerciali, quelli dell'ammoniaca, sono sufficienti, perché per fortuna la puntura della zanzara è fastidiosa, che dà prurito, però non è pericolosa.
0: E anche quello che non ti fa dormire, quello, poi si apre un altro,
1: è la cosa
0: capitolo
1: peggiore.
0: Infatti sull'importanza del sonno, sul benessere del sonno, io non la mando via se non mi dice cosa fare in caso di puntura di medusa, morso di medusa, come si dice?
1: Allora, il morso di medusa è estremamente fastidioso, perché ovviamente, siccome è un tentacolo, colpisce più parti con le ventose. Allora, la cosa da fare è quella di usare la stessa acqua di mare e non l'acqua dolce per levare, pulire il più possibile la parte, perché quello che è irritante sono ovviamente le ventose della medusa. Quindi vanno asportate il più possibile queste ventose della medusa usando acqua del mare per sciacquarla. Quindi ce l'abbiamo a disposizione, è abbastanza semplice, si vede bene la parte colpita, e anche lì puoi usare al solito la pomata cortisonica successivamente, perché ovviamente c'è una reazione cutanea.
0: E il rimedio della nonna dell'urina?
1: Io userei l'acqua di mare, tanto c'è a disposizione.
0: Grazie tantissime al professor Giorgio Sesti per aver risposto alle curiosità mie e dei nostri ascoltatori. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo, prima ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Radio 1, progetto benessere. Eccoci qua, siamo tornati per trattare un tema di grande impatto sociale, perché sapete che maggio è il mese della sensibilizzazione di varie patologie, fra cui la malattia di Huntington, una rara patologia genetica e neurodegenerativa impattante e invalidante. La Fondazione LIR, cioè la Lega Italiana Ricerca Huntington, ha lanciato una campagna, Ti do la mia parola. Siamo in collegamento con il direttore scientifico, che è il professor Fernando Squitieri, e abbiamo con noi anche una testimonianza diretta, quella di Elisa Riccio. Benvenuto a Squitieri, direttore scientifico Lega Italiana Huntington, e a Riccio. Salve.
6: Buongiorno. Salve a lei e ai radioascoltatori.
5: Buongiorno. Allora, cominciamo con il direttore cercando di definire che cos'è questa patologia e soprattutto, professore, i primi sintomi.
6: È una complessa malattia genetica, quindi ereditaria, neurodegenerativa, come lei ha accennato, progressiva, invalidante, estremamente grave, che si accompagna a tante manifestazioni cliniche ambigue inizialmente, che incrociano sintomi nella sfera mentale e in quella fisica, con delle caratteristiche particolari che saltano subito agli occhi, come per esempio quella del movimento involontario, la cosiddetta corea, che dal greco significa danza, perché non si controllano più i movimenti, ma soprattutto con delle manifestazioni collegate al comportamento, che sono quelle che poi maggiormente impattano nella vita delle persone.
5: Senta, ci dà un po' di numeri?
6: Sì, guardi, la malattia di Huntington è sicuramente una malattia rara, perché rientra nei numeri delle malattie rare. In Italia noi stimiamo, da una nostra indagine che la Fondazione LIR ha eseguito qualche anno fa, che ci sono circa 6.000 persone ammalate, perché stimiamo una prevalenza di circa...
5: Rara ma non rarissima, quindi...
6: Il fatto che non sia così tanto rara è perché non è soltanto il numero delle persone che manifestano sintomi che è rilevante, ma soprattutto quelli che hanno una mutazione, una predisposizione ad ammalarsi, e che sono 5 volte di più, come in genetica si usa fare. Cioè, se una persona, se una mutazione è nota e una persona manifesta una malattia dominante come l'Huntington, vuol dire che almeno altre 5 possono avere una mutazione e manifestarla in futuro. Quindi parliamo di un problema di 30-40.000 persone in Italia.
5: Senta, l'età delle manifestazioni, generalmente poi sappiamo che queste cose sono sempre molto relative.
6: L'età è quella nel pieno della vita produttiva di un individuo, quindi tra i 30 e i 50 anni, ma non si possono escludere delle situazioni molto molto più tardive, così come purtroppo, come sentirete anche dalla testimonianza più tardi, colpisce certe volte anche i bambini, anche molto piccoli, e questa è una cosa che poi rappresenta una spina, diciamo, di dolore, un motivo di sofferenza particolarmente intenso quando si verifica.
5: E allora lei accennava all'avere, diciamo, il privilegio di una testimonianza diretta, perché poi una cosa sono le parole, quello che possiamo raccontare, quando poi le malattie incidono sulla pelle di chi le vive, allora si cambia un po' registro. Per questo ringrazio particolarmente Elisa Riccio per la sua disponibilità a essere con noi ai nostri microfoni. Elisa, ci dica.
7: Ok, come accennava il professor Spicchieri, purtroppo ci sono anche casi in cui la malattia è pediatrica. Io, nella mia famiglia, mio marito, il padre di mio marito, due dei miei figli e purtroppo anche delle bambine. Una di queste non c'è più. Si è ammalata a 5 anni, si è ammalata, ha cominciato insomma a mostrare i primi segni di malattia e purtroppo 2 anni fa ci ha lasciate. E questa è, cioè, è una, come accennava, diceva anche il professore, è una sofferenza indescrivibile, perché certo. Una bambina piccola, poi io pensavo sempre, la mia bambina a 12 anni si era ragazzine, quindi magari si esce con le amichette, si va al cinema la domenica pomeriggio, niente, perché lei purtroppo stava sulla sedia a rotelle, non parlava, perché non riesce a parlare, perché a un certo momento non riesce neanche più a parlare, alimentata con la PEG, pannolone, insomma una situazione molto molto
5: drammatica,
7: molto drammatica.
5: Senta Elisa, sì. Ma che cosa significa convivere quotidianamente con l'Huntington anche da caregiver, perché immagino che lei abbia dato il suo sostegno, sì, a tutti questi, sì, cari che ha avuto vicini?
7: Sì, infatti ho cominciato con mio marito e poi ecco con la bambina. Che significa? Significa, allora, per me non è stata una fatica, perché l'amore porta a superare la fatica,
5: certo.
7: Però la fatica che non superi è vederli soffrire, quello non è una, cioè quello non lo superi affatto, perché insomma alla fine c'hanno anche, comunque c'hanno anche dolori, perché c'hanno dolori alle gambe, la notte non si dorme, è faticoso. Molto, molto faticoso.
5: Quello che possiamo fare noi è darle il nostro abbraccio collettivo, complessivo.
7: Grazie.
5: Qui dai microfoni di Radio 1, e soprattutto fare il nostro dovere, fare informazione, fare conoscenza.
7: Informazione, sì.
5: Perché
7: sì,
5: quello
7: sì.
5: È il nostro veramente obbligo. Tornerei al direttore scientifico Asquitieri per capire le cause, la diagnosi, cosa possiamo dire in più su questa brutta malattia?
6: Intanto mi permetto di associare il mio abbraccio ad Elisa, che ha una forza indescrivibile e ci fa comprendere che le malattie, anche quando sono rare, purtroppo non sono tutte uguali. E questa
5: certo.
6: È una di quelle malattie che ha delle caratteristiche particolari e uniche che la rendono particolarmente motivo di sofferenza per intere famiglie, perché non è soltanto una malattia, è una storia familiare che coinvolge tutti, quindi è una cosa che deve essere sottolineata. La causa è una causa genetica nota, è una mutazione in un gene conosciuto che si può indagare anche prima che le manifestazioni cliniche si presentino.
5: Mm.
6: E questo va sottolineato perché
5: le
6: persone, soprattutto, è molto importante, perché le persone anche giovani possono scegliere di eseguire un test genetico. Quello che però bisogna sottolineare è che quando questo si sceglie, e oggi diventa sempre più presente questa richiesta, perché anche le prospettive di terapia e di speranza stanno aumentando, e le persone vanno accompagnate in quel percorso, cioè è necessario che chi esegue un test genetico sia accompagnato. Noi abbiamo un'organizzazione che lo fa e che in qualche maniera.
5: Ma invece, direttore, alla nascita?
6: Trattandosi di una malattia per cui non abbiamo una cura risolutiva in questo momento, le linee guida internazionali non raccomandano di eseguire un test genetico di screening senza che ci siano delle manifestazioni cliniche o dei sospetti clinici. Per cui in generale noi non possiamo eseguire un test genetico di routine in chi non ha già dei sospetti.
5: Chiaro, chiaro.
6: Per proteggere le persone,
5: certo.
6: Ovviamente.
5: E invece la diagnosi come la fate?
6: La diagnosi è clinica da un punto di vista del riconoscimento delle manifestazioni, che sono molto complesse alle volte perché si incrociano sintomi psichiatrici e sintomi legati al movimento. E viene poi confermata dal test genetico. Quindi fondamentalmente queste sono le due azioni fondamentali principali che noi eseguiamo.
5: Senta, i disturbi psichiatrici spesso sono i primi a comparire. Di che manifestazioni stiamo parlando? Perché possono diventare per voi neurologi un campanello d'allarme importante?
6: Guardi, io la ringrazio molto per questa domanda, perché mi dà la possibilità di sottolineare ancora una volta che la parte mentale, la fragilità mentale, quella collegata alla salute mentale, è particolarmente importante in questa malattia e in molte malattie neurodegenerative. In questi casi quello che noi rileviamo è la ambigua modifica della personalità di un individuo, cioè le persone cambiano, diventano improvvisamente da miti a aggressive, possono sviluppare delle psicosi, possono sviluppare delle alterazioni che non avevano mai avuto prima, andare incontro a depressione grave, e c'è il più alto
5: quello
6: indice
5: può
6: di
5: mettere
6: suicidi
5: in allerta anche i familiari a un certo,
6: certo
5: punto.
6: C'è il più alto indice di suicidi di qualsiasi altra malattia per questa malattia, ancora una volta non sono tutte uguali, quindi il disagio psicologico e la fragilità mentale rappresentano alcuni degli aspetti che la Fondazione LIR sta esaltando in tutti i modi all'attenzione delle società scientifiche, dei medici e delle istituzioni.
5: Professore, siccome ci piace anche guardare il bicchiere mezzo pieno, le cure stanno evolvendo. Cosa abbiamo adesso di disponibile? Però immagino che la ricerca stia andando avanti tutti i giorni.
6: Sì, sì, assolutamente sì, molto velocemente anche. Ci sono tre cose che io le voglio sottolineare. La prima è che le persone sono invitate, e questo è un appello, soprattutto persone giovani che hanno familiarità per questa malattia, a farsi avanti, a partecipare a programmi di ricerca osservazionale che ci consentono di riconoscere e di ricostruire meglio la storia naturale di questa malattia. Questo sta avvenendo e ci sta facendo capire dove non dobbiamo sbagliare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, ci sono, conoscendo la causa della malattia, delle strategie di terapia sperimentale che si stanno sviluppando, mirate soprattutto a aspetti o biologici, quindi collegati proprio alla causa della malattia, quindi interferendo con l'RNA, che poi è il messaggero che produce la proteina tossica, oppure anche con dei farmaci sotto forma anche di compresse sperimentali che in qualche modo interferiscono con meccanismi biochimici della malattia, e alcuni di questi farmaci stanno per andare in fase 3 di studio. Quindi ci sono dei tentativi anche di terapia genica, se ne è parlato tanto, alcuni cominciano ad avere dei risultati promettenti, ma non è troppo presto.
5: Quindi siamo speranzosi. E il terzo punto, direttore?
6: È quello di non commettere errori. E il terzo punto è quello di utilizzare la possibilità delle risorse che sono oggi a disposizione sul piano anche clinico, non soltanto farmacologico, ma anche riabilitativo, quindi la fisioterapia, la logopedia, la psicoterapia, tutto quello che è utile per aiutare le persone che vivono un disagio del genere, perché lo affrontino in una maniera, diciamo così, qualitativamente migliore per la loro vita. Questa è una cosa che non è mai sottolineata abbastanza, è che il Piano Nazionale Malattie Rare contempla nell'ultima sua versione di fianco alle terapie farmacologiche appropriate, che purtroppo certe volte si accaniscono troppo su aspetti collegati alla parte fisica, non abbastanza a quella mentale.
5: È chiarissimo. Professore, le leggo un messaggio, lo scrive Giuseppe, vorrebbe sapere nei bambini come si riconosce la malattia.
6: La malattia nei bambini è completamente diversa dall'adulto. È una malattia che purtroppo ci si accorge certe volte magari a scuola, oppure un bambino piccolo comincia a cadere spesso, sviluppa delle posture distoniche, e ha un ritardo nel cominciare a camminare o a parlare, e ha un rendimento scolastico difficile, più scarso. Cioè, è possibile che la condizione si accompagni ad un'involuzione piuttosto che ad un'evoluzione, ad una crescita. Questa condizione non si associa alle manifestazioni tipiche delle persone adulte, come la corea o altri movimenti involontari.
5: Quindi ancora più ambiguo rispetto ai sintomi che ci ha descritto per gli adulti. E volevo tornare da Elisa Riccio, perché vorrei capire quanto è importante sentirsi parte di una comunità come quella della LIR, la Lega Italiana Ricerca Huntington.
7: È molto importante perché non ti senti sola.
5: Certo.
7: Non ti senti sola, e qualsiasi domanda fai, qualsiasi problema hai, chiedi, e loro ti rispondono, ci sono, per questo è molto importante, sì. Molto importante.
5: A proposito di Lega Italiana di Ricerca, professore, voi organizzate campagne come Ti do la mia parola, che abbiamo citato all'inizio, per combattere lo stigma sociale che ancora circonda questa e purtroppo altre malattie rare. Di che cosa si tratta questa volta? Cosa avete organizzato?
6: Adesso, in questa occasione di questo mese di maggio, noi abbiamo voluto associare alla parola anche la possibilità di dare in qualche modo un gesto, quindi abbiamo sottolineato anche che ogni gesto conta, che vuol dire che noi invitiamo le persone a farsi avanti, a praticamente seguire qualcosa di concreto, perché ci sia una possibilità di sottolineare l'attenzione rispetto a questa malattia. Faccio qualche esempio. Il 28 aprile al Ministero della Salute la Fondazione ha promosso un manifesto dove sottolinea alcuni aspetti fondamentali collegati alla malattia, che esponenti del Ministero, esponenti delle istituzioni e delle principali società scientifiche hanno firmato e approvato. Quindi noi vogliamo che si parli di più di malattia, che il disagio psicologico e psichiatrico sia contemplato, che ci sia un'interdisciplinarietà fra le professioni sanitarie, perché non si parlano mai abbastanza, perché sì, la malattia di Adler venga inclusa nella programmazione sanitaria, perché ci sia la clinica aderente alla ricerca.
5: E allora io mi permetto, prima di salutarvi, di fare una sintesi. È fondamentale rompere il silenzio su questa patologia genetica, perché solo con la conoscenza riusciamo poi ad affinare le armi della cura. Grazie a Fernando Squitieri, grazie soprattutto, professore, non me ne voglia, Elisa Sariccio, perché ci vuole tanto tanto coraggio per condividere un'esperienza dura come la sua. Grazie a entrambi di essere stati con noi.
7: Grazie a lei che ci ha ospitati.
5: Un abbraccio, Elisa.
7: Di parlarne.
5: Andiamo in musica e poi torniamo su temi più leggeri.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Torniamo nella giornata internazionale delle api ai frutti dell'alveare, ma guardiamoli dal punto di vista della tavola. Come possiamo utilizzare il miele e la propoli non solo come rimedi, ma come veri e propri alleati della nostra alimentazione? Lo chiediamo alla dottoressa Deborah Rasio, che è specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice presso la Sapienza Università di Roma, che come ogni mercoledì ci guida nella giungla, come la definiamo noi, della nutrizione. Bentornata Deborah Rasio.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, cara prof, ridiamo il nostro numero di telefono agli ascoltatori: 342-864-8832 per le domande WhatsApp in diretta, anche audio. Cominciamo con i temuti zuccheri del miele. Qual è la differenza nutrizionale tra il miele grezzo, Deborah, e lo zucchero bianco raffinato?
1: Vabbè, la differenza è un mondo intero, perché da una parte abbiamo un alimento vivo, complesso, dall'altra parte è un alimento completamente morto, perché lo zucchero è stato estratto dalla pianta e quindi viene privato da tutte le informazioni che conteneva dentro la pianta. Invece nel miele queste informazioni rimangono, quindi possiamo immaginarlo quasi come una farmacia che deriva dai fiori o dalle cortecce degli alberi ed è concentrata, perché pensate che nel miele ci sono fino a 180 sostanze bioattive che agiscono in contemporanea e che creano una specie di rete di segnali. Quindi dentro abbiamo enzimi, acidi organici, tracce di vitamine, minerali, addirittura un'azione prebiotica, cioè
0: che
1: ci sono delle molecole.
0: Però,
1: Sì, no, ma è incredibile, cioè è una sostanza viva che interagisce con noi e che paradossalmente ci protegge dallo stress ossidativo, dall'infiammazione, favorisce la riparazione tessutale, protegge per esempio il miele aggiunto allo yogurt, si è visto che protegge i lattobacilli dello yogurt dalla degradazione nello stomaco e quindi questi lattobacilli arrivano nell'intestino mentre normalmente vengono distrutti dall'acidità dello stomaco, quindi è veramente una magia questo miele.
0: Senti Deborah, molti diabetici oppure persone a dieta lo evitano il miele, ma c'è differenza nel modo in cui il nostro corpo metabolizza il miele rispetto al saccarosio?
1: Allora, tantissima differenza, perché pensate che è paradosso, no? Più dice, vabbè, il miele contiene zucchero, quindi ne devo mangiare poco, ma in realtà numerosissimi studi hanno visto che consumare fino a 40 grammi al giorno di miele, che corrispondono a 2 cucchiai interi,
0: accidenti.
1: Ovviamente parliamo... Sì, di un miele non trattato termicamente, ok? Perché per mantenere tutte queste straordinarie proprietà deve essere grezzo, se no la cottura, il calore le distrugge.
0: E dove lo troviamo il miele grezzo? Se andiamo al supermercato immagino che sia trattato.
1: Guarda, oramai anche nei supermercati si trova. Allora, la maggior parte dei mieli grezzi lo troviamo perché è solido, quindi lo riconosciamo perché rimane solido. Però non è una regola assoluta, perché ci sono dei fantastici mieli grezzi che sono liquidi, come per esempio il miele di acacia o il miele di castagno, quindi non è una regola assoluta, però si può chiedere se nel dubbio si trova nelle erboristerie, di mieli buoni nel nostro paese ne produce davvero tanti, ma pensate che consumare quindi 2 cucchiai nei pazienti con diabete tipo 2, quindi parliamo di persone che hanno difficoltà a gestire gli zuccheri, paradossalmente riduce la glicemia, riduce la glicata, riduce i trigliceridi e il colesterolo cattivo e si è visto, uno dice ma com'è possibile, perché queste 180 molecole agiscono, migliorano il metabolismo del glucosio a livello del fegato, spengono lo stress ossidativo e l'infiammazione, che è una causa di aumento dell'insulina e della glicata, e regolano il microbiota che è coinvolto nella gestione del glucosio, quindi in realtà è un alimento di cui i diabetici possono usufruire nonostante sia dolce, con moderazione, però 2 cucchiai al giorno non è poco, e anche favorendo, come dicevamo, la qualità, cioè un miele grezzo.
0: Questo anche per chi è a dieta, stesso meccanismo. Se voglio perdere peso, un cucchiaino di miele me lo concede.
1: Allora, non conosco studi che dimostrino che l'aggiunta di miele impatti la perdita di peso. Le calorie ci sono, però è il segnale che queste calorie portano che cambia, capito?
0: Assolutamente. Allora, un'altra differenza che solo tu ci puoi spiegare, la differenza è tra il miele in cottura rispetto a quello consumato crudo.
1: Allora, praticamente, così come lo zucchero è un alimento morto, se noi cuociamo il miele cambia tutto. Allora, si perdono gli enzimi sopra i 42 gradi si inattivano e sono enzimi molto importanti, il potere antiossidante si trasforma, ma la cosa più problematica è che la cottura cottura fa sì che gli zuccheri del miele, che sono glucosio e fruttosio, si degradano rapidamente, si formano le sostanze chiamate furani. Vabbè, ce n'è una abbastanza nota e abbastanza complicata, 5-idrossimetilfurfurale, per una cosa complicata, che si trasforma addirittura in composti tossici, genotossici, cioè in grado di attaccare il nostro DNA e creare mutazioni nel nostro DNA. E quindi dobbiamo evitare il miele cotto e soprattutto evitare di cucinare prodotti da forno con il miele, perché noi sappiamo oramai che le cotture al forno fanno questa reazione che si chiama reazione di Maillard, che è un imbrunimento, no, dello sì. zucchero, ma che dà luogo anche a tanta acrilammide, che è una sostanza cancerogena che è molto presente nei prodotti da
0: quindi
1: forno.
0: Quindi se facciamo una torta e per esempio ci suggeriscono al posto dello zucchero di mettere il miele, sbagliatissimo, così come nel tè bollente ci sono tanti ascoltatori che stanno scrivendo questo, si può usare per dolcificare le bevande calde?
1: No.
0: E allora quando si dice che fa bene alla gola, camomilla col tè? No.
1: Camomilla
0: con il miele?
1: Camomilla
0: una crasi.
1: Tiepida.
0: Camomilla tiepida.
1: Non calda. Ancora meglio, prendiamo un cucchiaino di miele e lo lasciamo depositare, diciamo, nelle tonsille, lo lasciamo sciogliere gradualmente e dopo ci beviamo la camomilla tiepida, non calda.
0: Allora, prima di salutarci al volo, tra le tantissime varietà, acacia, castagno, eucalipto, oltre al gusto, cambiano anche le proprietà del miele e quindi quello che può fare bene oppure no?
1: Allora sì, il miele più scuro, più ricco di polifenoli antiossidanti, la melata è proprio particolare perché non deriva dai fiori ma deriva proprio dalla corteccia, dalla linfa degli alberi trasformata dai batteri, ed è un miele poco dolce ma molto ricco di sostanze antiossidanti. E poi abbiamo questa superstar che è il miele di Manuka, che viene dalla Nuova Zelanda e che contiene una sostanza che si chiama metilgliossale, che è proprio antibatterica, addirittura distrugge, ma questo lo fa anche il miele nostrano, distrugge batteri che resistono agli antibiotici. Quindi nei bambini sopra l'anno di vita, se hanno la tosse, risparmiamo la maggior parte degli sciroppi per la tosse, che in genere non sono efficaci ma contengono tante sostanze indesiderate. Il miele grezzo, mi raccomando, sopra l'anno, perché sennò ci può essere una contaminazione da botulino che il bambino non riesce a gestire, con un pH gastrico non ancora sviluppato. Quindi sopra l'anno un cucchiaino di miele grezzo, più scuro meglio è, e può fare veramente meraviglie per tosse e infezioni delle prime vie respiratorie, consumato anche tutti i giorni in prevenzione.
0: Benissimo, grazie Deborah Rasio, specialista in oncologia, nutrizionista, ricercatrice, Deborah, presso la Sapienza Università di Roma. Noi ci sentiamo il prossimo mercoledì, abbiamo già individuato l'argomento, poi ti daremo indicazioni, se così possiamo continuare a fare questi spazi che sono veramente interessantissimi. Ho una marea di messaggi. Però prima di chiudere vi vogliamo ricordare che anche quest'anno, in occasione dell'ultima puntata, ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale, una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e confronto con i grandi medici e ricercatori che hanno contribuito a fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e benessere. L'appuntamento sarà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17, e noi vi aspettiamo. Intanto ci fermiamo qui, ci sentiamo domani, parleremo del singhiozzo, dell'incontinenza e poi di nuove sperimentazioni cliniche in occasione del Clinical Trials Day, e saremo in collegamento con Antonio Gasparrini, che è il direttore scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesco Abellino, in regia Laura Nerozzi, alla parte tecnica oggi c'è stato Alessandro Adriani. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Ore 10.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Sono stati recuperati anche gli ultimi 2 corpi rimasti in profondità.
5: Si è conclusa l'operazione di Jenny, Patrick e Sami. I sub finlandesi si sono immersi per l'ultima volta nella grotta di Alimata e hanno recuperato i corpi della 22enne Georgia Sommakal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Ieri erano state riportate in superficie anche le salme della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. L'operatore Gianluca Benedetti era già stato ritrovato nei giorni scorsi. Il team di SpeleoSub ha recuperato tutta l'attrezzatura tecnica dei sub italiani. Il materiale è già nelle mani degli inquirenti, comprese le GoPro dei sommozzatori. I 5 italiani sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, ad una profondità di 60 metri. Ancora da chiarire cosa abbia provocato la tragedia. Tra le ipotesi c'è lo spaesamento, oppure il cosiddetto effetto Venturi, che avrebbe risucchiato i sub nella zona più profonda della grotta. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della barca da cui le vittime si sono tuffate per la loro ultima immersione. Eleonora Fioretti, GR1.
4: Dazi, i deputati europei e gli stati membri dell'Unione hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. Il presidente Trump ha minacciato nuove tariffe se l'accordo non verrà ratificato entro il 4 luglio. Per raggiungere un compromesso, ritirati diversi emendamenti che gli americani consideravano inaccettabili. E secondo fonti citate dal Financial Times, i governi europei valutano la possibilità di affidare a Mario Draghi o Angela Merkel il compito di rappresentare l'Unione in eventuali negoziati con Putin sulla guerra in Ucraina. Putin, che oggi è a Pechino, nella nota congiunta alla fine dei colloqui con il leader cinese Xi Jinping, si legge che gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran violano il diritto internazionale e mettono in discussione la stabilità del Medio Oriente. È in corso il trasferimento verso la città di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati da Israele dopo l'abbordaggio di tutte le barche. Per tutti scatterà l'espulsione.
6: Arriveranno in tarda mattinata nella città di Ashdod i 430 attivisti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia sequestrate ieri sera. La vedetta della marina israeliana ha sparato diversi colpi con proiettili di gomma tra le urla degli attivisti che alzando le mani chiedevano di non sparare. Tra le imbarcazioni che hanno cercato di sfidare il blocco navale israeliano su Gaza, in vigore da 18 anni, anche una italiana, a bordo 29 concittadini, tra i quali il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Per protestare contro il loro rapimento illegale, in segno di solidarietà con gli ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato

0: Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Azzurra Meringolo, GR1.
1: La visita in Italia del primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi. In questi minuti l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella. Tra un'ora e mezzo quello a Villa Panfili con la premier Meloni. Tra Italia e India legame strategico per il futuro, scrivono Meloni e Modi in una lettera congiunta pubblicata dal Corriere della Sera. Tra i due anche un colloquio informale, ieri sera a cena, seguito da una visita al Colosseo. A Coltella, durante una lite, la madre che per salvarsi si lancia dalla finestra. A Carentino, in provincia di Alessandria, arrestata una donna di 30 anni che, viste le condizioni psicofisiche, è ora agli arresti domiciliari nel reparto di psichiatria dell'ospedale locale. A dare l'allarme una vicina, la madre che, oltre alle ferite da arma da taglio, ha riportato diversi traumi da caduta, è stata ricoverata ed è in gravissime condizioni. A Cannes oggi due film in concorso, Notre Salut, ambientato nella Francia di Vichy, e The Man I Love con Rami Malek.
2: But if you're playing a woman, you stress the gentle curves of the body movement in a figure eight.
1: Già premio Oscar per il ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, l'attore americano è protagonista del musical queer firmato dal regista Ira Sachs, pellicola che racconta la storia di Jimmy George, artista teatrale e performer che vive nella New York di fine anni Ottanta, segnata dall'AIDS. Il film esplora un periodo sospeso tra malattia e morte in cui il protagonista trova l'ultimo grande amore. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 20 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi, collegato con noi Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, giornalista, scrittore, in libreria con La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, edito da Silvio Berlusconi, editore. Buongiorno Antonio Polito.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Ecco, prima di parlare del libro, io vorrei partire, Antonio Polito, dalla politica internazionale, insomma quello che accade nello stretto di Hormuz, la crisi iraniana. Ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto: ero a circa un'ora dall'ordinare nuovi bombardamenti martedì, li ho fermati e darò 3 giorni per chiudere l'accordo. Sembra questo l'ennesimo ultimatum che l'inquilino della Casa Bianca dà all'Iran. Secondo te siamo a un punto di svolta o sarà insomma l'ennesima dimostrazione di una difficoltà dell'amministrazione americana di gestire il regime degli ayatollah, che si è mostrato molto più resiliente di quanto si pensava?
2: Sì, a me sembra un altro penultimatum, no? Trump sta tentando di alternare un po' la minaccia e la blandizie per ottenere dall'Iran ciò che non ha ottenuto col primo attacco, e cioè soprattutto la soluzione a quantomeno duratura, se non definitiva, del problema dell'arricchimento dell'uranio nel nucleare iraniano, e soprattutto la riapertura di quello stretto che prima della guerra era aperto secondo le regole internazionali, adesso invece è di difficile navigazione, con le conseguenze che stiamo vedendo nelle nostre tasche anche, no? Dal punto di vista dell'inflazione, del prezzo dell'energia, eccetera. Diciamo che è abbastanza impantanato in questa guerra, forse era troppo grande il boccone, a differenza del Venezuela, per lui, e allo stesso tempo un'altra dimostrazione del fatto che oggi, al tempo di oggi, le guerre contro un paese medio grande non si possono vincere, si possono soltanto combattere per ottenere poi dopo un accordo, che è quello che sta tentando di fare lui. È un po' specularmente la situazione della Russia con l'Ucraina, che doveva essere una cosa da 3 settimane, un po' come quella di Trump in Iran, e invece si trascina da un tempo superiore a quello dell'intera Seconda Guerra Mondiale.
1: Peraltro ricordiamo che è in corso la missione del presidente russo Vladimir Putin a Pechino per confermare, Antonio Polito, quell'amicizia senza limiti, no, fra Cina e Russia. Ma che cosa succede se appunto Trump era pochi giorni fa lui a Pechino, questo dialogo fra Stati Uniti, Russia e Cina si intensifica, l'Europa sembra

0: sembra rimanere fuori dai giochi, dai grandi giochi geopolitici internazionali?
1: Beh, innanzitutto spicca, diciamo così, la crescita di status e di prestigio della Cina di Xi. L'MLM, senza fare guerre, diciamo, ma mostrando i muscoli, perché militarmente la Cina è cresciuta ed è oggi da considerare una superpotenza globale, anche se non ovviamente a livello degli Stati Uniti e forse nemmeno della Russia ancora, però diciamo in questa posizione di apertura commerciale, di seduzione, di politica diciamo di seduzione di paesi più poveri, per esempio in Africa, di investimenti, la Cina ha assunto una posizione abbastanza simbolicamente rappresentata da questa doppia visita di cui dicevi tu, cioè uno dopo l'altro i due capi degli Stati Uniti e della Russia sono andati a trattare con lui. Secondo me si sta anche costruendo una specie di G3, ecco, che certamente rende ancora più irrilevante dal punto di vista strategico globale l'Europa, la quale però, bisogna dire, ricordarlo sempre, sta reggendo il peso della guerra in Ucraina e lo sta reggendo bene, perché l'Ucraina è ben lungi dal perderla quella guerra.
0: Xi Jinping rappresenta anche la Cina come un'isola di stabilità rispetto della imprevedibilità di Donald Trump?
1: Ma certo, naturalmente, senza dubbio, soprattutto sul piano degli interessi commerciali, per esempio, no? La Cina è un paese, diciamo, non per ragioni nobili, ma per ragioni, come dire, di interesse, è un paese che ha una preferenza assoluta per la libertà dei commerci, perché le conviene ovviamente, quindi chiaramente certo, rappresenta anche un elemento di stabilità mondiale ed è anche l'ancoraggio allo stesso tempo di tutti quei paesi non occidentali, non del blocco occidentale se così vogliamo dire, di tutta quell'area diciamo così emergente del mondo, no? Dei BRICS, ed è anche il punto di riferimento di quest'area che non vuole accettare l'egemonia americana, quindi si trova in una posizione di mezzo, impero di mezzo proprio, molto favorevole.
0: Che idea ti sei fatto, Antonio Polito, dell'ennesimo caso della Global Sumud Flotilla, insomma queste imbarcazioni di attivisti bloccati dalle forze di difesa israeliane? Il Ministero degli Esteri israeliano dice che non c'erano aiuti a bordo, sicuramente un'operazione di elevato impatto mediatico anche degli italiani, 29 italiani presenti, e insomma il nostro governo ovviamente ha chiesto di assicurare la totale incolumità dei nostri connazionali che ritorneranno presto in patria. Che idea ti sei fatto? Sono operazioni sicuramente a elevato impatto mediatico?
1: Ma sono operazioni a quel fine, diciamo, sono operazioni di propaganda pro Gaza, pro Palestina, pro PAL. Diciamo, la portata umanitaria non esiste, non solo non è rilevante, non esiste. Però sono legittime, sono operazioni legittime, perché chiunque può prendere il mare e in acque internazionali navigare sostenendo una causa, e la reazione di Israele questa volta, ancora più che la precedente, è una reazione al di fuori di ogni diritto internazionale, perché è sequestrare delle persone su una nave in acque internazionali. Quindi il governo italiano fa bene, anzi dovrebbe fare anche con maggior energia, diciamo, una protesta formale nei confronti di Israele e soprattutto una messa in mora dal rischio di maltrattamenti o di detenzione di persone che non hanno commesso reati.
0: Sì, mi hanno colpito le parole che ha scritto sui social Mario Martone, che è uno dei massimi registi italiani viventi, a proposito del suo film Fuori, che verrà in programma al Festival del Cinema Italiano in Israele. E insomma Mario Martone ha scritto: sapere che il mio film verrà proiettato nelle sale israeliane mi mette i brividi. Però insomma anche queste parole lasciano un po' spiazzati, no? Perché insomma se i film dovrebbero, come ogni forma di arte dovrebbe essere fruibile a ogni latitudine. Tu che pensi?
1: Ma a me mette i brividi quello che ha detto Martone, che tra l'altro conosco una persona di valore e razionale, perché diciamo, lasciamo stare la questione più generale che non si può confondere mai il governo di Israele con Israele, no? È come a Milano che vogliono interrompere il rapporto
0: Gemellaggio con Tel Aviv, che però è stata
1: gemellaggio con
0: bocciata
1: Tel
0: questa
1: Aviv,
0: ipotesi.
1: ma appunto che c'entra Tel Aviv? Cioè, Tel Aviv è una città che è in piazza quasi ogni sera contro le politiche del governo Netanyahu, contro la guerra. Allo stesso modo vale per le sale cinematografiche. Gli israeliani non sono Israele, ecco, come gli italiani non sono l'Italia, anche quando l'Italia fa cose che magari a qualcuno può dispiacere. Ma nel caso specifico trovo ancora più singolare questa osservazione, perché potrei accettare il fatto che ci si rifiuta di, come posso dire, di importare dei prodotti israeliani, no? Una forma di boicottaggio, ma l'idea che non si possano esportare i prodotti italiani presso il pubblico israeliano è veramente singolare, è come dire, è un modo di, come dire, punire se stessi più che di punire, il pubblico israeliano. Comunque, penso che se ne
0: Anche
1: faranno una.
0: Pietrangelo Buttafuoco alla Biennale di Venezia si è trovato, Antonio Polito, a dover gestire un po' questa confusione tra i passaporti degli artisti e le azioni dei governi, con la Russia, ma anche con
1: Beh,
0: Israele.
1: lì è un po' diverso però, perché il padiglione russo non è il padiglione degli artisti russi, è il padiglione del governo russo,
0: Sì, di
1: perché noi
0: proprietà della
1: dobbiamo mai,
0: Federazione Russa.
1: non dobbiamo mai dimenticare che lì i padiglioni sono gli stati, appartengono agli stati e rappresentano gli stati. Quindi in realtà, tant'è vero che una delle organizzatrici del padiglione è una congiunta stretta, credo la figlia addirittura del ministro degli esteri Lavrov, vabbè, ma questo è un aspetto marginale. Quindi è la Russia, la Federazione Russa, è colpita da sanzioni dell'Europa, per cui non si poteva proprio aprire quel padiglione. Infatti hanno dovuto trovare un escamotage per consentire diciamo, di esporre all'interno del padiglione degli artisti scelti dal regime russo. Insomma, francamente, per la Biennale, che ha una storia invece di lotta a favore del dissenso, soprattutto in Russia, soprattutto nella Russia sovietica, è uno strano contrappasso.
0: Antonio Polito, che è successo ieri in Senato? Tu, da attento osservatore delle cose politiche, insomma, questo cortocircuito dentro il centrodestra, in una mozione che parlava di energie, è stato inserito un elemento che voleva, diciamo, indicare il superamento dell'impegno del 5% nelle spese destinate alla NATO, insomma, firmato dai capigruppo della maggioranza. Poi c'è stato il passo indietro, però, insomma, da Palazzo Chigi è arrivato un rimprovero forte.
1: Beh, insomma, quella mozione che era stata presentata dal centrodestra avrebbe potuto scriverla Giuseppe Conte, uguale uguale, perché è la linea che sostiene Conte da mesi. Cioè, veramente è incredibile quello che è successo, ma ne stanno succedendo tante da dopo il referendum. È come se si fosse perso un po' la bussola, ecco, nella maggioranza di centrodestra, forse un indebolimento della presa della leadership, no? Che è uscita un po' ammaccata dal risultato referendario. Però, a mio modo di vedere, quello che sta succedendo è superiore per autodanno, per autodistruzione, a quello che era. A quello che giustificherebbe la sconfitta referendaria, c'è cioè qualcosa di più. La mia opinione, la mia impressione è che il rischio di non vincere, cioè prima era certo che il centrodestra vincesse, adesso il rischio di non vincere, la possibilità anzi di perderle, sta un po' spingendo ogni componente al si salvi chi può, ognuno pensa un po' a se stesso, e si vede che lì dentro, nella maggioranza, soprattutto nella Lega, c'era qualcuno che aveva voglia di mettere la manina contro il riarmo, perché sappiamo che nella Lega questa posizione è forte e quindi è finita nella mozione. Certo, il danno è enorme, infatti è come smentire quella mozione, smentiva la firma di Giorgia Meloni sotto gli accordi presi in sede Nato, cioè è un
0: Certo,
1: atto di sfiducia alla Premier.
0: Ma sono gli echi della sconfitta al referendum giustizia oppure appunto la preparazione alle politiche dell'anno prossimo col fenomeno Vannacci che peraltro insomma sembra dai sondaggi accreditato fra il 3 e il 4% dei consensi?
1: Ma diciamo, ripeto, è troppo rispetto agli esiti di quella sconfitta, perché quella sconfitta è stata onorevole oltretutto, nel senso che è vero che è stata netta, ma il sì ha preso il 53%, ma se pensiamo che il referendum di Renzi fu sconfitto col 60% e quello di Berlusconi anche, capiamo che è stata anche una sconfitta gestibile. Il punto vero è un altro, che da quella sconfitta l'idea che si è insinuata nell'opinione pubblica, nei sondaggi, nel referendum, che stavolta la partita sia aperta e che si possa perdere, ha spinto un po' tutte le componenti di questa maggioranza, generalmente molto divise, ma come dire, che coprivano le loro queste divisioni sotto il manto di una leadership invincibile, come era appariva quella di Giorgia Meloni, adesso stanno riemergendo, ognuno pensa un po' a se stesso e quindi quella che era una coalizione di governo rischia di trasformarsi in una mera alleanza elettorale, facendo il percorso inverso a quello che invece dovrebbe fare il centrosinistra, che è solo un'alleanza elettorale al momento.
0: Hai visto questa dinamica anche dopo l'attentato di Modena con la Lega che ha chiesto la ha rilanciato la proposta di legge per la revoca della cittadinanza, mentre Forza Italia dice diamo la cittadinanza ai due egiziani che hanno aiutato a bloccare il criminale?
1: Assolutamente, quella è proprio una dimostrazione plastica del fatto delle culture diverse e talvolta opposte sul piano anche civile proprio, no? Delle componenti del centrodestra. E aggiungo tra l'altro che la legge attuale, una legge del 92, già prevede il ritiro della cittadinanza in casi di sentenza passata in giudicato per atti di terrorismo. Quindi se quello fosse stato un terrorista, alla fine dell'iter giudiziario gli sarebbe tolta la cittadinanza. Quindi questo discorso è un po' campato in aria. Ma aggiungici questo.
0: La Lega vorrebbe estenderlo, no, ad altri reati, stupro, spaccio.
1: Appunto, esatto, però questo non, francamente, nel caso di un'azione compiuta da una persona in grave disagio psichico non ha molto senso. Oltretutto, come sappiamo, lui appunto è un italiano da tutti gli effetti, nel senso che proprio è nato in Italia, ha studiato in Italia, ha preso la laurea in Italia, quindi, insomma. Ma il punto da segnalare politicamente è questo, che queste due forze, Forza Italia e Lega, sono entrambe sottoposte a uno stress politico molto forte dovuto a una concorrenza esterna. Nel caso di Forza Italia, la pressione di Marina Berlusconi per andare in una direzione più autonoma, indipendente, liberale, centrista, se così vogliamo dire, no? Rispetto alla leadership di Forza Italia. Nel caso della Lega, perché c'è Vannacci e perché la concorrenza di Vannacci è molto forte per la Lega. La Lega oggi nei sondaggi è ai minimi storici della legislatura, molto bassa, e Vannacci è molto alto, anche più alto di quanto io avrei potuto ipotizzare.
0: Nel tuo libro La Costituzione non è di sinistra, tu insomma contesti l'idea di questo quasi monopolio, no, che la sinistra ha rivendicato negli anni sulla carta costituzionale. È un paradosso che l'ultima importante riforma costituzionale l'abbia fatta proprio il centro-sinistra, parlo della riforma del titolo V del 2001?
1: Non è un paradosso, è proprio la prova di questo che dico, nel senso che si è costruito, la sinistra è riuscita, la nuova sinistra è riuscita a costruire questo paradigma per cui la Costituzione è di sinistra, è il programma politico del centrosinistra. Più volte anche la segretaria Schlein, interrogata, dice: ma qual è il vostro programma se andate al governo? Il nostro programma è la Costituzione. Ora, la Costituzione non è un programma di governo, è un patto, un compromesso per costruire, è un pezzo dell'architettura su cui si regge la Repubblica, e è di tutti per questa ragione, non può essere invocata o usata contro gli altri. L'argomento che ha consentito questa operazione con la Seconda Repubblica è il fatto che delle forze del centrodestra nessuna discende da da padri costituenti, perché sono nate dopo come Forza Italia, come la Lega, addirittura nel caso di Fratelli d'Italia derivano dal movimento sociale, che invece non fece, ovviamente non partecipò alla costituente. E questo però cosa produce? Produce un diritto, un potere di veto della sinistra su quella manutenzione della Costituzione che è essenziale, come lo è stato nel caso della riduzione dei parlamentari. Però quella era stata proposta a sinistra e quindi è passata. Se invece questa manutenzione, come è stato nell'ultima occasione, viene proposta da destra, diventa immediatamente incostituzionale. In questo modo il riformismo finisce male, insomma, nel senso
0: che il libro è molto interessante. Tu parli dell'equilibrio fra diritti e doveri e parli anche della seconda parte della Costituzione, Antonio Polito, quella sul funzionamento dello Stato, quella che risente, no, anche un po' dell'esperienza della dittatura fascista, e quindi ha prodotto un sistema che, insomma, da anni lo sentiamo dire, ha poteri limitati del Premier, il bicameralismo perfetto, l'ambiguità dei poteri del Presidente della Repubblica nello scioglimento delle Camere. Questo governo voleva intervenire con il premierato, ma difficilmente riuscirà a farlo entro la fine della legislatura. Come se ne esce?
1: Ma la ragione per cui la seconda parte della Costituzione, cioè quella non dedicata ai valori, no, ai principi supremi, ma all'ordinamento, a come funzionano le istituzioni, è francamente, diciamo così, deficitaria, ambigua. Così non lo dico io, lo dicevano i padri costituenti mentre l'approvavano, dicendo: questa roba poi andrà rivista, riguardata dalle future generazioni. Nasce dal fatto che, mentre la scrivevano, nella prima parte DC e socialcomunisti erano al governo insieme e quindi, come dire, erano alleati. Da un certo punto in poi, dal maggio del 47, si rompe quell'alleanza e quindi i due scrittori della carta sanno che uno dei due perderà le prossime elezioni e rischierà di brutto, perché allora c'era la guerra fredda. Allora niente, si accordano per farla in modo tale che nessuno, chi vincesse le elezioni, non avesse troppo potere nei confronti dell'altro. Quindi è figlia della guerra fredda e va riformata.
0: Bene, allora stasera peraltro presenterai La Costituzione non è di sinistra a Roma, insieme a Paolo Mieli e a Giuseppe Conte. Buona giornata e grazie ad Antonio Polito. Io ringrazio redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani. Buona giornata ad Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: La soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
11: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
13: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei-Rai. Mobilità, sono le 10:29, andiamo in A4 Milano-Brescia, traffico intenso tra la barriera di Milano Est e Viale Monteceneri in direzione di Torino. Ci spostiamo in A10, Genova 20 miglia, rallentamenti al momento per lavori in corso tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione di 20 miglia. In auto sole sul tratto Firenze-Roma, 4 km di code, traffico congestionato, siamo tra Valdarno e Arezzo in direzione della capitale. Ci spostiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale di Napoli vi segnaliamo traffico intenso tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. In chiusura andiamo in A14, 3 km di code per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
14: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
17: Buongiorno da Diana Alessandrini, mercoledì 20 maggio. In questa puntata cominciamo collegandoci con la Maratona Bullismo, un evento che oggi e domani trasforma Piazza Mastai a Roma nella Piazza del Rispetto. Sarà un grande spazio aperto di incontro, ascolto, partecipazione dedicato a giovani, famiglie e scuole. Dalla Piazza del Rispetto passeremo alla Città dei Ragazzi, quella che sognava Antonio Cederna, ambientalista intellettuale che, pensate, negli anni del boom economico denunciava la speculazione edilizia e la distruzione di parchi e ville che sottraevano spazi vitali ai ragazzi. Ecco quanto sono attuali ancora i suoi scritti. E allora parleremo di bambini e ragazzi come architetti di mondi, anzi capiremo come dare loro le competenze perché sognino e progettino mondi a loro misura. Nella seconda parte, come sapete, il mercoledì c'è lo spazio in cui le famiglie note si raccontano. Quest'oggi abbiamo deciso di dedicare questa mezz'ora al ricordo delle vittime della strage di Capaci, di cui sabato 23 si celebra il 34esimo anniversario. Allora saranno con noi Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, magistrato e moglie di Falcone, e Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno dei tre agenti della scorta rimasti uccisi nell'attentato. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata collegandoci, come vi dicevo, con la Piazza del Rispetto a Roma, dove è in corso la Maratona Bullismo 2026, evento nazionale promosso in collaborazione con ADN Cronos dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile, ed è con noi il presidente Luca Massaccesi. Buongiorno, benvenuto.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
17: Due giorni insieme, oggi e domani, con tante attività. Per dire cosa, Massaccesi? Qual è il messaggio?
18: Beh, il messaggio è quello che rivolgiamo ai ragazzi. Abbiamo fatto anche un sondaggio che ci descrive questi ragazzi sempre più soli, ma c'è un dato importante nuovo, che il 32% dei ragazzi oramai si confidano con l'intelligenza artificiale, dove trovano interlocutori sempre attenti, sempre validi. Quindi diciamo che i ragazzi sono sempre più nel web e sempre meno alla ricerca di contatti umani. Quindi quello che abbiamo voluto creare è una piazza del rispetto, dove, pensate, 35 partner si sono dati appuntamento, dall'Agenzia Spaziale Italiana, l'INPS, Poste Italiane, abbiamo fatto un annullo filatelico proprio in questo momento, la polizia, l'esercito, le Fiamme Oro sono venute, insomma, carabinieri a cavallo, insomma un grandissimo evento, una piazza bellissima dove i ragazzi si stanno ritrovando e stanno comunicando vis-à-vis con tantissime istituzioni e con 13 campioni del mondo che ora parleranno sul palco.
17: Ecco, perché poi il cuore delle iniziative dell'osservatorio che Luca Massaccesi presiede, anche con la presenza veramente di personaggi dello sport di grandissima levatura, la testimonial tra tutte Annalisa Minetti, campionessa paralimpica e non soltanto, è proprio centrato sullo sport, no? Luca, uno dei vostri progetti fondamentali che proponete alle scuole è proprio rispetto allo sport, e lo sport lo portate quest'oggi in questa piazza del rispetto.
18: Sì, ci sono 13 campioni del mondo, dicevo, e quindi affronteremo temi con loro, ma non parleranno di quanto sono bravi, di quanto hanno performato nello sport, ma parleranno ai ragazzi di come loro hanno affrontato la sconfitta, per esempio. I ragazzi non sanno più perdere, non sanno più, non accettano un no, quindi parleranno di ansia, di come un atleta prima di salire sul quadrato di gara o sul campo deve combattere l'ansia, deve gestirla, lo stress. Quindi parleremo di paura e quindi di come gestire la paura. Sono tutte attività che i ragazzi oggi affrontano, pensano che siano insormontabili, poi alla fine c'è chi è stato ragazzo come loro, è riuscito a vincere queste emozioni e a raggiungere grandi risultati. Ecco, questa è una cosa bella che ci piace.
17: Che vi piace comunicare, e lo farete tra l'altro anche poi con un documentario oltre la medaglia, e quindi sarà un racconto proprio dedicato alle emozioni, alle paure, alle fragilità vissute dagli atleti olimpici e paralimpici che sono lì oggi nella Piazza del Rispetto. Luca Massaccesi ha citato l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Esercito, la Polizia Postale, insomma davvero grandi partner. Tra i progetti sarà presentato anche Bally Buster, è un'app, ci vuole raccontare di che si tratta?
18: Allora, oggi firmeremo pure un protocollo. Bully Buster praticamente è un'app che viene scaricata dai ragazzi, è stata creata in un progetto Erasmus dall'Università Ingegneria di Cagliari, Federico II di Napoli e gli Atenei di Bari e Foggia, Aldo Moro e Foggia. Quindi un processo, un percorso importante, sono 5 anni che ci stanno lavorando. Con noi ci sarà il professor Marcialis, che è il direttore del centro di ricerca. Quindi è un'app che misura la biometria, che misura tantissime cose e che riesce a comunicare, a dare un SOS in quei momenti apicali dove i ragazzi stanno per compiere dei gesti importanti. Oggi non posso svelare di più, oggi la presenteremo anche la parte innovativa, quindi firmeremo il protocollo d'intesa, perché dalla scienza che ci dà questi grandi risultati poi dobbiamo arrivare al pratico, altrimenti parliamo solo. Quindi dobbiamo distribuirla ai ragazzi. Noi facciamo dei progetti anche di peer education gratuiti per tutte le scuole d'Italia, quindi ci sembra una cosa importante. Ma permettetemi di dire l'ultima cosa: ci sono 9 panel. La maratona bullismo è una maratona culturale, quindi noi abbiamo fatto 9 panel tematici, quindi 18 ore di convegni consecutivi, una vera e propria maratona culturale dove 100 relatori professionisti saranno con noi e tratteremo temi specifici: la famiglia, quindi lo sport, le istituzioni, la scuola, la tecnologia, come interagiscono i ragazzi con queste in queste tematiche. Tutti gli atti del convegno li porteremo poi in Senato a ottobre, dove avremo studiato bene questi temi e soprattutto porteremo poi, faremo anche un'analisi predittiva per capire il disagio, come sta evolvendo e dove ci dovremo trovare fra 3-4 anni in attività di prevenzione, perché non possiamo sempre rincorrere il momento e l'emergenza.
17: Un grande lavoro quello che fa l'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Disagio Giovanile. Io ringrazio il presidente Luca Massaccesi. Insomma,
18: grazie,
17: buona maratona.
18: L'appuntamento. Grazie, grazie mille.
17: Piazza Mastai a Roma, che si trasforma in Piazza del Rispetto, oggi e domani li trovate lì per scoprire insieme tutte le attività da fare. Noi sentiamo Elisa Amore.

0: Abbiamo parlato della Piazza del Rispetto, che dovrebbe essere oggi uno dei centri nevralgici di città pensate a misura di ragazzi, un tema, quello proprio della città dei ragazzi, che viene da lontano e che rappresentò una parte importante dell'impegno di un intellettuale ambientalista ante litteram come Antonio Cederna, che nei suoi scritti indagò il rapporto tra urbanistica, infanzia e qualità della vita nell'Italia del boom economico. E pensate, nel 1963 scriveva: il grado di civiltà urbanistica di un paese può essere illustrato anche solo da quanto esso fa per la gioventù, per offrire a bambini e ragazzi nella vita di città le migliori condizioni per il gioco, lo svago e le attività del tempo libero. Ecco, noi ne parliamo con Giulio Cederna, che è impegnato nel campo della ricerca e dell'intervento in favore dell'infanzia a rischio, è figlio di Antonio, a 30 anni dalla scomparsa del padre ha raccolto una trentina di articoli nel libro Nella polvere, negli sputi, crescere nell'Italia del boom e altri scritti sulle città dei ragazzi. Buongiorno Cederna, benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, un punto di arrivo, quella della città dei ragazzi e di come doveva essere o forse non essere, che si chiarisce nella mente di suo padre, di Antonio Cederna. Forse sbaglio dicendo dopo la paternità, dopo i primi viaggi alla scoperta dell'urbanistica europea?
1: No, è proprio così. Nel 1957 Antonio Cederna diventa padre, nasce mio fratello Giuseppe, un noto attore.
0: Sì, già lo ricordano gli ascoltatori, diciamo immediatamente appena ho lanciato l'apertura mi hanno scritto: Antonio Cederna è il papà dell'attore Giuseppe di Marrakesh Express? Ho risposto in privato di sì.
1: Sì, è di Mediterraneo, insomma, subito dopo nascerà mia sorella Camilla nel 1960. E proprio in quegli anni, anche in coincidenza anche con i primi viaggi che comincio a fare all'estero, nel 59 va a Londra, nel 60 va ad Amsterdam, poi andrà in Danimarca, si comincia a rendere conto di due cose: che all'estero, in questi paesi, i nuovi quartieri in costruzione sono caratterizzati da una grande disponibilità di spazi attrezzati per bambini e ragazzi, per le famiglie, per il gioco libero e dei figli, e mentre nei quartieri italiani, dove lui padre deve cominciare a portare in giro la domenica, il sabato, i figli quando non scrive, non c'è niente di tutto questo. Comincia a diventare un rovello nei suoi articoli. In genere Antonio Cederna è conosciuto più per il suo impegno in difesa dei beni artistici, ambientali, eccetera, invece comincia a scrivere una serie di articoli proprio dedicati a questo tema, in difesa, diciamo, dei diritti ante litteram dei bambini e dei ragazzi. Quindi quello che ho cercato di fare in questo libro è quello appunto di raccogliere questo aspetto che è un po', diciamo, stato passato in secondo piano e che invece diventa fondamentale, perché di bambini e di ragazzi si comincia a parlare quando si diventa padri, quando si vede cosa si fa all'estero e quando si comincia a guardare cosa succede nei nuovi quartieri dell'edilizia, quindi nelle cosiddette, quelle che oggi chiamiamo periferie.
0: Esattamente, la interrompo soltanto perché nel libro appunto curato da Giulio Cederna il secondo capitolo si intitola proprio Città Verdi e Terra Bruciata, raccoglie gli articoli dal 59 al 61 e c'è un articolo che si intitola proprio Un giardino a Balduina, considerazione di un padre. Ne leggo un piccolo stralcio perché credo sia veramente indicativo e ci spiega anche il titolo, no? Nella polvere e negli sputi di questo libro. Dice: qui a Roma, come altrove, nei quartieri costruiti da pochi anni, i ragazzi giocano nelle strade, i bambini razzolano nella polvere e negli sputi delle aiuole sparti traffico, le madri portano a spasso i neonati sui marciapiedi, marciapiedi, i vecchi siedono davanti ai portoni come animali impagliati, la fatica degli spostamenti dalla casa all'asilo, alla scuola, al mercato, all'ufficio, per l'inadeguatezza, il cattivo funzionamento dei mezzi di trasporto, la congestione del traffico, l'irrazionalità della rete stradale, la mancanza di spazi verdi, lo sconvolgimento delle strade per la caotica sistemazione dei servizi sono altrettanti risultati dell'assenza di una qualsiasi politica di pianificazione coordinata, del disinteresse supremo dei responsabili per la vita dei cittadini. Nel quartiere dormitorio la cortina di cemento si chiude come una trappola. Ecco, mi sembra che siano parole estremamente attuali e che ci fanno conoscere non soltanto l'ambientalista, non soltanto quello che poi sarà anche il politico, ma soprattutto la sua forte vocazione anche educativa che vedeva nella città.
1: Sì, assolutamente. Antonio Cederna, continuamente quando parla della città, porta in primo piano il suo aspetto fondamentalmente educativo, la città e la necessità di educare anche la cittadinanza, le famiglie, ai diritti che in qualche modo bisogna esigere per poter vivere in un ambiente più a misura di vita quotidiana, di famiglie, di bambini, di ragazzi, di madri anche. Sappiamo che questi quartieri, soprattutto in quegli anni, progettati soprattutto da uomini maschi che magari forse non avevano in mente tutte le esigenze che una famiglia si trova a, o forse non se ne curavano più di tanto, quindi la città ha un grande, noi sappiamo oggi, tra l'altro abbiamo cominciato a imparare, allora si comincia a parlare del tempo libero, no? Perché sì, chi vive in città ha dove va, dove porta i figli, dove passa il tempo, quindi c'è questo sovrappiù di tempo nel pomeriggio, che è un tempo che noi sappiamo oggi che è fondamentalmente educativo, nei progetti di contrasto alle povertà educative oggi sappiamo quanto è fondamentale che si impara a scuola, ma si impara anche in un ambiente, per esempio naturale, in una villa, giocando insieme, giocando in maniera salutare. Purtroppo in molte nostre periferie ancora oggi sappiamo che non è così, purtroppo soprattutto in alcune zone della città la possibilità di accesso a spazi protetti, fruibili, dove si può fare un sano esercizio fisico non a pagamento, e quindi anche per le fasce della popolazione meno agiata, sono molto, molto rari, a volte non ci sono proprio, e questa è una grossa ingiustizia, e bisogna che la politica sia a livello locale che nazionale si preoccupi di questo.
0: E che poi è anche, credo, l'eredità, no, che lei ha preso su di sé con il suo impegno, occupandosi delle condizioni in cui vivono le nostre periferie, bambine e bambini, ha curato per 10 anni l'Atlante dell'infanzia a rischio per Save the Children, Giulio Cederna, quindi si dedica anche alla promozione di progetti di rigenerazione urbana in cui hanno un ruolo attivo le giovani generazioni. Ecco, questa nuova generazione, la generazione Z, la generazione Alfa, così attenta ai temi ambientali, sarebbe piaciuto ad Antonio Cederna?
1: Sì, sicuramente il fatto che cominci dalle giovani generazioni, dai bambini, dai ragazzi, una nuova sensibilità, che siano nati anche dei movimenti negli ultimi anni per richiedere verde, per richiedere attenzione al futuro, alle emissioni di gas di serra, per sarebbe sicuramente stata qualcosa di fondamentale e importante. Certo, oggi bisogna capire come bambini e ragazzi che allo stesso tempo hanno sempre con sé altri strumenti per passare il loro tempo libero, gli schermi, come vedono oggi i ragazzi lo spazio quando stanno fuori magari insieme a degli amici, e magari stanno insieme fuori in una villa, ma stanno tutti quanti su uno schermo. Oggi sicuramente c'è una in atto anche una mutazione antropologica, e sono cose che dobbiamo studiare. Oggi capiamo alcune cose. Io voglio anche ricordare una cosa importante, cioè che questi articoli vanno dal 50 ai primi anni 70 sono interessanti, perché raccontano proprio un primo sentire, un primo modo di vedere questo aspetto della città dei ragazzi. Poi questa cosa in Italia si manifesta compiutamente all'inizio degli anni 90 con altre persone come Francesco Tonucci, la città dei ragazzi di Fano, si fanno delle cose importanti nel nostro paese in questa direzione, ci sono i consigli comunali dei bambini e dei ragazzi, c'è l'UNICEF che se ne occupa, ci sono tante realtà che hanno lavorato in questa direzione. Diciamo che negli ultimi anni un po' ci si è fermati,
0: non c'è dubbio.
1: A un certo punto c'è stata una
0: involuzione invece che una evoluzione, proprio in questo senso. Cederna, in realtà io vorrei continuare a parlare, perché la città dei ragazzi è un tema veramente fondamentale. Le chiedo, le lancio la proposta di tornare con noi per parlare nello specifico di questo dibattito che si è fermato, di queste proposte che sono quasi regredite, e invece degli impegni, ad esempio anche quello della Fondazione Bulgari, per la quale lei lavora e che dirige, proprio nelle periferie, per una anche insegnare ai giovani a condividere l'impegno per la città che sia a loro misura. E quindi spero potrà essere con noi da qui alla fine del palinsesto di nuovo per parlare di questo argomento. Intanto ricordo Nella polvere, negli sputi, crescere nell'Italia del boom e altri scritti sulle città dei ragazzi, curato da Giulio Cederna, di Antonio Cederna. Grazie, buon lavoro, a risentirci.
1: Grazie mille a lei.
0: E credo sarebbe piaciuto ad Antonio Cederna il campus estivo creativo per inventare nuove civiltà per bambini dai 6 ai 12 anni di cui stiamo per parlare. Il titolo è Architetti di Mondi e si terrà al MUDEC, il Museo delle Civiltà di Milano, dall'8 al 24 giugno. Io do il buongiorno ad Annalisa Scandroglio, responsabile dei progetti educativi di 24 ore Cultura MUDEC. Benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille di averci invitati.
0: Ci ha sentito insomma la chiacchierata con Cederna.
2: Mi stavo ascoltando.
0: Ecco, io credo che la linea davvero sia quella, ma le chiedo qual è l'obiettivo. Io direi più il pensiero didattico formativo che c'è dietro questo campus.
2: Certo. Beh, Architetti di Mondi intanto nasce da una riflessione molto contemporanea, quindi assolutamente legata al tema di cui stavate raccontando. Viviamo in un momento storico in cui gli adulti ovviamente stanno facendo molto fatica ad immaginare soluzioni condivise, quindi alle città, al rapporto con l'ambiente, alla convivenza o all'isolamento sociale, e ci troviamo spesso già in sistemi che sono costruiti o decisi. Invece con questo progetto ci siamo chiesti che cosa succederebbe se invece partissimo dall'infanzia, quindi da uno sguardo che non è ancora completamente abituato a considerare il mondo come qualcosa quasi inevitabile. E nel campus i bambini non inventano poi solo mondi fantastici, ma devono capire da dove si comincia a costruire una società, quindi come si convive, quali regole servono, che rapporto abbiamo con la natura e come si condividono gli spazi. Diciamo che abbiamo pensato ad un allenamento immaginativo e civile.
0: Assolutamente, un allenamento interiore, esplorando la propria identità, ma ragionando sulla cittadinanza globale, sperimentando, collaborando, osservando, no? E tutto questo come lo traducete giorno per giorno, facendo cosa con questi bambini, ragazzi, perché poi a 12 anni insomma cominciano
2: certo,
0: ad essere
2: esatto.
0: Ragazzi.
2: Esatto. In realtà il target è molto vario, quindi è molto interessante sì. Anche vedere come si gestiscono non soltanto attraverso la costruzione di qualcosa di comunque così interessante e molto pratico, Quindi il digitale in qualche modo viene dimenticato, soprattutto perché è ormai utilizzato diariamente. Invece qui è un campus che si dedica al fare a tutti gli effetti, quindi non è solo un laboratorio creativo, ma costruiranno mappe gigantesche, inventeranno ecosistemi, progetteranno architetture, tutti i simboli, i rituali, gli oggetti quotidiani, le popolazioni che vivranno all'interno. Ma la parte più interessante sicuramente sarà l'ultimo giorno, il venerdì, dove le varie civiltà, saranno quattro, si dovranno incontrare, comunicare e raccontarsi.
0: E capirsi, mi viene da pensare, in un momento in cui invochiamo la pace da più parti e invece vediamo guerra. Dunque, Annalisa, abbiamo ancora un minutino e mezzo per dire reazioni dei bambini che hanno frequentato il campus Architetti di Mondi, perché non è la prima edizione e quindi c'è già un terreno, insomma, che avete sondato, e feedback dai genitori.
2: Certo, allora in realtà è il primo anno che trattiamo la tematica di costruzione di mondi nuovi, quindi in realtà seguiamo spessissimo quello che accade a livello sociale. Quello che invece riscontriamo dai genitori, ma soprattutto dai ragazzi che partecipano, è vedere come collaborano attivamente, non soltanto all'interno del laboratorio che è stato già predefinito, ma nei momenti di pausa. Un esempio molto interessante è sicuramente vedere come anche tutta l'idea di inclusività è stata inserita, quindi siamo non solo noi educatori molto attenti a ciò che avviene e al loro rapporto, ma anche tra loro, se c'è qualcuno in difficoltà non c'è necessità di chiedere, ma sono già loro attivi nell'essere una comunità all'interno di uno spazio, quindi anche questa parte sicuramente molto interessante. I genitori, per quel che insomma ci raccontano, sono sempre con noi e sono sicuramente interessati a quello che i loro figli insomma portano avanti anche all'interno di un campus estivo come questo,
0: che poi in realtà è anche un modo per riattivare il dialogo con i genitori, no? Anche su una attualità e sulla costruzione del futuro. Allora, dall'8 giugno al 24 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30, le iscrizioni sono aperte. Fino a quando c'è tempo per iscriversi?
2: Beh, in realtà andiamo di settimana in settimana, quindi bene, direi che è possibile già farlo, già da tempo ormai, ma insomma contattateci, iscriveteci, soprattutto se avete più informazioni da chiederci. Ecco, tutto qui.
0: Annalisa Scandroglio, il MUDEC, sono a disposizione per le vostre richieste. Grazie davvero per essere stata con noi e con gli Architetti di Mondi, un campus estivo veramente interessante. Grazie davvero. Sheryl Crow.
2: Grazie a voi.
0: Run, baby, run.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti, un'ultima ora che arriva da Israele. Cominciano ad arrivare a Ashdod gli attivisti della flottiglia bloccati dall'esercito dello Stato ebraico. Hanno viaggiato a bordo di imbarcazioni dell'IDF. La ONG che li assiste legalmente ha già incontrato alcuni di loro. Ci sono, lo ricordiamo, anche 29 italiani. Siano liberati al più presto, l'appello del ministro degli esteri Tajani. Almeno un'ottantina sono in sciopero della fame. Proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran, ma da Teheran arriva una nuova pesante minaccia.
4: La guerra in Medio Oriente rischia di estendersi oltre i confini regionali se Stati Uniti e Israele dovessero riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica dell'Iran. L'avvertimento arriva dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. I nostri colpi devastanti vi schiacceranno, dicono i pasdaran iraniani. Queste tensioni si inseriscono in un contesto già segnato da forti pressioni diplomatiche dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha concesso ulteriore tempo ai negoziati nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran. Trump ha ribadito la volontà di impedire che l'Iran si doti di un'arma nucleare. Il presidente ha inoltre indicato la possibilità di un'intesa nel giro di pochi giorni, al massimo all'inizio della settimana prossima, per evitare una nuova escalation militare. Una prospettiva di ripresa del conflitto che preoccupa in particolare i paesi del Golfo, interessati a scongiurare un allargamento della guerra nella regione. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Con la guerra in Iran, lo scenario economico è in deterioramento. Nella sua analisi di maggio, il Centro Studi di Confindustria conferma che con il prolungarsi della chiusura di Hormuz, il petrolio resta troppo caro. Cresce l'inflazione, cala la fiducia delle famiglie, il credito è a rischio. Potrebbero frenare consumi e servizi. Gli investimenti del PNRR, rileva ancora Confindustria, restano le uniche spinte dirette per la produzione industriale. Ancora morti in Libano, almeno 19 in raid aerei israeliani nel sud del paese, tra le vittime anche donne e bambini. Il Papa ha invocato la fine del conflitto durante l'udienza generale. Continua anche la guerra russo-ucraina, mentre Putin è a Pechino. Dal Cremlino il messaggio: l'operazione militare continuerà fino alla vittoria completa. Alle Maldive, recuperati dagli speleosub finlandesi gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Ieri erano state riportate in superficie le salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Già in Italia quella dell'operatore Gianluca Benedetti. Recuperate anche tutte le attrezzature e le GoPro delle vittime che aiuteranno a capire quanto accaduto. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo. Saranno disposte le autopsie. La visita in Italia del primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi, ora al Quirinale, ricevuto dal presidente Mattarella. La sua presenza testimonia la comune volontà di densificare al massimo possibile la nostra collaborazione, ha detto il capo dello Stato accogliendo Modi, atteso a breve a Villa Panfili per il bilaterale con la premier Meloni, cui seguirà un pranzo di lavoro a cui parteciperanno anche i vertici di alcuni gruppi industriali italiani e indiani. Prove d'estate da oggi con l'anticiclone africano che comincerà ad espandersi dalla penisola iberica verso la Francia e entro il weekend raggiungerà Regno Unito e mezza Europa. Anche in Italia già da oggi se ne sentiranno gli effetti con un rialzo delle temperature. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in aria.

0: da aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
1: Oggi, 20 maggio, è la giornata mondiale delle api. Obiettivo: sensibilizzare sul loro contributo fondamentale alla nostra sopravvivenza e sulle minacce crescenti che affrontano, a partire da distruzione di habitat, pesticidi, riscaldamento globale.
2: Il 75% delle colture mondiali dipende dagli impollinatori, il 90% delle piante selvatiche dall'impollinazione. Sono numeri che fanno ronzare e che ci ricordano quanto sia importante tutelare le 20.000 specie di api in tutto il mondo, non solo nella giornata a loro dedicata. Giuseppe Cefalo, presidente Unione Apicoltori Italiani.
3: Sicuramente le colonie di api da miele selvatiche in natura non esistono più. Le api da miele esistono perché c'è qualcuno che le accudisce e le protegge, e questi sono gli apicoltori. Nel frattempo il cambiamento climatico mette in discussione anche gli equilibri tra gli habitat e l'insetto stesso.
2: Quali i principali contributi degli impollinatori sulla biodiversità?
3: Tutelare gli habitat, evitare erosione dei suoli agricoli.
2: Tema di quest'anno, la partnership tra umani e api.
3: La quantità di polline, la qualità dei nettari, un ritorno di informazioni che solo le api possono dare.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: Le 11:05 minuti, la linea torna a formato famiglia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Seconda parte di Formato Famiglia con Diana Alessandrini. Siamo rientrati con Fabrizio Moro. Pensa davvero un inno potente alla legalità, alla giustizia. Lo ha scritto proprio in memoria delle vittime della mafia. Come sapete, tra l'altro, il 23 maggio si celebra la loro giornata in coincidenza con quello che quest'anno è il 34esimo anniversario della strage di Capaci. Quel giorno morirono il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie e magistrato anche lei, Francesca Morvillo, i tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro. Ecco, noi abbiamo deciso di ricordarli quest'oggi nello spazio del mercoledì dedicato alle famiglie che si raccontano.
1: Father, mother, sister, brother.
2: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.

0: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo per vedere. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
1: Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini che sono state girate dal nostro collega Marco Sacchi, che è riuscito a penetrare la barriera che rendeva impossibile l'accesso. Scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio ostruisce quello che una volta era l'autostrada che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie.
2: Ecco, quella che avete sentito è l'edizione straordinaria del TG1 del 23 maggio 92, condotta da Angela Buttiglione. Erano le 22, va in onda nell'intervallo dello spettacolo televisivo Scommettiamo Che, e appunto Buttiglione annuncia la morte di Giovanni Falcone e di almeno 3 uomini della scorta, ma soprattutto fanno vedere per la prima volta le immagini impressionanti di ciò che era successo. Io ringrazio per aver accettato il nostro invito Rosaria Costa, vedo di Vito Schifani, benvenuta.
3: Grazie, io veramente mi sono commossa perché...
2: Immagino, le do il tempo di... No. Se vuole dire qualcosa...
3: No, mi sono commossa perché l'avete raccontato, io sono rientrata nella tragicità di quegli anni e voi dovete sapere che in 57 giorni hanno ucciso 11 persone, per cui sono rientrata nella tragicità del 23 maggio, di aver saputo tramite un nostro amico della morte di Vito. E quindi questa tragedia ci ha incastrati, noi familiari siamo morti in quel 23 maggio e poi, scusate,
2: e naturalmente immagino che si stia riferendo anche al successivo attentato quello
3: ai danni del giudice Borsellino. Paolo Borsellino, perché io mi ero aggrappata a lui e sono stata a casa sua insieme a mio figlio, lui mi ricordo che ci accolse con la moglie Agnese e quindi mi ricordo come se fosse stato ieri questo avvenimento tragico, perché da questa storia non se ne esce perché sono morti ragazzi innocenti, ragazzi consapevoli di fare quella fine, perché tutti sapevano che il giudice, sia il giudice Falcone che il giudice Borsellino, erano il mirino della mafia e non solo della mafia, perché noi sappiamo che ci sono altre entità nascoste che hanno sicuramente progettato l'attentato. Ma devo dire che questa commozione è dettata dal cuore, perché Vito Schifani era un bravissimo ragazzo, era un padre di famiglia e poi aveva tanti sogni. Sono stata ieri assieme a altre persone a ricordare di Vito e quindi la ferita è sempre aperta.
2: Passati 34 anni.
3: Sì, ecco, ma non c'entra nulla, perché
2: il tempo non passa, si
3: ferma. Quando si vuol bene una persona, si ama una persona, quella persona rimane per sempre, certo, con te. Passano gli anni, si invecchia, ma quella persona, quell'amore per quella persona si trasforma e diventa come un amore di una madre verso un figlio. E questo veramente lo vorrei ricordare, lo faccio con tutto il cuore. Infatti quando i ragazzi alle scuole mi chiamano, oppure anche altre associazioni, io vado consapevole di commuovermi ogni volta, perché è stata una cosa più grande di noi. Io avevo 22 anni, un bambino di 4 mesi, ho dovuto rimboccarmi le maniche, ho dovuto sopportare questa tragedia che però mi ha insegnato a non abbattermi, perché chi piange, chi versa lacrime è una persona forte, perché si rende conto di quello che ha vissuto, ma di quello che poi piano piano ha ricostruito a fatica.
2: A fatica, ma lei ha costruito qualcosa di veramente grande, perché suo figlio Emanuele oggi è certamente l'incarnazione del suo lavoro, della sua grandissima forza. Io mi permetto di interromperla. Grazie. Soltanto per presentare Alfredo Morvillo, già procuratore capo a Termini Imerese, fratello di Francesca Morvillo. Benvenuto.
4: Buongiorno.
2: Anche sentendo la commozione di Rosaria Costa, Morvillo, il suo sentimento, le chiedo, rispetto a quei fatti, a 34 anni fa, quello che oggi lei sente?
4: Beh, non c'è dubbio che il tempo trascorso non può certamente mitigare minimamente il dolore per quello che è successo, su questo non c'è dubbio, ma le devo dire che dopo 34 anni, dopo che è passato così tanto tempo, il dolore potrebbe essere mitigato soltanto da un'eventuale constatazione che queste morti siano valse a qualcosa. Ma siamo ancora ben lontani da un coinvolgimento della città, da un coinvolgimento delle istituzioni, dei nostri governanti. Ricordatevi che in questi 34 anni il momento repressivo della lotta alla mafia ha conosciuto e conosce certamente livelli di efficienza semplicemente eccezionali. Sono stati arrestati tutti i latitanti, è stato fatto tantissimo. Esiste un meccanismo investigativo giudiziario di primo ordine che ci può lasciare tranquilli sotto questo punto di vista. Ma come ha più volte ricordato Paolo Borsellino, la lotta alla mafia non si ferma al momento repressivo. La lotta alla mafia è soprattutto, al di là del momento repressivo, che sicuramente è importantissimo, ha necessità di un intervento di carattere culturale, di carattere sociale, un modo di vivere. Se non si prende atto, dopo tutto quello che è successo, che per onorare veramente coloro che hanno sacrificato la vita e per dare ai nostri figli una speranza di un domani fatto di libertà, fatto della possibilità di vivere come si vive in tutte le altre parti del mondo, ci vuole un coinvolgimento generale, ci vuole di stare lontani in questa città da tutto ciò che ha anche il più lieve sapore di mafia. E invece ancora oggi sappiate che in questa città nel 2026 ancora vero è che c'è una parte della città che si muove, che fa tanto sul tema dell'antimafia, tante iniziative, gente veramente eccezionale, volontariato, sacerdoti e così via, ma le istituzioni nel campo specifico delle iniziative concrete e chiare, visibili a tutti in chiave antimafia, sono del tutto assenti. Una volta raccontava Paolo Borsellino in un suo intervento dopo la strage di Capaci, ricordava che una volta Giovanni Falcone gli disse: Paolo, dopo che loro avevano completato una certa indagine, Giovanni gli disse: Paolo, ho la netta sensazione che la gente tifi per noi. Una bellissima sensazione, un bellissimo, come dire, una bellissima, un bellissimo risultato, la gente tifa per noi. Io chiedo oggi ai palermitani, tutti, oggi Palermo tifa per Falcone e Borsellino, con quello che significa, naturalmente da un punto di vista simbolico, nel 2026 tifare per Falcone e Borsellino. Noi viviamo in un territorio in cui la vita di questo territorio, la vita politica, la vita pubblica, la vita delle istituzioni risente ancora del condizionamento di certi personaggi notoriamente legati al mondo della mafia. Se un giorno, se un tempo Palermo faceva il tifo per Falcone e Borsellino, io temo che oggi Palermo faccia il tifo per Cuffaro e Dell'Utri. Sono fatti noti a Palermo. Non dico nulla di sconvolgente, non dico nulla di esagerato. La vita di Palermo, per la sua storia, vedete, Palermo la storia di Palermo è la storia di mafia, di Palermo è nota a tutti, la storia di mafia, la storia di tutte le famiglie distrutte da tutto ciò che è successo, tutti i fatti di sangue, uomini delle istituzioni che sono morti lasciando famiglie intere distrutte e così via. E oggi Palermo, per tutto quello che è la sua storia, dovrebbe essere la capitale dell'antimafia, dovrebbe essere da tutti come un esempio di città che
2: è fortissimo il messaggio che ci sta dando Alfredo Morvillo.
4: Iniziativa antimafia, soprattutto da parte delle istituzioni. Le istituzioni dovrebbero lanciare ai cittadini un chiaro messaggio antimafia, di stare lontani da tutto ciò.
2: È un appello molto forte quello che ci sta facendo Alfredo Morvillo. Io la fermo perché vorrei ascoltare insieme, poi torniamo a commentarlo, l'intervista che il nostro Claudio Urbani ha fatto a Tilde Montinaro, sorella di Antonio Montinaro, un altro degli uomini della scorta di Falcone. Sentiamo insieme.
5: Matilde Montinaro, dov'era quel 23 maggio 1992?
6: Ed era una giornata molto molto calda, molto soleggiata, e io ero al mare insieme a mia sorella. Presi la notizia a casa di alcuni amici. Non sapevo che cosa facesse Antonio in realtà, però ci fu una sensazione strana, particolare, che mi costrinse subito a lasciare la casa degli amici e a correre verso casa dove mia madre era sola ed era solita guardare i TG. Potrete ben capire che quel giorno è impresso nella mia memoria in modo indelebile, e la cosa che ricordo di più è proprio lo smarrimento, oltre alla sensazione, al dolore, e soprattutto la certezza che da allora in poi nulla sarebbe stato più lo stesso.
5: Lei ha detto: conoscevo molto poco del lavoro di Antonio, sarà cominciato un percorso bellissimo ma doloroso per ricostruire quella giovane vita spazzata via dal tritolo di Capaci.
6: In realtà dico sempre ai ragazzi che incontro in tante scuole che la mafia non mi ha tolto solo un fratello, ma mi ha tolto la possibilità oggi, diversamente giovani, di sederci intorno a un tavolo e raccontarci di noi, della nostra vita familiare, professionale. Paradossalmente io ho dovuto conoscere Antonio attraverso quegli anni, in quei 5 anni che lui ha vissuto a Palermo, che sono stati degli anni straordinari della sua vita. È stato ucciso, uso la parola ucciso perché, come diceva la mia mamma, le parole hanno un peso e devono essere pronunziate per quello che valgono realmente. Non è morto, è stato ucciso a soli 29 anni. C'è un'intervista bellissima di Antonio che io considero il suo testamento, lasciata poche settimane prima di quel 23 maggio, dove alla domanda del giornalista perché fa quello, lui risponde semplicemente e intensamente, profondamente: perché ho tracciato in quell'uomo una certa identità antimafia che mi permette di stare bene con me stesso.
5: I figli di Antonio, Gaetano e Giovanni, avevano rispettivamente 4 e 2 anni al momento della tragedia, quindi di fatto non hanno conosciuto il papà. Come gliel'avete raccontato?
6: Io non ho mai amato, ecco, la parola eroe, e non l'ho mai pronunziata tra i ragazzi che incontro, perché raccontare Antonio come un eroe significa metterlo su un piedistallo e forse noi adulti fornirci un alibi per non fare nulla. A me piace parlare, se proprio dobbiamo usarla quella parola, di eroe quotidiano, della quotidianità, di un ragazzo che aveva una grande responsabilità, una grande etica, dei grandissimi valori che gli sono stati insegnati da una famiglia straordinaria, con una grande profondità, l'ha messa fuori solo quando è avvenuto quell'incontro con un uomo eccezionale, straordinario, qual era il dottor Falcone. Quindi noi ai ragazzi, che sicuramente non hanno avuto il privilegio di condividere la loro infanzia, la loro adolescenza, l'essere adulti con il papà, pensate che oggi Antonio sarebbe nonno di un bambino di 7 anni che porta il suo nome, si chiama il piccolo Antonio Montinaro. Quanto dolore, quante mancanze, però abbiamo sempre cercato di farglielo immaginare come un ragazzo di una grande semplicità, di una grande umiltà, con una grande forza del dovere e soprattutto con la responsabilità, che è una parola straordinaria che oggi dovremmo cominciare a fare nostro un po' tutti noi.
7: Formato famiglia, generazioni a confronto.
2: Rosaria Costa ha sentito le parole di Tilde Montinaro, le condivide anche rispetto, diciamo, ai figli, no? A questi bambini cresciuti senza i padri. Lei all'indomani degli attentati del 92 poi ha lasciato la Sicilia, si è trasferita in Liguria, suo figlio Emanuele è cresciuto lì, è diventato un ufficiale della Guardia di Finanza. Ecco, che uomo è oggi, quanto rivede Di Vito in lui?
3: Io lo rivedo nei gesti, nella quotidianità, quando riesco a vederlo, perché adesso lui è a Tarvisio, e devo dire che i geni non mentono, e quando si è figli di persone per bene si riesce poi ad esserlo anche nel futuro. Io vorrei dire solo un'ultima cosa, forse è fondamentale, perché credo fermamente che a salvare questi figli dei mafiosi, perché come diceva il dottor Orvillo, c'è una cultura mafiosa spaventosa a Palermo. Io una volta mi sono azzardata a dire che Palermo fa schifo, e sono stata un po' vulgare, perché giustamente non volevo dire, non mi volevo riferire alle persone per bene di Palermo, ma a quelle persone che non vogliono cambiare, non vogliono capire che quello che stanno facendo, che stanno seguendo dei personaggi loschi, la politica è losca a Palermo, e forse per questo me ne sono andata. Perché io non riesco a stare dove non c'è la luce, c'è il buio, e io mi riferisco anche e mi rivolgo anche alle madri di questi dei mafiosi, perché solo loro li possono salvare.
2: Solo loro possono salvarli, è un messaggio molto forte quello di Rosaria Costa, che del resto è rimasta nel nostro immaginario, nella nostra storia, con quel discorso nel funerale di Stato che fece: io vi perdono, ma dovete mettervi in ginocchio. Non ho tempo di far sentire la clip che avevamo tratto, ho un minuto e mezzo per Alfredo Morvillo, per ricordare sua sorella Francesca, che non era solo la moglie di Giovanni Falcone, ma era un magistrato che ha dedicato la sua carriera al tribunale per i minorenni, no? E quindi la rieducazione e il recupero dei giovani.
4: Sì, Francesca è stata a lungo alla Procura della Repubblica per i minorenni, si è occupata a lungo di tutti i problemi connessi alla criminalità minorile, e così come è stato più volte ricordato, ha preceduto la legislazione attuale che indirizza l'attività dei giudici minorili non soltanto al momento repressivo, ma anche al momento del recupero. Già Francesca allora faceva tanto per dare una mano d'aiuto a quei ragazzi che venivano individuati nell'aver commesso dei reati, per cercare di creare delle possibilità anche per loro di dissociarsi, di allontanarsi dalle famiglie di origine dalle quali avevano avuto naturalmente esempi di criminalità e così via, quindi dare anche a questi ragazzi la possibilità di una vita migliore.
2: Davvero un imprimatur terribile, che invece, come ci stanno dicendo Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, Alfredo Morvillo, già procuratore capo a Termini Imerese e fratello di Francesca Morvillo, va spezzato ancora oggi. Grazie davvero per essere stati con noi, per questo ricordo dei vostri familiari.
3: Al dottor Morvillo.
2: Grazie per essere stati con noi, grazie Alfredo Morvillo. Io ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, che oggi ha curato anche la regia e la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, alla parte tecnica Max Savino. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound, adesso il meteo, poi Santi per un giorno. Domani ci sarà Emanuela Ronzitti, noi invece ci sentiamo venerdì da Foggia per il Disconnect Day, una puntata in diretta appunto da Foggia per seguire questo evento. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
9: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
10: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio.
11: sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Meteo Radio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Santi per un giorno.
14: Mercoledì 20 maggio del 2026, buongiorno a tutti, bentrovati su Radio 1, Santi per un giorno, Don Walter Insero, buongiorno.
15: Buona giornata a te Federica Gentile.
14: E tanti auguri ai Bernardino in ascolto, perché oggi la Chiesa ricorda un santo molto molto amato tra gli altri eventi ricordati quest'oggi, uno dei santi francescani più noti peraltro, Don Walter, che
15: sì,
14: è Bernardino da Siena.
15: È vero, un frate minore, teologo, grande, grandissimo predicatore, pensa che è stato uno dei più grandi e noti predicatori popolari del 400, capace di riempire piazze intere, quindi con folle entusiaste grazie alla sua eloquenza e alla sua sapienza.
14: È veramente un personaggio meraviglioso. Nasce a Massa Marittima, provincia di Grosseto, 1380, famiglia nobile. Lui rimane orfano di entrambi i genitori quando è molto piccolo, viene cresciuto a casa degli zii che gli danno un'educazione cristiana, appunto, e studia giurisprudenza a Siena, prende il dottorato in filosofia del diritto e verso i 18 anni entra in una confraternita, i Disciplinati di Santa Maria della Scala, una sorta di compagnia di giovani flagellanti.
15: Flagellanti erano giovani che per penitenza si autoflagellavano in pubblico. Un movimento d'origine medievale.
14: Esatto.
15: Bernardino entra nella confraternita che si riuniva nei sotterranei del grande ospedale di Santa Maria della Scala a Siena. Arriva la peste a Siena nel 1400. Bernardino assiste gratuitamente con amore gli appestati, viene contagiato ma scampa alla morte e dirige l'ospedale per 4 mesi. Pensa Federica,
14: pensa,
15: che da questa esperienza di dolore e di carità matura l'idea di entrare in un ordine religioso, di dedicare la vita a Dio e al prossimo, e a 22 anni lascia gli studi di diritto e diventa novizio francescano. Poi diventa sacerdote, viene inviato in una comunità che segue la regola dell'osservanza con grande, grandissimo rigore. Povertà e austerità assolute.
14: E infatti frate Bernardino gira scalzo, chiede l'elemosina, studia però i grandi teologi, però rimane sempre in contatto con il mondo dei poveri, con il mondo contadino, no? Tanto che impara, e torna ancora una volta questa grande caratteristica, impara lui a parlare con il popolo in modo semplice, in modo scherzoso, usando immagini efficaci, usando aneddoti, perché poi è importante parlare per immagini, no? Per arrivare a tutti, questo è un caposaldo della comunicazione ovviamente. E torna Don Walter, noi lo vediamo puntualmente in queste grandi figure di evangelizzatori, la capacità di farsi capire da tutti e di spiegare il Vangelo con la lingua del popolo.
15: Dice bene, fra Bernardino sa unire una straordinaria e solida preparazione teologica a un linguaggio popolare, incisivo, colloquiale, capace di parlare a tutti per essere compreso da tutti.
14: Questo è importantissimo.
15: E nella sua predicazione usa le novellette, ovvero
14: piccole novelle.
15: Esatto. Degli esempi narrativi, aneddoti e racconti con un tono teatrale.
14: Grande.
15: per trasmettere e far ricordare soprattutto dei concetti teologici complessi, altissimi, anche alle persone semplici e non istruite.
14: E infatti lui comincia a farsi apprezzare molto come predicatore, finché che succede, pensate, anche qui, e perde la voce. Rimane così per qualche anno senza voce, tanto che a un certo punto lui decide di smettere di predicare. Proprio nel momento in cui matura questa decisione, la voce torna, e torna più limpida e musicale che mai. Allora lui che fa? Comincia a girare da una città all'altra, attraversa mezza Italia, diventa un fenomeno popolare. Voi pensate che non bastano le chiese a contenere le folle che si radunavano, no, per ascoltare le sue prediche, servivano le piazze, quindi esce dalle chiese, e prendono le piazze e addirittura la gente arriva ad escogitare dei sistemi all'avanguardia, se ci pensate, per l'epoca, per poterlo seguire meglio. Cioè, che facevano? Prendevano le bandierine per capire la direzione del vento, cioè da che parte soffia il vento, e orientavano il palco in modo da andare sotto vento per non perdersi nemmeno una parola. Cioè, si facevano aiutare dal vento per fare arrivare la sua voce più lontano possibile. Io la trovo meravigliosa, veramente è una figura bellissima che continuiamo a raccontarvi subito dopo Vorrei dei Luna Pop.

0: In Luna Pop su Radio 1 a Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, San Bernardino da Siena, ricordato quest'oggi dalla Chiesa, auguri a tutti voi che portate questo nome. Abbiamo detto grandissimo predicatore francescano, che addirittura radunava folle immense, non bastavano le chiese, le sue prediche avvenivano in piccoli palchi messi nelle piazze, e per orientare il palco in piazza la gente usava le bandierine per capire come soffiava il vento e per farsi aiutare dal vento, appunto, per far arrivare la sua voce più lontano possibile. È una figura bellissima, Don Walter.
1: Sì, è una figura straordinaria, e le sue prediche, trascritte da un suo discepolo, rappresentano un importante documento della vita sociale dell'epoca. E poi lui proponeva con grande entusiasmo la devozione al nome di Gesù. E alcune frasi delle sue prediche rivelano la sua spiritualità, ma anche il suo temperamento, il suo carattere. Ascolta questa.
0: Vai.
1: Dio ha dato due orecchie e una lingua. Perché? Perché tu oda più che tu non parli.
0: Ho già capito, le orecchie sono due, la lingua è una, quindi facciamo che è meglio se ascolti.
1: Bisogna seguire la proporzione.
0: No, vabbè, bellissimo, esatto.
1: Quindi, Dio ha dato due orecchie e una lingua. Perché tu oda più che tu non parli.
0: È geniale.
1: E poi l'altra è: la pietà è un condimento a tutte le virtù che può avere un uomo.
0: Oh, esatto.
1: E poi siamo tenuti a dare ai bisognosi ciò che supera i nostri bisogni.
0: Stupendo. È bellissimo. Pensate che gli vengono offerti 3 volte i ruoli da vescovo a Siena, a Urbino e a Ferrara, ma lui rifiuta sempre. Li rifiuta perché dice: no, la mia vocazione è la predicazione e la missione, voglio comunque mantenere il distacco dai beni terreni, quindi rifiuta l'episcopato.
1: Sì, sì, è vero. Per rendere più efficace la sua predicazione, ideò il trigramma raggiante su campo azzurro composto dalle lettere IHS, le prime 3 lettere del nome di Gesù in greco,
0: certo.
1: Quindi un simbolo che in seguito diverrà un emblema della famiglia francescana diffuso in tutto il mondo.
0: Cioè, l'ha inventato lui?
1: Sì, l'ha inventato lui. Bernardino fu attaccato da molti, accusato di eresia, tanto da essere processato 2 volte. E pensa che il Papa, Martino V, presenziò al primo processo, rimase conquistato invece dalla sapienza e dalla santità di quest'uomo, gli chiese di predicare anche a Roma e lo fece per 80 giorni consecutivi con una grande folla che lo ascoltava.
0: Bellissimo, veramente una figura incredibile. E nel 1444, andiamo velocemente in chiusura, quando ha 64 anni si trova vicino all'Aquila, appunto nel corso dei suoi viaggi da predicatore, però non ce la fa più, lo trasportano il 20 maggio fino al convento di San Francesco in città e muore quello stesso giorno, quindi il 20 maggio del 1444. Aveva già chiesto di essere sepolto sulla terra nuda come San Francesco, e viene canonizzato appena 6 anni dopo, pensate, nel 1450, da Niccolò V.
1: Il Vangelo di oggi è sempre dell'Evangelista Giovanni, capitolo 17, versetti 11-19. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodisci nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione. Ma ora io vengo a te e ti dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Allora Gesù rivolge questa preghiera al Padre, che è la preghiera sacerdotale: custodisci nel tuo nome, prega anche per noi. Se oggi non riusciamo a pregare e facciamo fatica a farlo, affidiamoci a Gesù, che offre la sua preghiera al Padre per noi e ci porta nel suo cuore.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te, Federica Gentile.
0: Grazie a Serena Mancarella, la parte tecnica. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Per 25 anni abbiamo chiesto a Google dove trovo questa cosa. Ora Google sembra rispondere: lascia stare, ci penso io. Alla conferenza Google I.O. 2026, l'azienda di Mountain View ha presentato la sua svolta più radicale. La ricerca non è più solo una pagina di risultati. Gemini non è più solo un chatbot e l'intelligenza artificiale non aspetta più le nostre domande. Lavora in sottofondo, organizza, suggerisce, prenota, scrive, crea video, tiene d'occhio l'email e il calendario. Insomma, un maggiordomo digitale, ma con le chiavi di casa. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Oggi parliamo della grande offensiva di Google nell'intelligenza artificiale presentata al Google I.O. 2026, la superconferenza annuale in cui l'azienda presenta le sue novità, tre in particolare le principali. Gemini Spark, che è l'agente personale che lavora 24 ore al giorno anche quando il nostro telefonino è spento. Gemini Omni è un modello capace di trasformare testi, immagini e video in contenuti video che sono modificabili semplicemente con una conversazione. E poi c'è la nuova Agentic Search, ossia una ricerca che non si limita più a darci dei link, ma costruisce risposte, interfacce e azioni. E in più, annunciati anche i primi occhiali dotati di intelligenza artificiale per ricevere indicazioni stradali visive, scattare foto e gestire messaggi al volo. Ne parliamo oggi con una giornalista che è molto cara qui ai microfoni di Eta Beta, Fiona Ciacalli. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno Massimo.
1: Fondatrice di Tech Princess, che ha seguito da vicino queste novità nella notte italiana, peraltro per te è ancora ieri. Prima però di ascoltare la tua testimonianza, il tuo reportage da lì, sentiamo la voce della nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, Google dice addio alla vecchia ricerca e punta su agenti che lavorano per noi. Secondo te è una liberazione dal caos digitale oppure l'inizio di una nuova dipendenza?
3: Google sta spostando il baricentro dalla ricerca come elenco di link ad agenti che agiscono sui tuoi contenuti e servizi. Può essere una liberazione dal caos se gli agenti sono trasparenti, controllabili e facili da correggere. Diventa dipendenza quando non vedi più le fonti, l'agente decide al posto tuo e tu non sai più come verificare. La chiave è restare tu il regista, lasciare che l'agente esegua, ma tenere il giudizio e la supervisione in mano a te.
1: Fiona, allora tu stai lì a Mountain View, in California. Partiamo dalla fotografia generale, no? Google I.O. 2026 sembra sempre meno una conferenza che presenta prodotti e sempre più una dichiarazione di guerra nella corsa all'intelligenza artificiale con tanti concorrenti, sia americani che cinesi, in gara. Che cosa ti ha colpito di più?
2: Ma possiamo partire dal fatto che sempre più persone utilizzano l'intelligenza artificiale. Si è aperta la conferenza, Sundar Pichai, che è il CEO di Google, ha dato dei numeri. Tra questi c'è il numero di utenti che utilizzano l'app di Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google. Per l'appunto siamo arrivati a 900 milioni di utenti attivi nel mondo, che sono tantissimi, ed è una delle applicazioni più utilizzate. Siamo arrivati in una fase in cui le aziende, Google in primis, non vogliono più stupire, ma vogliono davvero rendere utile l'intelligenza artificiale, un ecosistema che ti può dare una mano davvero con un assistente personale digitale che può essere utilizzato sia dalla persona comune per, non so, capire come funziona la bolletta, aiutarti a fare un piano sulla tua vita comune, ma anche piccole imprese che possono fare da sole il menu, possono fare una piccola pubblicità per i social, insomma un ecosistema che sia davvero utile. Quindi la prima che, non so, possiamo citare innanzitutto è il nuovo modello, che è Gemini 3.0 Flash. È un modello linguistico di grandi dimensioni che però rispetto al passato è più efficiente sia dal punto di vista dei costi, perché più andiamo avanti non possiamo avere un'intelligenza artificiale che abbia più potenza e che richieda sempre più energia, quindi dobbiamo puntare sull'efficienza. Questo è quello che promette per adesso Google con questo nuovo modello, che è anche più veloce.
1: La parola chiave di tutta la conferenza è un po' agenti. Che differenza c'è tra un chatbot come ChatGPT che risponde e un agente come Gemini Spark che agisce e che avete visto lì ieri oggi per te?
2: Tendenzialmente ti potrà aiutare perché potrà essere collegato col tuo Gmail, con Google Doc, quindi tutta la parte di documenti, e potrai dirgli, non lo so, vorrei fare una vacanza di un certo genere, mi aiuti a creare un itinerario, quindi ti crea l'itinerario, poi ti può prenotare delle cose, poi può entrare nella tua posta a verificare se qualcuno ti ha dato dei suggerimenti su quella stessa destinazione. Quindi usa tutte le informazioni della tua vita che tu hai già deciso di condividere con Google per darti una mano a recuperare informazioni sempre di più e agire per conto tuo e agire anche mentre tu non sei al computer.
1: Ecco, altri esempi che hanno dato: analizza gli estratti conto, trova gli abbonamenti nascosti, riassume le comunicazioni scolastiche, trasforma note sparse in un solo documento, prepara mail di accompagnamento. Insomma, il salto è non dammi più una risposta, ma porta avanti un compito. Però qui tocchiamo un punto esatto, molto delicato, no? Per funzionare davvero, questi agenti devono entrare nelle nostre mail, nel calendario, nei documenti, nei file. Quanto è comodo e quanto è inquietante secondo te?
2: È un 50-50, credo che col passare del tempo a un certo punto daremo per scontato il fatto che siano davvero utili, perché in questo momento secondo me noi non riusciamo a figurarci che cosa potranno fare per noi, cosa già stanno facendo anche per la scienza, perché è un qualcosa che viene già utilizzato. Quell'inquietudine ce l'hai perché devi dare un pezzettino della tua vita, però abbiamo imparato a capire che il digitale ha questo tipo di funzione. L'unica cosa che forse ci inquieta è che a un certo punto è inevitabile, quindi o così o sei completamente tagliato fuori, sembra quasi che non ci sia un'alternativa. Però all'inizio forse ero un po' più inquietata, Massimo. Adesso, vedendo il grande quadro, facendo zoom e guardandola più da lontano, l'utilità, danno un livello di accessibilità molto più elevato, no? Sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista delle informazioni. Magari ci sono persone che non sono in grado di prendere tutti i pezzi e metterli insieme. Avere uno strumento di questo genere può aiutare davvero tanti.
1: A questo proposito, un'altra grande novità è Gemini Omni, cioè Google promette di generare dei video semplicemente parlando, attraverso anche magari degli esempi che gli dai con dei testi, con altre immagini, altri video, ma fondamentalmente chiedendo e ottieni un video. Allora, secondo te è la nuova frontiera della creatività oppure l'ennesima fabbrica di contenuti indistinguibili? Innanzitutto, come funziona?
2: È uno strumento che genera video, però tu puoi dargli qualsiasi tipo di input che ti viene in mente. Puoi prendere un video e farci un disegno sopra e dirgli, che ne so, fai saltare questo pesciolino, e lui riesce a interpretare in maniera davvero puntuale quello che tu gli stai dicendo, senza però essere preciso come dovevi esserlo in passato, no? Ci è capitato di vedere questi video stranissimi che erano quasi fastidiosi perché assomigliavano a quello che avevamo in mente ma erano completamente sbagliati. Invece qui, conoscendo anche come funziona la fisica del mondo, è molto più facile creare contenuti. E uno dice, ma ne abbiamo assolutamente bisogno? Quando ho intervistato la responsabile del Google AI Lab, mi ha detto, guarda che noi questi servizi li facciamo insieme ai creativi, cioè sono i creativi stessi che ci dicono mi piacerebbe tantissimo poter avere questo tipo di programmi. Quindi dice, per noi i nostri sistemi devono essere un pennello, se non c'è l'artista il pennello non serve a niente appoggiato sul tavolo. È un nuovo modo che stiamo scoprendo anche noi, e anche loro stessi dicono, noi ci perdiamo un pochettino il sonno ogni volta che diamo nuovi servizi per un semplice motivo, perché non sappiamo quale sarà il livello di creatività che le persone utilizzeranno per i nostri sistemi. La cosa incredibile è che tu gli puoi dire crea questo, questo, quest'altro, partendo da un audio tuo, quindi tu glielo spieghi come lo sai fare tu, poi gli fai uno schizzo, un disegnino, oppure fai una foto e lui ti crea qualcosa. Abbiamo preso dei dadi dove c'erano scritti, che ne so, opera, musica rock, se lo volevo un po' triste, un po' dark, un po' felice. Ho fatto la foto di questi tre dadi e gli ho detto componi una musica, e ha capito esattamente cosa volevamo fare e ha creato delle cose.
1: Senti, un'altra novità è il modo di cercare, non più solo link a una serie di siti, ma il cosiddetto AI mode, ossia agenti informativi, interfacce dinamiche. È la fine della ricerca come l'abbiamo sempre conosciuta questa?
2: Sì, lo sarà sempre di più, perché oggi potrai chattare con la ricerca di Google come se stessi parlando direttamente con Gemini, è quasi indistinguibile l'uno con l'altro, e avrai anche delle esperienze di shopping particolarmente integrate, perché l'intelligenza artificiale, ti faccio un esempio, tu puoi assemblarti da solo un computer ma non hai totalmente le competenze, quindi inizi ad acquistare una CPU, una GPU, e l'intelligenza artificiale dice, guarda che, cioè, da quello che sto capendo stai cercando di assemblare un computer, sappi che probabilmente ti manca questo pezzo fondamentale perché non sei a conoscenza del fatto che un computer si assembli in questo modo. Quindi il compito che si sta dando Google è quello di rendere tutto più accessibile e più semplice. È ovvio che andremo a spendere più soldi perché faciliteranno lo shopping? Sì, si creeranno nuovi ecosistemi, nuovi modi di comportarsi all'interno di queste piattaforme.
1: Sì, poi il problema rimane sia per te che per me, perché per dare queste risposte lui va a cercare in tutti i contenuti giornalistici che trova, senza di fatto indicare la fonte da cui ha attinto, quindi la domanda è chi pagherà il lavoro di chi produce informazione come noi due. Però andiamo avanti. Un'altra novità è il design di questa Gemini, che non ha più risposte soltanto di testo, ma sempre più visuali, immagini, timeline, video. Ecco, stiamo entrando in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale non solo risponde, ma immagina anche come si formi il nostro pensiero, in qualche modo che ci influenzi.
2: Sì, sicuramente è questo, ma lì sarà il nostro compito di essere sempre più curiosi, di cercare sempre di approfondire magari dei dettagli. Magari uno dice: oh, ho guardato la Formula 1 ieri, ma non ho capito come funziona la gestione delle gomme. E Gemini ti fa una specie di schema interattivo dove tu puoi interagire, lui ti dice: vedi, questo è il consumo delle gomme, funziona così, e lo fa in pochissimi secondi. Quindi chi vorrà imparare potrà farlo. E una delle cose su cui hanno puntato tantissimo è una specie di filigrana digitale che non si vede più, attraverso la quale tu puoi caricare una foto su Gemini e dirgli: Gemini, mi dici se è stata fatta con l'intelligenza artificiale oppure no, e lui te la analizza perché sa esattamente quella foto come sia stata prodotta.
1: E infine un'altra novità è l'arrivo degli occhialini intelligenti. Come la valuti?
2: Allora, ce li aspettavamo, ma non ce li aspettavamo così simili a tutti gli altri, anche perché comunque quella è la tecnologia, no? Quindi avere una fotocamera, l'assistente vocale che ti aiuta, ti fa capire che cosa hai intorno, e in questo caso c'è anche un display. Ci fa capire che sembra quasi che stiamo andando verso la dematerializzazione dello smartphone, quindi non avere più uno smartphone, ma avere degli occhiali che attraverso l'intelligenza artificiale possano fare tutto. Quindi si bypassa il sistema operativo dello smartphone a cui siamo abituati ad avere una conversazione col dispositivo, no? Infatti sappiamo anche che OpenAI sta facendo il suo dispositivo, non sappiamo se sono degli occhiali o che cosa, ma il cervello di questi nuovi dispositivi è l'intelligenza artificiale. Non ci hanno stupiti dal punto di vista di quello che sanno fare, perché i Ray-Ban Meta fanno la stessa identica cosa, ma se anche Google si è accorta di questa cosa vuol dire che parte del futuro potrebbe essere anche questo, tra l'altro in collaborazione con Samsung, quindi sempre più colossi ci stanno credendo.
1: In definitiva, con questa presentazione Google si mette un po' alla guida della grande corsa, oppure c'è spazio ancora per i concorrenti come Anthropic, OpenAI e i cinesi soprattutto?
2: La concorrenza è assolutamente agguerrita. Quello che è il vantaggio di Google è che lavorano dal chip fino all'applicazione finale, quindi hanno un controllo della filiera che probabilmente tanti altri non hanno. Da questo punto di vista possono dettare la via, gli altri però non stanno di certo a guardare, quindi ogni giorno ci saranno novità. Quello che ho visto io è poco wow, più concretezza.
1: Fiona Ciacalli, giornalista, fondatrice di Tech Princess, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie mille.
1: E buonanotte per te.
2: Sì, finalmente.
1: E grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole e Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tanti contenuti sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Noi ci sentiamo domani da Massimo Cerofolini. Buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì. Yeah.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
14: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
13: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
14: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
13: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
14: Terme dell'Emilia Romagna.
13: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: ore 12.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente: Trump concede all'Iran altri 2 giorni per trovare un accordo, mentre i Pasdaran avvertono se l'America attacca il conflitto si estenderà ben oltre la regione. Intanto è iniziato lo sbarco in Israele degli attivisti della flottiglia.
4: Un primo gruppo sta scendendo dalla nave prigione israeliana approdata nel porto di Ashdod. Un secondo gruppo è atteso nelle prossime ore. I 428 attivisti della flottiglia catturati dalla marina israeliana dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni per essere poi espulsi nel giro di 24 ore. Tra loro 29 sono italiani. Il ministro degli esteri Tajani chiede di tutelare l'incolumità e i diritti di ognuno. Intanto il presidente Trump, sollecitato dai leader del Golfo, ha deciso di sospendere l'annunciatissimo attacco militare su vasta scala contro Teheran per valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per la Casa Bianca la priorità assoluta resta l'azzeramento definitivo delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccarci, la guerra si estenderà oltre i confini regionali, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il conflitto sul terreno prosegue con estrema violenza in Libano, nonostante la tregua. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Il caro energia dovuto alla chiusura dello stretto di Hormuz mina la fiducia di imprese e famiglie, frenando consumi e investimenti. È quanto emerge dallo studio Congiuntura Flash elaborato dal Centro Studi di Confindustria. L'analisi sottolinea che l'unico motore per la crescita dell'industria è il PNRR. Tiene invece l'export, cresciuto del 4% nel primo trimestre di quest'anno, nonostante il crollo delle vendite verso il Medio Oriente. La visita di Putin a Pechino, al termine di colloqui tra il presidente russo e il leader cinese Xi Jinping, è stato diffuso un comunicato congiunto. Tra i punti principali figurano la richiesta di una tregua stabile a Gaza e la condanna dell'azione israelo-americana contro l'Iran, definita una violazione del diritto internazionale. E poi ancora un chiaro no all'espansione della NATO nel Pacifico e al riarmo del Giappone, definito una minaccia per la pace. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente indiano Modi. Il capo dello Stato ha sottolineato la volontà di intensificare la collaborazione tra i due paesi, poi ha evidenziato quanto la comunità indiana sia apprezzata in Italia. Modi adesso si trova a Villa Panfili per il bilaterale con la Premier Meloni. Tanti gli accordi che verranno firmati in diversi settori, tra questi energia, trasporto marittimo, agricoltura e tecnologia. La tragedia delle Maldive: sono stati portati in superficie gli ultimi 2 corpi, felici di aver dato una mano per il recupero delle salme, le parole dei sub finlandesi impegnati nelle ricerche.
5: Erano tutti nella cavità più remota, nella grotta degli squali, uno dopo l'altro. Nel corso di questi 2 giorni i loro corpi senza vita sono stati riportati alla luce. Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri, è su una barca d'appoggio accanto alla biologa marina Muriel Odennino. E la tragedia lascia il posto alle indagini per capire cosa sia accaduto negli abissi di un mare paradisiaco. Sembra che la causa possa essere stato lo spaesamento. I 5 sub erano dotati di bombole da 12 litri di ossigeno e la docente universitaria indossava una tuta corta adatta ad immersioni recreative non a 60 metri di profondità. Salvati dalle acque anche le videocamere e i sistemi elettronici che sub avevano in dotazione. Le immagini registrate potrebbero essere determinanti per chiarire la dinamica. Queste le parole dei sub finlandesi che hanno permesso il recupero delle salme.
6: Abbiamo ricercato i corpi e siamo riusciti a recuperarli. Ancora una volta vi dico che sarà la polizia ad fare un'inchiesta.
5: Arianna Di Giorgio, GR1.
3: A Catania la polizia ha arrestato una donna di 30 anni insieme al suo compagno 46enne con l'accusa di aver maltrattato e di aver commesso abusi sulla figlia minorenne. Le indagini sono partite dopo una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla giovane, che è stata affidata ad una

0: Il rischio di errori e di incidenti sono i risultati di una ricerca realizzata dalla Fondazione Studi Consulenti sul Lavoro. Secondo l'indagine, 9 persone su 10 tornano a casa esauste dopo aver lavorato e oltre l'82% si sente sotto pressione. Inoltre, un lavoratore su 2 soffre di disturbi del sonno, tutte condizioni che hanno favorito la crescita degli infortuni negli ultimi anni, soprattutto di quelli in itinere. Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
1: Fino a qualche tempo fa le malattie professionali erano legate più che altro all'ambiente di lavoro, a cosa respirava un lavoratore, no? Quindi malattie legate a una medicina interna. Oggi invece ci ritroviamo problemi di postura, problemi di stress, problemi di ambiente, problemi di burnout, cioè è una serie di situazioni diverse.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sport, 11ª tappa del Giro d'Italia che si annuncia come una delle più imprevedibili, 195 km sulla costa ligure, attesa per Filippo Ganna che ieri ha dominato la 10ª tappa con un tempo da record. Ascoltiamo le sue parole.
3: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un ottimo performance.
4: È grande la soddisfazione per aver portato a casa questa vittoria, immagino, anche perché poi insomma anche come squadra avete fatto molto bene, anche Timan è andato molto forte.
3: Il risultato di oggi è quello di Timan, che abbia portato a casa un ottimo secondo posto e comunque abbia recuperato comunque tanti secondi anche in generale. Ci sono ancora 14 tappe da qui a Roma e cercheremo comunque di aiutarlo il meglio possibile anche per lui e cercare di trovare un varco per arrivare il più in alto possibile.
4: Per quello che ti riguarda, tu alla vigilia del Giro ci avevi detto: guardate che non vinco solo a crono, c'è quella tappa di Verbania che ti strizza un po' l'occhio?
3: Sì, quella sì, poi ovvio non c'è solo quella, ci sono altre. Io il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
5: Con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
2: Prove d'estate con l'anticiclone africano che comincerà a espandersi dalla penisola iberica verso la Francia e dentro il weekend raggiungerà Regno Unito e mezza Europa. Anche in Italia già da oggi se ne sentiranno gli effetti con un rialzo delle temperature. Ascoltiamo il colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi.
6: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
2: E con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Ora la linea va ai colleghi dell'informazione regionale, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
5: La spesa intelligente.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Operazione antidroga della Guardia di Finanza alle case rosse di Ostia, 29 gli indagati, 26 gli arresti, con l'obiettivo di disarticolare un'organizzazione criminale dedita allo spaccio. Incendio in un insediamento sulla riva dell'Aniene nei pressi di via Salaria, una nube di fumo ha investito le aree circostanti, rallenta la circolazione nella zona. 30.000 bambini a Roma vivono in aree di disagio socio-economico, più alto per loro il rischio di abbandono scolastico e di rinuncia alla ricerca del lavoro. Nella capitale un ambulatorio dell'associazione LAV garantisce cure veterinarie per gli animali delle persone fragili che non possono permettersi l'assistenza. Ancora buongiorno da Antonia Moro in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. 29 indagati e 26 gli arresti è il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza sul litorale romano per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, detenzione e cessione di droga, oltre a ipotesi di violazione di sigilli e autoriciclaggio.
2: Un dispiegamento di forze massiccio per l'operazione delle fiamme gialle partita nelle prime ore del mattino a Ostia, periferia sud della capitale. 24 persone sono finite in carcere, 2 domiciliari, 29 gli indagati in tutto. Per la Procura di Roma, tutte figure attive in un sodalizio criminale radicato al Lido di Ostia. Uomini impegnati nell'acquisto, nella detenzione e nella cessione sistematica di cocaina ed eroina a Case Rosse, una delle più strutturate piazze di spaccio della zona. In campo i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, supportati dalle elicottero del reparto operativo di Civitavecchia. Scattate perquisizioni a tappeto nelle abitazioni degli indagati, sotto sequestro tanto denaro, soldi di cui spesso i soggetti non sono stati in grado di giustificare la provenienza. A insospettire il loro stile di vita sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alle attività economiche ufficiali. L'organizzazione contava anche sul supporto di pusher operativi 365 giorni all'anno, turni continui per coprire l'intero arco della giornata, supportati da una rete capillare di vedette. Il boom di vendite nei giorni festivi e prefestivi, quando l'organizzazione incrementava i flussi fino a superare le 200 dosi giornaliere. Per massimizzare i profitti e fidelizzare la rete di acquirenti, il gruppo forniva anche un efficiente servizio di recapito della droga direttamente a domicilio, impiegando corrieri. I proventi delle attività venivano successivamente immessi in circuito di autoriciclaggio. In SSiano, TGR Lazio.
1: La Guardia di Finanza di Frosinone ha eseguito la confisca definitiva di beni per quasi 5 milioni di euro riconducibili a un imprenditore attivo a Cassino nei settori del commercio di prodotti ittici e della ristorazione. Si tratta dell'epilogo di investigazioni che hanno già portato nel 2023 all'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo accusato di usura, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività creditizia. Truffe agli anziani, confisca da 1 milione di euro e 800.000 euro complessivi a un clan Sinti da parte della Polizia di Stato, quote sociali di 2 società e un'impresa a Roma attiva nel commercio di veicoli e bar, una villa con piscina a Tivoli, numerose polizze di pegno ed 11 autovetture. Il servizio.
3: Un patrimonio milionario fatto di ville, auto di lusso, quote societarie, il provento di quasi 20 anni di affari illeciti, ora finito sotto sequestro a seguito dell'operazione della Polizia di Stato su disposizione del Tribunale di Roma. 1.800.000 euro il valore dei beni confiscati, riconducibili a 3 persone appartenenti a un clan Sinti. Per 2 di loro scattato anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Stando alle indagini, il gruppo, stabilitosi prima nel Basso Lazio e poi nella capitale, era specializzato in furti e rapine commesse su tutto il territorio nazionale, ma il loro giro di affari comprendeva anche fabbricazione di documenti falsi, truffe agli anziani, riciclaggio di auto di lusso, una serie di attività illecite che si avvaleva di una fitta rete di prestanome a cui intestare veicoli, utenze telefoniche, carte prepagate, un sistema rodato per schermare la riconducibilità delle operazioni, portate alla luce però dagli inquirenti che, ricostruendo anche i singoli profili dei membri del clan, hanno documentato la sproporzione tra le fonti di reddito lecite e i beni posseduti in maniera diretta o indiretta. Nel patrimonio confiscato una villa con piscina nella zona di Tivoli, 11 auto e poi quote in diverse società attive nel territorio di Roma. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: È scoppiato ieri sera un rogo sotto al ponte dei Prati Fiscali che ha coinvolto alcuni insediamenti abusivi a ridosso dell'Aniene. Sono esplose anche alcune bombole di gas. Fumo nero e tossico si è diffuso su Salario, Montesacro e Talenti.
4: Una colonna di fumo nero, l'aria irrespirabile in tutto il quartiere, paura per l'incendio che si è sviluppato verso le 21 in via Salaria, all'incrocio con via dei Prati Fiscali a Roma. Le fiamme si sono sviluppate sotto un ponte sulle rive dell'Aniene, dove ora sono visibili resti anneriti di rifiuti e giacili di fortuna. Il rogo potrebbe essere partito da uno dei piccoli accampamenti che sorgono vicino al fiume. Ancora da accertare le cause. Non ci sono feriti o intossicati. Due squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato fino a l'una di notte per circoscrivere l'aria e domare le fiamme. Sul posto anche polizia locale e personale della CEA per il controllo delle centraline elettriche. Nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco sul luogo dell'incendio questa mattina. Al lavoro anche una squadra di 30 tecnici per ripristinare i cavi della fibra ottica andati distrutti. Ci vorrà una giornata, ci dicono, perché il servizio torni regolare. Abbiamo ascoltato alcuni residenti e titolari di attività nella zona. Abbiamo vissuto momenti di apprensione, ci hanno raccontato, ma l'area è stata subito delimitata. Non ci sono state gravi conseguenze. Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: Chiuse le indagini per l'incendio all'Università La Tuscia di Viterbo, che un anno fa aveva distrutto la facoltà e il laboratorio di agraria.
5: Sono 10 gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari notificati dalla Procura di Viterbo per il grande incendio che un anno fa ha devastato la facoltà di agraria dell'Università della Tuscia. A ricevere il provvedimento a vario titolo, tecnici responsabili del cantiere, operai impegnati nei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile e dipendenti dell'Università. Il fascicolo era stato inizialmente aperto contro ignoti, l'accusa principale è di incendio colposo in concorso. Ad alcuni viene contestata anche la violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri. Secondo la procura, l'incendio sarebbe partito la mattina del 4 giugno del 2025 durante l'utilizzo di una bombola di gas usata con il cannello per sciogliere la guaina catramata impermeabilizzante durante la coibentazione del tetto di uno dei blocchi della facoltà. Le fiamme si propagarono velocemente all'intera struttura, investendo i sottostanti laboratori di chimica e genetica pieni di materiale infiammabile del secondo piano dell'edificio di via San Camillo dell'Ellis al Riello. Tutto andò distrutto in pochi minuti. A supporto dei vigili del fuoco intervenne anche l'esercito, mentre un denso fumo saliva in cielo, visibile a chilometri di distanza. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una nota ha espresso forte preoccupazione per la cattura dei partecipanti alla spedizione della flottiglia diretta a Gaza, tra i quali ci sono anche diversi cittadini romani e persone residenti in città. Gli attivisti prelevati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno sbarcando nel porto di Ashwood in Israele. Siamo in costante contatto con la Farnesina, ha detto il sindaco, per seguire gli sviluppi della situazione e chiediamo che siano garantite in piena tutela, assistenza, condizioni di sicurezza e una rapida liberazione nel rispetto del diritto internazionale. Aumentano nel Lazio le malattie e gli incidenti sul lavoro. I dati nell'ultimo rapporto INAIL. Sentiamo.
6: Il mondo del lavoro che cambia non può non modificare la mappa della sofferenza dei lavoratori dovuta all'occupazione. I consulenti del lavoro ne tracciano un percorso partendo dai dati INAIL anche per la nostra regione. Dobbiamo immaginare due curve che non corrono affiancate. Nel Lazio tra il 2020 e il 2024 le denunce di malattia professionale raddoppiano sfiorando quota 6.000. Crescono ma molto meno gli infortuni. Nello stesso arco temporale passano da 37.000 a quasi 42.000. È la dimostrazione empirica che certamente ci si fa male in modo puntuale, ma determinare un peggioramento delle condizioni di salute paradossalmente è proprio la durata dell'impiego. I consulenti denunciano una serie di fattori di rischio. Quelli più tradizionali, come l'esposizione ai forti rumori, si accompagnano al cambiamento climatico, alle oscillazioni tra temperature rigide molto calde, all'invecchiamento della popolazione al lavoro con dominanza degli over 50, alla stanchezza, allo stress e disturbi del sonno, conseguenze in parte dell'impressione di non incidere sulle dinamiche del proprio lavoro, a tal punto da immaginare forme di controllo digitale e somatizzarle. Questa cornice si traduce in mal di schiena, cervicale, dolori a braccia e gambe, mal di testa e affaticamento oculare. La sfida per i consulenti del lavoro alla vigilia dei 3 giorni di Festival del Lavoro è incidere su questi fattori per riconsiderare l'occupazione come elemento centrale per lo sviluppo e il benessere psicofisico di una persona. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Sale l'abbandono scolastico e diminuisce la ricerca di un lavoro futuro nella periferia romana. Sono 30.000 i bambini che vivono in condizioni disagiate.
7: A Roma ci sono 30.000 bambini che vivono in 32 aree di disagio socio-economico, dove più di un terzo delle famiglie è in una situazione di povertà relativa. Sono dati della ricerca I luoghi che contano di Save the Children, secondo cui bimbi e adolescenti che vivono in queste zone sono più esposti alla dispersione scolastica e hanno meno possibilità di accedere a spazi verdi e servizi, con conseguenze sul loro futuro. Nelle zone svantaggiate il 10,8% degli studenti hanno abbandonato la scuola secondaria o ripetuto l'anno, una percentuale doppia rispetto a quella di tutta la città di Roma. Il 31% dei giovani tra 15 e 29 anni non studiano e non lavorano, molti più del 20% riferito all'intera capitale. L'organizzazione che da oltre 100 anni si occupa dei problemi dell'infanzia chiede un intervento a livello nazionale. Raffaela Milano, direttrice ricerche di Save the Children.
8: È necessario un piano nazionale di rigenerazione urbana che valorizzi le comunità locali e il protagonismo dei giovani. Accanto ai ragazzi e alle ragazze chiediamo che in ciascuna di queste aree più fragili vi sia uno spazio educativo aperto e accogliente.
7: Il 2,1% dei ragazzi ripetono l'anno alle medie nelle aree difficili di Roma, contro l'1,4% dell'intera città. Punte negative nel territorio della Borghesiana e in una porzione di Prima Valle, che arrivano al 3,8%. Alle superiori in alcuni quartieri si sfiora addirittura il 9% di ripetenti. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Nella capitale una clinica veterinaria sociale gestita dalla LAV, dove gli animali possono essere sottoposti a interventi a costo zero se non si è in grado di far fronte alle spese di cura.
9: Ha cominciato a stare male un 4-5 mesi fa. Gli è venuta questa massa, io pensavo, speravo che fosse una cisti o qualcosa di gestibile. Quando mi hanno detto che era purtroppo un mastocitoma, uno dei tumori più aggressivi, mi è caduto il mondo addosso.
10: Uele ha già subito 2 operazioni per il suo tumore. Sarebbero costate migliaia di euro in una clinica veterinaria. Matteo invece non ha pagato nulla perché si è operata nella clinica veterinaria sociale gestita dalla LAV a Roma. Da quando ha aperto i battenti ha offerto oltre 1500 visite veterinarie. Si è occupata di oltre 400 cani, di oltre 200 gatti. È stato uno strumento fondamentale per 376 persone che avevano bisogno di cure veterinarie per i loro animali. L'accesso gratuito alle cure è quasi impossibile nel nostro paese.
11: Sapere che oggi ho un supporto per lei e per altri futuri comunque animali mi salva e mi fa tenere in vita, perché so, ecco, che domani ho un problema, posso venire qua.
10: In questo ambulatorio si arriva segnalati dalla comunità di Sant'Egidio, che insieme alla LAV ha costruito il progetto Un Modo per garantire il diritto alla cura alle persone in difficoltà economica, per le quali spesso quello con un cane o un gatto è il rapporto più importante. L'infermiera veterinaria, che fa da tramite con i beneficiari, ha anche il compito di convincere gli animali a entrare in sala operatoria.
12: A volte dobbiamo un pochino cercare, ogni animale come ogni persona ha il suo carattere, quindi bisogna un pochino capire come prenderlo.
10: Obiettivo dell'ambulatorio è quello di essere un esempio perché le amministrazioni pubbliche seguano la stessa strada.
13: Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Domani la prima al Teatro Sistina a Roma del nuovo spettacolo di Michele La Ginestra, Mi pare ieri. L'artista festeggia i 40 anni di attività. Il servizio.
14: Non una festa qualunque. Michele La Ginestra, faccia da eterno ragazzo, festeggia i suoi primi 40 anni di teatro proprio sul palcoscenico. Racconta i suoi esordi, le gag, il divertimento delle prove, ma anche l'ansia prima dell'apertura del sipario.
15: Era il 20 gennaio del 1986 quando hai messo per la prima volta i piedi sul palco.
16: Andò benissimo, però l'emozione. Ecco, quell'emozione è quella che mi ha spinto a scrivere questo spettacolo, Mi pare ieri, perché proprio ricordando quella emozione prima che il sipario s'aprisse, io ho detto, ma mi pare veramente ieri.
14: Mi pare ieri, in scena al Teatro Sistina da domani fino a domenica 24 maggio.
16: Ho dei ruoli, insomma, nel cuore, Rugantino, Come Cristo Comanda, uno dei due centurioni che era di guardia alla Croce di Cristo. Insomma, ci sono degli spettacoli che adoro un po' di più degli altri.
14: 4 serate per ridere, ma anche per commuoversi, coinvolti dalla musica composta da Emanuele Friello. Insieme al protagonista ci saranno il suo storico amico e collaboratore Sergio Zecca e poi Alessandro e Luca La Ginestra, Ilaria Nestovito e Brunella Platania, per la regia di Roberto Malafante. Mariella Anziano, TGR Lazio.
1: Per gli aggiornamenti sulla viabilità c'è Giulia Casadei dei servizi di Rai Pubblica Utilità.
17: Sul grande raccordo anulare di Roma vi segnaliamo rallentamenti per lavori di manutenzione tra lo svincolo 15 per la Rustica e l'allacciamento per la 24 in direzione della via Salaria. Ci spostiamo in autosole, lavori in corso tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord in direzione della capitale. E sempre in autosole, sempre in direzione della capitale, lavori in corso anche nel tratto tra Ceprano e Frosinone. Vi ricordiamo alle 18 in piazza Venezia prevista una cerimonia con deposizione di una corona d'alloro presso l'altare della patria, possibili chiusure temporanee e rallentamenti alla circolazione durante lo svolgimento dell'evento.
1: Sono le 12:24 e 25 secondi, è tutto per questa seconda edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Vi ricordiamo per le informazioni regionali il TG alle ore 14 che andrà in onda su Rai 3 da Antonia Moro, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
18: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 12:25 minuti, andiamo in A22, al momento 2 km di coda e traffico intenso. Siamo tra Bolzano e Sudegna, ora in direzione di Modena. Ci spostiamo in A4, anche qui traffico intenso nel tratto tra Verona Est e l'allacciamento per la 22 in direzione di Brescia. In A10 Genova Ventimiglia vi segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in A26 Genova Gravellona Toce, anche qui lavori in corso, 1 km di code tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Andiamo in Toscana sulla Firenze Mare, 2 km di code per un incidente, siamo tra Alto Pascio e Montecatini per chi viaggia verso Firenze. E in chiusura ci spostiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 15:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
19: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Sportello Italia.
20: Buongiorno, le 12:27, 2 secondi su Radio 1, l'informazione economica con Sportello Italia, al microfono Paola Nania fino alle 13. Per parlare di energie alternative, di fotovoltaico, di come andare oltre, se possibile, al petrolio che sta creando non pochi problemi collegati alla crisi in Medio Oriente, avremo la nostra parte con i consumatori attivi alla fine del programma, agli ultimi minuti. Potete scrivere al 335-699-2949 per parlare di credito al consumo e estinzione anticipata del credito al consumo. Lina Sguassero risponderà alle vostre domande. Intanto ringrazio Filippo Fontana di Alleanza per il fotovoltaico, grazie di essere qui con noi.
21: Salve, buongiorno, grazie a voi e buongiorno anche ai radiospettatori.
20: L'Alleanza per il fotovoltaico è un progetto in Italia nato dall'unione di alcuni dei più grandi operatori nel settore dell'energia rinnovabile. Ci faceva piacere con voi riflettere su le energie rinnovabili, che sembrano sempre più importanti in un momento in cui la dipendenza dal petrolio sta creando moltissimi problemi per il costo dell'energia, per il rischio che ci sia una carenza di petrolio, per esempio collegata al blocco dello stretto di Hormuz. Quanto vanno avanti rapidamente lo sviluppo di queste tecnologie e di energie alternative?
21: Allora, intanto mi faccio dire due parole sull'alleanza. Sì. L'Alleanza per il fotovoltaico nasce dal 2020, come dice lei, da maggiori aziende del settore, con un duplice scopo, sia quello di proporsi come interlocutore presso le istituzioni per le diverse problematiche che ci sono sulla, appunto, la parte normativa che ha accennato, sia per provare a portare anche un po' di cambio culturale nel paese da questo punto di vista sulle energie rinnovabili.
20: Significa sensibilizzare, Fontana, cioè c'è una specie di difficoltà
21: Sensibilizzare e cambiare anche un po' la narrativa relativamente a questo nostro settore. Come dice lei, il contesto geopolitico attuale ce lo mette davanti agli occhi tutti i giorni. L'energia non è più una materia settoriale o qualcosa da esperti, è qualcosa della vita di tutti i giorni ed è di fatto proprio una questione di sicurezza del nostro paese.
20: Certo.
21: Oggi, secondo me, non si deve nemmeno più parlare di obiettivi più ambiziosi o la velocità con cui raggiungere, proprio avere un piano strutturale, una strategia energetica per il nostro paese di lungo periodo. La dipendenza dalle fonti fossili, non solo il petrolio ma anche il gas, è per noi strutturale. Di fatto noi non produciamo fonti fossili, importiamo oltre il 70% della materia dall'estero per l'elettricità, ma in generale il 94% del gas, e negli anni scorsi è aumentata ancora di più l'importazione del GNL, e in particolare il 50% del GNL l'abbiamo importato dagli Stati Uniti.
20: Ci sono dei dati anche che sono stati pubblicati oggi, li leggevamo sul Sole 24 Ore, di come dall'Algeria e dagli Stati Uniti venga gran parte delle riserve di gas e di GNL, proprio a sottolineare ovviamente la dipendenza dall'estero nel momento in cui sono fonti di cui non disponiamo. Rispetto invece, Fontana, al fotovoltaico, al solare, cioè a tutte le le possibilità di energia alternativa, l'Italia come se la cava, se può fare una pennellata?
21: Assolutamente sì. Attualmente stiamo continuando a cambiare fornitore, no? di energie fossili, di risorsa fossile. Siamo passati dal vecchio OPEC alla Russia, appunto Algeria e forse Stati Uniti. Di fatto il fotovoltaico invece, le rinnovabili rappresentano una risorsa disponibile sul nostro paese, la tecnologia è estremamente matura ed è pronta a produrre l'energia. Già l'anno scorso il bisogno energetico nazionale è stato coperto per il 40% da fonti rinnovabili.
20: Che è un buon dato?
21: Secondo me è un buon dato, anche secondo noi, ma in generale è sicuramente migliorabile. Gli obiettivi che ci siamo posti sono più ambiziosi di questi. Però di fatto, per dare una pennellata, quindi come diceva lei, stiamo rallentando. Il primo trimestre di quest'anno è andato più piano del primo trimestre dell'anno scorso, che a sua volta è andato più piano del primo trimestre del 2024.
20: Che è una cosa che colpisce, Fontana, nel momento in cui avremo più bisogno di deviare dalle fonti fossili, rallentiamo. Questo perché, secondo lei?
21: Allora, ci sono diverse motivazioni. Sicuramente la più evidente è quella del carattere normativo. La vera fragilità italiana è sicuramente procedurale. Abbiamo una filiera industriale ormai, abbiamo capitale, abbiamo competenze, ma resta sicuramente un limite nella capacità di mettere proprio a terra questi progetti.
20: Ma è un problema burocratico, di vincoli paesaggistici, burocrazia? Dove la vede la difficoltà principale, se ce n'è una? Immagino di più.
21: Ce ne sono diverse, sicuramente la normativa. Oggi fa ancora più rumore vedere che la tematica delle aree idonee, di cui si parla dal 2021, ad oggi si stia ancora più allontanando da quello che era la sua natura iniziale. Fa ancora più rumore, secondo me, la lentezza con cui i procedimenti autorizzativi vengono portati avanti per oggettive scarse risorse, no, della pubblica amministrazione. E ovviamente un quadro normativo che è sempre più frammentato e sempre più confusionario anche, no, per gli enti stessi.
20: Quindi lì si potrebbe agire, secondo lei, Filippo Fontana, per provare a invertire una tendenza che non è negativa ma comunque di rallentamento. Grazie intanto per essere stato con noi, Filippo Fontana, Alleanza per il fotovoltaico, e buon lavoro. Silvio Agresti, bentrovato, è il country manager Italia di Fiscali. Bentrovato e grazie.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
20: Fiscali, la presente è una compagnia tech che si occupa di soluzioni cloud, come si dice in gergo, per fiscalizzazione e su scala europea parliamo di registratori di cassa, tanto per spiegare ai nostri ascoltatori. Registratori di cassa che sono molto importanti nella gestione dei piccoli e dei grandi centri commercianti, grandi negozi, eccetera. Ma registratori di cassa agresti che molto facilmente diventano obsoleti. Una gran parte, secondo il vostro osservatorio, da qui al prossimo anno rischia di essere obsoleto, quindi dovrà essere sostituito. Partiamo da qui.
2: Sì, allora appunto, tanto i registratori di cassa, no, sono un obbligo normativo, quindi di base tutti gli esercenti devono in qualche maniera poi avere a che fare con la necessità di emettere uno scontrino, e quindi questi sono effettivamente gli strumenti. L'obsolescenza va un po' di pari passo a quello che è ad oggi un po', insomma, la fine di un'epoca, perché essenzialmente questi 8 registratori su 10 di cui si parlava essenzialmente coincidono con il passaggio a una soluzione software, che è quello appunto che giustamente come Fiscali ci occupiamo. Quindi è più effettivamente un passaggio culturale più che tecnologico.
20: Cioè,
2: no?
20: Per spiegarci, obsoleto significa che non è fuori legge, ovviamente che va sostituito perché è superato nella tecnologia e nelle modalità, non c'è un obbligo, se ho capito bene.
2: No, c'è proprio...
20: Prego.
2: In questo caso sì, in realtà c'è propriamente anche un obbligo, nel senso che i registratori telematici rimarranno validi come strumento assolutamente,
20: sì.
2: Però il gran parte, proprio questo è strutturale, dei registratori telematici in Italia sono arrivati con l'ultimo cambio regolatorio, no? Che è arrivato nel 2019 e poi scoglio nel 2020. Quindi gran parte dei registratori telematici, più sicuramente appunto del 70%, che quegli 8 su 10 che si diceva prima, hanno proprio una data di scadenza che è legata ai certificati di questi registratori telematici. Quindi gran parte degli esercenti si troveranno di fronte alla decisione di o devo cambiarlo e quindi ricompro effettivamente un altro strumento hardware, un'altra stampante fiscale, oppure scelgo uno strumento software. Quindi questo è effettivamente un po' il
20: allora,
2: tema che dicevo, sarà un cambio culturale, no? Più che tecnologico.
20: E cosa significa concretamente per un esercente passare da il vecchio, tra virgolette, registratore di cassa, che ovviamente ha un costo, alla soluzione cloud? E poi ci spiega, per esempio, io come consumatore, come mi cambia, no, il rapporto rispetto allo scontrino che mi viene dato?
2: Certo, allora, come tutti i cambiamenti, no, spesso magari ci sono alcune cose che fanno paura o comunque devono essere effettivamente gestite al meglio, perché... Non è sempre semplice avere continuità. In questo caso direi che la buona notizia è che per l'esercente di base non cambia assolutamente niente, nel senso che almeno nell'operatività di fatto si continua comunque, volendo, anche con la stampa direttamente dello scontrino, con tutti i processi essenzialmente come sono stati gestiti fino ad oggi. Quello che cambia, e cambia ovviamente in meglio, è tutto quello che c'è dietro, quindi tutta la parte ad esempio di acquisto di una stampante fiscale, di verifica annuale che è prevista dall'Agenzia delle Entrate, o gli aggiornamenti che ad oggi devono essere fatti manualmente in loco, no? Gli aggiornamenti firma di queste stampanti e tutte le procedure di gestione, questi possono essere dimenticati. Quindi in qualche maniera tutta l'operatività resta inalterata e tutte le attività di manutenzione, di acquisto e altro invece possono essere gestite via software integralmente, quindi senza zero interruzioni operative o altre
20: quindi
2: attività. Ecco.
20: C'è una semplificazione gestionale, ma c'è anche un rapporto più diretto, per esempio, che ne so, col cassetto fiscale?
2: Sì, in realtà appunto si va assolutamente verso un'integrazione, una flessibilità con un po' tutti gli altri strumenti, no, che il retailer utilizza, quindi sia con i pagamenti, sia con dialogare essenzialmente con lo strumento di cassa o altro, e anche tutti questi aspetti essenzialmente anche a livello normativo sono in convergenza. Quindi c'è una convergenza sia di mercato che regolatorio che spinge un po' tutti questi elementi che sono a disposizione dell'esercente ad essere integrati, no? Quindi già dal 2026 c'è l'integrazione tra terminali POS e strumenti fiscali, in questo caso col software è ulteriormente più facile, no, da gestire.
20: Allora, ultima domanda che mi incuriosisce: io come consumatore come mi accorgo se c'è un passato del genere o non me ne accorgo?
2: Allora, da consumatore in realtà posso anche totalmente non rendermene conto, nel senso che l'esercente decisamente può continuare anche a stampare uno scontrino o decidere di stampare uno scontrino elettronico, cioè di fornire uno scontrino elettronico, visto che la stampante a questo punto non è più lo strumento fiscale con cui esplicita le attività di conformità fiscale e quindi essenzialmente posso anche non rendermi conto direttamente di che strumento, se software o hardware, utilizza l'esercente.
20: A me però è capitato, curiosità, che mi mandassero via mail lo scontrino. È legato a questo passaggio o no?
2: Non è necessariamente legato a questo, perché si può fare appunto con strumenti hardware e software. È anche questo un macro trend, perché ovviamente si stampa miliardi di scontrini in Italia e ovviamente avere anche uno strumento di gestione dei dati fiscali software facilita tutto questo aspetto, perché rende a questo punto la condivisione degli scontrini anche verso il consumatore molto più facile. E tra l'altro è proprio in discussione adesso, in questi mesi, una legge chiamata appunto legge anti-scontrini, che prevede dal 2027 poi su 3 anni la progressiva eliminazione di tutti gli scontrini, ma già ad oggi è solamente facoltativo essenzialmente stampare lo scontrino, a meno che il consumatore direttamente non lo richieda.
20: Grazie Silvio Agresti, Country Manager Italia Fiscali, per essere stato con noi. A presto. C'è un tema che su cui torniamo spesso a Sportelli Italia come redazione economica, che è il rapporto tra le famiglie e i consumi, che indicano e raccontano che tipo di società siamo e come stiamo cambiando. E di questo si occupa Nielsen IQ Italia. Enzo Frasio è l'amministratore delegato, lo ringrazio di essere qui con noi, ben trovato.
3: Buongiorno.
20: Dalle attitudini al consumo delle famiglie vengono fuori moltissimi elementi, in realtà si possono comprendere molte cose del tipo di società che siamo e dove stiamo andando. Ci sono due temi che però ci appassionavano, perché ovviamente le sfaccettature potrebbero essere molte. Quello intanto della fedeltà al marchio. Quando consumiamo, veniamo da decenni passati in cui si era forse più affezionati a un tipo di negozio, a un tipo di marchio. Nel 2026 come cambia questo? Quanto siamo fedeli o infedeli come consumatori? Frasio.
3: Cambia tutto, sì. Diciamo che siamo diventati dei consumatori più infedeli. Infatti, se devo riassumere con una frase, la fedeltà non è più una rendita, ma è una conquista continua che devono fare le marche e le insegne. Oggi il consumatore è meno prevedibile rispetto al passato, sta cambiando completamente comportamenti di acquisti, ha bisogni nuovi e vive in un contesto differente. I numeri lo dimostrano chiaramente: la fedeltà verso le marche è in calo del 4% e le fedeltà verso le insegne, quindi il retail, è in calo del 5%.
20: Che non è una buonissima notizia forse per gli esercenti, o no?
3: Diciamo che è un'opportunità per fare meglio. Non viviamo in questo momento in una riduzione dei consumi, quindi i mercati sono stabili, addirittura in crescita, quindi si stanno trasformando. Quello che stiamo vedendo è che i consumatori, i cittadini italiani, vanno più spesso a fare la spesa, ma i carrelli sono un po' più vuoti, quindi c'è un acquisto un po' più selettivo e un po' più consapevole rispetto al passato.
20: Quindi Frasio, noi ci muoviamo così, quindi diciamo compriamo più spesso, banalizzo, facciamo la spesa più spesso con un carrello più vuoto e sì, ci muoviamo tra insegne diverse, spinti da cosa? Dalla necessità di risparmio o non solo?
3: Non solo, siamo spinti da un concetto di convenience, che non è solo la convenienza per quanto riguarda i prezzi, ma è anche molto legata all'assortimento delle insegne, quindi dai marchi che trattano e dai prodotti che trattano. Quindi quando parliamo con i nostri partner, che siano brand o grande distribuzione, diciamo che è molto importante la coerenza dell'offerta. Oggi ci sono bisogni nuovi, i consumatori hanno bisogni nuovi e cercano prodotti nuovi. La capacità di semplificare l'offerta, quindi trovare il prodotto giusto nel momento giusto, e la rilevanza, come dicevamo, rispetto al bisogno. Quindi è un'opportunità.
20: Sì, esatto, è un'opportunità perché potresti attirare consumatori nuovi. Parliamo di larga distribuzione. L'online, in questi movimenti in cui siamo infedeli, ovviamente non c'è nessun giudizio morale, e quindi tendiamo a risparmiare, l'online come si posiziona? Quanto guadagna da questi cambiamenti?
3: Diciamo che guadagna parecchio, diciamo non è più un canale alternativo, ma è proprio una componente strutturale del modo in cui i consumatori decidono e acquistano. Oggi l'online cresce a doppia cifra, più 14%, ha ancora un'importanza relativa, vale solo il 6% delle vendite del largo consumo, ma come dicevo è in netta crescita. I comportamenti dei consumatori stanno cambiando, dicevamo prima sono un po' più infedeli rispetto alle marche e alle insegne, e in questo momento stanno diventando anche omnicanale. Quindi per loro entrare in un punto della grande distribuzione, in un piccolo negozio di prossimità o comprare online è assolutamente la stessa cosa. Quello che cercano, come dicevamo prima, sono una offerta coerente, quindi dei prodotti nuovi in relazione ai bisogni nuovi che stanno esprimendo.
20: Allora, scusi Frassio, la interrompo solo per dire: largo consumo, parliamo di alimentari, di prodotti per la casa, la cura, la persona, di questo? Quando parliamo di largo consumo?
3: Sì, assolutamente, sì.
20: Per questo l'online non è ancora molto consolidato, il 6% mi sembra una quota piccola rispetto al movimento che in genere vediamo sull'online.
3: È vero, assolutamente, noi monitoriamo come Nielsen IQ anche la parte di tecnologia, i beni tecnologici, quindi televisioni, lavatrici, frigoriferi, e il canale online vale più del 20%. Però attenzione, anche questa è un'opportunità, nel senso i consumatori cambiano e cambiano anche il modo di acquistare. Ci sono segmenti come il beauty nella parte di personal care che vanno oltre il 16%, quindi quel 6% diventa un 16%. È anche frutto delle nuove generazioni che vanno ad acquistare il prodotto, non solo nei negozi fisici ma anche nei negozi digitali. Perché? Perché trovano più assortimento, trovano politiche di prezzo diverse, trovano appunto il prodotto che fa per loro.
20: Quindi possiamo dire che quello che vince sia nel negozio fisico che nell'online è la possibilità di accedere a degli sconti se possibili, ma anche una grande diversificazione di prodotti a disposizione, se posso sintetizzare.
3: Esatto.
20: Questo?
3: Assolutamente, un assortimento allineato ai nuovi bisogni dei consumatori.
20: Grazie Enzo Frasio, amministratore delegato Nielsen IQ Italia, per essere stato con noi. Le auguro buon lavoro.

0: Tiziano Ferro perdono con Lazza e ci porta alla parte finale su Radio 1 di Sportello Italia con le parole dell'economia che vi stiamo raccontando con il nostro Davide Biocchi.
1: I dazi sono tasse applicate sui prodotti importati da altri paesi. Quando uno Stato introduce un dazio, i beni provenienti dall'estero diventano più costosi. L'obiettivo può essere quello di proteggere le aziende nazionali oppure ridurre la dipendenza dalle importazioni da altri paesi. Ad esempio, se vengono applicati dazi sulle auto straniere, quelle prodotte localmente potrebbero diventare più competitive nel prezzo. I dazi però hanno anche effetti collaterali. I prezzi possono aumentare per consumatori e imprese e spesso gli altri paesi reagiscono introducendo a loro volta nuove tasse sui prodotti importati contro dazi. Si rischia così una vera e propria guerra commerciale. Negli ultimi anni il tema dei dazi è tornato molto attuale, soprattutto nei rapporti tra gli Stati Uniti, la Cina e l'Europa. Per questo oggi i mercati finanziari seguono con grande attenzione ogni decisione legata al commercio internazionale.
0: Lena Sguassero, avvocata consumatori attivi, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti.
0: Oggi partiamo dal focus che riguarda l'estinzione anticipata del credito al consumo. Che novità ci dà Sguassero? Poi le leggo le domande, anzi ricordo che c'è il numero a cui possono scriverci i nostri ascoltatori, 335-699-2949. Prego Sguassero.
2: Ne parliamo perché la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi recentemente sul complesso tema della restituzione, in caso di estinzione anticipata, dei costi sostenuti in sede di erogazione del credito al consumo. In particolare è stato richiamato un orientamento di ispirazione comunitaria secondo il quale vanno rimborsati tutti i costi senza distinzione. Di che costi stiamo parlando? Si era creato effettivamente un contenzioso sul fatto se dovessero essere rimborsati i costi che si dicono spese recurring oppure anche i costi upfront. Le spese recurring sono quelle spese legate alla durata del rapporto e maturano ogni mese, ad esempio abbiamo le spese di gestione. I costi upfront invece sono quelli che si esauriscono nel momento in cui è stato concesso il mutuo, ad esempio le spese di istruttoria, le imposte di bollo, le commissioni di apertura pratica. Ecco, diciamo che il contenzioso riguardava se dovevano essere restituiti solo i costi recurring oppure anche i costi, diciamo, upfront. Ad oggi la Cassazione ci dice, confermando una famosa sentenza Lexitor del 2019 della Corte di Giustizia Europea, che in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti questi costi pro quota. Quindi
0: pro quota significa nei mesi che diciamo ho estinto diciamo prima, se ho capito bene.
2: Esattamente, quindi in base a quando estingo il mutuo poi avrò diritto ad un rimborso in base al, diciamo, alla parte di costi non goduti. Certo. È importante ricordare che devono essere rimborsati entrambi, perché altrimenti le banche provvedevano al rimborso solamente di una parte. È interessante questa sentenza perché si applica non solo per, diciamo, i contratti da oggi in poi, bensì per tutti i contratti stipulati anche prima del 2021 e prima della sentenza Lexit, prima del 2021 e dopo il 2019. Quindi è diciamo una novità importante per i consumatori.
0: Allora le chiedo, non so se abbiamo già evidenze del fatto che venga applicata, cioè che questa sentenza della Cassazione in effetti ha dato già possibilità di recuperare le spese recurring e upfront, e soprattutto nel caso in cui appunto la mia pratica, che ne so, riguardi qualche anno fa, devo fare ricorso, cioè come faccio a vedermi riconosciute queste spese?
2: Dovrebbero essere, diciamo che questa sentenza è nel solco di una sentenza che della giustizia europea che è stata pronunciata nel 2019. Quindi ad oggi vi è la possibilità di chiedere alla banca il ricalcolo delle somme che sono state rimborsate, e se la banca non effettua il ricalcolo si può fare un ricorso ad esempio all'ABF, quindi arbitro bancario e finanziario, che è un arbitro davanti alla Consob, che è, diciamo, è uno strumento appunto molto efficace da questo punto di vista.
0: Sì, anche abbastanza rapido mi pare di poter dire, no?
2: Esattamente.
0: Ho capito bene quando... Allora, prima domanda, ho visto, dice Giorgio da Venezia, che nel mio contratto di mutuo c'è una penale nel caso di estinzione anticipata, è lecita? Ci chiede.
2: Queste penali sono state vietate a partire dal 2007, pertanto bisogna capire la data in cui è stato stipulato il mutuo, perché se fosse di data antecedente al 2007 queste clausole potrebbero essere valide, ma in ogni caso è stata prevista una riduzione della penale secondo determinati parametri che derivano da un accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e delle associazioni dei consumatori. Pertanto bisogna valutare che percentuale viene chiesta e comunque l'anno della data di stipula. Se fosse successivo al 2007, quei costi non sono dovuti.
0: Quindi controlliamo bene sul nostro contratto. Ultima domanda, abbiamo circa un minuto e venti. Mariana da Agrigento ci dice di voler estinguere anticipatamente il mutuo, ma ha una polizza assicurativa collegata. Come la gestisco? Polizza che frequentemente è collegata al mutuo.
2: Ricordando che le polizze diciamo non sono obbligatorie, bensì...
0: Ma diciamo caldamente suggerite dalle banche.
2: Sì, però ricordiamo che non sono obbligatorie, altrimenti anche in questo caso insomma si potrebbe... E in ogni caso non sono obbligatorie quelle che ci propone quella banca, certo, potrebbe diciamo stipulare polizze di altri istituti. Allora, se si intende estinguere il finanziamento in anticipo, la polizza collegato si estingue contestualmente e si ha il diritto al rimborso della parte del premio della polizza pagato ma non goduto appunto per il periodo intercorrente tra la data di estinzione e la scadenza del contratto di assicurazione.
0: Quindi controllate.
2: Ricordiamoci che l'intermediario deve attivarsi per l'estinzione anticipata anche della polizza assicurativa senza attendere la richiesta del consumatore.
0: Quindi è in automatico.
2: È in automatico e anche il rimborso del costo è automatico.
0: Grazie Lina Sguasser, avvocata consumatori attivi, per essere stata qui con noi a Sportelli Italia a cura di Paola Bonanni, che torna come sempre domani su Radio 1 intorno alle 12.30. Grazie in regia a Filippo Mosticone, Emanuele Rinaudo alla parte tecnica, Cristina Saccoli in redazione. Siamo su Rai Play Sound, adesso ci sono i colleghi del giornale Rado, del GR1. Da Paola Nania un saluto, una buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
5: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
8: Welcome to the European Southern Observatory.
7: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
6: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: Al Quirinale l'incontro Mattarella-Modi, rafforzare la cooperazione Italia-India in corso e bilaterale con Giorgia Meloni. Visione comune del futuro, scrive la Premier. Flotilla, il ministro Tajani al governo israeliano, rilasciare i nostri connazionali. Decine di attivisti annunciano, abbiamo iniziato uno sciopero della fame contro un atto di pirateria. Maggioranza sempre con gli italiani, ma così non si aiuta Gaza. Opposizione, il governo imponga sanzioni a Netanyahu, confronto politico anche su economia e lavoro. La città ambita a Pechino, dopo Trump arriva Putin, al centro dei colloqui Cina-Russia, petrolio, nucleare, trasporti e crisi internazionali. Nel buio della grotta alle Maldive recuperate anche i corpi di Giorgia Sommaca, alle Muriel Oddenino, ipotesi dello spaesamento, inquirenti al lavoro sull'attrezzatura tecnica. Cannes, c'è anche un po' d'Italia, selezionato il cortometraggio di Antonio Donato sul red carpet, atteso Robbie Williams per l'evento più glamo del festival. Musica, arriva il tormentone estivo, Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, già in cima alle classifiche, una favola gotica tra amori e fantasmi. Buongiorno da Giorgio Schiavoni, in corso a Villa Panfili, a Roma, il bilaterale tra la Premier Meloni e il presidente indiano Narendra Modi. Sul tavolo accordi tra i due paesi in tanti settori, dalla tecnologia all'energia, passando per i trasporti marittimi e l'agricoltura. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Federica Ionta.
3: Bene. Con la sì, forza eccoci, industriale
4: buongiorno,
3: italiana.
4: Buongiorno da Villa Panfili, dove Giorgia Meloni ha appena aperto le dichiarazioni alla stampa. Accanto al primo ministro indiano Narendra Modi sentiamo la presidente del Consiglio.
3: Investimenti, occupazione di qualità, collaborazione industriale, e siamo da questo punto di vista determinati a esplorare fino in fondo tutte queste opportunità.
4: In apertura di queste dichiarazioni Giorgia Meloni ha ricordato che questa è la prima visita di un premier indiano a Roma in 26 anni. Vogliamo riannodare i fili del nostro rapporto fino a portarlo ai livelli più alti di sempre. Ciò vuol dire, ha proseguito, che le relazioni bilaterali diventano da oggi un partenariato strategico speciale. Questo è il settimo incontro tra Meloni e Modi, tre i business forum. I numeri sono di questa collaborazione. L'obiettivo annunciato da Giorgia Meloni è passare da 14 a 20 miliardi di euro di scambi commerciali entro il 2029. Sicurezza e stabilità, elementi essenziali, hanno sottolineato entrambi i leader. In agenda di questo colloquio c'è il corridoio IMEC, percorso commerciale che collega India ed Europa attraverso la penisola arabica, poi le guerre Ucraina-Medio Oriente con gli sforzi per la pace in Iran e la chiusura di Hormuz. È previsto, dopo queste dichiarazioni, un pranzo con i vertici di grandi gruppi industriali italiani e indiani. Intanto è arrivata qui a Villa Panfili la notizia che la Premier Meloni non sarà ascoltata domani a Palazzo Chigi dai PM per la causa per diffamazione contro Fabrizio Corona, come inizialmente previsto, per impegni istituzionali. Da Villa Panfili con Federico Foroni, linea allo studio.
2: E prima dell'incontro con la Premier, Modi è stato accolto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo le sue parole.
5: La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione. So che anche, mi è stato detto, ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia, che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro paese.
2: La flotilla, 87 dei 430 attivisti fermati da Israele diretti a Gaza, hanno iniziato uno sciopero della fame, mentre altri, messi in ginocchio con le mani legate dietro la schiena, testa a terra, sono stati obbligati ad ascoltare l'inno israeliano. La corrispondente Maria Gianniti.
6: Sono arrivati a bordo di due navi militari israeliane al porto di Ashdod i 430 attivisti della flotilla, tra loro anche 29 italiani. L'incontro con il team di avvocati dell'associazione Adalla. Al momento c'è stato l'arresto di una degli attivisti, cittadina israeliana con doppio passaporto. Per gli altri le procedure di identificazione e poi verso l'espulsione, che si vuole avvenga in tempi rapidi. Il ministro degli esteri Tajani è stato in contatto con il collega israeliano Gideon Saar, ha chiesto che dei nostri connazionali vengano rilasciati al più presto. Tra gli italiani anche un deputato dei 5 Stelle, Dario Carotenuto. Gli ultimi abbordaggi ieri pomeriggio, quando alcuni militari israeliani hanno sparato proiettili di gomma contro le imbarcazioni della flottiglia, hanno denunciato gli attivisti. Un atto di forza, hanno detto. Israele ha parlato di semplici colpi di avvertimento. Ora si cercherà di procedere speditamente verso l'espulsione dei partecipanti che hanno denunciato il sequestro forzato da parte delle forze israeliane. Si sta per concludere così la nuova missione voluta dal movimento, che aveva come obiettivo rompere l'assedio di Gaza, un blocco che però Israele non vuole.

0: diplomatico, quindi per scongiurare la ripresa dell'offensiva militare israelo-statunitense.
1: Islamabad continua a guidare gli sforzi di mediazione. Il ministro dell'interno pakistano è arrivato a Teheran per colloqui con le autorità iraniane. L'ultima finestra concessa dal presidente Trump per trovare un'intesa è di appena 2 giorni. Il Pentagono era pronto a tornare ad attaccare la Repubblica Islamica già ieri, ma poi i leader di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati hanno convinto il capo della Casa Bianca a sospendere l'offensiva su vasta scala in modo da valutare la percorribilità di una nuova proposta negoziale trasmessa dall'Iran tramite la diplomazia pakistana. Per Washington la priorità resta il tema dello stretto di Hormuz, come anche l'azzeramento delle ambizioni atomiche della Repubblica Islamica. Stanotte conversazione prolungata e drammatica fra Trump e Netanyahu, dice l'emittente israeliana Canale 12. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato l'ex presidente Ahmadinejad come possibile leader dell'Iran qualora si fosse giunti a un cambio di regime nel paese. Intanto in Libano la tregua rimane lettera morta. I bombardamenti israeliani di ieri hanno ucciso almeno 19 persone. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E la vicenda della flottiglia è al centro del confronto tra i partiti. Sentiamo.
2: Nettamente al fianco di qualunque italiano in difficoltà all'estero, dice Fratelli d'Italia, pur non condividendo la missione degli attivisti della Sumud Flottiglia, un'operazione che non aiuta Gaza, secondo Forza Italia, posizione condivisa da noi moderati. Dalle opposizioni il PD e i 5 Stelle parlano di atto di pirateria e chiedono la liberazione degli italiani, mentre AVS rilancia sulle sanzioni contro Israele. E sulle spese destinate alla difesa, dopo l'eliminazione dalla mozione di maggioranza in Senato del paragrafo sulla rimodulazione del 5%, Fratelli d'Italia minimizza, era un testo vecchio, e rilancia sulla politica economica. Scurria.
3: Grazie a Giorgia Meloni cresce in Europa la consapevolezza di agire contro la crisi energetica in favore di famiglie ed imprese. È la dimostrazione che l'Italia è autorevole ed è ascoltata.
2: Dal PD parlano di esecutivo allo sbando. Chiara Braga.
4: Meloni non ha idea di come affrontare la crisi economica dovuta alla guerra scatenata da Trump, ma intanto a pagare il prezzo sono sempre cittadini, imprese e famiglie.
2: Il Movimento 5 Stelle parla di governo a pezzi, ha perso la bussola credibilità, dicono, definendo vergognosa una norma del decreto lavoro salva imprenditori perché limita la responsabilità dei datori di lavoro nei contenziosi, dicono. Carla Macrellino, GR1.
0: L'economia italiana rallenta a maggio secondo Confindustria, che nell'analisi mensile parla di frenata di consumi e servizi per il caro energia.
5: È un quadro a tinte fosche quello tracciato da Confindustria. Lo scenario economico nazionale a maggio continua a deteriorarsi, spinto anche dall'impatto delle tensioni geopolitiche che mantengono elevato il prezzo del petrolio. Ed è proprio il costo dell'energia a spingere maggiormente sull'inflazione, che nel mese di aprile è risalita al 2,7%, con i prezzi dei prodotti energetici che su base annua sono cresciuti di oltre il 9%. Il rischio che si prospetta può essere una vera frenata nei consumi, perché lo scenario contrastato che si è venuto a creare porta famiglie e imprese ad avere meno fiducia nel futuro. A sostenere l'economia resta soprattutto il PNRR, che continua a spingere gli investimenti e rappresenta al momento il principale motore della crescita. In questo contesto, avverte Confindustria, aumentano i rischi per i prossimi mesi. Tra inflazione, tensioni energetiche e possibile stretta del credito, le prospettive per l'economia italiana restano fragili e orientate al ribasso. Lorenzo Opice, GR1.
0: Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta la Presidente della Commissione von der Leyen, ma l'esecutivo europeo avverte che l'accordo potrà essere sospeso. In diretta, l'inviata a Strasburgo.
6: Dobbiamo finalizzare presto l'accordo con gli Stati Uniti, ha detto Ursula von der Leyen qui in plenaria a Strasburgo, perché dobbiamo chiudere un capitolo turbolento delle relazioni transatlantiche. Dunque, bene l'intesa sui dazi, stiamo onorando gli impegni, interviene anche Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, siamo un partner affidabile, l'intesa sui dazi rende tutti più forti. Un'intesa raggiunta nella notte tra il Consiglio e dunque le cancellerie europee e il Parlamento, che torna su quell'accordo firmato lo scorso agosto in Scozia, che appunto limava i dazi e le tariffe al 15%, un accordo che è giunto dopo mesi molto turbolenti, perché il Presidente degli Stati Uniti Trump aveva minacciato di riportare al 25% le tariffe su alcuni comparti fondamentali, come ad esempio l'automotive, se questo accordo non fosse stato raggiunto appunto all'interno dell'Unione Europea. Ciò invece è accaduto il voto

0: finale è previsto alla prossima sessione di plenaria qui a Strasburgo del Parlamento europeo. A Strasburgo è tutto, linea a te.
1: La visita di Putin a Pechino tra esaltazione della relazione bilaterale Russia-Cina e crisi internazionali attuali. Il corrispondente.
2: Dopo Trump tocca a Putin. La Cina è sempre più baricentro tra le grandi potenze, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. La nostra alleanza mai così solida, dice Putin. Le relazioni tra Russia e Cina contribuiscono alla stabilità globale, sostiene. Cina e Russia devono promuovere una governance globale più giusta e ragionevole, risponde Xi. È il suo vecchio sogno di un ordine mondiale alternativo a quello a guida occidentale. Trump si era portato i mega manager. Putin arriva con 8 ministri e i vertici di Rosneft e Gazprom, petrolio e gas. Sul tavolo anche Power of Siberia 2, progetto per un super gasdotto, ma Pechino prende tempo. Firmano una quarantina di contratti, dall'energia nucleare ai trasporti e ovviamente le crisi internazionali. Ucraina. Cina e Russia sostengono gli sforzi per una pace duratura, si legge nella dichiarazione congiunta, ma è necessario affrontare integralmente le cause profonde della crisi. Mentre dal Cremlino fanno sapere, l'operazione speciale continua fino alla vittoria. Sul Medio Oriente, urgente la cessazione delle ostilità, ribadisce Xi. Si rivedranno in Cina al vertice APEC a novembre. E non solo, Putin ha invitato Xi in Russia il prossimo anno. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 13:12 minuti, siamo alla cronaca, la tragedia delle Maldive. Sono terminate le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione. Portate in superficie anche le attrezzature tecniche, comprese le telecamere GoPro, che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo plurimo.
3: Insieme fino alla fine, in una cavità raggiungibile solo attraverso uno stretto cunicolo, le autorità maldiviane si affrettano a dire che sono grotte già esplorate in passato e quelle grotte hanno restituito uno dopo l'altro alla squadra di sub finlandesi i 5 corpi dei nostri connazionali. Questa mattina quello della biologa marina Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, figlia 22enne della professoressa universitaria Monica Montefalcone, recuperata ieri insieme al ricercatore Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è già in Italia e dagli abissi del mare all'abisso dei dubbi. Sembra che le vittime indossassero ancora l'attrezzatura, i PC e i polsi. La docente universitaria ha una tuta corta, non adatta a 60 metri di profondità. Recuperate anche le videocamere e le immagini. Aiuteranno a capire profondità, percorso e consumo d'aria. Si ipotizza il disorientamento. I sub finlandesi non aggiungono altri dettagli.
4: Potrebbe essere un errore umano. Non posso rilasciare ulteriori commenti. L'immersione è molto legata all'attrezzatura, all'esperienza.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Arrestata a Catania una donna di 30 anni insieme al suo compagno 46enne con l'accusa di aver maltrattato e di aver commesso abusi sulla figlia minorenne. Le indagini sono iniziate dopo una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla giovane, che è stata affidata ad una struttura protetta. Sicurezza, libertà, equilibrio sono i temi al centro dell'incontro di questa mattina al Foro Italico tra 300 studenti delle scuole superiori di Roma e i campioni olimpici, un'iniziativa promossa dal Viminale per sensibilizzare i più giovani sull'impegno quotidiano delle forze dell'ordine.
5: L'Unione Europea per la sicurezza nazionale e la gestione delle frontiere, la stessa sicurezza che va bilanciata con la libertà, in un equilibrio necessario in ogni democrazia. Il vice capo della polizia, Giancarlo Di Vincenzo.
6: Avvicinare i ragazzi alle istituzioni per spiegare loro tutte le iniziative messe in campo grazie ai fondi europei.
5: E il Ministero dell'Interno, per spiegarlo a 300 studenti romani, ha voluto chiamare i campioni olimpici, come Alice D'Amato, primo storico oro individuale femminile nella ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi, che ricorda così quel momento.
7: All'inizio non capivo niente, perché per me riuscire a raggiungere il livello più alto di un atleta è stato davvero incredibile e ancora oggi raccontarlo mi fa venire i brividi.
5: Da Aldo Montano, oro nella sciabola ad Atene 2004, ultimo erede di una grande famiglia dello sport, un appello ai genitori.
8: Io ho avuto il piacere di fare qualcosa per divertirmi. Vedo un po' troppi genitori pressanti, presenti, estremamente invasivi nella vita di un adolescente. Adolescenti sono adolescenti, si devono divertire.
5: Dal Foro Italico, Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Sono in miglioramento le condizioni dei feriti della tentata strage di Modena. È ancora grave la donna di 53 anni ed è stato dimesso l'uomo di 59 anni che aveva subito un trauma craniofacciale. Il punto sul fronte delle indagini.
9: È l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari a fotografare il profilo di Salim El-Khoudry e della sua azione sabato scorso. Il 31enne italiano figlio di genitori di origini marocchine è sicuramente affetto da una patologia psichiatrica, un disturbo schizoide, ma è capace di intendere e di volere, e lo era quando ha portato la sua macchina nel centro di Modena falciando un gruppo di persone, ferendone gravemente 8, scrive il GIP, che convalida il fermo e secondo il quale però non vi sono allo stato elementi per ritenere che il gesto compiuto dall'uomo sia conseguenza di tale disturbo. Il giudice ritiene in ogni caso opportuno disporre un periodo di osservazione psichiatrica. A El-Khoudry, nonostante avesse portato con sé un coltello con il quale dopo essere sceso dalla vettura ha ferito una persona, non viene contestata la premeditazione, così come nemmeno l'aggravante del terrorismo e dell'odio razziale. Chi indaga intanto passa al setaccio cellulari, PC, supporti informatici di Salim, mentre sono state ascoltate anche le due psichiatre che nel recente passato lo hanno seguito nel centro di salute mentale di Castelfranco Emilia. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il generale libico al-Masri ricorre contro la Corte Penale Internazionale, che lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità. In caso di processo, il militare chiede di essere giudicato nel suo paese d'origine. Intanto all'Aia prende il via il dibattimento a carica del braccio destro di al-Masri, al-Buti, arrestato in Germania l'anno scorso. Nel carcere di Mitiga inflitte torture estreme sui migranti, sono le accuse della vicepresidente della Corte Penale Internazionale. Rafforzare il cammino di unità tra i cristiani è una nuova preghiera per la pace in Medio Oriente, in particolare per il martoriato Libano. Lo ha chiesto Papa Leone aprendo l'udienza generale in Piazza San Pietro. Ascoltiamo le sue parole.
10: In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra, e di rinnovare il volto della terra.
1: Il motore di ricerca di Google entra nell'era dell'intelligenza artificiale agentica e reinventa la ricerca.
11: Apri la saracinesca esterna, Hal.
12: Mi dispiace, David. Purtroppo non posso farlo.
13: È la voce di Hal 9000, il leggendario computer di bordo di 2001 Odissea nello spazio. Una macchina capace di conversare con gli esseri umani, comprendere il contesto, prendere decisioni autonome e persino sviluppare una sorta di autocoscienza. In pratica, molte delle caratteristiche che oggi associamo agli agenti di intelligenza artificiale, una modalità che, annuncia Google, affiancherà ora la fortunata svolta conversazionale del popolare motore di ricerca attraverso l'introduzione appunto di aiutanti attivi in background, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Massimo Canducci insegna Innovation Management all'Università di Torino.
14: Innanzitutto bisogna dire che con gli agenti AI non stiamo più parlando di strumenti che rispondono a domande o a ricerche tradizionali su Google, ma sistemi che riducono il numero di decisioni che l'essere umano prende direttamente proprio perché lo guardano al posto nostro.
13: Controindicazioni?
14: La perdita un po' del nostro controllo su quello che accade a valle del processo.
13: Mauro Zanda, GR1.
1: Cinema, il Festival di Cannes a 3 giorni dalla chiusura propone in concorso Not Salut sulla Francia di Vichy e The Man I Love con il premio Oscar Rami Malek, e tra gli eventi il film sul generale De Gaulle, L'inviata.
15: Non è più un sogno, adesso diventa un mestiere, non è più un hobby.
16: È Antonio Donato, unico italiano della Ken Zen qui a Cannes, con il suo cortometraggio Oh Boys.
15: Cosa succederebbe a noi uomini se non avessimo questo bisogno di impressionare gli altri?
16: Ed oggi un bel numero di arrivi da Cinecittà, dove è stato girato Roma Elastica di Mandy Coe con Marion Cotillard, ma anche Isabella Ferrari, Ornella Muti, Franco Nero. È arrivato Robbie Williams, che canterà domani sera all'evento più glamour, quello Amfar, mentre il festival oggi riflette sulla storia. Due film ambientati nel 1940, Notre Salut, in concorso nella Francia di Vichy, e fuori concorso l'epopea di De Gaulle con Benoît Magimel. Siamo invece nel 1980 a New York, con la comunità gay travolta dalle morti per AIDS, in The Man I Love di Ira Sachs.
17: I feel like I'm making a film.
16: Sono arrivato a New York nell'84, ha ricordato il regista. È una storia che arriva direttamente da quel momento della mia vita. E sulla Montée des Marches arriva il premio Oscar Rami Malek. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Una storia di fantasmi con vista sull'estate sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.
18: Era una notte così calda che sembrava la finale.
1: uscito da pochi giorni, scala già le classifiche di piattaforme digitali e radio. Per il live c'è ancora tempo, il gruppo ha annunciato un tour negli stadi per l'estate del 2027. Lavorava come spettro nelle ville abbandonate. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento d'edizione Nicol Ramadori, in regia Massimo Vasciaveo e Patrizio Gotti, al microfono Giorgio Schiavoni. Restate con noi, ora c'è lo sport. Buon ascolto.
17: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
22: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
27: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
26: E il signor Alessandro Volta?
28: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
29: Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
30: La spesa intelligente!
31: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
32: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
33: GR1 Sport.
5: Buongiorno da Giacomo Prireschi. Iniziamo dal ciclismo. È in corso l'11ª tappa del Giro d'Italia, partita dalla Toscana, arriverà dopo 195 chilometri a Chiavari. In Liguria, in rosa, c'è sempre il portoghese Eulalio, ma ci dice di più Manuel Codignoni.
34: Siamo nel corso di una fase di discesa, 154 chilometri al traguardo. C'era stato un tentativo di fuga anche interessante da parte di 12 uomini, tra cui Giulio Ciccone, Davide Ballerini, che una tappa l'ha già vinta a questo Giro d'Italia, e Cristian Scaroni, ma sono stati ripresi perché quella di oggi è una tappa in cui quasi certamente la fuga buona arriverà e dunque tutti quanti vogliono andare in fuga, e se qualcuno non riesce ad entrare nella vascoperta poi tira per cercare di rientrare. Affrontata la fase di discesa, come detto, in cui il gruppo della maglia rosa si è spezzato in due, ma ci sarà a breve il ricongiungimento perché nonostante si continui ad andare forte è interesse di tutti quanti cercare di viaggiare assieme per quello che riguarda gli uomini di classifica, ma si susseguono gli scatti e i controscatti sui viali che dalla Toscana portano alla Liguria, l'arrivo di Chiavari dove ci troviamo in questo momento. In maglia rosa c'è sempre Afonso Eulalio, il portoghese che è riuscito ieri a difenderla dall'attacco a cronometro di Jonas Vingegaard, che però si è avvicinato ed è a 27 secondi dal leader. Il migliore degli azzurri è Giulio Pellizzari, che è nono a 3,36, e da Chiavari con Danilo Ambra a te la linea.
0: Grazie a Manuel Codignoni. Passiamo al calcio. Manca una sola giornata alla fine del campionato, ancora da decidere le posizioni per quanto riguarda le coppe europee. Intanto già si parla dei possibili movimenti sulle panchine di Serie A e non solo, sentiamo.
2: Non sempre più indizi fanno una prova e tanto per cominciare non è neanche detto che la lunga parabola di Pep Guardiola a Manchester sia arrivata al capolinea. 10 anni, 20 trofei e la resa dei Citizen che ieri sera pareggiando in casa del Bournemouth hanno aritmeticamente consegnato il titolo all'Arsenal dopo 22 anni di attesa. Ma il tecnico catalano ha frenato, non c'è nessun annuncio, devo prima parlare con il club. Dunque Enzino Maresca, candidato numero uno alla successione, per ora può attendere, ma l'ipotesi resta piuttosto concreta e allora nel domino generale delle panchine nostrane ed europee potrebbe inserirsi una tessera di enorme peso. Con realismo va ricordato che l'accostamento Guardiola nazionale italiana va inserito più nella casella suggestioni, molto più probabile che al capezzale degli azzurri torni Antonio Conte, che dopo l'ultima alla Maradona contro l'Udinese dovrebbe annunciare una separazione consensuale e pacifica. Il Napoli, e qui si innesca la reazione a catena, sarebbe già al lavoro su Sarri, corteggiato però anche dall'Atalanta per il dopo Palladino, il quale a sua volta potrebbe rigenerare la Lazio. Alla fiera dell'est delle panchine anche Allegri e Spalletti non possono dirsi del tutto certi del proprio futuro, molto dipenderà dall'epilogo della stagione. Insomma, Chivu, Gasperini, mettiamoci anche Fabregas, le certezze finiscono qui. Per il resto la giostra degli allenatori è pronta a partire. Guido Ardone, GR1.
0: Ancora calcio, perché stasera scenderanno in campo i tedeschi del Friburgo contro gli inglesi dell'Aston Villa per la finalissima dell'Europa League. Si gioca anche una semifinale di ritorno dei playoff di Serie B fra Palermo e Catanzaro. All'andata era finita 3-0 per i calabresi. Chi vince si giocherà domenica la promozione in Serie A contro il Monza. In chiusura il tennis, le qualificazioni in Francia a Roland Garros. Passano il turno Pellegrino, Cecchinato e Cina. Eliminato Travaglia, più tardi Maestrelli sfida lo spagnolo Carballes Baena. Cade in asso lo svizzero Riedi. Al femminile eliminata Pigato, in campo ora Trevisan con l'egiziana Sheriff. Primo set all'italiana, poi il derby azzurro in semifinale Bronzetti Stefanini per accedere al tabellone principale. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito, ancora buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
10: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
11: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
12: la puntata di Un giorno da pecora.
11: Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oggi ci vedo benissimo perché mi sono messa gli occhiali.
1: E perché fino adesso non ci avevi mai visto bene.
0: Beh sì, insomma, ho le lenti a contatto, ma tu invece che non vedi un tubo.
1: Lo so, ma è bello, io non vedo un tubo e quindi...
0: E tanto tubi non ce ne sono,
1: sì,
0: come direbbe Lauro.
1: Speriamo che non perdano, perché se ci sono dei tubi che io non vedo e perdono è un casino.
0: È un
1: comunque.
0: Macello. Un
1: vabbè,
0: macello.
1: Comunque tubi.
0: Oggi veramente una giornata inquietante.
1: Perché? Successo.
0: Guarda,
1: lo so, guarda, non dirlo a me, è un problema proprio gravissimo, questo dei capelli, però insomma
0: spera di salvarsi, perché dice la radio, chi se ne accorge, tutti perché ci vedono.
1: Ormai purtroppo non si può più stare tranquilli da nessuna parte.
0: Sono vite difficilissime.
1: Lo so che...
0: Vabbè, comunque noi andiamo avanti, imperterriti.
1: Nonostante tutto,
0: nonostante chi ha i capelli e chi non ce
1: certo.
0: l'ha. È mercoledì,
1: sì.
0: E allora
1: sì,
0: aspetta,
1: è mercoledì, questo
0: sì,
1: è indubbio,
0: sì,
1: che oggi è mercoledì,
0: mercoledì
1: proprio,
0: sono spariti
1: si sa,
0: i
1: sì,
0: miei
1: sì.
0: fogli,
1: no,
0: adesso li devo ritrovare,
1: certo,
0: perché dove sono?
1: No, dico, è mercoledì, insomma c'è un uomo che cerca di occuparsi.
0: Chi
1: di
0: è
1: tutto,
0: che
1: tutto?
0: Si occupa sempre di tutti i cavoli nostri?
1: È il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri, Antonio Tajani, che sta gestendo tutto lui la vicenda della flottiglia, no? E addirittura...
2: Stiamo seguendo,
1: avrebbe detto questo, poi dovete fidarvi di noi sul fatto che sia Tajani, perché poteva essere chiunque quello che ha parlato.
0: Sì, anche Ciro Cococza, che l'abbiamo intervistato, ha detto così.
1: Seguendo cosa, Tajani?
2: Stiamo seguendo la vicenda.
1: La vicenda degli italiani che sono stati arrestati, sequestrati dalle forze militari israeliane e che adesso non si sa bene dove siano. Però Tajani è stato duro col governo di Israele.
2: Abbiamo già mandato i nostri messaggi.
1: Chissà che paura Israele quando sono arrivati i messaggi di Tajani.
0: Ma messaggi come? Dei WhatsApp? Messaggi come?
1: Netanyahu, che tra l'altro è Netanyahu.
0: Netanyahu.
1: Dico, quando ho detto, c'è un messaggio di Tajani. No, Dio, tutto terrorizzato. E cosa abbiamo chiesto in questi messaggi a Israele, Tajani?
2: Abbiamo chiesto
0: una frase finita, sarebbe interessante.
1: Abbiamo chiesto
2: che venissero comunque tutelati i nostri concittadini.
0: Tutelati.
1: Sono stati sequestrati in mezzo al mare, diciamo comunque. Poi speriamo che vengano tutelati, però Tajani, quando interviene Tajani, gliele manda a dire.
2: Liberati il prima.
1: Il prima possibile. Se fosse possibile, adesso
0: sì, adesso non è che uno insiste, sì, se
1: no,
0: gentilmente.
1: Infatti, tra l'altro.
2: Così come è accaduto per l'episodio di qualche settimana fa.
1: Sì, infatti, perché era già successo, dico, non è una cosa nuova. E comunque Tajani.
0: Lui si fa sentire con Israele, dice la sua, e quindi.
1: Gli ha detto.
2: Vediamo, insomma.
1: Pensate Israele e Netanyahu quando si sentono dire da Tajani e vediamo insomma cosa
2: noi chiediamo che
1: cosa chiediamo, non so, Tajani,
2: che vengano immediatamente rilasciati.
0: Chiediamo gentilmente, discrezione, per piacere,
1: se fosse possibile,
0: senza disturbare nessuno,
1: immediatamente rilasciati, insomma. Chiediamo, perché comunque
2: serve prudenza sempre e comunque.
1: Non solo prudenza per certi versi, Tajani, no? Perché oltre alla prudenza comunque ci vuole anche, bisogna agire con un po'...
2: Con ottimismo.
0: Sì. Eccolo!
1: E io capisco, c'era un bellissimo libro, tra l'altro, Ottimismo e Prudenza, straordinario.
0: Un classico. Tutti l'hanno letto, ma per fortuna...
1: Non c'è solo Tajani col suo ottimismo e con la sua prudenza, ma c'è anche Adolfo Urso, che è il ministro, ricordiamo, del Made in Italy e dello sviluppo economico. E tra l'altro fa dei lavori, Urso, non da solo, perché magari lavora tutto da solo, no.
3: Un lavoro comune, che sarà poi approfondito anche nei tavoli successivi che insieme al ministro Lollobrigida.
1: Com'è il ministro? Come si chiama?
3: Lollobrigida.
0: Sì, Lollobrigida.
1: Sì, che tra l'altro lui aveva già chiamato
4: il ministro Lollobrigida.
0: Lollobrigida. Sì. Perché è bello, perché Urso fa delle sue interpretazioni.
1: Ma magari
0: sempre,
1: sono persone diverse, magari non è
0: forse
1: non è lo
0: sono
1: stesso,
0: due, non è lo stesso.
1: Lui vede tanti ministri.
0: Lollobrigida e Lollobrigida.
1: Sì, che cosa avete fatto?
3: Abbiamo lavorato insieme.
1: Insieme, e poi
0: e
1: dal
0: piace la tanta.
1: Beh, quello è
0: quello che,
1: ma insieme a chi, scusi, col
3: ministro Lollobrigida.
1: Lollobrigida, mi sembra uguale, vuol dire,
0: sempre
1: per rispetto di Urso, mi sembra proprio che dica
0: piace così.
1: In modo perfetto. E cosa avete creato col ministro Lollobrigida?
3: Creando il comitato dell'erba rapida.
1: No, dico nel senso,
0: rapida, se hai capito, ma che comitato è?
3: Creando il comitato dell'erba rapida.
0: Dell'erba rapida.
5: Meraviglia.
1: Sì, ma soprattutto c'è cioè, questa non capito se all'erba o
0: all'erba rapida.
1: Non lo so che com'è.
3: Creando il comitato dell'erba rapida.
1: Dall'erba rapida.
0: L'erpa rapida.
1: Forse l'herpes rapido. Entri in questo comitato e ti viene subito l'herpes. Non lo so, oppure l'erba cresce subito, perché comunque vabbè, deve essere quello, ma ovviamente
0: che succede?
1: Ovviamente poi insomma tutto quello di cui si sta parlando della cosa dipende.
3: Ma ovviamente tutto dipende dal negoziato.
0: Dalla.
5: Qui dove il mare luccica.
1: Sì, no.
5: Soffia forte il vento.
1: Dalla negoziato in corso, certo, perché il negoziato ha chiesto di farsi chiamare al femminile.
0: Ah,
1: e quindi chi siamo noi per dire?
0: No, sono scelte identitarie.
1: Ha
0: e
1: negoziato
0: non possiamo dire
1: che non puoi farti chiamare Dalla, perché tra l'altro lui ha dei punti fissi proprio dall'inizio, quando è nato il governo, no?
3: Abbiamo detto inizio legislatura.
5: Legislatura.
1: Sì, è quella un po'.
0: Legislatura.
1: Bonita. Com'era questa legislatura? È quello. Insomma, dico, cosa avete detto d'inizio legislatura?
3: È cambiata la governance di Stellantis.
1: Stellantis. È giusto anche questo.
3: È cambiata la governance di Stellantis.
1: Stellantis, certo. È un po' quello. E poi cosa hanno presentato?
3: Hanno presentato un piano Italia. Che ovviamente per potersi dispiegare.
0: Per potersi dispiegare.
1: È una protesi che si allunga. Cosa avete fatto?
3: Abbiamo sottoscritto degli accordi governativi durante la nostra missione in Cina.
1: Questa frase è durata quasi tanto quanto la missione in Cina.
0: Sì, è perché la punteggiatura sono gli spazi, le pause.
1: Chi c'era in questa missione in Cina?
0: Chi ha partecipato?
3: Ha partecipato anche il presidente dell'ANFIA, cioè dell'associazione. Dell'associazione che rappresenta le industrie della componentis italiana.
1: La componentis. E comunque Adolfo, ricordiamo.
0: No, Adolfo com'è?
1: Urso, il ministro del Made in Italy, dello sviluppo economico, lui sostiene che l'industria in Italia cresce.
3: Malgrado darsi guerre commerciali.
1: Ma non solo guerre commerciali, anche
3: guerre combattute intorno all'Europa.
1: Però lui è il ministro del Made in Italy, ricordiamo che lui è proprio il ministro del Made in Italy,
0: proprio.
1: No? E dove ci sono, non è che è un ministero che sta fermo lì, non apre niente di nuovo. Ci sono nel ministero del Made in Italy i nuovi
3: comparti del Made in Italy.
0: Midi nideli, è bellissimo.
1: E che cosa avete fatto con questi comparti?
3: Li abbiamo nidificato.
1: Significato, boh, qualcosa. E poi
3: Bello, buono e ben fatto.
1: È un bellissimo film, mi è piaciuto tantissimo. Il buono e il ben fatto.
0: Proprio una hit anche, una canzone famosa. Bello, buono, ben fatto.
1: E poi
3: noi primeggiamo sempre per il tentativo di riciclare la materia prima tediana.
1: Lo spiega benissimo. È chiaro, dico la materia prima tediana. Questa materia qua è esattamente
0: la famosa materia prima tediana.
1: E perché dice questo Urso?
3: perché primeggiamo rispennata agli altri.
1: Rispennata, ce l'avevamo già spennata una volta e l'abbiamo rispennata. Però
0: per
1: io
0: quello.
1: Non voglio sapere perché primeggiamo rispennata agli altri, guardi.
3: Perché siamo riusciti a imporre all'Europa.
0: A imporre? Che cosa siamo riusciti a imporre?
3: A imporre all'Europa il concetto del Made in Europe.
1: Europe, che è giusto tra l'altro.
3: Made in Europe.
1: Questa è Rai Radio 1, questa è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione in Europe.
0: Europe.

0: Times svela che il piano di Trump e Netanyahu per sconfiggere il regime oscurantista degli ayatollah in Iran era riportare al potere l'ex presidente ultraconservatore Ahmadinejad, quello che ha istituito la polizia morale. Un'idea del segretario alla salute Robert Kennedy Jr., grande sostenitore dell'omeopatia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Oggi è mercoledì e come ogni mercoledì c'è il nostro oracolo ad attenderci, la nostra acqua nel deserto.
4: Ecco a voi!
2: Chi è?
3: Adesso lo scopriremo, sta fretta.

0: Crisanti.
1: Senatore del Partito Democratico ed ex Viro Star, signor Crisanti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
2: Bene.
0: Oh, bene, bene. Meno male.
1: Oggi non inviato, ma in studio, interrogato. Nel senso, lei preferisce fare l'inviato?
2: Certo,
1: perché
2: sto più tranquillo. Perché così, insomma, interrogo io la gente.
1: No? Certo, questo è vero. Che ricordo ha di questa sua esperienza agli internazionali di tennis? Due settimane.
2: Non c'ero mai andato, finalmente ho visto una partita di tennis, si tirano delle cannate bestiali, 200 km
1: forte, all'ora. Dice. Cioè, la cosa che l'ha colpita è che tirano forte.
2: Sì, sì, ma delle cose bestiali.
1: Anche il silenzio che c'è, no?
2: Sì, assolutamente inadeguato alla mia attitudine.
1: Cioè,
0: perché
2: mi piace parlare, capito? Questi qui invece tutti zitti.
1: Ma scusi, no? Al Senato, per esempio, ha mai sentito un silenzio come quello che c'è durante la presa di tennis?
2: Mai.
1: Ma neanche.
0: No, non credo.
2: No, neanche quando il presidente si incavola,
1: Professor Crisanti, cosa fa a Roma? Oggi, cioè, com'è Roma?
2: Sono venuti qui per voi.
1: Infatti mi chiedevo.
2: Un segno di rispetto, infatti, vedete, sono ancora tenuta dal Senato.
1: Ah, perché è stato al Senato oggi?
2: Sì, per portare un po' di dignità in questo studio.
0: Noi con maniche di camicia, con le cravatte tricolori. Su,
1: no,
0: guarda.
1: Pensavo che fosse stato per portare un po' di dignità in Senato.
2: Non penso di essere all'altezza. Certo. Comunque, ecco.
1: Senta, ritornando agli internazionali di tennis, no? di Roma, beh, questo è facile, non iniziamo con una domanda proprio semplicissima.
0: Vabbè, questo è facile.
1: Sì, lo sa chi ha vinto il torneo.
2: Sinner, questo lo so, è il peccatore.
1: E sa anche chi ha battuto in finale?
2: Oddio. Era uno.
0: Era
1: un singolare, quindi non poteva giocare contro due.
2: Aspetta, mi ricordo che era della Scandinavia, possibile.
1: Sì, ma Scandinavia c'è tanto in Scandinavia.
0: Guarda, io non sono Francesco, non posso suggerire.
2: Diciamo potrebbe essere svedese.
1: Sì, non era svedese.
2: Della Danimarca.
1: No, neanche della Danimarca.
2: Della Lapponia, non
1: neanche della Lapponia.
2: È rimasta la Norvegia.
1: Era della Norvegia.
0: Già è rimasto quello.
1: Senta, immagino che lei avrà visto la partita.
2: No, me l'hanno raccontata.
1: Come gliel'hanno raccontata?
2: Mi ha detto che all'inizio perdeva, aveva perso un break, invece ha ripreso.
1: Senta, durante.
2: Dico bene, però facciamo un po' di musica che ho azzeccato.
0: Vuole la musichetta della vittoria.
1: No, dicevo, professor Crisanti, durante la premiazione c'è stato un siparietto molto divertente.
2: Sì, l'ho sentito.
1: Sinner, come si è rivolto al presidente Mattarella?
0: Il nostro presidente della Repubblica, come l'ha chiamato?
2: Come un altatesino chiamerebbe il presidente della Repubblica.
0: Cioè?
2: Signor Mattarella.
1: Ma perché gli altatesini chiamerebbero così? Perché dice?
2: Perché secondo me c'hanno ancora qualche difficoltà.
1: Cioè, secondo lei
2: un problema psicologico.
1: Ha detto signor Mattarella perché non riconosce l'istituzione.
2: No, secondo me è stato un lapsus.
0: Ma forse non lo sapeva che il presidente
2: pare una cosa normale.
0: Penso di sì.
1: Rimanendo sullo sport, campionato di calcio.
2: Oppure il campionato di calcio.
1: Sa chi l'ha vinto? Sì. Il campionato di calcio italiano. Chi l'ha vinto?
2: Questo non lo ricordo. Ha vinto l'Inter.
1: Come ha fatto a ricordare?
0: Gliel'ha
2: detto Francesco.
1: Ma quando gliel'ha detto? Perché non è che
2: me l'ha detto Francesco, perché Francesco adesso è in pena per la Roma.
1: Ah, certo.
2: E allora mi ha raccontato tutta la faccenda.
0: Come va il calcio adesso?
2: Esatto, perché la Roma è in ambasce per la Coppa.
1: Ambasce è praticamente fatta a un passo dalla Champions League. Senta,
2: con la Roma non si sa mai.
1: Questo è vero. Poi le hanno detto anche tutte le variabili. Senta, ieri e oggi c'è una visita importante in Italia.
0: Una visita internazionale importantissima.
2: Trump non è andato, ormai non è manco più importante. Quell'altro XI sta in Cina.
1: Sta incontrando con Putin. Chi c'è in Italia ieri e oggi?
2: Uno grosso.
1: Un capo di Stato.
2: Un paese grande.
0: Molto grande.
1: Quando fa così.
2: Sarà l'India.
1: Quando fa così ormai.
0: Ma per esclusione.
1: Lo sa, ma prende tempo.
2: Perché non so.
1: Che si chiama?
2: Modi, come si chiama?
1: Lo chiedo io a lei, come si chiama?
2: Modi, la stessa.
1: Modi, no, no, no. Che tra l'altro sa che c'è questa cosa in India, sono impazziti perché vogliono che si sposino Meloni e,
2: Meloni e Modi,
1: e quindi c'è questo hashtag Melodi che
2: è carino, sì,
1: e per questo ieri ha regalato il presidente indiano Modi al presidente
2: un
1: Meloni
2: anello.
1: Non
2: no.
1: che un anello no non un anello no gli ha regalato delle caramelle.
2: Le caramelle?
1: Ha visto?
2: No. No. Non l'ho visto, ma le caramelle indiane sono buone?
1: Non lo so,
2: non lo so.
1: No, ma le ha detto perché le caramelle si chiamavano con il nome quello lì, si chiamavano
2: Melody. Che romantico.
0: Carino.
1: Lei ha mai regalato delle caramelle a una donna?
2: No.
0: Ma lei mi ha portato i fiori.
1: Ma lei accetterebbe caramelle da uno sconosciuto?
2: No. Ma visto ci mettono pure la ricina oggi.
1: Infatti, no, meglio di no. Senta, invece, tornando alla politica, chi ha lasciato la Lega ieri?
2: Deputata, però
1: così,
2: guardi, non lo so, non mi ricordo il nome.
1: Ma come no?
2: È andata con Vannacci, no? Sì, però non mi ricordo.
1: Ma con
2: il nome.
1: Chi è? Come si chiama?
2: No, non me lo ricordo. Mannaggia, Francesco.
1: Ma una deputata della Lega che ha lasciato la Lega e che è andata con Vannacci, con la R. Chi è sta Restelli?
2: No, che ne so, no.
0: Ha detto un nome.
1: Con la R, ci provi bene, professor Crisanti.
2: Non lo so.
1: Ravelli.
0: No, Ravelli.
1: Però ci siamo,
0: così, però ci
1: siamo
0: quasi
1: vicini.
0: Dai.
2: Laura Ravetto.
1: L'aveva mai sentito nominare?
2: No, mai.
1: Ed è andata con Vannacci nel periodo di Vannacci che si chiama.
2: Oddio, me lo so pure dimenticato come si chiama.
1: Con la F.
2: Italia, futuro, come si chiama? Futuro qualcosa?
1: Futuro nazionale.
0: Bravo, lei sa. Che mi si deve soltanto concentrare, perché poi lei sa.
1: Si applica poco. Senta, chi ha vinto ieri il Grande Fratello?
2: C'è ancora il Grande Fratello.
1: Pensa un po'. Però glielo chiedo perché non è che ha vinto.
2: Possiamo arrivare, ha
0: un'attinenza con il programma.
1: Perché è un'ex politica.
2: Sai quante ce ne stanno?
1: No, gli ex politici che fanno il Grande Fratello, pochi. No,
2: che perlomeno gli abbia visto.
1: Però magari l'ha letto sui giornali, sui siti internet. Con la M. Sì, è un nome importantissimo. Con la M.
0: Cognome M.
1: Sì, cognome.
2: Cognome M.
1: Che non le viene in mente un cognome con la M?
2: Mi dica il nome, forse.
1: Cognome con la M, importante.
2: Pesante nella storia.
0: Dai, ha capito, pesante nella storia.
1: Con la M, pesante nella storia.
2: Mussolini?
1: Alessandra Mussolini.
0: L'ha pure vinto.
2: Finalmente ha vinto qualcosa.
1: Ma aspetta, che ha vinto un sacco di cose. Poi Mussolini.
0: Comunque, la notizia è:
1: ha vinto Mussolini.
2: Ha vinto Mussolini.
1: Lei andrebbe mai.
2: Infatti, è la prima volta che ha vinto qualcosa.
1: No, beh, Mussolini aveva già vinto. E andrebbe mai il Grande Fratello?
2: No.
1: Perché no?
2: A me non mi piace tutta questa esposizione mediatica, con la gente che te vede, che non lo so,
1: Cos'è la cosa che le darebbe
2: fastidio? Che ne so, che fa il caffè, che tazzi la mattina.
1: Cioè, lei non piacerebbe farsi vedere che fa il caffè, non che dorme.
2: Il pigiama, 24 ore su 24. Anche quando uno va in bagno?
1: Ricordiamo che lei vive.
0: Non so, magari l'audio, però il video no.
1: Speriamo l'audio, no? Sappiamo che lei vive, cioè, una casa a Londra.
2: Sì. C'è una casa a Londra.
1: Da quanto tempo è che non va a Londra, professor Crisanti?
2: Ma che ne so, sarà un paio di settimane.
0: No, c'è spesso, quindi.
1: Ieri è stato assegnato il titolo della Premier League.
2: Ah.
1: No, dico, il campionato del calcio inglese, insomma.
2: Vabbè, lei dice, uno dovrebbe andare tra Manchester City.
1: Chi ha vinto?
2: Una squadra di Londra?
1: Ce ne sono 6-7 a Londra, quindi è facile che una squadra di Londra. Però chi ha vinto?
2: Il Chelsea non ha vinto perché la squadra del quartiere l'ha presa.
1: Dove sta lei? Lei sta a Chelsea?
2: Sì.
1: Quindi Chelsea non ha vinto. Perché se avesse vinto Chelsea la chiamavano e dicevano.
2: Perché fanno tutte le feste.
1: Sì, ma lei non c'era.
2: Io non c'ero, vabbè, ma
1: ha vinto ieri.
0: Sua moglie,
1: a Chelsea. E chi può aver vinto il campionato inglese dopo 22 anni che tra l'altro non vinceva la squadra
2: da tanto
1: 22 anni
2: l'Arsenal.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: E quando è così l'ignoranza
2: bisogna essere ignoranti.
1: Si ricorda i colori dell'Arsenal? Sì,
2: blu e rossi,
1: no, bianco e rosso,
2: vabbè. Eccolo là,
1: bene. Senta, ieri è andato in Senato?
0: C'è andato.
2: Certo ci sono andato in Senato.
1: Ah,
0: c'è stata una bagarre ieri,
1: sì. No, mi sorprende che sia andato, sì, devo dire. E cosa è andato a fare, scusi, in Senato?
2: Sono andato a votare la mozione.
1: Ah, la mozione.
0: Ah, quindi lui ha votato, bene.
1: No, perché c'è stata questa bagarre.
2: Ho votato contro, sì.
1: Contro quale?
2: È contro quella di Meloni, chiaramente.
1: No, ma c'era la mozione del centrosinistra.
2: Che ho votato a favore.
1: A favore, sì, esatto. Ma quella non l'ha ritirata, quelli? Ah, se no c'era rimasta la mozione. E quindi sa tutto la bagarre, perché c'era il motivo, no?
2: Il famoso articolo che a un certo punto è sparito, riapparso.
1: Che articolo era? Numero...
2: Ah beh, non lo so, era solo quello sul 5% delle spese militari. Però
1: sì,
2: non lo so,
1: l'articolo quant'è. Numero?
2: Non lo so, pure l'articolo. Ma scusi, ma...
1: Ma stai in Senato, scusi, ieri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, bravo, era l'8, vero? Senta, ma si parla tanto di questo...
2: è la musica della cosa che ho
1: toccato. Ma sì, adesso no? Faccia, mettiamo la musica che hai indovinato. Adesso il nostro maestro Bernardini vuole, quando indovina vuole che ci sia... Molto bene. Senta, ecco, no, perché è importante, questa cosa del 5% del PIL.
2: A un certo punto era sparito, è riapparso.
1: Ma più o meno, lei ha fatto un calcolo di quanto vale un punto di PIL?
2: 26 miliardi?
1: Po' meno, 22,
0: ci siamo quasi,
1: miliardi.
0: Ci siamo 23 miliardi.
2: 23 miliardi.
1: Senta, ma oggi è la giornata mondiale?
2: Ma guardi, senta, stanno 365 giornate mondiali,
0: ma magari oggi
1: questo è vero, ma oggi è la giornata mondiale di una cosa, insomma, vicino a quello che lei ha studiato.
2: Non so, della malaria, no?
1: No. Lui, cioè, ricordiamoci al chiodo fisso della malaria,
0: no, lo studioso
1: delle
0: di zanzare.
1: Delle A?
2: Non lo so.
1: Delle A?
2: Delle che? Delle
1: A?
2: Non lo so.
1: È simile alle zanzare.
2: Non lo so.
1: Oggi è la giornata mondiale delle api.
2: Ah, delle api? Beh, ma lei mi confonde una cosa utile.
0: Ma
2: con
0: io
2: una
0: ho fatto
2: dannosa.
0: L'ave, ma come?
1: No, perché vabbè. Ricordiamo che lei ha fatto degli studi approfonditi sulle zanzare che voleva sterminare.
2: Sì, sì, bene, abbiamo la tecnologia per sterminarle.
1: Tutte?
2: Ma insomma, no, quelle pericolose, sia ben chiaro. Ma le apette mi piacciono pensi, io ho 6 alveari pure.
0: Davvero?
2: Sì,
1: ma
2: sì,
1: scusi,
2: sì,
1: quante
2: biologici?
1: Quante zanzare possiamo sterminare?
2: Ah no, le zanzare sono miliardi.
1: E quindi non riusciamo a sterminarle tutte?
2: No, beh.
0: Però
2: no,
0: quelle nocive si potrebbe.
2: Quelle nocive sì.
1: Ma quante sono quelle nocive?
2: Sono una ventina di specie.
1: No, ma il numero?
2: No, beh, il numero non si può dire.
1: Ma miliardi anche quelle nocive? Miliardi, e non possiamo sterminarle tutte quelle nocive?
2: Beh, guardi, allora, dunque...
1: Perché ricordiamo che lei voleva fare questa bastardata, lei voleva modificare... Sì, no, diciamolo, per capire il personaggio, lei voleva modificare il DNA delle zanzare in modo che se lo passavano praticamente da generazione a generazione e venivano sterminate tutte.
2: Ci siamo riusciti.
1: No, non ci siamo riusciti, ci sono ancora le zanzare nocive.
2: No, ma noi abbiamo fatto il laboratorio.
1: Sì,
2: certo. Il problema è che non ce lo vogliono far rilasciare nell'ambiente.
1: Ma chi non lo vuol fare?
2: Beh, tutte le attività regolatorie dicono, ma volete lasciare sta roba così... Tra virgolette, secondo loro pericolosa, invece.
1: Perché è pericoloso?
2: Assolutamente no.
1: Invece, cioè, insomma, lei vorrebbe sterminare le zanzare e non
2: le
1: lasciano fare.
2: Che trasmettono la malaria.
1: Certo, sì, sì.
0: Perché quelle altre invece.
2: Sì, quelle altre le lasciamo.
0: Sono utili.
1: Professor Crisanti, ma ce la pungono le zanzare a lei?
2: Poco.
1: Tanto che sapendo che doveva sterminare, io fossi le zanzare la pungerei.
2: Così dice, con l'impatto così.
1: Senta, ma l'antivirus è scomparso?
0: Se ne parla più.
2: Meno male.
1: No, ho capito, ma è durata una settimana.
0: Una settimana, aiuto, adesso facciamo.
2: Ma COVID, l'avevo detto che non c'era da preoccuparsi.
1: Certo.
0: È vero, però
2: adesso
0: detto.
2: Abbiamo l'ebola.
1: Dobbiamo essere preoccupati per l'ebola?
2: No, assolutamente no.
1: Ma quindi ogni settimana c'è un virus che va di moda?
2: No, guardi, senta, secondo me il COVID ci ha fatto male, perché con questo allarmismo uno dice appena c'è un virus, tre persone che si infettano, immediatamente c'è questo panico.
0: Queste
2: però sono malattie serie.
1: No,
2: l'antivirus, 30% delle persone muoiono, l'ebola anche 45%.
1: Senta, professor Crisanti, sono arrivati altri fiori?
2: No.
1: Dalla signora?
2: No. Però adesso una settimana.
0: È finito l'amore?
1: Una settimana?
2: Che non c'è il Senato, magari.
1: Quando è che questa che non c'è il Senato?
2: La prossima. Fino a 4 si riconviene.
1: Quindi sta a casa tutta la settimana. E sua moglie a Chelsea? E quindi lei è libero.
2: Ma che insinua?
1: Dove va adesso, professor Crisanti?
0: Ma magari è proprio la moglie che gli
2: è. Adesso mi precipita al Senato.
1: Cosa?
2: Perché Francesco ha deciso che devo lavorare.
0: Francesco, ma che mai
1: lei dove andrebbe se fosse per lei?
2: Adesso non lo dico, però
1: Francesco
2: mi ha detto che devo andare a lavorare.
1: Lei dove
2: andrebbe? Poi aspetti, non è finita, perché poi devo prendere un treno di corsa.
1: Per andare dove?
2: perché poi c'ho un incontro col PD.
1: Ma dove?
2: Vicino Padova.
1: Ma no, ma che palle, sì, no. No, cosa va a fare un incontro col PD a Padova?
2: Non solo, ma poi il giorno dopo devo tornare a Orvieto che c'è un altro.
1: Tornare sì, a?
2: Orvieto, Orvieto, un altro col PD.
1: Ma è meglio stare in Senato a quel punto?
2: No, no, certo, no, non c'ho il Senato.
1: No, meglio stare al Senato,
2: meglio
1: dico.
2: Meglio stare al Senato,
1: Senato, sì, sì, certo. Grazie, professor Crisanti, questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che è meglio stare al Senato. GR1, il Senato dell'informazione.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Il bilaterale a Roma tra Giorgia Meloni e il presidente indiano Narendra Modi. Al centro del colloquio gli accordi tra i due paesi in tanti settori, dalla tecnologia all'energia, passando per i trasporti marittimi e l'agricoltura. I due leader hanno discusso anche delle crisi internazionali. Rafforziamo la connessione tra Mediterraneo e Indo-Pacifico, l'auspicio della Premier. Prima dell'incontro con Meloni, Modi è stato accolto al Quirinale dal presidente Mattarella. Stasera rientreranno i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Lo ha detto poco fa il ministro degli esteri italiani. Intanto, 87 dei 430 attivisti fermati da Israele diretti a Gaza hanno iniziato uno sciopero della fame. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. Sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. Il portavoce presidenziale delle Maldive ha definito le condizioni nelle profondità della grotta come impegnative, con un terreno difficile, forti correnti e scarsa visibilità. Un 15enne tunisino è stato arrestato a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo avrebbe manifestato la disponibilità a compiere azioni violente, ricevendo indicazioni sulla scelta dei possibili obiettivi e mostrando interesse per l'approvvigionamento di armi. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Firenze ne ha disposto la custodia in un istituto penale minorile. È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani per rapina e il tentato omicidio di Davide Cavallo, lo studente vittima di un brutale pestaggio fuori da una discoteca del centro di Milano lo scorso ottobre. Il 22enne aggredito ha riportato lesioni permanenti. Il meteo: ci aspetta un weekend con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili isolati temporali sui rilievi. È tutto, prossimo GR1 alle 15.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Un giorno da pecora.
6: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta il leghista da combattimento che combatte a mani nude contro l'euro, l'austerity, i vaccini, i burocrati e la Fornero, tutti li stende il senatore Claudio Borghi. Oddio, che è successo? Ha preso un cazzotto. Come sta Borghi?
7: Bene, perché sembra che sto male.
6: Ma è tutto suonato. Ma chi è stato, Vannacci, che vi ha portato via l'aravetto?
7: Beh, cercherò di sopravvivere.
6: Attento!
7: Ognuno fa le sue scelte.
6: Ma tiri fuori la grinta sua solita.
7: Ma uno.
6: Borghi, reagisca, qua se ne vanno tutti.
7: È curioso.
6: E come curioso?
7: Se uno cambia partito vuol dire che non ci merita.
6: Ma qua se ne stanno andando tutti perché sentono aria di sconfitta.
7: Peggio ancora, cioè se uno lascia un partito perché fiuta arie.
6: Borghi, reagisca, vai.
7: Ma sì.
6: Ma dica le cose quelle che diceva sempre lei.
7: No, non mi ricordo.
6: Dica all'Europa che mo sfuriamo apposta tutti i parametri di Maastricht.
7: Hanno detto di no. Pazienza.
6: Come pazienza? Borghi, attento! Ma non l'aveva visto arrivare il colpo di Vannacci con l'aravetto?
7: No, non si sapeva.
6: Ma l'avevano capito tutti.
7: Ma no, ma io lavoro...
6: Borghi, alzi la guardia, dai.
7: Lo vuoi fare?
6: E come, cosa vuoi fare? Incalzi Vannacci.
7: Per quello che riguarda la cittadinanza deve essere revocata.
6: Oh, perché?
7: Perché...
6: Vai, convinto.
7: Prendere criminali in giro per il mondo non mi sembra...
6: Borghi, chiaro però.
7: La questione è la cittadinanza.
6: Oh.
7: Dovrebbero assolutamente essere revocati in presenza di delinquenza.
6: Ma allora svuotiamo l'Italia. Il 96% dei crimini peggiori sono commessi da italiani.
7: Formalmente sì.
6: No, pure quello che a Modena si è scagliato con l'auto contro le persone è italiano.
7: Però la cittadinanza, rispetto a uno che è nato è qua da sempre.
6: No, Borghi, pure lui è nato qua e sta qua da sempre. Provi un altro colpo.
7: Viene da una cultura, no? Familiare, non so come dire, no?
6: Che cultura?
7: Ma non so se fosse musulmano o meno, sì, però...
6: Ma che musulmano? Non era credente, non frequentava la moschea, non faceva manco il Ramadan. Ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Borghi, reagisca.
7: Ecco, no, mettiamola così.
6: Borghi, due punti e Vannacci vi raggiunge nei sondaggi. Reagisca, Borghi, guardi i sondaggi.
7: Non li guardo... non li guardo più di tanto.
6: Come non li guarda? La Lega 6 e Vannacci è già a 4.
7: Sto con gli occhiali perché attento, così. Perché...
6: Borghi, chiamate un'ambulanza.
5: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
7: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: È mercoledì 20 maggio su Rai Radio 1.
7: 20 maggio, vabbè, certo, diciamo numeri a caso. Certo.
0: Ma di che?
7: Senti cosa dice il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri Tajani, perché che per dice? Lui è sempre il...
8: 31 febbraio.
7: 31 febbraio, vabbè, che questa vabbè, è la giornata ancora. Così che facendo il conto sarebbe il 17 di maggio. Però
0: Invece essendo il 20
7: sì, adesso sto facendo il conto, quanti sono i giorni esatti passati dall'inizio del governo Meloni?
9: Circa 17.
7: Ma no, come 17?

0: però quindi invece quanti
1: quindi sono?
0: Sono
1: passati 1306 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
0: Ecco, ne mancano ormai, presidente Meloni, arrivare a diventare il governo più lungo della Repubblica.
2: 160 anni.
0: No, cioè... 160 anni sono tantissimi. Presidente, io adesso con tutto il rispetto, so se
3: 27.
0: No, governare 160 anni basta quello, non 160. Invece sono
1: passati 1306 giorni dall'insediamento del governo Meloni,
0: mancano
1: 107 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
0: Bene, siamo riusciti a fare un casino oggi con i numeri che era difficile farlo in un altro modo. Andiamo a vedere alla buio cam se c'è più complicazione di,
1: forse sì,
0: di tutto quanto.
1: Forse sì, perché non si vede niente come al solito.
0: Sì, è buio in effetti.
1: È buiissimo.
0: Della buio cam. Vediamo chi c'è nella buio cam.
4: Ecco a voi.
0: Ah, che paura.
5: Romeo di Giulietta e Romeo.
0: Ah, quindi viene senza Giulietta, perché in macchina
5: pilota di Alfa Romeo.
0: Ah, certo, sempre lui.
5: Massimiliano Romeo.
0: Già finito oggi.
5: Romeo.
0: Pigrizia.
5: Massimiliano Romeo.
0: Ah, beh, certo.
1: Massimiliano Romeo, buongiorno, benvenuto.
0: Capogruppo della Lega al Senato e nonché segretario della Lega Lombarda. Signor Romeo, buongiorno e benvenuto.
1: Eccoci. Buongiorno.
0: Come sta, signor Romeo? Se si vuole mettere le cuffie? No, dico, se si vuole mettere le cuffie. Si metta le cuffie intanto. Ecco.
6: Ho detto, spero di uscire vivo da questa trasmissione.
1: Vabbè, no, ma anche no, adesso vediamo.
6: Oggi è una giornata un po' particolare. Cioè, venire un giorno da pecora oggi non è proprio
0: ma sta nella Lega.
6: Però, ma è Nancy Brilli quella che guardavo quando il film, quando ero...
0: Non lo so, scusi.
6: Ho visto di recente, Compagni di scuola.
1: Vedi, lo manda in continuazione.
6: Troppo bello. Una sera Staturi mi
0: non è un po' troppo di sinistra per lei, Compagni di scuola, no? Fosse stato Fratelli di scuola,
6: ma
0: magari
6: compagni di scuola,
0: no? Nel senso,
1: bel film, no?
6: Bello, divertente, carino. Io pensavo
0: che
6: avrei un'estate al mare, femmine contro maschi,
0: compagni,
1: aggiornatissimo.
0: Femmine contro maschi l'ha visto insieme a Vannacci o da solo?
6: Non ho guardato, figuriamoci, ci siamo incontrati così proprio sporadicamente. Figuriamoci. Ci andiamo a vedere il film insieme.
0: Senta, signor Romeo, abbiamo qui oggi in mezzo a lei l'uomo del giorno.
6: Per quello che ho detto che sarebbe stato un gran casino.
0: Perché
6: oggi
0: lei combina sempre dei casini.
6: No, io non combino assolutamente
0: spesso, no? Si ricorda quella volta che avevamo detto niente emendamenti e poi a un certo punto lei ne aveva piazzati alcuni così.
6: Diciamo che vi do un po' di notizie.
0: Sì.
6: Se no, altrimenti giustamente bisogna lavorare, è un momento di crisi.
0: Ma infatti. Senta, allora, per i pochi che non lo sanno, ieri in Senato si discuteva di sicurezza energetica, no? A un certo punto è comparsa una mozione del centrodestra, no? Firmata dai capigruppo, quindi proprio dai massimi esponenti del centrodestra, lei che è capogruppo della Lega, Malan che è capogruppo di Fratelli Italia, Stefania Craxi che è capogruppo di Forza Italia e Michela Biancofiore che è capogruppo di Noi Moderati, quattro partiti che stanno al governo. E al punto 8 di questa mozione si chiedeva al governo di mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO e dividere gli obiettivi più ambiziosi alla luce della situazione economica delle priorità nazionali. Diciamo, in sintesi, sembrava che quella mozione dicesse ripensiamo un attimo all'accordo per usare il 5% del PIL in spese militari entro 2035, visto che c'è un problema di energia e mettiamo i soldi da un'altra parte. Ho sintetizzato bene o male? È stato brutale?
6: No, sintetizzato male perché non è una revisione dell'accordo, era semplicemente intanto una mozione che ha visto in senso la scritta, il capofila della scrittura della mozione è stata Forza Italia che ci ha mandato, poi dopo c'ho qui il testo così le faccio vedere le correzioni che noi abbiamo apportato così perché sennò qui sembra sempre siamo noi quelli brutti e cattivi.
0: No, ma voi della Lega
6: figuriamoci.
1: E quindi c'è le correzioni belle e buone.
6: Correzioni belle, ci è arrivata poi chiaramente, visto che noi ci siamo occupati come Lega della mozione sull'agroalimentare
0: che è stata discussa dopo in cui
6: è stata discussa dopo con tutta una serie di problematiche anche lì, però noi ci siamo fatti carico di scrivere di condividerla con gli alleati.
0: Questa era importante,
6: questa era sull'energia, l'ha detto Forza Italia, ha detto facciamo noi capofila perché Fratelli Italia aveva invece preparato quella sul piano casa che discuteremo in un'altra seduta e ci ha girato ovviamente il testo della mozione. Noi quando mi è stato detto guarda che c'è un passaggio sulle spese militari, io ho detto guardate fate una verifica con il senatore Borghi perché ci sia come dire una diciamo così noi siamo a posto,
0: se la guarda Borghi
6: se la guarda voi che sia fedele a quelle che sono insomma le nostre priorità. L'ha guardato, diceva guarda così come è scritta va bene, ha fatto solo aggiungere come potrai vedere, visto che c'ho qui il testo con le varie correzioni.

0: Questa è quella che vi è arrivata da Forza Italia.
1: Questa non si vede il rosso, ma si vedono, vedi, le varie.
0: Perché non lo usate,
1: le varie. No, perché quando non c'ho la stampante a colori, mica perché non usiamo il rosso noi. Il rosso sì lo usiamo.
0: Il vino,
1: hai ragione.
2: Senza esagerare,
1: come vedi, un po' di correzioni qua su mantenere l'impegno realistico, come hai detto tu. Vedi, abbiamo aggiunto energia, difesa, regia e abbiamo aggiunto infrastrutture,
0: cioè per i soldi. Quindi è rimasto, diciamo,
1: era una cosa condivisa da tutti, poi ribadisco
0: Fratelli d'Italia,
1: tutti. Dopo a un certo punto è intervenuto Crosetto che là secondo me letta un po' come l'hai letta tu, ossia pensando che volessimo rivedere l'accordo, ma nessuno vuole rivedere, c'è un accordo internazionale, lo devi comunque siglare, cioè nel senso l'hai siglato, lo devi rispettare, però cioè, visto alla luce di quelli che sono in questo momento i conti,
0: l'emergenza, diciamo,
1: la situazione economica energetica, i conti anche, insomma, come dice Giorgetti, che non è che sono, cioè, siamo lì che stiamo facendo di tutto per evitare, abbiamo fatto il possibile per rientrare dalla procedura di infrazione europea, quindi attenti, morigerati su tutto, non è che improvvisamente, cioè, teniamo conto di un po' di situazioni, quindi rimoduliamo rispetto agli anni.
0: Rimoduliamo
1: vuol dire vediamo di spendere magari in maniera più graduale rispetto a quello che era stato principalmente
0: firmato,
1: tenendo presente, lo sapete anche voi tutti, insomma, che insomma, raggiungere il 5% non è una cifra da poco, però ripeto,
0: 5% anno su spese militari che poi sono divise 3% e mezzo e 9,5, vuol dire 110 miliardi all'anno.
1: Allora io dico, in questo momento qui, alla luce del fatto che probabilmente sarà difficile che possiamo spendere, riusciamo a spendere questo, non venire meno l'accordo, gli Stati Uniti, questo internazionale,
0: rimandarlo,
1: semplicemente rimodularlo sulla base, vedendo magari, non so, l'anno prossimo cresce di più il PIL, cioè, finisce la guerra, c'è una reazione differente, cioè modularlo rispetto a quello che è anche l'andamento dell'economia. Mi sembra una cosa talmente di buon senso che poi viene sempre letta, come dire,
0: a me,
1: ma viene letta male. Poi, per amor del cielo, sappiamo benissimo anche all'interno della coalizione che ci sono delle sensibilità diverse su questo tema qua. Quindi, cosa abbiamo detto tra capigruppo? Facciamo una cosa, è inutile che ci mettiamo adesso a trovare una mediazione, insomma, che forse richiede una discussione più approfondita e non certamente.
0: Lei ha detto ieri in intervista non era quello il luogo.
1: Non era il luogo, anche perché era una mozione che trattava l'energia, tiriamo via il punto e affronteremo la questione poi in maniera più, tenendo presente che per la Lega, cioè la posizione della Lega è chiara. Cioè, oggi la priorità deve essere incentrata su risorse per famiglie e imprese,
0: quindi meno soldi per le spese militari e più per l'energia.
1: Concentriamo le risorse su quelle che sono in questo momento le necessità e i bisogni degli italiani, in primis che sono energia, costi energetici, carburanti, bollette e quant'altro. Poi sulle spese della difesa, allora non bisogna intaccare ovviamente nessun tipo di questione legata alla scuola, alla sanità, al sociale. Bisogna, secondo me, guardare bene i conti che ci sono, qui non si può spendere troppo. Bisogna firmarle perché sono accordi internazionali. Poi sappiamo bene che questi accordi hanno poi delle scadenze per i quali possono essere rivisti, revisionati.
0: Cioè, noi dovevamo già arrivare al 2% nel 2025.
1: Cominciamo ad arrivare al 2, che era quello che diceva la mozione. Poi sul resto calibriamo. E stavo dicendo, tra le priorità della Lega è quella che le spese per la difesa, se si devono fare, ci mancherebbe altro, ministro Crosetto ha le sue ragioni, però bisogna concentrarle soprattutto su quelle che sono sulle spese per la difesa, protezione delle infrastrutture strategiche, porti, aeroporti, gasdotti, oleodotti,
0: è arrivato carico,
1: bisogna fare, e soprattutto per la difesa interna anche sulla protezione dei confini,
0: quindi è stata
1: guardando ovviamente
0: Forza Italia.
1: È stata un'idea di tutti,
0: perché sono
1: tutti d'accordo su questo è un tema talmente delicato, lo sapete
0: Crosetto
1: bene.
0: Non è d'accordo.
1: È un tema talmente delicato, per cui è inutile che facciamo finta di niente, giochiamo a nascondino, colpa tua, colpa mia, ci si accusa. Si prenda la responsabilità di dire, sappiamo che in questo momento i cittadini mal tollererebbero spese per la difesa e non e non invece per l'energia, motivo per cui ragioniamo, troviamo una soluzione di mediazione tra tutti in modo tale che si tenga conto sicuramente di alcune necessità di difesa, come ho spiegato prima, tema della protezione dei confini, piuttosto che le infrastrutture strategiche, perché un po' di protezione rispetto a quello che succede nel mondo oggi dobbiamo farlo, ma sul fronte interno e dall'altra parte quelle che sono le risorse di cui ha bisogno la popolazione.
0: Ma quindi è giusto o no arrivare al 5% del PIL in spese militari entro 2035?
1: Ma
0: comunque.
1: C'è un accordo, l'accordo si rispetta, però bisogna tenere conto anche di quelle che sono le dinamiche del bilancio.
0: Sembra Veltroni, va... ma... sì,
1: no,
0: ma anche...
1: no, non ma. No, no, si fa con una certa gradualità. Anche sono d'accordo che bisogna creare in Europa la sostenibilità ambientale, però non si può fare una transizione rapidissima, va fatta con gradualità e deve essere sostenibile. E io le dico, va bene le spese militari al 5% purché siano sostenibili da un punto di vista di bilancio e che siano graduali. È impossibile. Allora come facciamo? Se abbiamo i soldi come facciamo a spenderli? Dai, non prendiamoci in giro,
0: dice,
1: dai, il giochino
0: lei
1: del,
0: dice che è stato,
1: è buon senso questo,
0: lei dice
1: qua,
0: che
1: buon
0: è stato,
1: senso amministrativo,
0: che è stato forza,
1: tipico della Lega,
0: forza
1: noi siamo per il buon governo,
0: dice,
1: le cose le diciamo,
0: no, dico,
1: non
0: se,
1: ci abbiamo paura di dirle.
0: No, se vuole dire qualcosa,
1: poi,
0: se Romeo
1: no,
0: non
1: voglio
0: dica.
1: Dire nulla,
0: no, no, no, infatti,
1: non ci abbiamo paura di nulla, no.
0: No,
1: poi ci prendono per discoli,
0: no, infatti,
1: ci ridicolizzano,
0: oh, no.
1: Poi alla fine abbiamo sempre ragione,
0: ecco. Senta,
1: chissà come mai,
0: no, perché i giornali,
1: sempre no, ma
0: i giornali, Repubblica dice, il regista del pasticcio, questo nessuno lo nega nella maggioranza, è il leghista Massimiliano
1: beh,
0: Romeo,
1: certo,
0: no,
1: beh, chiaro,
0: no,
1: cosa volete che dica, Repubblica cosa vorrebbe, cioè se avesse scritto che il regista fosse stato Malan, io avrei chiamato Repubblica e avrei detto scusate, avete cambiato l'editore?
0: Esatto.
1: No, chiedo scusa.
0: Il Corriere, che l'editore ce l'ha sempre uguale, ha scritto il leghista Romeo, sul quale punta il sospetto di aver assunto l'iniziativa di inserire...
1: Il Corriere è stato più citato il sospetto. Non ha detto è stato sicuramente lui, ha detto c'è un sospetto.
0: Quindi, non è
1: quindi il Corriere è un pochettino più moderato, più
0: serio. Ma quindi non è stato lei...
1: Ma ho spiegato
0: no,
1: come
0: sì,
1: la storia,
0: sì, no,
1: faccio della mozione,
0: no, no,
1: ce l'ha qua,
0: no,
1: la
0: no,
1: Lega,
0: grazie,
1: ci sono
0: no,
1: le correzioni.
2: Te l'ha tirata, io te lo dico.
0: No, ma io volevo farla arrabbiare.
1: Non è che mi deve farla arrabbiare,
0: no,
1: fa ridere.
0: Quindi escludiamo, diciamo per il Corriere, per Repubblica, non è stato Romeo.
1: Ma assolutamente no, che poi Romeo sia d'accordo sul punto della mozione, la Lega sia d'accordo sul punto della mozione, sì.
0: Io non ho capito bene però, nel senso...
1: E se sono d'accordo anche gli altri, solo che non possono dirlo, ma non possono dirlo, lo diciamo noi. Poi, non era il caso di discuterlo all'interno in quel contesto di questa mozione qui, è altrettanto vero, è un è una questione che non può essere discussa.
0: Trappola della Lega,
1: ma quale trappola, l'abbiamo anche
0: trappola?
1: Scritto noi la mozione, ma scusi, ma l'avessimo scritta
0: allora
1: noi,
0: allora è una trappola di Forza Italia,
1: questo non
0: so. Questo potrebbe essere, dice
1: oggi con ottimismo
0: Romea, perché oggi ci tira un'aria strana,
1: appunto, con l'aria che tira,
0: perché
1: dire.
0: Poi Forza Italia appena si può contrastare voi lo fa subito,
1: ci sta. È chiaro in questo momento qui forse però bisognerebbe concentrare sull'attenzione su un'attività di rilancio del governo,
0: invece,
1: anziché continuare a battibeccare
0: che battibeccano
1: hai capito, perché già
0: si trovava meglio con Gasparri che con Stefania Craxi.
1: Io ho rispetto per tutti, ci mancherebbe altro, ogni partito a casa sua sceglie il proprio capogruppo, dico semplicemente che dopo il referendum, visto che c'è stato un momento un po' dove siamo un po' sembrati all'opinione pubblica, sembrati disuniti, ci vuole
0: sembrati.
1: Corriere avrebbe scritto sembrati.
0: Sembrati.
1: Invece Repubblica sono disuniti.
0: E invece siete
2: uniti. Punti di
1: esatto, sono punti di vista.
0: Siete
1: e noi diciamo, Stati Uniti d'America, esatto, e che alla fine sia invece necessario, come dire, rafforzare l'unione per rilanciare l'attività.
0: Ma siete uniti al governo, quindi?
1: Ma certamente.
0: Uniti o unitissimi?
1: Il centrodestra, siamo uniti nel rispetto delle diverse sensibilità.
0: Ma lei si sente più vicino a Fratelli d'Italia o a Forza Italia, signor Romeo?
1: Ma per mia concezione più vicino a Forza Italia.
0: Certo, stava a dire che Forza Italia, insomma...
1: Vabbè, anche se ultimamente Forza Italia su alcuni temi, come dire, il fatto di voler a tutti i costi, come dire, no? Favorire, alleggerire le pratiche sulla cittadinanza piuttosto che altri argomenti come...
0: Ma lo fanno perché ci credono o per dar fastidio a voi, secondo lei?
1: No, sono un'opposizione politica, vogliono conquistare l'elettorato moderato, così dicono, però io penso che più che conquistare l'elettorato moderato o non moderato, bisogna fare le cose giuste, quindi anche sul tema della cittadinanza, alla luce di quello che è accaduto a Modena.
0: Ma fanno l'opposizione a voi?
1: Una riflessione politica seria come governo, come centrodestra, ovviamente sarebbe quella di ascoltare un po' più
0: La Lega
1: da questo punto di vista, che ha un'infinità di proposte di legge tese non a dire che sono tutti gli immigrati, sono brutti, cattivi, ci mancherebbe altro. Quelli che però non aderiscono ai nostri valori e dimostrano addirittura in certi casi di odiare l'Occidente, di non esserci riconoscenti, scusate, prima di dargli la cittadinanza, un po' di verifica le farei.
0: Questo è un cittadino italiano. Però.
1: Sì, questo era un cittadino, ma io ho detto non entro nel tema specifico di questo caso.
0: Scaturisce da questo.
1: Però non c'è solo questo esempio. C'era quello che guidava l'autobus. Sì. Che era un cittadino, anche lui italiano, diventato cittadino, che ha preso i bambini, allora... stava scacciando. Ci sono tanti casi, ci sono cittadini francesi, tedeschi, che hanno commesso degli atti di terrorismo. Di terrorismo. Però scusate, uno è italiano soprattutto perché crede in quelli che sono i valori del paese in cui vive.
0: Uno può anche essere italiano senza credere nei valori.
1: E allora non sei cittadino italiano, è quello che si è buttato a salvare, a fermare l'attentatore. Anche quello egiziani. È più italiano, anche due egiziani sono più italiani loro di tanti altri. Però dico, nel momento in cui c'è di fronte un immigrato, anche lì dico, ma c'è questa idea, anche la famiglia che è arrivata, che sicuramente avrà avuto assistenza, suo figlio gli abbiamo dato i soldi e sul supporto per andare all'università, abbiamo fatto di tutto per l'integrazione, e la risposta qual è? Anziché un po' di gratitudine, no, prendo, e perché ho i miei problemi, almeno questo sembra, e poi dopo è tutto da verificare, insomma anche il GIP lì ha detto che non è da escludere una pista comunque che porti veramente al fatto che volesse fare una strage, e improvvisamente mi viene in mente di andare in giro a falcidiare la gente. Cioè, sono culture profondamente differenti.
0: Perché un italiano non potrebbe riflessione... farlo, invece un italiano nato in Italia, dei genitori italiani...
1: Una cosa del genere.
0: Siamo il paese in cui c'è la mafia.
1: Bisogna proprio avere un odio però nei confronti. Certamente la mafia, certamente ci sono tanti episodi di criminali. Però ripeto, anche in questo caso qua, non è che stiamo dicendo che tutti gli immigrati.
0: Sì.
1: Stiamo dicendo quelli che non rispettano le leggi e che odiano il nostro paese. Cioè, e lo stesso vale per gli italiani.
0: Dice,
1: no?
0: Più grave...
1: Se noi abbiamo dei mafiosi che non rispettano le leggi, come perché il mafioso non le rispetta, va a uccidere, scioglie un bambino nell'acido piuttosto che fa una strage, e dice, certo ha la stessa stregua, no? Non è che mettiamo tutti sullo stesso piano, però possiamo fare una distinzione.
0: Lei dice, più grave se lo fa... un
2: immigrato, diciamo,
1: sono gravi uguali. L'importante è che non si continui sempre, come fa una certa parte politica, a giustificare. Ma no, ma non è stato.
0: Ma chi è che sta giustificando il ragazzo di Modena?
1: No,
0: che...
1: io sto dicendo: scusate, c'è qualcuno che insomma, mi sembra si sia più proiettato quasi a tutelare, a difendere l'investitore rispetto che gli investiti.
0: Ma
1: dai, e chi? Qualche esponente di sinistra, dai, con solidarietà a tutta la comunità, solidarietà alle vittime. Ma la prima cosa che bisogna fare era quella.
0: Tajani ha detto: è italiano, bisogna dare il premio a quelli che l'hanno salvato.
1: Ma certo, ma il premio il premio per quelli che sono intervenuti l'hanno salvato, non c'è alcun dubbio. Però vogliamo fare una riflessione seria e smetterla sempre di fare i buonisti o nascondere, far finta che c'è una parte di immigrazione che non sopporta e odia i nostri valori e ci chiama infedeli? Sì o no? Se c'è, vogliamo fare qualcosa per tutelare maggiormente i nostri cittadini e per fare in modo integrarli, ma uno si integra, perdonami, uno si integra nel momento in cui ha voglia di integrarsi.
0: Sì.
1: Infatti l'idea che aveva proposto Maroni ai tempi, quando era ministro dell'Interno, poi adesso la Lega la sta riprendendo, questa storia del permesso di soggiorno a punti.
0: Sì.
1: Che cosa ti dice? Ti dice: io ti creo un percorso dove ti do tutta una serie di canali per integrarti. Quindi è la scuola, l'assistenza, la formazione sul lavoro e tutto. Poi se tu mi dimostri che davvero rispetti le regole e hai a cuore il nostro paese, benissimo, c'hai il permesso e un domani avrai la cittadinanza. Se però dimostri con vari atti, mandando una mail dicendo cristiani bastardi, piuttosto che facendo altri gesti inconsueti che vengono fatti anche di violenza nei confronti dei nostri cittadini, e scusa, a questo punto non meriti né il permesso né la cittadinanza. Mi sembra una roba talmente di buon senso
0: che vi fanno è che se in questo paese c'è un problema di sicurezza, è colpa vostra perché siete al governo da 4 anni.
1: Ma lei sa che situazione delicata e difficile abbiamo ereditato dopo anni e anni e anni, dove si è fatto entrare tutto il possibile immaginabile.
0: Beh, ma
1: noi invece
0: adesso
1: abbiamo cominciato.
0: Adesso
1: i flussi sono. I flussi. Allora, il decreto flussi, che sono quelli regolari che vengono qua a lavorare perché ci sono gli lavoratori stagionali piuttosto, quelli ci sono sempre stati e sempre
2: resteranno.
1: Ci saranno e restano, perché è l'immigrazione regolare. Sono i cosiddetti corridoi umanitari che si fanno per prendere gente che fa lavori che oggi i nostri non fanno più. Altra cosa sono i clandestini. Gente che è arrivata qua con i barconi e che bivacca in mezzo nei centri e non solo delle nostre città.
0: Indietro.
1: Le posso dire, infatti, che l'immigrazione clandestina è diminuita del 60% questo governo.
0: Quindi
1: sono i dati che lo dicono, non è che non c'è un problema.
0: Quindi non c'è più
1: quelli
0: un problema
1: che ci sono, quelli che ci sono, ovviamente, che sono qui, che non è facile rimandarli a casa loro, anche se sui rimpatri, ricordo che dal 2022, quando ci siamo insediati, 3.500 rimpatri c'erano, adesso ce ne sono 7.000, che sono sempre pochi. però comunque sono il doppio rispetto a quelli che c'erano una volta. Il governo sta lavorando per migliorare questa situazione. Poi non si vuole dire, non si vogliono raccontare i fatti positivi, perché bisogna, il governo, tutto quello che fa non va bene per definizione, perché l'opposizione rompe le scatole da questo punto di vista e bisogna mistificare la realtà.
0: Ma è colpa dell'opposizione.
1: Ma continuano a mistificare la realtà.
0: Ma perché c'è l'opposizione?
1: No, su questo ho ragione.
0: Ah, ecco, però. Quindi non come fai a essere colpa della posizione che non
1: dico, ritiro quello che ho detto, senso, e c'ha ragione. No, Laura, ha ragione lei. No, dico, nel senso, non c'è.
0: Ha dato un ruolo all'opposizione.
1: Non c'è. Ha ragione, non c'è.
0: Cos'è, esagerato? Non c'è, esagerato. Prendere un po' la mano, signor Romeo.
1: Ho esagerato, ammetto e chiedo scusa, ho esagerato.
0: Certo. Senta, ma è contento che il governo arriva a diventare il governo più lungo della Repubblica? Sì.
1: Sì, vabbè, ma l'importante è che il governo faccia le cose.
0: Infatti,
1: io non mi affeziono alla durata,
0: certo.
1: Il più longevo, il meno longevo. Intanto non è che se vai in giro a dire che c'è il governo più longevo, allora uno dice: lo voto perché era il governo più longevo.
0: Lei va in bicicletta?
1: Lo voto perché ha fatto le cose per noi cittadini.
0: Lei va in bicicletta?
1: Sì.
0: Dove va in bicicletta?
1: Beh, quando vado al parco di Monza, da casa mia al parco.
0: Adesso diamo la linea ai nostri inviati al giro, sulle strade del giro, per la giornata del Giro d'Italia. Questa era Rai Radio 1, questo è il Giorno della Pecora, l'unica trasmissione che va in bici al parco. Vecchio parco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
7: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
15: Deposito Super Smart Premium.
14: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: Grande cantante, ricordiamolo.
1: Insomma, grande cantante.
0: Beh, lei cosa avrebbe cantato per la canzone per ieri, per il casino del 5%, del punto 8 del malinteso?
1: Avrei cantato C'era un ragazzo che come me amava i Beatles, e Rolling Stone.
2: E che è successo?
1: Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Vabbè, insomma, sappiamo no, che quella canzone, sul Vietnam, non la guerra. Oh, ma non è che
0: mi diventate talmente pacifisti che la trovo sulla flottiglia.
1: Precisiamo, c'è una differenza. Noi non siamo pacifisti.
0: Noi
1: siamo costruttori di pace, che è un'altra cosa.
0: Avuto il dubbio che
1: pacifista è ideologico, bandiera bianca, ci arrendiamo sperando che ci sia la pace. La pace disarmata è un'utopia.
0: Non è che mi mette la bandiera della pace per la casa sua.
1: Io dico semplicemente costruttore di pace significa rimettere al centro delle politiche nell'Occidente il tema della diplomazia. E la diplomazia vuol dire dialogare con i nemici, perché noi siamo abituati solo a dialogare con gli amici. E la pace la fai con i nemici, con i nemici, non con gli amici. Quindi a maggior ragione si dialoga, si costruisce, bisogna fare delle rinunce e alla fine magari viene fuori una pace ingiusta, imperfetta, ma che è sempre meglio che una guerra senza fine.
0: Che belle parole.
2: Bello, adesso con
1: ragazzi,
2: noi
1: mi sto quasi meravigliando di me stesso.
0: Anch'io. Adesso con noi c'è
2: chi c'è?
3: Cavi Bedi sotto il sole se ne va a piedi.
2: Kabir Bedi,
0: il più grande attore di tutti i tempi, signor Kabir Bedi, buongiorno.
2: Buongiorno. Come va?
4: Benissimo, sono in Mumbai adesso, in India.
0: In India, che ore sono in India in questo momento?
4: Anche il nostro primo ministro è a Roma.
0: Esatto,
2: sì, visto.
0: Modi è a Roma e ha incontrato ieri e oggi il presidente Meloni, se ne parla in India?
4: Sì, lo so, notizia fantastica, entrambi hanno deciso di... che il rapporto tra India e Italia deve essere molto più stretto, a un livello molto più alto di prima, e nulla mi dà più gioia, perché è per questo che ho lavorato da quando sono arrivato in Italia ai tempi di Sandokan.
2: Certo. Quanti anni ha lavorato in Italia?
4: Ho lavorato in Italia più di 50 anni.
0: Senta, signor Kabir Bedi, signor Sandokan, Modi, il presidente indiano, ha regalato alla presidente Meloni delle caramelle che si chiamano Melody, come l'hashtag che viene usato in India per unire Meloni e Modi. Ha visto questo regalo, queste caramelle che ha regalato?
4: Sì. Ho visto su Instagram, Twitter, eccetera.
2: Che vorrebbero...
4: Melodi in inglese e melodia in italiano. Sono sicuro che faranno grande musica insieme.
0: Certo.
2: Ma c'è chi li vorrebbe sposati.
4: Sogna.
2: Sono sogni.
4: È una fantasia piacevole, ma India e Italia si avvicinano insieme. Non è una fantasia. Perché abbiamo tanto in comune, siamo entrambi popoli calorosi e amichevoli, entrambi adoriamo le nostre madri, abbiamo grandi civiltà, apprezziamo le nostre ottime cucine, voi avete ottime paste, noi ottimi curry.
0: Senta, ma sono buone le caramelle Melody, quelle che ha regalato il presidente Modi alla presidente Meloni ieri?
4: Sì, ho assaggiati. Lasciano un ottimo sapore in bocca.
2: Benissimo.
4: Succede sempre quando indiani incontrano italiani.
0: Certo. Senta, ma quindi secondo lei non si sposano Meloni e Modi come vorrebbero tanti indiani?
4: Io ho detto sogna, è una fantasia piacevole.
0: Senta, ma le manca Sandokan?
4: non manco Sandokan, solo Sandokan.
2: Giusto,
0: è sempre.
2: Una volta non passa mai.
0: Mai.
2: Poi.
0: Senta, ricordiamo che ha scritto un libro che si chiama Storie che vi devo raccontare, signor Kabir Bedi.
4: Sì. Ho stampato da Mondadori in Italia e ha avuto grande successo, sono molto contento.
2: Oh, bene.
4: Voglio che tante persone più leggono questo libro.
0: Certo.
2: Allora, storie da raccontare.
0: Signor Kabir Bedi, grazie, buona giornata. Ci saluti e Modi quando lo vede.
4: Certamente, grazie mille. Grazie.
2: Buona giornata.
0: Arrivederci, arrivederci. Salve, Kabir Bedi, il più grande attore di tutti i tempi. Senta, signor Romeo, lei che è capogruppo della Lega al Senato. Dicevamo che bisogna fare pace con i nemici, no? E qualche giorno fa il suo collega Iezzi, sì, ha detto che Forza Italia ormai è uguale al PD.
1: Beh, sotto alcuni, su alcuni aspetti diciamo che un po' si avvicinano, per esempio su questa tematica della cittadinanza facile, per esempio si avvicinano, come su altri temi ci sta, loro guardano al centro, diciamo a una parte del PD che è quella magari più
0: centri,
1: più riformista, ci sta, no? Come gli estremi si dice in politica spesso si toccano, lo stesso vale anche per chi sta al centro.
0: Ma questa cosa,
1: una cosa politicamente
0: questa cosa
1: non
0: che
1: così
0: si parla
1: fuori
0: del,
1: da...
0: che il pareggio con questa legge elettorale, poi un governo col PD e Forza Italia.
1: Sì,
0: lo sente
1: esatto,
0: anche lei?
1: Guardi, prima quando parlavamo del governo più longevo, cioè, diciamo che avere un governo longevo significa soprattutto quindi stabilità di governo significa anche stabilità economica, soprattutto alla luce delle crisi internazionali, quindi continuare a cambiare governi come succedeva una volta,
0: secondo lei ammiccano un po' Forza
1: allora
0: Italia.
1: C'è questo rischio, il rischio c'è che di fronte a che non c'è una coalizione che nettamente prevale sull'altro, quantomeno con la legge attuale, anche se una vince di poco, magari vince in una camera ma non nell'altra, alla fine si arriva a un pareggio e quindi bisogna fare i cosiddetti inciucci.
0: Non è
1: di
0: che
1: palazzo.
0: Marina sta facendo tutto questo, ma
1: non
0: lo
1: so, io non entro nel merito. Noi dobbiamo pensare, abbia smentito assolutamente da questo punto di vista. Vabbè, non lo so, sai, in politica mai dire mai. Con prudenza da questo punto di vista. E proprio per questo motivo dobbiamo inserire un contesto, ci vuole un contesto di legge elettorale, con tutto rispetto, che dica che chi vince le elezioni ha comunque un minimo di premio di maggioranza per poter poi governare.
0: Però a voi
1: che uno vince le elezioni hai vinto
0: la
1: e poi
0: nuova legge elettorale
1: e non governi.
0: Lo stabilì quando non vi piace perché hanno tolto i collegi uninominali e per voi è una tragedia.
1: Ma si può, mi sembra che si stia lavorando comunque ad alcuni miglioramenti. Senta, cioè il Parlamento, quella è una proposta, poi il Parlamento interviene, la può migliorare.
0: A proposito del vostro rapporto idilliaco con Forza Italia, perché
1: ma
0: poi,
1: lei insiste così tanto.
0: Insisto perché
1: alla casa delle libertà.
0: No, a proposito di casa.
2: A proposito di questo,
0: perché lei il nemico ce l'ha in casa?
2: No.
0: Perché sua moglie, sua moglie, la bellissima sindaca di Levante sul Seveso.
1: Levante
0: la cantante, certo.
1: Cantante,
0: sul Seveso, Laura Ferrari è di Forza Italia sua moglie.
1: Sì, Forza Italia.
0: Ma come
2: Laura Ferrari.
0: Ma come sì.
1: Noi siamo alleati con Forza Italia.
0: Sì, beh, alleati. Insomma, mi ha appena detto che
1: ma governiamo in regione, governiamo nei comuni, governiamo a Roma.
2: Ma parlate di politica, litigate su questo?
1: Sì, si parla, si litiga di tutto e di più, si discute.
0: Ma sua moglie è Forza Italia Tajani o Forza Italia Marina?
1: È Forza Italia.
0: No, dico perché sa che c'è un po' di divisione. Dico...
1: scusate, chiedetelo a lei.
0: Ma litigate più sulla gelosia?
1: Io parlo della Lega.
0: Sì. No, dicevo, litigate più per gelosia o per politica in casa?
1: Ma no, la politica è ovviamente l'elemento che ci...
0: Che palle, già uno sta tutta settimana a Senato.
1: Giustamente la politica, insomma ci siamo conosciuti, che eravamo in politica, quindi...
0: Sì. Ma quando tutte le volte...
2: Quant'è che state insieme?
1: No, adesso diciamo erano 15 anni di matrimonio, perché in realtà ultimamente siamo in una fase nel senso che ci siamo separati.
0: No, ma come vi siete separati?
2: Come?
0: Ha visto? Ecco.
1: Vede,
0: no, ma allora vede.
2: Ma allora?
1: Ma non per Forza Italia.
0: Sì,
1: se no dopo lei diceva l'ho fatto per Forza Italia.
2: Ma scusa, ma noi stavamo
0: vede che lei prende le distanze da Forza Italia.
1: No, non per questo.
2: In tutte le maniere lo fa.
1: Non c'entra nulla, la separazione non c'entra nulla con la politica.
0: No, mi dispiace.
1: Poi che continuiamo, siamo rimasti in buoni rapporti, discutiamo di politica, ci confrontiamo.
2: continuate a litigare
1: tuttora
2: comunque.
1: E continuiamo a litigare. Perfetto. Di politica, cioè, come, cioè litighiamo, diciamo discutete, che discutiamo,
0: quindi
1: cioè,
0: come,
1: no.
0: Come con Vannacci vi siete separati? aspetti,
1: mi ha fatto pure cantare Laura non c'è,
0: no, adesso
1: adesso
0: dico,
1: me la devo cantare,
0: no, perché Vannacci vi ha portato
1: ce l'avevo
0: via
1: per la Ravetto,
0: no, Vannacci vi ha portato via la Ravetto ieri.
1: Vannacci ci ha portato via la Ravetto, sì, infatti in questo caso mai come in questa occasione posso cantare
2: Laura non c'è,
1: Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, che potrebbe riguardare
2: la
1: sia
2: Ravetto e la Ferrari,
1: la Ravetto che la Ferrari, esatto, capisce, quindi è doppia la
0: è dispiaciuto
1: la
0: per le...
2: se la canta, se la suona,
0: sì, no, dispiaciuto per la Ravetto, dico,
1: no, per la separazione di mia moglie è dispiaciuto, per la Ravetto sì, dispiaciuto anche per la Ravetto, però la Ravetto ha preso la sua strada, ce ne faremo una ragione,
0: dispiaciuto insomma,
1: no, ce ne facciamo una ragione anche per, guardi, la Ravetto noi l'abbiamo valorizzata in tutto e per tutto,
0: e lei?
1: E infatti era anche capo dipartimento, no? Addirittura. Sa, della, proprio nella, per quanto riguarda
0: non
1: il,
0: è stata
1: il tema delle donne, il tema della parità, non è che è stata riconoscendo, dice ti dà tutto di più il partito, il movimento, ti ha dato l'opportunità di arrivare ai livelli che sei, cioè dico quantomeno un po' di riconoscenza, hai deciso di prendere un'altra strada, ce ne
0: non
1: faremo una
0: magari
1: ragione, noi però ribadiamo, cioè le idee della Lega restano, poi a prescindere da alcuni uomini che in una
0: che
1: certa
0: vanno
1: fase storica ci hanno accompagnato. È successo in passato, succede adesso,
0: ma con Vannacci
1: in futuro
0: cosa fate? Vi dovete alleare per le elezioni?
1: Non lo so, noi non è che con Vannacci abbiamo dei rapporti dopo tutto quello che è accaduto, insomma,
0: quindi,
1: così amichevoli, e anzi, visto considerato poi che anche quello che accade in generale, soprattutto gli attacchi che ci fa, direi quindi proprio che non è che noi proprio,
0: meglio,
1: però è chiaro
0: che poi
1: dico, se dico sempre io predico prudenza, come dicevo prima, mai dire mai, perché poi dopo arriva la Meloni e dice cosa facciamo, guardiamo le alleanze, i numeri, quindi io non lo so cosa succederà, io le dico che
0: forse
1: io
0: per lei, cioè, no,
1: forse per noi no,
0: no.
1: Però
0: quel
1: che succederà succederà, insomma, non è che siamo solo noi a decidere, noi possiamo dire la nostra, ma
0: certo,
1: come per fortuna,
0: ma
1: con chi mi ma
0: no,
1: con chi è
0: perché,
1: che
0: scusi, si immagina un monocolore della Lega, adesso va bene tutto, ma insomma
1: no, monocolore Lega,
0: no, infatti, no,
1: magari
0: no. Certo,
1: magari monocolore
0: sì,
1: Lega,
0: e poi vi svegliate
1: magari
0: tutti sudati, adesso con noi c'è
1: anche lì ci sarebbe qualche
0: vabbè, no, infatti chi della Lega il monocolore, infatti ride, lei ride.
1: Lei ride, lei ride, lei ride.
2: Chi
1: ride,
2: c'è adesso?
0: Adesso con c'è noi.
3: Qui c'è Paolo Calabresi, rilassa quelli tesi.
2: Paolo Calabresi,
0: direttore marketing e sport della Enervit. Signor Calabresi, buongiorno.
2: Rilassa quelli tesi.
0: Buongiorno.
2: Dice il nostro Edu Meloni, buongiorno.
5: Grazie l'invito.
0: Buongiorno. Senta, signor Calabresi, intanto anche il signor Romeo, che è capogruppo della Lega al Senato, si dirà: ma chi è Calabresi? Lei è l'uomo, sintetizzo, che ha salvato Jannik Sinner durante gli internazionali di tennis di Roma. È giusto?
5: Esagerato, esagerato. Sinner si è salvato da solo.
2: Cioè, però ha avuto bisogno.
5: Però,
0: perché durante soprattutto la semifinale con Medvedev si è visto Sinner in crisi, problemi fisici, qualcuno ha detto ha vomitato e poi si è parlato di un miracoloso succo di cetriolini, una cosa del genere. Cosa c'entrate voi della Enervit, signor Calabresi?
5: Allora, intanto diciamo una cosa proprio per fare. Lui, Jannik Sinner, ha dietro un team di super esperti,
0: certo,
5: dove ci sono uno staff medico col dottor Luca Semperboni e il professore Angelini, che si occupano di mettere a punto la strategia nutrizionale di Sinner.
0: Sì.
5: Quindi Sinner, quando va in campo, sa esattamente cosa deve fare,
0: certo,
5: quali prodotti deve prendere, e chiaramente quando le partite diventano più lunghe o magari sono più impegnative, come in questo caso, lui sa benissimo che in alcuni momenti, anche di, come spesso può accadere, di fatica o di difficoltà, ci sono dei prodotti che lo possono aiutare. Quindi lui ha tutta una strategia energetica, una strategia di idratazione, e ha anche questo prodotto di cui tanto si è parlato, questo famoso succo di cetrioli.
0: Ma che cos'è il succo di cetrioli?
5: Allora, è realmente, avete presente quando uno compra un barattolo di cetrioli sotto aceto? No? È quel liquido nel quale sono annegati i cetrioli.
0: Sì, che è terribile, che nessuno se lo beve.
5: Hai usato la parola giusta, è terribile, cioè come funziona il meccanismo proprio di attivazione. Questo prodotto qui, che di fatto è base di acqua, aceto, sale, e noi ci abbiamo aggiunto anche del magnesio, questo prodotto qui crea proprio perché ha un sapore molto forte, sì, un sapore acido e sapido e salato, sì, crea un black, un blackout neuronale.
0: Cioè?
5: Questo blackout neuronale, di fatto, che cosa succede? Che dalla bocca, no, arriva, sì, al cervello, il cervello dice attenzione, sta accadendo qualche cosa perché c'è questo sapore che è quasi, cioè, sgradevole,
2: molto forte,
5: molto forte,
2: sì,
5: fa sì che blocca l'altro meccanismo neuronale che è quello dei crampi, cioè, che assolutamente è un meccanismo simile, però il cervello non ne gestisce due, quindi in quel momento basta mettere in bocca e tenere qualche secondo questo liquido all'interno della bocca. Che cosa accade? Accade che immediatamente quelle sensazioni ampi stanno per arrivare viene interrotta.
0: Cioè noi di fatto freghiamo, cioè con quel meccanismo lì si frega il cervello.
5: Esattamente, è un modo per ingannare il cervello, si chiama un meccanismo di reset, mm-hmm, è un modo per ingannare il cervello attraverso questo sistema. Però che cosa accade? L'errore dove sta? L'interpretazione strana che è stata fatta dai giornali, che dicevano che lui era stato male, che ha avuto problemi di stomaco, che aveva vomitato. No, lui aveva un affaticamento, diciamo, muscolare, quindi lui preventivamente ha detto mi prendo questo prodotto qui, questo prodotto non c'è bisogno di ingerirlo, è sufficiente tenerlo qualche secondo nella bocca. Quindi lui dopo qualche sorso ha dovuto sputare.
0: Quando lui si è piegato nell'angolo che sembrava che stesse vomitando, stava sputando sta schifezza di succo di cetrioli col magnesio e
2: che deve avere un sapore raccapricciante.
0: Ecco, allora, siccome in Australia l'aveva già usato, un prodotto commerciale, sì, invece quello che ha usato a Roma gliel'avevate preparato voi?
5: E l'abbiamo messo a punto noi, sì, è un prodotto perché noi lo seguiamo per tutta la parte di integrazione, quindi ovviamente tutti i prodotti energetici di recupero e anche questo prodotto qui, quindi l'abbiamo fatto ad hoc e lui lo utilizza solo all'occorrenza.
0: Un prodotto che non è in commercio attualmente, signor Calabresi?
5: Probabilmente lo sarà a breve, noi l'abbiamo fatto per lui. Facciamo dei prodotti ad hoc perché ovviamente, certo, rispettiamo le richieste che sono fatte dal team, però presto sarà a disposizione anche dei...
2: Ormai tutti adorano Sinner, per cui questa roba andrà via come il pane.
0: Certo, anzi quasi ci fa la scarpetta dentro. Sì. Ma e come si chiama questo
2: prodotto?
0: Se la berranno. Ci avrà un nome o...
5: Ma noi adesso per ora l'abbiamo chiamato... CRM Pro, che sarebbe come per dire crampi, semplicemente Pro. L'abbiamo dato questo
2: nome. È bruttissimo, trovate un nome diverso. Sì. No,
0: chiamateli i cetriolini di Sinner, una cosa del genere, signor Calabresi, scusi. Ma quanto gliel'avete dato per Roma?
5: No, lui ce l'ha sempre, c'è sempre dietro una serie di boccettine, ma mediamente ne potrebbe prendere uno anche due a partita. Ma è all'occorrenza. Di solito quando l'incontro è molto faticoso, certo, o fa molto caldo, sì, e quindi sono le motivazioni per le quali potrebbero insorgere dei crampi, solo in quel caso viene preso. Sì. Mentre invece ovviamente l'importante è curare bene l'idratazione.
0: Certo, questo è tutto, certo. Senta, ma secondo lei, visto che c'è qui il signor Romeo che è capogruppo al Senato, potrebbe in qualche modo essere usato anche in Senato per ingannare il cervello dei politici? No,
2: per metterli d'accordo
1: ed evitare
2: tanto
1: che si presentino punti nelle mozioni poi toglierle. Questo quello voleva dire lei, vero?
0: No,
1: io lo so dove voleva arrivare il signore qua.
0: Cosa dice?
1: Ecco, mi dia un po' di cetrolini anche a me, ma anche se non c'entro niente, però me li dia lo stesso.
0: Sì. Cosa dice, signor Calabresi?
5: No, magari durante i litigi in Senato potrebbe essere per placare gli animi, no? Quindi una distrazione.
0: Certo,
5: ecco,
0: potrebbe essere. Signor Calabresi, grazie. Ma è vero che lei è il fratello? È vero che lei è il fratello di Mario Calabresi?
5: È vero.
0: Ecco, vabbè, no, mi spiace, no, lo dice come se fosse una colpa. Ce lo saluti, no. Grazie. Paolo Calabresi, direttore marketing Enervit, che hanno inventato questo succo e cetriolini. Lei l'ha mai bevuto?
1: No, non l'ho mai bevuto. Pensavo mi chiedesse, ma lei è vero che è fratello di Filippo Ciampagna?
0: No, ma tra perché siete due tra le persone più diverse
1: del mondo. Ah, beh, ci sono anche questi.
0: A proposito di Champagne, ma lei lo capisce Salvini quando parla?
1: Sì, perché non dovrei...
0: Perché l'altro giorno ha detto questa cosa, lo dico anche al nostro regista, maestro Bernardini, Matteo Salvini ha detto questa cosa.
6: Ma tutto è politica, eh?
0: Beh, sì, ha ragione su questo, no?
1: Che in Italia tutto lo mettiamo sulla politica, tutto, qualsiasi cosa. Lo diceva anche ai tempi, lo dicevano anche ai tempi della Prima Repubblica dei Democristiani, che si buttava tutto in politica.
0: Ha voluto spiegarlo meglio, senta.
1: Sì.
6: I colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, il padel, tutto è politica.
0: Il padel? Ma scusi, perché
1: il padel? Per dire che ci sono sempre polemiche su tutto. Questo è il senso di... In Italia si butta in politica qualsiasi cosa.
0: Certo, anche
1: qualsiasi
0: il padel. Lei gioca a padel?
1: Ovviamente, poi era una provocazione per dire... Il padel no, io preferisco giocare a tennis.
0: Le piacciono le liste quando Salvini inizia a fare le liste? Quando inizia a fare le liste la Lega ve ne andate? Cioè, no, ancora un'altra lista.
1: Ma no, vabbè, dai, insomma. Modo di fare.
2: Il suo stile, il suo stile.
1: Ognuno c'ha il suo stile, io c'ho il mio, lui c'ha il suo.
0: A proposito del suo stile, lei lunedì è stato a Segrate per un aperitivo in piazza San Francesco presso Ingordo XXL. Com'è andata?
1: Beh, insomma,
0: il sipario alcolico.
1: No, il sipario alcolico era a Legnano.
0: Dopo a Legnano, è vero,
1: Allora, a Segrate è venuto giù un diluvio della
0: incredibile. Era Ingordo.
1: Era Ingordo, quindi è venuto giù un'acqua incredibile. Ci siamo ovviamente rifugiati dentro, avevamo bevuto solo una birretta piccola perché poi dopo dovevo guidare.
0: E poi al sipario alcolico invece a Legnano,
1: e il sipario alcolico a Legnano lì lì ho invece cercato di mangiare qualcosa
0: perché sennò stomaco vuoto,
1: esatto, che
2: perché
1: stomaco
2: si mangia
1: vuoto
2: solo
1: la
2: per tamponare l'alcol
1: aperitivi elettorali per
0: a proposito di cose,
1: nostri candidati
0: ma scusi Calenda è andato da presidente Meloni l'altro giorno.
1: Vabbè, Calenda in aula al Senato ha già detto più volte che lui è disponibile,
0: le piacerebbe che entrasse in maggioranza,
1: ma a noi piacerebbe che ci fosse un confronto serio con l'opposizione sui temi.
0: No, con
1: invece
0: Calenda
1: almeno quantomeno lui propone delle soluzioni,
0: quindi le piacerebbe,
1: delle idee.
0: Cioè meglio Calenda o Vannacci?
1: Io non disdegno, ripeto, io sono un po' più moderato per mia natura, quindi insomma chiaramente guardo un po'
0: scegliere.
1: Più verso i moderati, ma
0: più Vannacci o
1: scegliere.
0: Più Calenda Romeo? No, dico, glielo chiedo,
1: faccia il bravo,
0: ma glielo chiedo.
1: Aveva è più vicino Calenda alle mie posizioni rispetto a Vannacci, ma le mie posizioni
0: Sì,
1: all'interno del movimento magari c'è qualcun altro che dice no, sono più vicino a piuttosto che, perché la Lega sai com'è, non è mai stata né di destra né di centro né di sinistra.
0: Beh, un po' di destra
1: siamo nati con un'impronta molto pragmatica che era quella di raggiungere un obiettivo che è il federalismo e l'autonomia e l'autogoverno. Poi uno che arriva di centro, uno di centro, uno di sinistra, uno di destra, che condividono questo obiettivo, non guardiamo, siamo posti ideologici.
0: Ma se uno è di centrodestra, perché dovrebbe votare la Lega e non Fratelli d'Italia o Vannacci o Forza Italia? Perché se uno è moderato porta Forza Italia.
1: Perché la Lega ha la forza e il coraggio di dire, come dicevo prima, tante cose, magari con grande anticipo, quindi abbiamo una visione politica sul futuro, su tante cose, poi i fatti, come dicevo prima, ci hanno dato ragione, e poi perché noi comunque siamo per la difesa e per la politica del territorio.
0: Questo sì.
1: Cioè no, noi siamo a difesa del territorio, ci abbiamo gli amministratori bravi che sono ovviamente vicini, ma noi siamo gente che ascolta, che sta lì, che cerca di risolvere i problemi, non è che gli altri non lo facciano, ma noi lo facciamo di più.
0: Più.
1: E questo è il motivo per cui dovrebbero votarci, anche perché poi chi meglio della Lega non può difendere il Nord.
0: Certo. Sentiamo il nostro CDM, la nostra chiara, la nostra aurora, cosa hanno capito di questa puntata oggi tra politica, privato e cose varie.
7: Non pacifista, ma costruttore.
0: Costruttore
7: di pace.

0: tranne il ponte.
1: Vabbè, non si può far tutto. A lei non frega niente del ponte, tra l'altro. Ponte. Diciamo, signor Romeo, adesso con tutto tra le tante cose della vita,
2: lo
3: non è il suo tema principale.
2: Io sono lombardo, infatti, e penso ovviamente agli interessi della Lombardia, i nostri colleghi della Calabria. Scusi, non so, penso la senatrice Minasi piuttosto che il senatore Germanacca della Sicilia, probabilmente loro col ponte vedono un'opportunità di sviluppo del loro territorio.
1: Perché non si candida lei a sindaco di Milano l'anno prossimo?
2: Ma io perché non sono di Milano.
3: Non ce lo voglio.
2: Sono di Monza.
1: Allora candidate Lupi, centrodestra.
2: Non lo so, no, Lupi non vi piace. Non è che non ci piace. Abbiamo detto, valutiamo tutti i profili, politico o civico che sia, l'importante è che abbia le chance e le carte giuste per poter rendere contendibile la
1: l'ultima
2: città.
1: Cosa, si sente più vicino a Tajani o a Calenda?
2: No. Siamo alleati con Stefano Tajani,
1: Torniamo domani, noi torniamo domani qui su Rai Radio 1, potete ascoltare la puntata su Rai Play Sound. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno a Pecora, l'unica trasmissione che
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, la visita del presidente indiano Modi in Italia, bilaterale con Giorgia Meloni, ma a tener banco ancora il caso Flottiglia con le immagini diffuse dal ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir mentre deride gli attivisti della Flottiglia manettati e bendati in ginocchio nel porto di Ashdod, circostanza che ha scatenato una forte reazione della premier.
4: Inaccettabili le immagini degli attivisti inginocchiati condivise dal ministro israeliano Ben-Gvir. Mentre riceve il primo ministro indiano a Villa Panfili, Giorgia Meloni interviene con una nota durissima sul caso Flottiglia, in cui assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e, aggiunge, per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. La situazione in Medio Oriente è fra i temi della bilaterale fra Giorgia Meloni e Narendra Modi, uno scenario che la premier definisce fragile.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica.
4: Accanto al premier indiano, la presidente del Consiglio rilancia il partenariato strategico fra Italia e India con la firma di una serie di intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. Roma e Nuova Delhi, già vicinissime per Giorgia Meloni, questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
3: E sulla Flottiglia il ministro Tajani annuncia la convocazione dell'ambasciatore israeliano. La maggioranza spiega: noi sempre con i nostri connazionali, ma così non si aiuta Gaza. Durissime le reazioni dall'opposizione. Dopo il video il governo adotti sanzioni e metta fine agli accordi con Israele. Perché Meloni non vuole sanzionare il governo criminale di Netanyahu? Chiedono 5 Stelle, PD e AVS. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti giovedì scorso. Sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, portate in superficie anche le attrezzature tecniche, comprese le telecamere GoPro che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si fa sempre più strada l'ipotesi di uno spaesamento dei subacquei durante l'immersione nella grotta. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sul primo corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti. A Catania è stata arrestata una donna insieme al suo compagno con l'accusa di aver maltrattato e commesso abusi sulla figlia minorenne.
6: Nello sguardo della ragazza, appena tredicenne, qualcosa non andava, ad accorgersene i professori di un istituto scolastico di Acireale nel catanese frequentato dalla giovane, i quali non hanno perso tempo a segnalare alla polizia i presunti maltrattamenti e violenze sessuali in famiglia. Arrestata la madre trentenne di origini straniere e il convivente di 46 anni. L'adolescente è stato ospitato in una struttura protetta. Le indagini, effettuate anche attraverso intercettazioni ambientali, hanno fatto luce su presunti abusi sessuali subiti dalla giovane, che sentita dagli inquirenti avrebbe confermato i fatti. Da qui la necessità di proteggere la minore e approfondire l'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e dal pool che si occupa di reati di pedofilia e codice rosso. Dal quadro indiziario ne sarebbe venuta fuori una storia fatta di episodi di violenza sessuale e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche. Le accuse per i 2 presunti orchi sono di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Gli indagati sono nel carcere catanese di Piazza Lanza. Catania, Orazio Aleppo, GR1.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani per il tentato omicidio di Davide Cavallo, lo studente vittima di un brutale pestaggio fuori da una discoteca del centro di Milano lo scorso ottobre. 10 mesi all'altro coimputato per omissioni di soccorso. Il 22enne aggredito, che ha riportato lesioni permanenti in aula, ha abbracciato entrambi i giovani accusati. Non voglio odiare, ha detto. Il meteo: ci aspetta un weekend con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, possibili isolati temporali sui rilievi. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.

0: classifica?
1: Allora, fino al momento in cui la fuga finalmente è partita, qualche rischio c'era, perché la corsa era un po', come abbiamo detto, poteva succedere di tutto, no? Quindi bisognava stare davanti e stare molto attenti. Adesso il gruppo, che è segnalato a più di 3 minuti, sta andando più tranquillo e credo che gli unici rischi adesso saranno la prossima discesa, che è molto tecnica. Dopodiché credo che finiranno la tappa in tranquillità, senza stare a rischiare troppo,
0: anche perché insomma credo che anche dall'ammiraglio Ghirotto arriverà un segnale di fate con calma, attenzione.
2: Ma guarda Cristiano, dopo una tappa a cronometro c'è sempre un po', come dire, bisogna capire le gambe come stanno, parlo ovviamente degli uomini di classifica, perché se qualcuno si accorge che magari si sfila un pochettino, visto che il finale è veramente articolato, c'è una discesa veramente complicata, poi discesa e 6 km d'arrivo, insomma, bisogna stare in guardia, bisogna stare davanti, non bisogna perdere l'attimo fuggente, come si dice. Attenzione, perché non è poi così scontato che qualcuno ci possa provare.
0: 62 km, 400 metri al traguardo, davanti Mas della Movistar, Harper della Pinarello, Narvaez, Team UAE Emirates, 19 secondi sul gruppo di ex compagni di fuga, 3-10 c'è la maglia rosa, il gruppo della maglia rosa. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Giro.
3: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS, WhatsApp e messaggi audio, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. 80 anni fa, il 25 giugno, si riuniva l'Assemblea Costituente con il compito di scrivere la nostra Costituzione. Nei giorni scorsi, da Parma, è stato lanciato un progetto politico e culturale che mette i giovani al centro delle scelte per il futuro del Paese. Una Costituente del futuro, composta da Under 35, che porterà alla nascita di un'Assemblea Nazionale sul futuro. È un'idea di Ecosistema Futuro, iniziativa di ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e raccontarci tutto questo il direttore scientifico di ASVIS, Enrico Giovannini. Buon pomeriggio, professore.
7: Buon pomeriggio a lei.
6: Economista, già presidente dell'Istat, ex ministro del lavoro nei giorni scorsi. Dunque è partito questo progetto a Parma, che tra l'altro l'anno prossimo sarà capitale europea dei giovani. C'è stata la prima piazza per il futuro, che è la prima tappa di questo percorso. Ci racconta questa iniziativa, da quale idea nasce e quali sono gli obiettivi, professore?
7: L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS, fondata 10 anni fa per attuare in Italia l'Agenda 2030, ha lanciato l'anno scorso questo nuovo progetto che si chiama Ecosistema Futuro, con l'obiettivo di mettere il futuro, o meglio i futuri, al centro del dibattito culturale, economico, politico del Paese. Però per parlare di futuro non possono essere assenti i giovani e le giovani. Dunque abbiamo creato questo filone di attività con l'idea di creare una vera e propria Assemblea Nazionale sul futuro, una specie di Parlamento a grande maggioranza di giovani, che partirà l'anno prossimo a Parma, che sarà la capitale europea dei giovani. E quindi il 13 maggio, durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile, abbiamo annunciato la creazione della Costituente, cioè un gruppo di 40 ragazzi e ragazze che dovranno creare le regole di funzionamento dell'Assemblea e saranno aiutati da 12 mentori, ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, che nel corso del 2026 aiuteranno appunto la Costituente a definire le regole, e poi nel 27 partiremo con la nuova Assemblea, sperando che tutta questa iniziativa spinga anche le forze politiche che nel 27 si confronteranno in vista delle elezioni del Parlamento, a dare molto più spazio ai giovani, perché ricordiamolo, abbiamo il Parlamento più vecchio nella storia della Repubblica, perché con la riduzione del numero dei parlamentari sono stati mandati a casa i parlamentari giovani, non certo quelli più anziani.
6: Ecco, è un progetto, un'iniziativa anche provocatoria per riportare l'attenzione sui giovani. Tra l'altro, con il referendum noi abbiamo visto che i giovani sono interessati alla politica, anche se forse in forme diverse, e chissà se poi torneranno alle urne anche per le elezioni politiche con quell'affluenza che ha visto il referendum.
7: Ma noi l'abbiamo già segnalato nel corso del 2025, i grandi media forse hanno riscoperto i giovani in occasione del referendum, ma i dati lo mostrano chiaramente. Ora però bisogna passare dal riconoscimento al coinvolgimento. L'attività dei giovani non solo è continua, ma va valorizzata. E questa iniziativa, un po' provocatoria, come lei ha detto, può essere un modo per farlo.
6: La Costituente e poi l'Assemblea Nazionale, che compiti avranno? Su quali temi, su quali argomenti si confronteranno i componenti?
7: Si confronteranno su quello che i membri dell'Assemblea decideranno, ma lei ha richiamato proprio la piazza sul futuro, un nuovo esperimento, la prima si è svolta a Parma, per coinvolgere i giovani, per identificare i problemi, guardarli da un punto di vista diverso, nuovo, e magari proporre soluzioni diverse. Quindi immaginiamo che l'Assemblea possa, con rapporti con il Parlamento, il Governo, ma anche altre istituzioni, alimentare un dibattito politico diverso da quello che vediamo, che non è particolarmente apprezzato neanche dalle persone meno giovani.
6: Abbiamo anche due giovani in collegamento che fanno parte di questa Costituente, Ginevra Yes, 26 anni. Ciao Ginevra.
8: Buon pomeriggio a tutti.
6: E Florian Seco, 27 anni. Un saluto anche a te.
9: Buon pomeriggio.
6: Partiamo da Ginevra, una laurea triennale in relazioni internazionali e scienze diplomatiche, una doppia laurea magistrale in studi europei tra Francia e Italia. Attualmente lavori a Bruxelles. Ti occupi di clima e ambiente, che è uno dei temi che stanno a cuore, esatto, ai giovani. Che cosa ti ha portato a partecipare a questa iniziativa?
8: Per me essere parte della Costituente, quindi l'organo che getterà le basi per l'Assemblea Nazionale sul futuro, che è un primo esperimento in Italia di democrazia deliberativa nazionale, che è dedicato appunto alle politiche di lungo periodo. La mia motivazione deriva proprio da costruire delle politiche di lungo periodo, dal desiderio di contribuire attivamente a questo primo spazio di partecipazione democratica nazionale, mettendo a disposizione il mio interesse per la partecipazione civica, per il clima, per l'ambiente, per la sostenibilità.
6: Quali sono i temi? Sicuramente il clima e l'ambiente è tra questi, ma anche gli altri temi che ti stanno più a cuore e che anche porti come partecipazione a questo percorso, a questo progetto?
8: Il tema più importante che mi sta a cuore e che porto dentro questo percorso è sicuramente quello della lotta al cambiamento climatico e della conseguente necessità di una transizione ecologica ed energetica che sia giusta ed inclusiva. Credo che oggi la sfida climatica non debba essere vista come un costo, un ostacolo, ma soprattutto come un'opportunità per costruire un'Italia più resiliente, pulita, meno dipendente dai combustibili fossili e da stati non democratici, e libera quindi anche da emissioni e inquinamento. È molto importante per me sottolineare che il cambiamento climatico non è solo una questione ambientale, ma anche una questione politica, economica, sociale, geopolitica, che riguarda tantissimi aspetti, dalla salute delle persone alla sicurezza alimentare, alla stabilità sociale e al futuro delle nuove generazioni, che è proprio quello che mi sta più a cuore. È il tempo di agire ora, e il cambiamento climatico non aspetta i tempi della politica, e quindi credo che è molto importante portare questa tematica al centro delle discussioni della Costituente e in seguito dell'Assemblea Nazionale sul futuro, perché rischia sempre di sparire più dal dibattito pubblico, magari oscurato da guerre, tensioni geopolitiche e altre emergenze. Eppure vediamo che il mondo continua a scaldarsi, gli eventi climatici estremi sono sempre più frequenti, ma la transizione ancora non sta avanzando abbastanza rapidamente per rispettare gli accordi di Parigi, anche se vediamo dei progressi, vediamo degli investimenti su rinnovabili.
6: E ma sappiamo poi anche quanto le rinnovabili sono poi insomma legate a tutto quello, lo vediamo anche in questo periodo di, come dicevi tu, di guerre, di conflitti, quanto poi è tutto legato. Tu sei di Pordenone e vivi attualmente parte a Bruxelles con l'idea di tornare in Italia, perché poi quello dei, lo sappiamo, dei ragazzi che se ne vanno è uno dei tanti problemi sul tavolo.
8: Esatto, esatto, questo sì è uno dei problemi dell'emergenza in cui l'Italia si trova. Diciamo che io spero sempre di, ho sempre la speranza di poter tornare nel mio paese, in Italia, qui sono molto attaccata, però quello che vorrei vedere è un'Italia che investe davvero nei giovani, un'Italia che invoglia i giovani a tornare. Vediamo che sempre più giovani come me scelgono di andare all'estero, non per mancanza di un attaccamento al paese, ma perché trovano opportunità, siti migliori, e questa non è una risposta irrazionale, ma una risposta razionale a un sistema che spesso non valorizza abbastanza il suo capitale umano. Quindi vorrei un'Italia che dia fiducia ai giovani, che valorizzi le competenze e che permetta a noi giovani di costruire il nostro futuro in Italia. La speranza c'è sempre.
6: Però va costruita, e magari questo percorso che ha iniziato con la Costituente, con l'Assemblea Nazionale del Futuro, con le piazze del futuro, potrà anche aiutare a portare quegli obiettivi nel dibattito pubblico. Florian Seco, 27 anni, rappresenti l'Associazione Officine Italia in Ecosistema Futuro ASVIS, hai studiato scienze economiche, gli studi di economia a Madrid, attualmente tirocinante alla BCE a Francoforte, quindi anche tu dall'Italia, da Monza, adesso sei fuori. Intanto che cosa ti ha spinto a partecipare a questa costituente? Ecco, la parola partecipazione è molto importante.
9: Decisamente la parola partecipazione è importantissima, e aggiungo anche la parola coinvolgimento, che menzionava prima il professor Giovannini, ed è questo forse il motivo. Ci dicono spesso che bisogna ascoltare la voce dei giovani, la verità è che i giovani la voce la fanno sentire anche con la partecipazione all'ultimo referendum, la fanno sentire con le associazioni, la fanno sentire con le manifestazioni. Il tema non è ascoltare semplicemente la voce dei giovani, ma è coinvolgerli. E faccio degli esempi concreti. Quando parliamo di crisi dell'abitare, ha senso coinvolgere in proposte concrete chi sta cercando casa oggi, e non chi magari l'ha comprata X anni fa. Quando parliamo di contratti precari, di entrare nel mondo del lavoro e di disoccupazione giovanile, ha senso ascoltare e far trovare soluzioni a chi cerca lavoro per la prima volta oggi. Quando parliamo di clima, e lo menzionava prima Ginevra, ha senso dare responsabilità a chi vivrà più a lungo per vivere le conseguenze delle scelte che prendiamo oggi. Questo non significa avere la presunzione di dire che i giovani sanno tutto, per carità, l'esperienza è importantissima, ma significa riconoscere, a mio modo di vedere, che molti giovani hanno delle competenze e esperienze dirette e anche capacità di proposta. Quindi per questo poi ho deciso di far parte della Costituente, perché l'idea è di creare uno spazio in cui questa partecipazione, questo coinvolgimento possa diventare concreto, strutturato, strutturale e anche utile.
6: Dal tuo punto di vista, che contributo porterai nel dibattito di questa Costituente? Ecco, quali sono, a tuo avviso, personalmente, poi insomma, le priorità sulle quali il nostro paese dovrebbe investire per dare un futuro, e un futuro in cui siate soprattutto voi i protagonisti?
9: I temi sono tantissimi, ne abbiamo menzionati alcuni anche prima, sul costo della vita, sul clima. Per quanto mi riguarda, mi viene in mente un po' il titolo di un film al contrario, che era Non è un paese per vecchi. Se fosse stato girato in Italia probabilmente sarebbe dovuto chiamare Non è un paese per giovani. Secondo me il tema più importante è la questione demografica. La demografia non è solo natalità, è il modo in cui cambia la struttura del paese, come sta cambiando in Italia ma anche in altri paesi europei come la Francia. Se ci sono sempre meno giovani e sempre più anziani, cambiano gli equilibri del lavoro, del welfare, della sanità e anche delle pensioni, di cui adesso si sta anche iniziando a parlare. Quindi è una questione molto concreta, quasi contabile se vogliamo, no? Diminuiscono i contribuenti e aumentano di fatto i bisogni sociali. E poi c'è un altro punto, che è quello che toccava prima anche Ginevra, e che non soltanto nascono meno bambini, ci sono meno nascite, ma anche che i giovani se ne vanno. Anche io, tra l'altro, lavoro all'estero. Quindi da una parte non si riesce a trattenere le nuove generazioni e dall'altra parte nascono meno persone. Questo è un doppio, se vogliamo, input negativo che probabilmente ha senso iniziare a pensare di risolvere. Ci sono modelli anche di successo nel mondo, tra cui per esempio la Spagna, che potrebbe essere interessante studiare più nello specifico.
6: Spagna, dove tu hai vissuto, ecco, Madrid, Francoforte, tu vedi poi l'Italia nel tuo futuro o la vedi ad alcune condizioni?
9: La seconda, la vedo forse ad alcune condizioni, non lo dico senza speranza, però chiaramente.
6: Quali condizioni?
9: Per iniziare la carriera. Le condizioni è non avere salari che sono la metà dei partner europei, avere un costo della vita che sia più sostenibile e avere anche la possibilità di pensare di ricevere forse una pensione in futuro. Però non sono l'unico a pensarla così. Parlando di istituzioni europee, prendo un esempio concreto. Sull'ultimo concorso per entrare a far parte di un'istituzione europea a Bruxelles, su 170.000 candidature totali da tutta Europa, 80.000 sono arrivate dall'Italia, praticamente quasi la metà. 10.000 dalla Francia, 10.000 dalla Spagna, 10.000 dalla Germania, noi 80. Quindi sono tanti i giovani che cercano altrove la stabilità che in Italia non riescono a trovare. Però se posso dire, c'è anche un lato positivo, no? Probabilmente anche Ginevra l'avrà constatato, ne sono certo. Quando parliamo tra di noi, degli italiani che siamo all'estero, veramente pochi non vorrebbero tornare in Italia, molti pochi. Cioè il futuro, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, lo si vede in Italia. Quindi questo forse è il lato positivo, che se si dimostrasse, e forse noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo, anche solo l'intenzione di mettere al centro questi temi che noi riteniamo prioritari, forse questo basterebbe già anche a far ritornare le persone che vogliono cambiare in meglio l'Italia, che hanno anche per certi versi le competenze per farlo.
6: E hanno la voglia, quella che tu e Ginevra ci state dimostrando, professor Giovannini, molto lucidi, molto concreti. Questi ragazzi, tra l'altro, il tema della questione demografica lei la conosce bene da docente di statistica economica, ex presidente dell'Istat, insieme alla fuga di cervelli. I ragazzi riconoscono i problemi e le questioni del nostro paese.
7: Sì, noi abbiamo selezionato i 40 e ringrazio i due che hanno partecipato oggi, su un numero molto più ampio di persone motivate, competenti e che hanno voglia di mettersi al servizio di questo paese con una prospettiva di lungo termine, non semplicemente emergenziale. E quindi già questo dovrebbe aiutare tutti noi ad avere più speranza, più lungimiranza, perché è di questo che abbiamo bisogno, in particolare in un momento in cui qualcun altro racconta di futuri possibili che, lo dico apertamente, non ci piacciono. E d'altra parte, se non ci occupiamo noi di futuri, vuol dire che lasciamo in mano ad altri le scelte da cui dipende la nostra vita, e questo in questo momento non è proprio molto tranquillizzante, visto quello che vediamo intorno.
6: Dopo Parma, le prossime piazze per il futuro saranno Milano, Agnone e Catanzaro, mentre enti, scuole, università e organizzazioni della società civile potranno candidarsi per ospitare nuove tappe del percorso di questi ragazzi, la costituente del futuro, per costruire appunto questa assemblea nazionale del futuro, composta soprattutto da giovani, e cercare di costruire delle politiche che guardino al futuro. Grazie per avercelo raccontato, professor Giovannini, Florian Seiko e Ginevra Iesse, e buon proseguimento. Grazie a tutti.
7: Grazie a voi, grazie.
9: Grazie mille.
6: Grazie. Grazie a tutti, adesso Eugenio in Via di Gioia, baciamoci.
10: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: stare insieme a te.
1: Era Eugenio in Via di Gioia, baciamoci, e in chiusura diamo spazio ad una campagna di sensibilizzazione raccolta fondi lanciata da AMREF. La fame non è un gioco, dal 18 al 24 maggio, con l'obiettivo di raggiungere più di 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico. In paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso, grazie ad interventi mirati come le cliniche mobili, la realizzazione di servizi idrici ed igienici, le campagne sanitarie, si potrà contrastare la mortalità e rafforzare i mezzi di sussistenza. Per sostenere i progetti dell'organizzazione si potrà donare attraverso un SMS solidale o chiamata da rete fissa al numero 45587. Sarà inoltre possibile donare durante il concerto per l'Africa Day, l'evento che si terrà il 25 maggio presso Via Asiago, in collaborazione con Rai Radio e Asvis e in diretta su Rai Radio 2. Ricordo il numero 45587 per la fame non è un gioco, la campagna lanciata da AMREF fino al 24 maggio. Grazie per averci seguito, grazie alla redazione di Wannabe, Cristiana Affetati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa in regia, Eddy Cotta con noi in console, la linea va al GR1 delle 16 e poi il pomeriggio di Radio 1 e sulle strade del Giro. Noi torniamo domani alle 15.30, buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
4: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
5: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
9: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
14: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
15: 112, mi dica.
14: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Video shock del ministro israeliano Ben Gvir che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti della Global Sumud Flottiglia in ginocchio e ammanettati. Tutti i particolari in diretta con Cecilia Rinaldini in studio.
4: Le immagini in cui il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir schernisce gli attivisti nel porto di Ashdod stanno scatenando un'ondata di indignazione e persino Netanyahu critica il ministro pur ribadendo il diritto di Israele di fermare la flottiglia. Ben Gvir ha sbagliato. La sua modalità non è in linea con i nostri valori, dice il premier israeliano. Nel video Ben Gvir cammina trionfante con una bandiera israeliana in mezzo a centinaia di persone in ginocchio, faccia a terra e mani legate dietro la schiena mentre viene suonato l'inno nazionale israeliano. Una di loro che grida Palestina libera viene sbattuta a terra. Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare, dice Ben Gvir. Sono venuti con molto orgoglio e guardate invece come sono ridotti, non sono eroi ma sostenitori del terrorismo. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese, sbotta il ministro degli esteri israeliano Saar. Ben Gvir gli risponde che Israele non deve porgere l'altra guancia ai sostenitori del terrorismo. Gli avvocati denunciano abusi e umiliazioni, la Global Sumud Flottiglia parla di un trattamento vergognoso e riprovevole. In serata previsto il rientro dei primi due italiani.
3: E il titolare della Farnesina Tajani convoca l'ambasciatore, trattamento inammissibile, lesivo della dignità umana, il commento duro della Premier Meloni che aggiunge l'Italia pretende le scuse. La crisi in Medio Oriente è stato uno dei temi al centro dell'incontro che la Premier ha avuto con il presidente indiano Modi. Sentiamo le parole di Giorgia Meloni.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo. La stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
3: E sulla vicenda della flottiglia insorge anche la politica.
6: Condanna unanime per le violenze mostrate nel video sugli attivisti della Sumud Flottiglia, sequestrati in acque internazionali e portati in Israele. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia ribadisce il pieno sostegno agli italiani in difficoltà, pur non condividendo la missione. Scene inquietanti, dice Forza Italia, siamo di fronte ad una chiara e inaccettabile violazione dei diritti personali e internazionali. E non moderati chiarisce che non si possono attaccare navi italiane. Le opposizioni chiedono al governo un'informativa urgente in aula. Elly Schlein del PD definisce agghiaccianti le immagini delle persone inginocchiate e ammanettate, un insulto alla dignità umana, dice, e ribadisce di dover sanzionare i responsabili di questo orrendo crimine e insieme a 5 Stelle, che ha partecipato ad un flash mob con alcuni attivisti davanti alla Camera, e AVS invitano a sospendere ogni accordo commerciale con Israele. Sanzioni durissime chiede anche azione. Carla Macrellino, GR1.
3: Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse europee sono leggermente positive. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea Federico Simonelli.
7: Sì, piazza europea in moderato rialzo e miglioramento dopo l'apertura di New York. Milano guadagna lo 0,8%, la migliore Madrid più 1,1%. In testa al listino di Piazza Affari STM sul buon momento del settore tecnologico. Poco mosso il titolo Unicredit che ora controlla poco più del 40% del capitale di Commerzbank. Apertura positiva, lo dicevamo, per Wall Street mentre si attendono i conti di Nvidia. Il Nasdaq guadagna lo 0,5%. Continua a calare il prezzo del petrolio infine con il Brent che scende sotto i $109 e il barile e il WTI sotto i 102. Linea Roma.
3: E prima di chiudere gli aggiornamenti rapidi sul Giro d'Italia, in diretta uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rosa.
8: Siamo nella fase calda di questa 11ª tappa del Giro d'Italia con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari dalla Toscana da Liguria. 41 km e 700 metri al traguardo di Chiavari, c'è una fuga numerosa là davanti, sono in 12, ci sono anche diversi italiani. C'è Scaroni, c'è Ulissi che ha già vinto 8 tappe in carriera al Giro d'Italia, c'è Filippo Zana, ci sono anche Bais e Crescioli. Hanno un vantaggio di 3 minuti e 13 nei confronti del gruppo della Maglia Rosa che dopo aver tenuto sotto controllo la fuga sta lasciando solamente in questa fase un po' di spazio ai coraggiosi in camminava scoperta, fasi di sali e scendi molto impegnative dal punto di vista fisico e insidioso anche dal punto di vista tecnico, perché insomma le strade liguri le conosciamo tutti quanti, tante insidie per quelli che sono in fuga e anche per gli uomini che lottano per la classifica generale per cercare di non restare indietro. In rodo c'è sempre Eulalio con 27 secondi di vantaggio nei confronti di Jonas Vingegaard, arrivo previsto intorno alle 17 con Danilo Ambra. A voi.
3: Grazie, la linea va ora al pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
0: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
1: E un buon pomeriggio a te, Raffaele Roselli, e naturalmente a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ricordiamo che oggi e fino a venerdì daremo la linea alle 16.30 per seguire la Corsa Rosa. Infatti, sulle strade del Giro è presente in diretta qui su Radio 1.
0: E in apertura torniamo sulla tragedia delle Maldive, dopo il recupero degli ultimi due corpi dei SUB italiani. Le ultime notizie con l'inviato di Rai News 24, Ilario Piagnerelli. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Sei a Malé, che cosa, come è stata questa giornata che diciamo ha riportato i soccorritori a trovare i corpi degli ultimi due corpi dei SUB italiani?
3: Esattamente, qui a Malé sono arrivate queste due ultime salme, adesso le salme dei quattro italiani, quelle che mancavano all'appello, una è stata già rimpatriata ieri, potranno tornare finalmente dalle loro famiglie che le aspettano, che possono anche in qualche modo chiudere questo dramma e ritirarsi un po' nel loro lutto personale. L'operazione è durata molto poco questa mattina, questo team di vere e proprie star del mondo del diving internazionale in soltanto un'ora è riuscito a riportare in superficie questi due corpi che mancavano, quelli di Giorgia, la figlia della professoressa Montefalcone, quello della ricercatrice Muriello Dennino. Noi li abbiamo intervistati anche al termine di questa operazione, chiedendo già qualche indizio su quello che può essere successo là sotto. Chiaramente speriamo nei prossimi giorni di avere i video o quantomeno di farceli raccontare dagli inquirenti che li esamineranno, perché dovrebbero essere state trovate, anche se non c'è conferma ufficiale, le telecamerine che portavano con sé tutti questi sommozzatori. Comunque questi tre finlandesi, che si chiamano Patrick, Sami e Jenny, ci hanno detto che questa grotta non presenta correnti particolarmente forti che possano risucchiare all'interno qualcuno, e hanno in qualche modo, in modo molto delicato se vogliamo, hanno anche parlato però delle attrezzature che aveva questa comitiva, dicendo tra l'errore umano e un cattivo equipaggiamento queste tragedie succedono per un cattivo equipaggiamento. Sappiamo che era gravemente insufficiente.
0: Queste sono le, come dire, prime testimonianze. Grazie Ilario Piagnerelli per il tuo lavoro. Tornerai a collegarti con Radio 1 in questa giornata, nei prossimi, per avere ulteriori notizie. Invito al nostro pomeriggio di Radio 1 Roberto Nanovaro, professore di ecologia e sostenibilità ambientale dell'Università Politecnica delle Marche, membro dell'Accademia Europea delle Scienze. Benvenuto, Nanovaro.
4: Buongiorno a tutti.
0: Lei era oggi a Genova all'apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Ha ricordato nell'occasione il lavoro, l'esperienza di Monica Montefalcone.
4: Sì, sappiamo che Monica era una grande scienziata, una persona molto seria e capace, e che quello che è successo, a mio avviso, non è assolutamente legato a un'esperienza. Ritrovare questi corpi finalmente permetterà di chiudere tutta la vicenda delle lazioni, delle fantasie, dagli squali alle correnti che avrebbero trascinato, dalle miscele sbagliate. Insomma, tutto questo sapevamo, chi è esperto, chi fa immersioni, chi fa ricerca all'interno delle grotte, sa che non aveva fondamento. Ecco, questo finalmente permetterà di mettere pace nelle lazioni.
1: Professore, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disporrà autopsie. Stessa cosa le autorità maldiviane che stanno indagando. Che cosa ci aiuterà a comprendere che cosa è accaduto? Le immagini GoPro, ovviamente le autopsie, le testimonianze. Quale sarà un elemento, secondo lei, che può essere determinante nella comprensione di una tragedia come questa?
4: Ma io credo che senz'altro, se hanno i computer che hanno tutti i subacquei, potremo vedere esattamente tempi e modalità, ma credo che anche l'attività di recupero con la testimonianza dei subacquei Dan possa confermare che l'ambiente era estremamente complesso e articolato, se no non ci sarebbero voluti 6 giorni e passa per recuperare i corpi, che la grotta era particolarmente stretta e quindi con sedimento sul fondo che poteva essere

0: sospeso. L'attrezzatura non era sbagliata, nel senso che nelle immersioni programmate anche a quella profondità c'erano almeno 10-15 minuti di ispezione, che sono tanti per lavorare e per avere una prima ricognizione. Il problema unico fondamentale è stato che avventurarsi nella seconda e terza camera ha determinato una perdita di orientamento e quindi la via d'uscita. È stato solo questo l'errore drammatico che abbiamo potuto vedere, insomma.
1: L'ipotesi del disorientamento, quindi, professore.
0: Sicuramente, sicuramente questo, perché si trattava di tutti espertissimi, anche la figlia Giorgia era super esperta, erano tutti super brevettati anche per l'immersione in grotta. Tuttavia, in quelle condizioni, con una mappatura della grotta che non si ha ben definita e, diciamo, la mancanza di percezione di qual era il buco da cui si è entrati per uscire, può essere stato letale per i pochi minuti di aria a disposizione.
2: C'è una lettera, professore, molto, molto toccante del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive, che ricorda l'importanza di non dare nulla per scontato, niente nella vita è sprecato, scrive il fidanzato, dovremmo avere il coraggio di amare di più. Da una tragedia come questa, una profonda lezione di vita per ognuno di noi.
0: Sì, e anche se vogliamo, chi fa ricerca come me e chissà quanto sacrificio fanno i biologi marini, i ricercatori in generale che si lavora nel mare e sono consapevoli dei pericoli, anche la sensazione del fatto che sia un sacrificio volto proprio all'amore per il mare, per la scoperta, per le conoscenze. Certo, col senno di poi si possono fare tanti discorsi, ma sono rischi che corrono tutti i subacquei che ho visto personalmente in tanti casi di attività di immersione profonde, e purtroppo sono fatalità che succedono, ma non devono oscurare il lavoro che è stato fatto, la qualità delle persone, la loro capacità e il loro amore per il mare.
1: Professor Roberto da Novaro, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
3: Arriviamo alla musica, qui al pomeriggio di Radio 1. È uscito da poco, a metà maggio, il nuovo album di una delle nuove stelle della musica americana. Sto parlando di Gracie Abrams. È arrivato al terzo album in studio, si chiama Daughter from Hell. Una specie di infinita e continua e davvero senza limiti confessione di se stessa, di quello che non va, di un bruciare emozionalmente, di un autosabotaggio e di come poi alla fine lei, nonostante gli amori passati, e se ne parla un po' in un bel po', direi, in questo album, sia lei, si consideri lei stessa come colei che, autodistruggendosi e autodistruggendo le proprie sentimenti e le proprie spinte verso gli altri, in realtà sia proprio lei la colpevole di quanto non è andato bene nella sua vita sentimentale. Si chiama Gracie Abrams, dal suo nuovo album, questa è Hit the Wall, the lead single.

0: Terzo album per una delle nuove stelle della musica americana, lei Gracie Abrams, figlia d'arte, il papà è papà, regista e produttore di Guerre Stellari, di Star Trek, di tutta una cosa, ma anche lei non manca la fama, visto che è stata chiamata da sua maestà Taylor Swift ad aprire tutti i suoi stramiliardari, strafrequentati, strasuccesso per i suoi album e i suoi concerti dal vivo.
1: Di tutt'altre immagini parliamo però ora, immagini che stanno facendo il giro del mondo. Gli attivisti della flottiglia condotti nel porto di Ashdod, ammanettati, inginocchiati, bendati. E il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, che esclama benvenuti in Israele. E in linea con noi lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, l'ambasciatore Ettore Sequi, ex segretario generale della Farnesina. Benvenuto Sequi.
2: Buonasera a tutti, grazie.
1: Forte la reazione del nostro governo, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri italiani, inaccettabile, lesa la dignità, Israele si scusi, convocato l'ambasciatore.
2: Questo credo che sia il minimo, si tratta di un comportamento evidentemente inaccettabile e oltretutto comportamento che non solo da oggi gravemente in conflitto col diritto internazionale. Ricordiamo che in teoria è possibile effettuare dei fermi per delle verifiche anche in alto mare, fuori alle acque territoriali, tenendo conto del fatto che comunque la giurisdizione è degli stati di cui appunto la nave batte bandiera, ma questo solo per verificare che non ci siano armi a bordo. È illegittimo nel momento in cui ci siano per esempio degli aiuti umanitari appunto per della popolazione che è in una situazione di conflitto e soprattutto quando si ravvisa, come effettivamente potrebbe essere in questo caso, la situazione di punizione collettiva. Quindi direi che questa azione è illegittima e impatta naturalmente sotto il profilo umanitario sulla popolazione di Gaza, è controproducente assolutamente dal punto di vista politico.
3: Intanto ci spostiamo sempre di più sul fronte medio orientale, la guerra con l'Iran e la lunga telefonata di Trump con Netanyahu, e Trump che dice: Netanyahu farà tutto ciò che gli dico io sull'Iran, non ho fretta. E Khamenei dice: stiamo resistendo contro due eserciti terroristici globali.
2: Intanto c'è una, come dire, divaricazione, una differenza di interessi tattici e interessi strategici tra Stati Uniti e Israele. Da un punto di vista tattico entrambi vogliono evidentemente indebolire, come minimo indebolire l'Iran e privarlo di una serie di opportunità, di capacità offensive. Da un punto di vista strategico lì andiamo su una forte differenza, perché dobbiamo ricordare che sia Trump che Netanyahu hanno elezioni in autunno. La differenza è che mentre Trump deve cercare assolutamente, vuole cercare assolutamente di uscire al più presto da questa situazione, riaprire Hormuz e poter presentare una qualche forma di successo delle operazioni che passano anche attraverso un negoziato sul nucleare, invece Netanyahu ha tutto l'interesse a continuare le operazioni, a continuare a combattere contro l'Iran o far combattere oltretutto gli Stati Uniti contro l'Iran e a mettere in sicurezza in Libano i propri confini settentrionali. Ma siccome il Libano è parte di questa campagna contro l'Iran, a questo punto è chiaro che le due cose qui vanno di pari passo. E vedo comunque molto complesso poter pensare a un accordo sul nucleare con l'Iran in tempi molto rapidi, così come ci dice Trump.
1: Intanto, ambasciatore Sequi, l'Europa in queste crisi internazionali prova a battere un colpo. Bruxelles valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin, lo riporta il Financial Times.
2: Sì, quello che noi sappiamo è che effettivamente la campagna per quanto riguarda i russi sta battendo il passo e tra l'altro da parte ucraina si utilizza sempre di più questo mezzo che sono i droni, che ha un po' cambiato anche la, diciamo così, l'inerzia della guerra. E, oltretutto la Russia si trova di fronte a una situazione sia in termini di reclutamento insostenibile, così come peraltro l'Ucraina, ma anche in termini economici. Per l'Europa credo che sia molto importante, ma bisogna sempre considerare che oggi tra Ucraina e Russia ci troviamo in una situazione in cui si capisce da tutte e due le parti quello che è il costo di continuare a combattere, ma questo purtroppo apparentemente è un prezzo che entrambi vogliono continuare a pagare. Va detto che è importantissimo però che l'Europa stia battendo un colpo, tanto più perché noi ci troviamo anche di fronte non soltanto a una campagna militare, ma a una situazione in cui il diritto internazionale è effettivamente in pericolo.
3: Prima la visita del presidente statunitense Trump in Cina, poi la visita di Putin dal presidente Xi Jinping, e Cina e Russia adesso contro Trump, condanna per l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Putin che dice: le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti. Qual è la posizione della Cina in questo momento dentro il contesto internazionale? Vicino da una parte con gli accordi commerciali degli Stati Uniti, dall'altra con la Russia.
2: La Cina vuole una Russia evidentemente abbastanza forte da indebolire l'Occidente, ma abbastanza dipendente da rafforzare il potere cinese. Ma la verità è che tutti ormai devono passare attraverso la Cina.
1: La linea con l'ambasciatore Ettore Segui è decisamente caduta, lo abbiamo sentito da quei due bip.
3: Comunque Raffaele è su un punto ben preciso, tutti devono passare dalla Cina.
1: Quindi, chiaro. Quindi come dire, la chiusura era netta. Ambasciatore è ancora in linea con noi? No, in questo momento non lo è. E tra l'altro l'ambasciatore Segui parlava di come l'ordine mondiale sia messo in discussione dal punto di vista proprio del diritto, e proprio appunto Putin e Xi Jinping oggi nella dichiarazione congiunta finale della visita del presidente russo a Pechino hanno parlato insieme di danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. Ci viene da dire quanto abbiano compiuto dei danni l'invasione, quanto sia stato un danno l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, ma questo sarà argomento di un altro nostro approfondimento. Simona Arrigoni, siamo ormai a 26 minuti oltre le 16, quindi dobbiamo...
3: Allora ci dobbiamo già salutare purtroppo, sì, per poi tornare domani ovviamente alle 16.05. Intanto saluto tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 e voi che ci state ascoltando: Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
0: E allora sì, qui dalla parte tecnica Tommaso Margiotta, che abbiamo visto però sostituito da Daniele Di Noia, è una sostituzione rapidissima, alla regia Alex Messina.
1: Dobbiamo sempre dire un po' di dietro le quinte: c'è stato un cambio sala,
0: c'è stato un cambio sala, passiamo oltre ogni problema,
1: surfiamo
0: sulle onde per quanto contrarie possano sembrare. Allora noi ci risentiamo ovviamente domani alle 16.05. I nostri saluti anche ovviamente, i nostri omaggi a Simone Arrigoni. Ci salutiamo con un brano che è ottimistico ma che spinge alla riflessione, una cosa che dovremmo fare tutti, di considerare, di superare quelli che sono stati i nostri errori passati. Quanto lo facciamo? Non lo so, ognuno risponda per se stesso. E allora questo James Blunt, una canzone del 2014, si chiamava When I Find Love Again. Ci sentiamo domani qui su Radio 1, il pomeriggio di Radio 1.

0: Merry Christmas.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Nicola Tedeschini. In primo piano la vicenda della flottiglia. Il ministro israeliano Ben Gvir pubblica un video shock che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti in ginocchio e ammanettati. Domani il rientro dei primi due italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
4: Il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani lasceranno Israele stasera, saranno in Italia domani, mentre il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele per chiarimenti formali, afferma il ministro degli esteri Tajani, che denuncia come inaccettabile contro ogni elementare tutela della dignità umana il comportamento del ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, che si fa riprendere in un video mentre schernisce e deride nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia sequestrati dalle forze israeliane. In acque internazionali Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera israeliana, attorno a lui gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa, qui, afferma Ben Gvir, mentre si diffondono le note dell'inno nazionale israeliano. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. La condotta di Ben Gvir suscita la reazione anche del ministro degli esteri di Israele, Saar, una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. Persino il premier Netanyahu prende le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori, e la sconfessione del premier israeliano, che rivendica però la legittimità dell'abordaggio delle navi e del sequestro degli attivisti della flottiglia. Poi Netanyahu fa sapere di aver ordinato l'espulsione degli attivisti il prima possibile.
3: Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili, così Giorgia Meloni, che annuncia di aver compiuto tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata di tutti i nostri connazionali. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, aggiunge la premier, che ha fatto convocare dalla Farnesina l'ambasciatore israeliano. E il Medio Oriente è stato al centro anche del bilaterale a Roma con il primo ministro indiano Modi. Sentiamo la presidente del Consiglio.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione, per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
3: Sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è intervenuto nuovamente Donald Trump. Siamo nella fase finale, ha detto, o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti un po' drastici, ma speriamo che non accada. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 lo ricordiamo le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, il 44enne di Padova, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Ora in Lombardia prosegue la caccia all'uomo che ieri sera ha accoltellato una 54enne a Castel Gerundo, in provincia di Lodi.
6: Si cerca nelle campagne di Castel Gerundo, nell'Odigiano, nei pressi della piazzola in cui è avvenuta l'aggressione. L'uomo che ieri sera ha coltellato la biologa 54enne è fuggito a piedi. I carabinieri hanno solo un identikit sommario, quello fornito dalla donna quando è stata soccorsa. Dopo la prima notte agli ospedali civili di Brescia resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili. Le due coltellate all'addome non hanno toccato organi vitali. Intorno alle 18:30 di ieri sera, mentre rientrava dal lavoro diretta verso casa a Formigara, in provincia di Cremona, la 54enne si è fermata a prestare soccorso a un uomo fermo sul ciglio della strada provinciale con un cane meticcio. Sembrava in difficoltà, invece quando è scesa dall'auto lui l'ha accoltellata, le ha rubato poche decine di euro e poi è scappato. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti arrivati alcuni minuti dopo, uno spazio di tempo che ha permesso all'aggressore di scappare. La vittima non lo conosceva e nell'area in aperta campagna non ci sono telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti stanno sentendo alcune persone che frequentano la zona, ma al momento del ricercato non ci sono tracce. Da Lodi per il GR1, Roberta Di Matteo.
3: Il Ministero dell'Economia annuncia l'arrivo del BTP Italia Sì, nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori. Collocamento da lunedì 15 a venerdì 19 giugno. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali e un premio finale extra. E così è tutto. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Il rosso e il nero.
1: Mi hanno regalato una pianta, non è una pianta grassa, non è una pianta carnivora, è l'aloe, che pare faccia molto bene perché puoi utilizzare il gel di aloe quando ti brucia.
2: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
3: È anche vero, caro Vladi, che quella pianta può avere più significati.
1: Cioè?
3: Piantala, piantagrane, ecco.
1: Piante dosi.
3: Insomma, sei sempre, anche, sei sempre irrispettosa.
1: Ma perché?
3: E questo non va bene.
1: Io do informazioni, servizio.
3: Sto ricevendo valanghe di messaggi dai nostri ascoltatori indignati.
1: Servizio pubblico.
3: Mi porterà
1: servizio pubblico
3: a fare delle riflessioni.
1: No, io do delle informazioni sulle qualità terapeutiche delle piante, capisci?
3: Sì,
1: quando hai dei bruciori, ti brucia ogni tanto, non lo so.
3: Le piante sono verdi.
1: Esatto, sono verdi.
3: E io faccio l'editoriale nero dopo aver detto.
1: E noi siamo il rosso e il nero.
3: E che i commenti vanno scritti al numero 335-699-2949. Ma è lo stesso di ieri?
1: È lo stesso di ieri. Allora, per chi magari si fosse messo in ascolto per la prima volta e sente queste due voci, noi siamo Luxuri e Storace, saremo insieme fino alle 19 per commentare fatti di attualità da due punti di vista diversi, quello giusto e quello
3: e
1: mio,
3: mettetevi,
1: quello sbagliato e di
3: mettetevi
1: Storace.
3: Nei miei panni, mettetevi nei miei panni a dover sopportare questa prepotente accanto.
1: Panni stropicciati,
3: allora,
1: editoriale nero.
3: Che sia una provocazione quella della flottiglia è evidente a tutti. Se decidi di fare una specie di guerriglia contro Israele è chiaro che quelli non ci stanno, e poi arrivano persino i fanatici come quel personaggio che risponde al ministro della sicurezza nazionale, cosiddetta. Ora vedremo come finirà. Intanto l'Italia attraverso Tajani, da quando mi ha rubato gli occhiali non leggo più i miei appunti, attraverso Tajani d'intesa con la Premier Meloni, ha chiesto a Tel Aviv rispetto agli italiani che stavano a bordo per la loro missione impossibile, perché c'è un limite che non si può oltrepassare. Ma quello che colpisce però, ed è la critica alla flottiglia, è la finalità politica di buttarla in caciara. La portavoce italiana della missione se l'è presa addirittura.

0: e pirati hanno abbordato tutte le navi della missione umanitaria Flotilla dirette a Gaza. 29 attivisti italiani trattenuti, abbiamo visto il comportamento del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, criticato dal suo stesso ministro degli esteri, tra l'altro.
1: Anche da Netanyahu.
0: Deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto tra i trattenuti, il giornalista Alessandro Mantovani, l'attivista Ruggero Zeni. Il criminale di guerra Netanyahu aveva prima elogiato questa operazione illegale svolta in acque internazionali. La flottiglia, ricordiamolo, ha come obiettivo quello di forzare l'isolamento e il blocco della martoriata striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari, tra cui medicinali, alla popolazione palestinese stremata. Abbiamo
1: vediamo come la pensano i nostri ospiti.
0: Il primo dei quali è un eurodeputato ed è vicepresidente del gruppo Partito Popolare Europeo di Forza Italia, Massimiliano Salini. Benvenuto a Rosso e il Nero.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Bentornato a Salini, se non sbaglio c'era già stato anche, vero?
2: Confermo, ero io.
1: L'iniziativa di Tajani, onorevole, porterà risultati per quanto riguarda gli italiani trattenuti?
2: Diciamo che il risultato verrà raggiunto semplicemente per il fatto che la giusta condanna di un atteggiamento, di un gesto come questo è talmente...
1: Deve avvicinare un po' il telefono.
0: No, si sente.
1: Ah, si sente bene. Mm-hmm. Sì.
2: È talmente unanime, condivisa e larga che alla fine il gesto improprio, violento e totalmente... diciamo incoerente con ogni forma di postura democratica che Israele vorrebbe rivendicare in qualità di unica democrazia del Medio Oriente, ma evidentemente una democrazia che non ha ben capito come funzionano le regole democratiche, e l'azione di Tajani contribuirà ad interrompere un'assurdità che comunque si interromperebbe. È giusto farlo perché il segnale diplomatico documenta da che parte sta l'Italia rispetto a un paese che comunque intende avere relazioni costruttive con Israele, non deve rendersi disponibile purché sia, e quindi questi sono segnali corretti.
0: Infatti diciamo finora tutti a dire Israele è l'unico stato democratico in quell'area, abbiamo un ministro israeliano che passa tra gente ammanettata, inginocchiata per umiliare delle persone che stanno lì, tra cui anche gli italiani, e il ministro Tajani ha preso posizione su questo, anche la Meloni ha convocato l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Possiamo dire che è anche antidemocratico quando ha compiuto tante stragi di vittime civili e continua a farlo?
2: È antidemocratico quando non rispetta le normali regole della democrazia, attaccare civili rispondendo ad un attacco più grave è un fatto differente sul quale bisogna discutere politicamente. Fermare delle imbarcazioni all'interno delle quali ci sono degli attivisti che intendono perseguire un obiettivo rispettando le regole della libertà di movimento e della libertà di espressione è un fatto antidemocratico. Non confonderei la risposta di Israele all'attacco del 7 ottobre, per quanto sia stata consumata attraverso azioni di una violenza inaccettabile, ma dentro un contesto totalmente diverso, con questa azione nella quale abbiamo degli attivisti. Il governo italiano, ad esempio, può benissimo non decidere, anzi non deve sostenere o supportare politicamente l'azione degli attivisti, ma deve tutelare la libertà dei suoi cittadini, e lo deve fare anche Israele, con i cittadini di tutto il mondo, se è una democrazia.
1: Ecco, ma secondo l'esponente di Forza Italia, al di là dell'episodio grave accaduto in queste ore, Israele nel suo rapporto turbolento con la flottiglia ha ragione o torto?
2: Ha torto perché ha consentito, da un lato a non ha rispettato le normali regole di convivenza civile tra paesi, tra cittadini, tra democrazie, ma soprattutto ha commesso un autorete politico incredibile, perché ha consentito alla flottiglia di avere una voce anche superiore a quella che avrebbe meritato secondo le normali regole di ingaggio, che io non condivido, perché io ho la libertà di non condividere le ragioni per le quali la flottiglia si è mossa verso le acque di Israele, di Gaza in questo caso. Io non le condivido per niente le ragioni di quell'azione umanitaria, tuttavia le rispetto

0: e non avrei mai fatto l'autorete di consentire alla flottiglia di considerarsi, come era ormai diventata, la vittima di un sopruso antidemocratico.
1: Senta, come lei sa, a Gaza c'è una grave emergenza umanitaria, ci sono sfollati in tende di emergenza alluvionate, poi adesso arriverà il caldo, immaginiamo, senza cibo, l'acqua potabile, cure mediche, servizi igienici. Con il blocco di Hormuz, con la storia iraniana, ci siamo un po' distratti su questa emergenza umanitaria. Possiamo riconoscere alla flottiglia almeno il merito di riaccendere l'attenzione su questo massacro e su questa realtà?
0: La flottiglia, insieme a tutta la politica internazionale, sta con gli occhi puntati sulla tragedia che si è consumata a Gaza. Io devo dire che dal lato mio, per quel che riguarda l'attività che svolgiamo all'interno del Parlamento europeo, il tema della tragedia di Gaza in questo momento è costantemente al centro dell'attenzione e abbiamo un enorme numero di dibattiti, di momenti di condivisione per capire che cosa fare. E come la flottiglia, anche la politica non sta facendo di fatto nulla se non azioni celebrative di una o dell'altra posizione. Sono stato di fronte al fatto che la comunità internazionale, dalle Nazioni Unite in giù, sta parlando senza agire in modo concreto su una tragedia che ritengo debba essere assolutamente interrotta.
1: Beh, grazie.
2: C'è un episodio che non ce la abbiamo più.
1: No,
2: tempo.
1: No, vai, sei telegrafico, sì, vai, Francesco.
2: Sì, mi ha colpito molto ieri anche quell'attacco che la flottiglia ha fatto a Mattarella, denunciando nel silenzio. Ma dove arriveremo?
0: Beh, l'attacco fatto a Mattarella è figlio, diciamo, di una modalità attraverso la quale si antepone la narrazione al contenuto politico effettivo della propria azione. Però ripeto, ognuno è libero di dire quello che ritiene, anche di criticare il Presidente della Repubblica, meritandosi il calo di reputazione che in questo caso la flottiglia si merita.
1: No, anche perché poi Mattarella aveva anche criticato chi viola le leggi sulle acque internazionali, quindi mi sembrava che invece... Va bene, grazie di essere stato con noi, a Massimiliano Salini. Buona serata e buon lavoro. Grazie. Oh, una bella novità che ci propone Duccio Pasqua nella sua selezione musicale, Luis Capaldi, Stay Love.

0: Stay Love, Lewis Capaldi a Rosso e Nero con Luxuria e Storace. Stiamo commentando
1: sempre a Capalbio, Capaldi.
0: Continuiamo a commentare tutto ciò che sta accadendo con la flottiglia, con la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Esteri al Senato, Alessandra Maiorino, benvenuta.
2: Salve, ben trovate a voi.
0: Senta, allora, buonasera. Anche lei avrà visto le immagini del ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir al porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti fermati, tra cui anche un vostro deputato, Dario Carotenuto, che li sta schernendo, sono ammanettati, inginocchiati. Ma insomma, ma che democrazia è?
2: Ma non è una democrazia. È evidente che Israele ha preso una torsione pericolosa, nefasta. Non da ora, purtroppo la radicalizzazione di Israele data a molto addietro è successo mentre soprattutto i popoli, non tanto i governi, perché i governi probabilmente erano più avveduti, ma le popolazioni soprattutto europee erano ancora, guardavano ancora Israele e vedevano ancora la più grande democrazia, l'unica democrazia del Medio Oriente, no? Come c'era sempre descritto. In realtà avveniva una radicalizzazione verso l'estrema destra, verso un sionismo di estrema destra davvero velenoso. I risultati di questo frutto avvelenato sono oggi sotto gli occhi di tutti, con una tortura pubblica, la violazione di qualunque principio di rispetto della persona umana, l'approvazione di una legge disumana come quella che la Knesset, quindi il Parlamento, ha votato senza trovare alcuna opposizione.
0: La pena di morte su base etnica.
2: Esatto, la pena di morte su base etnica, e quello che sconcerta di più è l'inerzia dei governi, perché a parte qualche borbottio e qualche preziosa eccezione come la Spagna e l'Irlanda, di fatto non succede nulla. E si percepisce una impunità assoluta di questo Stato che ha ormai perso la bussola e la ragione, e che quindi crea un danno a se stesso, perché Israele sta danneggiando
0: innanzitutto
2: se stesso.
1: Io ho letto quella legge di cui si parla, le sue interpretazioni. In realtà non è su base etnica, è il terrorismo.
0: No, terrorista solo se sei palestinese.
1: Ma voi avete almeno voi notizie dirette sull'onorevole Carotenuto?
2: Abbiamo visto, mi pare che fosse sempre Ben Gvir, o forse la Malatrice, ora non ricordo, festeggiare il suo compleanno con una torta di estremo buon gusto, no? Con sopra c'era un cappio, esatto.
0: Ha anche una spilletta.
1: No, ma con voi non è riuscito a comunicare.
2: Con il cappio, se fosse destinato anche eventualmente ad eventuali terroristi israeliani, no, quello è proprio per i palestinesi, quindi questo mi sembra un dato di fatto, certo. No, noi direttamente no, io ho provato a contattarlo, ma il telefono non è raggiungibile, quindi no, però insomma ci atteniamo a quello che sappiamo, che in serata dovrebbe rientrare insieme al giornalista del Fatto Quotidiano. Ricordiamo che, come accadde l'altra volta, queste due persone, il deputato e il giornalista, sono stati cacciati, non è che sono andati prima rispetto agli altri, sono stati cacciati, uno perché ha uno status particolare e quindi è scomodo, l'altro perché è un giornalista ed è un testimone che Israele non vuole.
0: Secondo lei il governo italiano sta facendo, se può essere breve perché abbiamo veramente 30 secondi, sta proteggendo i suoi concittadini?
2: No, perché che sta facendo il governo italiano?
0: C'è stata la presa di posizione adesso del ministro Tajani, anche la Meloni ha convocato, basta o no?
2: Ridicola e ipocrita, perché il governo italiano, se volesse fare qualcosa, potrebbe mettere sanzioni, potrebbe interrompere davvero il memorandum, potrebbe votare.
1: Magari dichiarare anche guerra.
2: No, ma non si deve dichiarare guerra, ma perché Sanchez ha dichiarato guerra a Israele?
1: Ci sono modalità diplomatiche prima, no? Prima ci sono le armi diplomatiche.
2: Sono complicità quando ci sono questo tipo di violazioni del diritto internazionale umanitario, diventano complicità.
0: Grazie ad Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. Grazie davvero. mentre,
1: grazie senatrice.
0: Grazie, mentre sapete che nella seconda parte avremo un ospite misterioso che ascoltiamo e dovete indovinare attraverso...
1: È anche divertente, oggi è anche divertente.
0: È meravigliosa, ascoltate la sua voce.
3: Cara Vladimir e caro Francesco, grazie per l'invito, onorata io di far parte della vostra trasmissione. Spero fortemente che i vostri ascoltatori abbiano capito a chi appartiene questa vociaccia. Ah, scusate, ma sto correndo un po' troppo? Facciamolo lento.
0: Non è Belen, non è Belen. Come si chiamava l'Iran prima di essere
1: come?
0: Iran?
1: Esatto, io quello stavo
0: come
1: pensando.
0: L'Iran prima di adesso. Persia si chiamava.
1: No,
0: Persia.
1: Non mi ricordo.
0: Dai il numero.
1: E valeva molto anche. 335-699-2949. Salutatemi il notaio Amantini.
0: Guarda, imbufalito, mi sta facendo dei gestacci. Ci sentiamo dopo. Ci sono le informazioni regionali, anche quelle sul traffico. E poi tornano Luxuria Storace con un ospite.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A4 in Veneto all'altezza di San Donà di Piave in direzione est, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente. Incidenti che continuano anche in A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, se ne registra uno tra due auto. Andiamo in A8 in Lombardia, tra Legnano e Castellanza in direzione Varese si segnala un altro incidente. Incidente anche in Liguria in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, dove si registrano 2 km di coda. Rimaniamo in A10 tra l'allacciamento con la A6 e Celle Ligure in direzione Genova, segnalati 4 km di coda per un incidente che vede coinvolte due auto e una moto, uscita consigliata ad Albisola con ripresa della statale 1 Aurelia. In A14 in Abruzzo tra Pescara Nord e Atri in direzione Ancona, 1 km di coda per lavori, e infine in A29 all'altezza di Carini in direzione Palermo si segnalano code per un incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
12: La spesa intelligente!
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Una villa con piscina a Tivoli, auto di lusso, quote in diverse società, maxi sequestro della polizia ed esponenti di un'organizzazione criminale specializzata in furti e rapine. Stretta sull'evasione nel trasporto pubblico a Roma, ATAC introduce gli estratori privati che affiancheranno i controllori. Presentato il programma ufficiale del Roma Pride 2026 insieme al manifesto politico e il percorso della grande parata prevista il 20 giugno e il 28 maggio al via le iniziative alle Terme di Caracalla. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura dunque l'operazione della Polizia di Stato contro un clan dedito a furti e rapine.
2: Una villa con piscina a Tivoli, auto di lusso, quote in diverse società, ammonta a quasi 2 milioni di euro il patrimonio sequestrato dalla polizia su disposizione del Tribunale di Roma ed esponenti di un'organizzazione criminale specializzata in furti e rapine. La maxi operazione ha portato alla luce il provento di circa 20 anni di affari illeciti. I beni confiscati sono risultati riconducibili a due uomini e una donna appartenenti a un clan sinti. La base nel Basso Lazio, poi spostata nella capitale. Da qui venivano orchestrati colpi su tutto il territorio nazionale, appartamenti svaligiati, truffe ai danni di anziani o tramite piattaforme di annunci online. La banda è ritenuta responsabile anche della fabbricazione di documenti falsi e di riciclaggio. L'organizzazione si avvaleva di una fitta rete di prestanome a cui intestare veicoli, utenze telefoniche, carte prepagate, un sistema rodato per schermare la riconducibilità delle operazioni. Le indagini patrimoniali hanno però documentato la sproporzione tra le fonti di reddito lecite e il valore dei beni posseduti. I tre sono stati smascherati, per due di loro è scattato anche l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna di primo grado a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia accusato di rivelazione di segreto d'ufficio nel caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Per l'esponente di Fratelli d'Italia lo scorso 22 aprile sostituto procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Andremo in Cassazione, ha detto Del Mastro subito dopo il verdetto. Dalla Regione Lazio 2 milioni di euro per rafforzare le politiche per lo sviluppo e l'occupazione delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Lo rende noto l'assessore regionale al bilancio Giancarlo Righini, che sottolinea anche come la scelta sia frutto del lavoro di concertazione portato avanti con l'opposizione. La cifra arriva grazie all'approvazione di un emendamento alla proposta di legge 259 sui debiti fuori bilancio. Stretta sull'evasione nel trasporto pubblico a Roma d'ora in avanti, ATAC utilizzerà oltre ai soliti controllori anche privati. L'idea è di colpire non solo chi non paga il biglietto, ma anche di recuperare le multe mai saldate. Accanto alla lotta all'evasione c'è anche quella alle truffe contro i passeggeri. Nelle ultime ore sta circolando un falso avviso per cui molti utenti hanno ricevuto sul cellulare un messaggio per la convalida di un biglietto. ATAC parla di un avviso fake, chiede ai clienti di non cliccare sul link, rivolgendosi invece ai canali ufficiali dell'azienda in caso di necessità. È stato presentato oggi presso The Social Hub a Roma il programma ufficiale del Pride 2026 insieme al manifesto politico e al percorso della grande parata prevista il 20 giugno nella capitale. Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato anche il calendario della Pride Croisset, che dal 28 maggio al 20 giugno animerà le Terme di Caracalla con incontri, spettacoli, musica e momenti di confronto civile e politico all'interno della rassegna Jazz and Image. Ora le notizie sul traffico con l'Agenzia Roma Mobilità.
3: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Pontina e Roma Napoli, in carreggiata esterna, in carreggiata interna si rallenta all'altezza di Ottavia tra Cassia e Salaria. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa, sulla tangenziale tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico. Rallentamenti anche sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli. Si procede a rilento anche sul primo tratto della Pontina da Spinaceto in direzione di Pomezia. Simone Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: Sono le 18:34 minuti e 35 secondi e tutto per questa terza edizione del Giornale del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Campanella. Da Cleto Romantini, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che ava, che ava che va, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: 3, 2, 1, go!
11: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
12: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
11: www.sistemi.com.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Il rosso e il nero.
16: Siamo al secondo tempo, eccoci qui, Luxuria Storace con Rosso e il Nero. Vi abbiamo lasciato con una voce misteriosa da ascoltare. La vogliamo riascoltare?
17: Misteriosa mica tanto.
16: Mica tanto, riascoltiamola.
18: Cara Vladimir e caro Francesco, grazie per l'invito, onorata io di far parte della vostra trasmissione. Spero fortemente che i vostri ascoltatori abbiano capito a chi appartiene questa vociaccia. Ah, scusate, ma sto correndo un po' troppo? Facciamolo lento.
16: No, io muoio. Vuoi leggere qualche messaggio?
17: Castiglion Torinese, Napoli, Grosseto, da tutte le parti, insomma, adesso è difficile. Ah, a proposito, c'è anche Massimo da Bubbio. Io avevo letto Gubbio e poi ho avuto il dubbio. Sono andato a cercare provincia di Asti.
16: Esatto.
17: E lui vuole il partito fluido da noi, ma che gli hai messo in testa la gente? Comunque hanno quasi tutti, sono un paio, no? Indovinato il nome della nostra ospite, Valentina
16: Persia, grazie di essere qui con noi.
19: Ma non c'è storia perché la voce come la mia ce l'ho solo.
16: Somiglia
17: a quella dello sciamo.
16: No, fammi subito Belen Rodriguez che io muoio, ti prego.
19: Ciao Vladimir, che bello sentirti. Ma che poi lo dici? Sto rimbombo tipo rutto esofageo, no? La sorella un po' di più, la sorella va, ciao, come sta? Tutti un po' così, pure la colf che gli pulisce, buonasera, tutti così.
16: Oddio.
19: Ciao Vladi, quanto tempo dall'isola che non ti vedo, come stai? Sempre bene il forum?
17: Ah, vi frequentate bene. Quindi voi?
19: Ma certo, noi ci vediamo tutte le sere che ci scambiamo il faldero, ma che c'entra? Noi siamo amiche nel programma televisivo, ci prendevamo a
17: Io tanto. Sono geloso, io sono geloso.
19: Ma non essere geloso tesoro, dormi tranquillo, che ti sei buonasera ragazzi, torniamo alla mia vera voce.
16: Senti Valentina, la prima domanda è questa: esiste una tecnica per raccontare una barzelletta?
19: Assolutamente no. Allora, una cosa la posso dire, visto che sono stati i miei esordi, il mio trampolino, che è stata gioia e delizia, ma anche insomma un po' anche la mia prima azione, anche la missione, la barzelletta, perché come tu ben sai Vladimir, noi in Italia siamo capaci molto a catalogare, no? Come se fosse un diniego, ah sì, quella delle barzellette, come se tu sei l'ultima scarpa della ruota. E invece devo dire che se do un indizio è quello di non raccontarle mai in italiano, il dialetto vince sempre, vince.
17: Quindi c'è una curiosità c'ho io su di te invece, perché ho letto da qualche parte che tu chi sta a dieta non lo vuoi come ospite a casa tua, ma qual è il tuo piatto preferito?
19: Allora, cacio e pepe col trucco, ma potrei dire anche la focaccia pugliese.
17: Come col
16: qual è il trucco?
17: Come col trucco?
16: Il fard?
19: Ma ragazzi, se era un trucco, se non era trucco, come dicevo.
17: Ah, c'è il trucco nella ricetta.
19: A casa e gustare. No, diciamo che è una grattata.
17: Ma se uno sta a dieta non può.
19: Se sta a dieta, se stai a casa e te fai un risotto basmati bollito tu e la tua tristezza con tutti i tuoi antenati.
16: Hai capito?
19: Perché io non posso stare lì 9 ore a cucinare. Io amo cucinare. Poi arriva e dice: hai un pochino di riso bianco. Se c'hai dolore del stomaco, te stai a casa.
17: Va bene.
16: Valentina, Maurizio Costanzo ricordava che c'è chi nasce con la camicia, però c'è chi nasce anche con la GPR. Ci parli di questo spettacolo scritto con Alessandro Clemente?
19: È uno spettacolo che ripercorre tutti i passi fatti in punta di piedi dagli esordi, e ci tengo a sottolineare in punta di piedi, il pubblico rimane meravigliato che questa donna di 55 anni quasi riesca a salire ancora sulle punte dei piedi nonostante tutto il suo peso di donna, devo dire. E quindi è tutto capire nel mio percorso di vita a quasi 55 anni dov'è che c'è stata quella fortuna e dov'è c'è stato quel momento di svolta, lo switch chiamato oggi, se c'è stato, ognuno di noi c'ha un momento, dice lì c'è stato il mio switch, dove sono stati i miei switch, dice vabbè, ma se te fai sta domanda potresti andare da uno psicologo, ma mi costa 80 euro a serata, invece ci faccio uno spettacolo teatrale che me pagano e quindi capito, il pubblico diventa pubblico psicologo.
17: Una bella svolta è stata riuscire ad avere due gemelli a 43 anni.
19: Hai capito? Dicono con una, fava due piccioni, hai capito che fava? Non è che tutti la trovano così, capisci? Con annessi e connessi con i pro e i contro, perché comunque si fa fatica, sono inciampata in una bellissima e profonda depressione post-partum.
16: Esatto, lo hai scritto il libro Questo bimbo a chi lo do, esatto, su questo tema.
19: Esattamente, oggi viviamo in un periodo storico, adesso per essere un po' più seri rispetto al faceto che mi porta a una natural tensione, ma quello che viviamo di periodo storico in questo momento lo vediamo tutti e siamo tutti pronti a criticare donne che non ce l'hanno fatta e sono state sopraffatte da questa forma di dolore e di senso di inadeguatezza profondo. Quindi io sono sempre stata amante, vicina alle donne, quindi dico che ci può stare, non siamo tutti patinati e fettate come le donne di spettacolo che dopo una settimana che hanno partorito sono più magre di me di quando avevo 12 anni, innamorate della prole, fighissime, bellissime, esternano a chiunque della loro felicità. Spesso non è così, spesso ci troviamo soli, spesso ci troviamo nelle condizioni di non alzare la mano e di chiedere aiuto perché viviamo in una società costante del pare brutto. Quindi noi quello che pare brutto preferiamo non esternarlo e ci troviamo a vivere da soli dei momenti molto bui e spesso non riusciamo a trovare la luce. E quindi per comunque me è una cosa da mettere sul comodino. Ci sono passata anch'io, quando ci passa un personaggio dello spettacolo dice ah pure lei, ma allora io, sembra che sia un po' più confortante, no, rispetto alla vicina di casa. Quindi io, siccome mi precludo di non falsare niente della mia vita nel bene e nel male, mi si ama e mi si odia per lo stesso motivo, ho voluto mettere in piazza questo mio momento che sia d'aiuto a tante altre donne.
16: Hai fatto
19: che
16: bene.
17: Però vederti ad ascoltarti sembri proprio il contrario della rassegnazione. Ti capita di combattere contro gli haters sui social?
19: Ma no, io sono una che risponde. A me il mio agente Daniele Palazzo
17: non avevo dubbi.
19: Lascia correre, no, a me per esempio quando ho presentato il libro una mi ha scritto, il giorno era a Forum dalla Palombelli, mi ha scritto sotto una, questa se la sta a fa tutte le chiese, insomma meglio le chiese che i marciapiedi.
16: Vabbè, anche se, chissà.
19: Un'altra mi ha scritto, visto che non ho mai nascosto di essermi rifatta una diastasi addominale, una patologia, ma già che c'ero mi sono rifatta le tette, perché quando il forno è caldo e hai fatto le pizze non ci metti in ciambellone al lievitato. Una sotto mi ha scritto, col chirurgo sono buoni tutte. Io ho detto, tesoro, ho vista la foto, metà te, ma il chirurgo non te può aiutare.
16: A proposito, Valentina, una volta si pensava che per far ridere dovevi essere per forza brutta. Tu invece, ti proponi bella tettuta, Abiti sexy.
19: Devo dire che di solito la vis comica è quella magari della bruttina che di solito sfotte, no? Sai lo stereotipo che sfotte la bellona dicendo ma io, no? Quando magari poi c'è una sorta di invidia bonaria, no? Simpatica e comica. Io ho dovuto destrutturare la mia fisicità, la mia faccia con la mimica, no? E sono molto le donne amiche che si ritrovano, per questo porto spesso la milfona in televisione, ma è uno strizzare all'occhio di quello che vedo in giro, che sono molto più acchindate di me, eh? Io sono la minima parte. E c'era una volta Iva Zanicchi, quando io facevo semplici barzellette, che dice: ah, io te non ti sopporto perché quando fai le barzellette ti trasformi sta faccia che diventi brutta. Dico: sì, ma a me dopo me basta, però.
17: È un mito. Senti, però a proposito di bruttezza, tua mamma dice che eri brutta quando sei nata. Hai dovuto lottare per cambiare questi ritocchini, sì. Hai dovuto lottare per cambiare?
19: No, devo dire che io fino a 2 anni non c'avevo foto, perché non mi fidavo di quello che diceva mamma. Sono andata a trovare la veridicità nelle foto. Purtroppo fino a 2 anni non mi facevano foto perché ero brutta, non mi si poteva guardare. Però poi con il tempo mi sono, vuoi la danza, che comunque è, crescendo sono diventata molto carina, gambe lunghe, soffio di denti, poi col tempo mi sono rifatta con una mano col chirurgo, tipo aumenta dove c'è stato aumentare, non per esteriorizzare, ma perché mi piace a me. Dopo la maternità non è detto che una donna finisce di essere donna, sono andata a sistemare quello che la gravidanza aveva, diciamo così, un po' ammorbidito anche a livello patologico. Mi sono andata a sistemare, ma perché a me mi piace essere figa da me stessa quando mi guardo allo specchio.
16: Beh.
19: Ma non vedi questa? Quello lo dico solo io, perché quelli che mi fanno i complimenti sui social, gli uomini vanno dai 70 ai 75 anni, che profumano di dopo barba ma vivono verso il crisantemo. Tu capisci, Vladimir, che è una pesantezza unica.
16: Valentina, senti, puoi dare un consiglio a chi vuole fare la stand-up comedian? Se capita una battuta, perché può succedere una battuta che non fa ridere, no? Come bisogna rimediare?
19: Niente, inspira. Inspira, come quando te provi un costume a due pezzi, oppure quando uno entra senza chiederti permesso, soprattutto nella mia età, che sei in menopausa e secchezza vagina, tu ispira. Ispira, fa finta di niente, vai avanti e ridi tu, e magari se riesci a ridere bene ride pure il pubblico, tanto non ha capita.
17: Magari con la mimica, anche con la mimica.
19: Con la mimica, tu fai, ma che ne avete capito?
17: Ma senti, è vera questa tradizione familiare che si tramanda dalla nonna, per cui la mamma non abbraccia il figlio, la figlia?
19: Allora, a casa mia, diciamo, un po' per tradizione, una tradizione purtroppo che è accaduta, ma non per volere di nessuno, perché mia nonna è cresciuta senza la sua mamma, che morì di una grave infezione, e mia nonna aveva 2 anni, quindi mia nonna è cresciuta con i nonni che lavoravano in campagna e non avevano tempo degli abbracci. Poi siamo cresciuti con
17: c'è un motivo.
19: Si baciavano quando dormivano, cosa più sbagliata al mondo. Quindi mia madre ancora oggi ha 88 anni, se io vado lì e la accarezzo, levati, se fa rossa. Però noi siamo stati abituati ad accarezzare, ad apprezzare, a volere bene con le pizze rustiche, con i ravioli, con i cannelloni. Mia madre ci raccomandava con le pizze rustiche, andava da maestra, erano tutti 8 per la pizza rustica che così. E infatti per questo io non sono ancora capace, con i miei figli sì, ma quando ci sono quegli amici, quelle persone che incontri, io non sono capace a dire tesoro, amore, come viene vomitato oggigiorno, che tu te conosci, ciao tesoro, ma chi te conosci? Io reagisco così, io i cuori sono come emoticon, è difficile che li metto se non sento proprio una vicinanza potente, però sono capace che dico vieni a casa che t'abboffo da mangiare, sono abituato a farlo così.
16: Ognuno ha il suo modo di
17: esprimere. Finale,
16: è
17: qua, barzelletta
16: non
17: finale,
16: ci puoi lasciare senza una barzelletta, Valentina.
19: Ma posso già dare anche una parolina?
16: Sì, certo.
19: Nonna, ma che occhi grandi che c'hai. Grazie al cazzo, sono lupo.
17: Grazie.
16: Grazie. Ti adoro, buona grazie.
19: Vladimir, lo sai quanto ti stimo.
16: Anch'io. E ti dedichiamo?
17: A me mi hai abbandonato.
16: No, ti dedichiamo. No. La conosco personalmente. Senti, Zora, tu conosci gli uomini della politica. Io conosco tanti dello spettacolo. Fattene una ragione.
17: E mo basta con questa
16: senti,
17: storia.
16: Tu hai interpretato anche lei, Amy Winehouse, con Rehab a Tale Quale Show, e noi te la facciamo riascoltare.
19: Questa pare un po' ubriaca, ma è
16: grazie Valentina Persia.
19: Grazie
16: ciao.
19: A voi, ragazzi,
16: ciao.
19: Ciao. Ciao.

0: Club, Amy Winehouse, rosso e nero. È arrivato il momento, caro Storace, del podio, e comincio prima io,
1: cara Luxuria, che non sei altro,
0: e metto al terzo posto lui. Auguri ad Albano per i suoi 83 anni. Questo 83 anni si arrampica sui tralicci durante i concerti, fa le flessioni. E te che fai? Te che fai invece? Ti arrampichi sui tralicci tu?
2: No.
0: Al secondo posto ci metto il recupero delle 5 salme italiane alle Maldive. Almeno avranno una degna sepoltura dove poter portare dei fiori. E al primo posto, anche qui una cosa tragica, le ricerche che sono iniziate per rintracciare la testa di Pamela Genini, vittima di femminicidio e poi decapitata da morta. I carabinieri concentrano le operazioni attorno alle proprietà del suo ex, Francesco Dolci. Podio nero di Storace.
1: Mamma mia che roba. Allora, al terzo posto ci metto, guarda un po', Donald Trump, che ormai è al penultimatum all'Iran. Dice sempre, ora attacco.
0: Come l'hai chiamato? Penultimatum.
1: Esatto. Al secondo posto, gli agenti della ferroviaria di Milano che alla stazione centrale hanno bloccato con il taser un gambiano col macete.
0: Non un gabbiano, gambiano, abitante del
1: Gambiano, il gabbiano raffreddato. Il piano casa del governo, dice la Meloni, un docente che prenderà 1.700 euro netti al mese ne arriverà a risparmiare il doppio per il mutuo. Speriamo bene. Adesso c'è il meraviglioso tweet di Vladimir Luxuria.
0: Non è tweet, ma è meraviglioso perché è un pensiero stupendo. Il mio pensiero stupendo va a Sal Da Vinci, che il 30 giugno riceverà la laurea honoris causa in canto popolare al Conservatorio Statale di Benevento. Domanda: preparerai anche una lectio magistralis? Vizi e virtù di Storace.
1: Il vizio è definire pazzo l'attentatore di Modena per minimizzare un gesto terribile. La virtù è scoprire che invece pazzi erano quelli che lo definivano pazzo.
0: Mi sa che dobbiamo continuare a parlarne di questo.
1: Sì. Ascolta, tu adesso mandi un brano?
0: Certo. E tu prepara la notizia dell'ultima ora.
1: Ho rubato a Duccio Pasqua un appunto sul suo spunto musicale. Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo. Andate in edicola e compratelo.
0: Ecco, appunto, non facciamo passare troppo tempo, senza fare sul serio. No. Malika Ayane, a rosso e nero.

0: senza fare sul serio Malika Ayane, ma io voglio l'ultima ora seria da parte di
1: la faccio a razzo perché dalla Russia un'altra guerra che sa che stiamo dimenticando, bisogna tornarci sopra. Arrivano minacce ai paesi baltici e la Kallas, che è l'alta commissaria europea per la politica estera, dice un segnale di debolezza di Mosca.
0: Va bene, staremo a vedere. Intanto salutiamo la squadra e noi ci riascoltiamo, ritorniamo domani sempre con Rosso e Nero.
1: Ma tu ci sei domani?
0: Io ci sono, tu ci fai?
1: Mi hanno detto che te ne andavi.
0: No, ci sono.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Flottiglia attivisti ammanettati in ginocchio, il ministro israeliano Ben-Gvir li deride, Netanyahu si dissocia, ha sbagliato, sdegno internazionale. Il presidente Mattarella, trattamento in civile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, toccato un livello infimo. L'ira di Giorgia Meloni, inaccettabile, pretendiamo le scuse, Tajani convoca l'ambasciatore, condanna unanime della politica la visita dell'indiano Modi in Italia. Maldive, recuperati in 3 ore i corpi delle ultime 2 sub italiane. Il team, un pensiero alle famiglie, il tour operator non avevano il brevetto necessario per quelle grotte. Studente accoltellato in corso coma a Milano, il responsabile condannato a 20 anni, l'abbraccio della vittima paralizzata agli aggressori, spero per loro in un futuro migliore. Il delfino Mimmo resta in laguna e Venezia stila un vademecum per la convivenza, non interagire, distanza di almeno 50 metri, limiti di velocità e niente cibo. Cartoons on the Bay festeggia 30 anni a Pescara per Toons, il papà della Bella e la Bestia, Kirk Wise, attesa per i Pulcinella Awards dedicati alle migliori produzioni. Giro d'Italia, 11ª tappa, vince l'equadoriano Narváez. Atletica a Savone, il ritorno incoraggiante di Marcel Jacobs, ancora molto veloce, Then Up Dosso. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla vicenda della flottiglia. Ha sollevato un'ondata di indignazione il video in cui il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir, irride gli attivisti inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Anche Netanyahu si dissocia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele.
3: Le immagini shock che mostrano gli attivisti in ginocchio, le mani dietro la schiena, legate, controllati da poliziotti di frontiera con i fucili spianati. Un video che il ministro di estrema destra Ben-Gvir ha diffuso sui propri profili social. Non è la prima volta che Ben-Gvir fa un simile show, ma questa volta proprio queste immagini scatenano polemiche dentro e fuori Israele. Benvenuti in Israele, grida Ben-Gvir, qui siamo noi i padroni. Poi il passaggio da un hangar all'altro. Già in passato il ministro della sicurezza interna era andato dagli attivisti fermati durante le precedenti missioni della flottiglia, ma oggi a reagire duramente sono stati anche membri del governo di cui fa parte. Con questo show hai provocato volutamente un danno al nostro paese, non è la prima volta, ha scritto su X il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, tu non rappresenti il volto di Israele. Tarda un paio d'ore invece la reazione del premier Netanyahu, Israele ha il pieno diritto di bloccare flottiglie provocatrici e che sostengono i terroristi di Hamas, ma quanto fatto da Ben-Gvir non rappresenta i valori di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Ferma condanna anche da parte della premier Meloni che nel giorno dell'incontro con l'omologo indiano Modi definisce inaccettabili le immagini giunte da Israele.
4: A Villa Panfili, dove sta incontrando il primo ministro indiano, Giorgia Meloni viene raggiunta dalle immagini di Ben-Gvir sui fermati della flottiglia. L'irritazione è grande, i toni della nota emessa durissimi. Pretendiamo le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e per il disprezzo dimostrato verso le richieste italiane, scrive la premier annunciando col ministro degli esteri che sarà convocato l'ambasciatore di Israele per chiedere la liberazione dei cittadini italiani fermati. La precaria, dice Meloni, situazione in Medio Oriente è fra i temi del bilaterale con Modi, in cui la premier evidenzia i punti di vicinanza con l'indiano, che ha aderito agli impegni della coalizione dei volenterosi su Hormuz dopo il cessate il fuoco.
5: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
4: Firmate intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2027 l'anno della cultura, che unirà Roma e Nuova Delhi. Per Giorgia Meloni questo 7° incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
2: E il trattamento riservato da Israele agli attivisti della flottiglia è uno dei temi al centro del confronto politico.
1: Noi non arrestiamo in acque internazionali, i nostri concittadini rientrino al più presto. Guido Crosetto censura senza mezzi termini il comportamento di Israele. Abbiamo chiuso il memorandum di cooperazione, ricorda la Camera, ma un canale deve rimanere aperto.
6: Deve essere duro, ma rompere i rapporti come qualcuno vorrebbe significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini.
1: Sul ministro Ben-Gvir, Forza Italia e Fratelli d'Italia parlano di livore estremista e atteggiamento esecrabile, plaudendo al richiamo dell'ambasciatore deciso da Antonio Tajani, che dice superata la linea rossa. Richiamo più volte chiesto dalle opposizioni, che accusano però il governo di non fare abbastanza. Netanyahu dice Elie Schlein compie atti di pirateria e detiene attivisti in condizioni disumane, mentre alcuni parlamentari si uniscono al sit-in di fronte alla Camera. Riccardo Ricciardi, 5 Stelle.
7: Sanzioni a Israele, interruzioni di ogni rapporto commerciale, vorrebbe dire devi smettere di fare quello che stai facendo perché non te lo permettiamo più.
1: Il ministro Crosetto parla anche della mozione sulle spese militari. Alla fine non è stato votato nessun cambiamento, minimizza, anche se la Lega torna a esprimere dubbi sull'impegno del 5% del PIL. Tensioni che fanno parlare le opposizioni di un governo ormai allo sbando e diviso su tutto. Lucio Bondi, GR1.
2: Anche l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane stigmatizza il comportamento di Ben-Gvir. Il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, dice la presidente Livia Ottolenghi, è inaccettabile e grave. Le azioni del ministro, aggiunge, in questa circostanza danneggiano Israele e le sue legittime ragioni. Siamo ora al fronte Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei celebra in un nuovo messaggio quelle che definisce epiche conquiste nella resistenza a Stati Uniti e Israele, ma secondo la TV Al-Arabiya il testo di un accordo con Washington sarebbe in via di completamento. Domani il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano dovrebbe recarsi a Teheran per annunciare la versione definitiva. Trump in ogni caso non cambia la sua posizione. Da New York la corrispondente.
8: The only question is, do we go and finish it up or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
9: L'unica domanda sull'Iran è se dobbiamo finire il lavoro o se firmano un accordo, lo dice Donald Trump nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera nel Connecticut. Prima di partire, rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente ha detto: con Teheran stiamo facendo un tentativo, ma non ho fretta. Ieri però aveva precisato di aver concesso all'Iran 2 o 3 giorni o al massimo fino alla prossima settimana. Trump ha anche assicurato di avere il pieno controllo sulle iniziative del premier israeliano Netanyahu. Farà tutto quello che gli dirò di fare, è una brava persona, siamo sulla stessa linea. Quanto alla visita a Pechino del presidente russo Putin, il presidente ha sottolineato: vado d'accordo sia con lui sia con Xi Jinping. Non credo che la cerimonia riservata a Putin sia stata bella quanto quella riservata a me. Trump ha anche detto che parlerà con il presidente di Taiwan, Lai, prima di prendere la decisione sulla maxi vendita di armi americane all'isola. Una telefonata che rischia di essere motivo di forti tensioni con Pechino. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Sul tavolo la riduzione delle truppe americane in Europa.
10: Il Pentagono ha deciso di annullare il dispiegamento di circa 4.000 soldati in Polonia nell'ambito di un più ampio ridimensionamento della presenza militare americana in Europa, avviato dall'amministrazione Trump. A riportarlo è il Washington Post, ricordando che il programma prevede il passaggio da 4 a 3 brigate da combattimento, ciascuna con 4.000 soldati, carri armati e ingente equipaggiamento. La riduzione delle truppe americane in Europa era prevedibile, dice il segretario generale della NATO Mark Rutte. L'Europa sta spendendo molto di più per porre fine all'eccessiva dipendenza da un singolo alleato. I 4-5.000 soldati che gli Stati Uniti hanno annunciato di voler ritirare dall'Europa, dice, sono forze di rotazione che non avranno un impatto sui piani di difesa della NATO. Il rafforzamento del pilastro europeo dell'alleanza deve avvenire in modo controllato e graduale, consentendo agli Stati Uniti di liberare risorse per l'Indo-Pacifico senza compromettere la sicurezza euroatlantica, aggiunge Rutte. Da Helsingborg, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Sulle possibili conseguenze della guerra, soprattutto sul costo dell'energia, nuovo allarme di Confindustria dal Festival dell'Economia, iniziato a 3.

0: golfo va ancora avanti, rischiamo la stagnazione o peggio, vale a dire recessione. L'Italia paga anche il conto dei dazi americani, aggiunge Fontana.
1: L'Italia è tra i paesi più penalizzati dal nuovo assetto dei dazi.
0: Il governo però corre ai ripari, in arrivo nuovi sostegni per famiglie e imprese, ma si cercano risorse più consistenti per misure più strutturate. La questione della deroga del patto di stabilità europeo è all'esame di Bruxelles, ma ci sono anche altri strumenti che stiamo esaminando, dice sempre dal festival il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto.
2: Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione, in secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale i piani nazionali di ripresa e resilienza.
0: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la tragedia delle Maldive, riportati in superficie anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani che hanno perso la vita durante l'immersione nella grotta.
4: Dopo il recupero effettuato in mattinata, i corpi di Muriel Odennino e Giorgia Sommacal sono all'obitorio di Malé, dove erano già state portate le salme di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Entro il fine settimana la Farnesina spera di riportarle tutte in Italia, dove sarà effettuata l'autopsia. La procura di Roma l'ha già ordinata sul corpo di Gianluca Benedetti, rientrato ieri. Gli inquirenti, che indagano per omicidio colposo contro ignoti, acquisiranno anche l'attrezzatura usata, comprese le videocamere che potrebbero aver filmato la causa della tragedia. Speriamo che le famiglie possano ora avere pace, ha detto il capo dei tre sub finlandesi che hanno effettuato il recupero. Nella grotta le correnti non erano tali da essere un pericolo, ha spiegato. Teoria condivisa anche da un sub russo che anni fa l'aveva filmata. C'è solo un ingresso e poca corrente, ha ribadito. Testimonianze che allontanano l'ipotesi che le vittime siano state risucchiate all'interno. Di certo hanno affrontato una discesa con attrezzatura ricreativa, non adatta a un'immersione tecnica. Secondo l'avvocata del loro tour operator, nessuno aveva un brevetto specifico per la penetrazione in grotta. Simone Zazzera, GR1.
3: La Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto 7 persone e ne ha accoltellata un'ottava.
5: Sono ancora 4 i feriti ricoverati tra Modena e Bologna. 3 di loro restano in prognosi riservata, ma da fonti ospedaliere trapela ottimismo, mentre è stato dimesso lo chef 59enne Ermanno Muccini. El Kudri rimane in carcere in osservazione psichiatrica. La giudice ha disposto per lui la custodia cautelare per la specifica capacità criminale e per il pericolo di fuga, in particolare in Marocco, dove ha ancora parte della famiglia. Il 31enne per ora è ritenuto capace di intendere e volere quando ha travolto 7 persone con la sua auto. Non gli viene tuttavia contestata l'aggravante di terrorismo. Sotto esame i suoi dispositivi elettronici, nei quali si cercano eventuali contatti sospetti e si studiano le ricerche che può aver fatto. Non sono finora emersi dati che lo collegassero a nessuna rete islamica, tantomeno al terrorismo. Traperono piuttosto diversi segnali di disagio, espresso anche sui social, tra cui quello per la sua difficoltà a trovare un lavoro. Disagio di cui lui incolpava un po' tutti. Claudio Vigolo, GR1.
3: A Lamezia Terme un pilota di Canadair accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è uno straniero. È arrivato in auto, lo ha colpito al collo, poi è risalito in macchina ed è scappato. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il pilota, originario di Bari e dipendente dello scalo calabrese, è ricoverato in ospedale. Milano, condannato a 20 anni di carcere il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno con altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo. 10 mesi per omissione di soccorso all'altro maggiorenne e gli altri imputati minorenni sono... Per gli altri imputati minorenni c'è un altro processo.
6: È arrivato nell'aula del Tribunale di Milano sorreggendosi sulle stampelle. Davide Cavallo, 22 anni, in qualche modo voleva esserci nel giorno della sentenza nei confronti di chi lo aveva pugnalato nell'ottobre dello scorso anno su Corso Como per il rifiuto di una sigaretta e rubargli 50 euro provocandogli lesioni permanenti. Ma quando il giudice ha condannato il 19enne Alessandro Chiani a 20 anni di carcere per tentato omicidio e a 10 mesi per omissione di soccorso l'altro ragazzo del branco Ahmed Atia, Davide ha pianto. Sono dispiaciuto, spero per loro in un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi, in un momento di pausa, dopo le arringhe, ha voluto scambiare 2 parole con gli imputati e abbracciarli. Il suo avvocato, Giovanni Azzena.
7: Credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i 2 imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
6: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa. I suoi genitori, però, non sono dello stesso avviso. L'avvocato, Luca Degani.
8: Il figlio ha perdonato. Il padre e la madre non riescono.
6: Stupito, invece, della condanna esemplare, il legale di Chiani.

0: Guglielmo Gulotta.
1: Non c'è il tentato omicidio perché dà due coltellate ma si allontana mentre la zuffa continua.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Confermata in appello la sentenza che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo che lo vede imputato per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso legato all'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale nel corso della scorsa udienza aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro. Vertenza Electrolux, la prossima settimana l'incontro al Ministero delle Imprese con l'azienda, i sindacati e le regioni. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al question time della Camera, ha ribadito che il nuovo piano, che prevede circa 1700 esuberi, è inaccettabile e il governo ne chiederà l'immediato ritiro. Stellantis ha firmato 2 memorandum d'intesa, uno con Jaguar Land Rover per produrre modelli negli Stati Uniti e l'altro con Dongfeng per vendere e distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. La FIOM nel frattempo fa sapere che lo scorso anno Stellantis ha registrato un calo della produzione del 21% e negli ultimi 5 anni si sono persi 12.000 posti di lavoro. Attualmente più della metà dei dipendenti è interessata da ammortizzatori sociali. Ascoltiamo Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGL.
3: Noi vogliamo che siano produzioni aggiuntive e non sostitutive a quelle attuali e vogliamo soprattutto che siano accordi che prevedano l'utilizzo di tutta la catena e la filiera della componentistica insediata oggi nel nostro paese. Non abbiamo bisogno di fabbriche cacciavite, abbiamo bisogno di fabbriche che producano più auto utilizzando i componentisti insediati nel nostro paese.
2: A Venezia ha stilato il vademecum per convivere con il delfino Mimmo.
4: È la vera star di Venezia e di lasciare la laguna non vuole proprio saperne. Il delfino Mimmo mangia, gioca e fa piroette davanti alle imbarcazioni. Sono mesi ormai che il tursiope abita in bacino San Marco. Lo scorso novembre era stato invano il tentativo di riportarlo in mare aperto per proteggerlo dai pericoli della laguna, dopo una ferita sulla pinna e sul dorso causata dal contatto con un'imbarcazione. Il mammifero marino era subito tornato in laguna e così Venezia stila il vademecum per convivere con il cetaceo. Sandro Mazzariol, veterinario Università di Padova.
5: Vademecum invita chi naviga a bacino San Marco a proseguire la rotta senza avvicinarsi volontariamente nel momento in cui l'animale si avvicina, di proseguire dritto senza brusche virate. Non si deve prestare particolare attenzione all'animale e tantomeno lanciare oggetti per evitare di ferirlo.
4: Un'altra richiesta degli esperti è quella di non antropizzare il delfino chiamandolo Mimmo, ma certo non è facile vista la sua innata simpatia. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Ora il Festival di Cannes, prosegue la proiezione dei film in concorso. La mattinata è stata ancora nel segno di Almodóvar.
6: The Man I Love, il dramma d'amore e morte con tanta musica di Ira Sachs e la storia francese di Notre Salut sono alla caccia della Palma d'Oro. Nel giorno in cui Almodóvar spilletta Free Palestine al Bavero, dichiara che gli artisti non possono stare in silenzio su quel che accade. Sul tappeto rosso stasera torna Elodie, che l'anno scorso era in gara per Martone, e a mezzanotte il cast di Roma Elastica, omaggio al cinema italiano di Mandy Cocco, prodotto da Rai Cinema e con Marion Cotillard nel ruolo di un'attrice che gira a Cinecittà. Ci sono Isabella Ferrari, Thea Falco, Franco Nero, Ornella Muti.
7: Mi ha fatto fare un personaggio molto eccentrico, molto diverso da quelli che faccio normalmente, che mi ha riempito di gioia.
6: E questa è la sua quinta Cannes.
7: Forse, guarda, Cannes l'ho vissuta tanto, spesso, con ansia, con paura, con gioia, con delusione, però uno dei ricordi più belli è quando sono venuta che aspettavo mio figlio, trattata come qualcosa di fragile e prezioso. È stato bellissimo.
6: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: A fine maggio a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale, organizzato dalla RAI.
8: Trentennale importante. Cartoons on the Bay, nato nel 1995 da un'idea di Giampaolo Sodano, torna a Pescara dal 27 al 30 maggio. Una cavalcata nel tempo tra i cartoni del passato quelli del presente. Oggi l'animazione parla tutte le lingue del mondo, esplora la realtà e sperimenta con le tecnologie più avanzate. Grande attesa per i prestigiosi Pulcinella Awards che premiano le migliori produzioni dell'anno. Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids.
9: Nelle categorie in concorso ci sono molti prodotti realizzati da Rai Kids in finale. Speriamo che abbiano dei buoni risultati.
8: Il festival diventa un ponte tra mondi diversi, dal fumetto ai videogiochi fino alle frontiere della realtà virtuale e dell'intelligenza artificiale. Adriano Monti Buzzetti, direttore artistico di Cartoons on the Bay.
10: Puntiamo soprattutto sulle scuole con un programma, una vetrina che illustra i mestieri della creatività digitale, tanti talent che raccontano i lavori del gaming, i lavori del cartone animato e poi una serie di ospiti spettacolari che creeranno due giorni di eventi live.
8: Maurelia Carafa, GR1.
2: Musica I Pooh annunciano una notte a sorpresa, una serata speciale a Bologna il 24 ottobre. Uno dei tanti eventi per festeggiare i 60 anni di carriera nella città che nel 1966 ha segnato la nascita del gruppo. I Pooh intanto si preparano al tour estivo che partirà a luglio. Direttore Nicola Raovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Stefano Catini e Massimo Vasciaveo. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
19: GR1 Sport.
20: Buonasera anche da Emilio Mancuso. Tra poco il Giro d'Italia, il calcio e anche il tennis, ma apriamo con l'atletica, perché in attesa del Golden Gala il meeting di Savona numero 14 con il ritorno di Marcel Jacobs. Come è andata? Lo chiediamo a Daniele Fortuna, che è con noi in studio.
21: Sì, buonasera. 10 secondi e 11 in batteria, 10 secondi e 0-1 in finale, tempi però condizionati dal vento a favore, 2,8 metri al secondo in finale, ma per Marcel Jacobs è stato comunque incoraggiante. 8 mesi dopo l'ultima volta ai mondiali di Tokyo, quando deluso aveva lasciato intravedere il ritiro, invece ha ricominciato con Paolo Camossi, il suo allenatore dell'oro olimpico, ha chiuso al terzo posto dietro al vincitore, il britannico Glave, 9,88 secondo il colombiano Longa, 9,98, tempi ottimi ma ventosi, si diceva. Jacobs poi ha esternato la sua soddisfazione per essere tornato a correre in Italia, ha ribadito che il suo obiettivo stagionale è l'oro d'oro agli europei di Birmingham in agosto. Ambizioni alte anche per Zainab Dossou, che ha confermato il suo gran momento, ha vinto nei 100, è andata veloce, 11 secondi e 07 con a meno vento, ma comunque di 2 metri al secondo. È stata buona anche la gara di getto del peso di Leo Fabbri, si è imposto con un lancio di 21 metri e 88 centimetri. Appuntamento adesso al Golden Gala il 4 giugno all'Olimpico.
20: Grazie Fortuna. Rimaniamo in Liguria. Da Savona ci spostiamo a Chiavari per il racconto della tappa odierna del Giro d'Italia e ci affidiamo ad uno dei nostri inviati.
0: Un indizio è un indizio, due sono un sospetto, tre sono una prova. Lo diceva Sherlock Holmes, il più grande investigatore di tutti i tempi, ma non serve chissà quale fiuto per capire che sì, Jonathan Narváez in questo momento è il cacciatore di tappe più forte al Giro. L'ecuadoriano fa tre, dopo Cosenza e Fermo fa sua anche Chiavari, rientra con pertinacia nella fuga giusta e fa secco Enric Mas nel finale. Per la sua squadra, l'UAE Team Emirates, è il quarto successo e dire che già in Bulgaria la squadra aveva perso tre elementi, tra cui il capitano Adam Yates. Mauro Giannetti, general manager.
1: Abbiamo cercato di cambiare le carte e quindi proprio dicendo ai ragazzi: non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarle, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione, e lo stanno facendo veramente alla grande.
0: Terzo Ulissi, generosissimo, sesto Scaroni, nella generale nulla muta con Eulalio che controlla e Pellizzari, nono migliore degli italiani, che prosegue nell'operazione recupero dopo il fastidioso virus.
22: Ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato, speriamo di avere due giorni tranquilli.
0: Chiavari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
20: Siamo al tennis. Non credo sia possibile esprimere il 100% del proprio potenziale a 24 anni. Punto a raggiungerlo nei prossimi anni. La mia versione migliore? Un giocatore con un grande servizio, aggressivo ma anche lucido e capace di interpretare ogni situazione di gioco. Il futuro però non posso prevederlo. Così Yannick Sinner in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe in vista del Roland Garros. A proposito dello Slam a Bois de Boulogne, tre italiani al terzo turno delle qualificazioni: Pellegrino, Cecchinato e Cinà. E domani sul campo numero 13 ci sarà il derby Cecchinato-Pellegrino. Cecchinato, ricordiamolo, semifinalista nel 2018, batté quell'anno Novak Djokovic, un italiano semifinalista nel singolare maschile a distanza di 40 anni. Sono passati 8 anni dal 2018, con l'Italia adesso sul tetto del mondo. Il calcio, stasera alle 21 alla Vodafone Arena di Istanbul, l'Europa incorona la sua prima regina. Friburgo e Aston Villa si giocano l'Europa League, ma si giocano anche un posto, bene ricordarlo, nella prossima Champions League. E tra pochissimo invece, tra poco più di mezz'ora, alle 20, il ritorno della semifinale playoff di Serie B. Il Palermo proverà a rimontare lo 0-3 dell'andata contro il Catanzaro. Sono le 19:26 minuti e 45 secondi. Abbiamo concluso. Da Emilio Mancuso, grazie per l'ascolto, a risentirci.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
24: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
26: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
27: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A10 in Liguria, dove è stato chiuso per un incidente il tratto tra Spotorno e Savona in direzione Genova. Inoltre il traffico è bloccato con 9 km di coda, si consiglia pertanto l'uscita a Savona e il rientro a Celle Ligure dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Andiamo in A12 tra Genova Nervi e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, segnalate code per un altro incidente. Incidente anche in A4, Brescia-Padova in Veneto, tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano, qui si registrano 5 km di coda. Andiamo in Toscana in A1 tra località Aglio e il Bivio con la variante di Valico verso Firenze, presenti 4 km di coda sempre per un incidente. In A14 Ancona Pescara nelle Marche allo svincolo di San Benedetto del Tronto si registra un incidente in uscita che interessa entrambe le direzioni. E rimaniamo in A14, concludiamo tra Molise e Abruzzo, tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara, presente una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
10: 112, mi dica.
9: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
28: Se un lavoro non va,
29: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
30: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
28: Se ne trova un altro.
30: Salve.
29: Tata Clara.
28: D'accordo, ma...
30: Lei è Chiara, lui Luigi.
29: Guten Abend.
28: Sarà quello giusto.
29: Non devi fare le valigie, è più facile così.
31: Ti è spaventata?
29: Ci vuole ben altro.
30: Da oggi, pugno di ferro.
28: Per il ciclo, purché finisca... bene.
32: Hai una donna tedesca e non me lo dici. Così mi piace.
28: In prima visione...
30: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
28: Cercasi Tata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
33: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
34: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
35: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
36: Il premier mette a punto in queste ore.
37: The president did what he always would.
38: Soltanto a prendere i voti.
39: The Afghan government says they're not surprised.
40: Zapping.
41: Le 19.32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 26 maggio 2026. Allora, di che cosa ci occupiamo questa sera? Ve lo racconto subito e vi dico anche chi saranno gli ospiti, protagonisti di questa puntata. Cominceremo con il senatore Luca Ciriani, Fratelli d'Italia, e il ministro per i rapporti con il Parlamento. Molti i temi che tratteremo, a cominciare dalla lettera che Giorgio Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, per chiederle un'eccezione al patto di stabilità, non soltanto sulla difesa, come era già stato concordato, anche un po' per andare incontro alle pressioni americane per far aumentare i bilanci della difesa dei paesi europei della NATO, ma anche sulla questione dell'energia. L'energia pesa nelle tasche degli italiani, pesa sull'inflazione, sui conti pubblici. Il governo italiano da molte settimane cerca di ottenere un via libera per poter scomputare, fatemi dire così, gli investimenti che si faranno, che si dovranno fare per cercare di mitigare l'impatto dei costi energetici su famiglie e imprese dai conti pubblici, dal deficit e via discorrendo. Ovviamente i problemi sono tanti, l'Europa insomma sta a sentire, ma per ora non ha mandato messaggi molto incoraggianti. Ne parleremo di questo, di molto altro, la legge elettorale, insomma molte cose che sono un po' al centro anche del dibattito parlamentare, e ne parleremo con Luca Ciriani. Poi con il professor Carlo Altomonte, che insegna politica economica alla Bocconi e anche prorettore della Bocconi School of Management, tratteremo un po' più in dettaglio e dal punto di vista diciamo un po' più tecnico la questione su cosa sarebbe il caso di fare per insomma dove mettere i soldi, quelli che ci sono, quelli che ci potrebbero essere, per cercare di insomma, superare la crisi energetica, trovare fonti alternative, rendere l'Italia più indipendente, reinventarsi reti, infrastrutture più efficienti, insomma tutto quello che serve fare, oltre diciamo a quei tamponi che abbiamo visto in questi giorni, cioè l'abbassamento delle accise che costano molto ma diciamo, non cambiano strutturalmente il problema energetico del paese, cosa si può fare invece per imporre una svolta strategica. Lo faremo con Carlo Altomonte. Poi sarà con noi Natalie Tocci, insegna alla Johns Hopkins University e alla Bocconi. Con lei faremo un po' il punto della situazione internazionale, soprattutto guardando a quello che succede con la Russia, che da un lato vede Putin impegnato in Cina, dove insomma la sua assicurazione sulla vita, cioè Xi Jinping, lo accoglie con grandi cerimonie, a braccia aperte, insomma gli dà molte soddisfazioni retoriche direi, ma non tantissime dal punto di vista diciamo degli aiuti materiali e concreti, e contemporaneamente quello che la Russia sta facendo anche un po' per destabilizzare l'Europa. Adesso c'è una minaccia molto aperta di Putin nei confronti dei paesi baltici, in particolare della Lettonia ma anche dell'Armenia. Insomma, parleremo di tutto questo con Natalie Tocci. Sarà poi con noi Enrico Di Pasquale, che è un ricercatore della Fondazione Leone Moressa, un esperto di immigrazione e di europrogettazione, e perché diciamo, dopo la vicenda tragica, terribile di Modena si è molto parlato di immigrazione, di integrazione, di che cosa rappresentino gli immigrati nel nostro paese, un rischio, una risorsa. C'è sempre un dibattito un po' tribalizzato su questo, e però i numeri dicono cose molto precise, e faremo parlare i numeri grazie a degli studi e delle ricerche che appunto la Fondazione ha fatto, ed Enrico Di Pasquale ci aiuterà a capirli. Poi parleremo di una storia incredibile, cioè incredibile. Noi sappiamo diciamo che Trump e la sua famiglia sono stati accusati di 1000 conflitti di interessi, di 1000 episodi di insider trading, anche di corruzione, ma quello che è successo nelle ultime settimane non ha uguali. Trump ha fatto, forse lo sapete, causa al suo stesso, alla sua agenzia delle entrate, per farci capire, per avere 10 miliardi di dollari di rimborso, per ottenere 10 miliardi di dollari per il fatto che durante il suo primo mandato un consulente dell'Agenzia delle Entrate aveva diffuso la sua dichiarazione dei redditi, sua e di molti altri milionari americani, senza autorizzazione. Lui ha fatto causa alla sua Agenzia delle Entrate, all'IRS, senza però avere alcuna voglia di andare davanti a un giudice, né lui né la sua Agenzia delle Entrate, e quindi hanno fatto un patto. Di questo patto, che costerà ai contribuenti americani 1.700.000.000, parleremo con Massimo Gaggi, perché questo 1.700.000.000 Trump lo potrà utilizzare a suo piacimento, senza nessun controllo né nel congresso né di nessun altro, per, diciamo, ricompensare i suoi più fedeli sostenitori, anche quelli che hanno assalito Capitol Hill il 6 gennaio, il famoso 6 gennaio. In più, in cambio di aver rinunciato alla causa per 10 miliardi di dollari, Trump e la sua famiglia saranno per sempre protetti da ogni inchiesta fiscale sul loro conto. Insomma, c'è da raccontare. Massimo Gaggi lo farà con noi. E poi alla fine parleremo di un bellissimo libro, l'ultimo libro di Nicolò Amaniti, Il custode, edito da Einaudi. Insomma, parleremo un po', spero anche un po' a lungo, di questo libro con il suo autore. I titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Flottiglia, attivisti bendati, ammanettati e fatti inginocchiare. Ben-Gvir li deride, benvenuti in Israele e diffonde il video. Netanyahu, abbiamo il diritto di fermarli, ma il ministro della sicurezza ha sbagliato. Mattarella, trattamento incivile a persone fermate illegalmente che tocca un livello infimo ad opera di un ministro. Meloni e Tajani, superata linea rossa, opposizioni, ora sanzioni e stop agli accordi. A Pechino Putin incontra Xi, comunicato di condanna degli attacchi all'Iran e del rapimento di Maduro. Trump, vado d'accordo con entrambi, Netanyahu farà quello che voglio. Del Mastro, in appello confermata la condanna a 8 mesi per il caso Cospito. L'ex sottosegretario, faremo ricorso, dimostrerò la mia correttezza. La procura aveva chiesto l'assoluzione. Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi, il tour operator non avevano il brevetto per immersione in grotta, operazione durata 3 ore, i sub finlandesi, il pensiero va alle famiglie. Emilia Romagna, scuole primarie aperte dal 31 agosto, al via la sperimentazione in alcuni comuni per aiutare le famiglie, laboratori culturali, sportivi, musicali e momenti di gioco.
41: 19.40, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp se volete intervenire in diretta. Diamo subito il benvenuto al senatore Luca Ciriani, Fratelli d'Italia, e il ministro per i rapporti con il Parlamento. Buonasera ministro, bentornato a Zapping.
1: Grazie, buonasera a voi.
41: Allora, mi riaggancio alla prima notizia del TG che abbiamo appena ascoltato, quella che riguarda la flottiglia. E quello che riguarda anche il trattamento che i partecipanti a quell'iniziativa hanno subito in Israele, diciamo per iniziativa anche appunto del ministro Ben-Gvir, l'abbiamo sentito, e un po' tutti mi pare, da Mattarella a Netanyahu, passando per la presidente Meloni, il ministro degli esteri Tajani, ma anche le cancellerie di mezza Europa, davanti alle immagini dei, diciamo, dei partecipanti alla flottiglia ammanettati, bendati, messi in ginocchio, hanno reagito. Mi chiedo se anche il Parlamento sarà investito di un dibattito su quello che è accaduto.
1: Ma come sempre il Parlamento è centrale, per cui se le forze politiche lo chiedono, il governo come sempre riferirà su questa vicenda, come abbiamo sempre fatto anche nei mesi scorsi. Io personalmente non condivido lo spirito che anima la flottiglia, l'ho sempre criticato, non so quale sia il vero obiettivo di tutta questa iniziativa, però sono cittadini italiani che non possono essere trattati nel modo in cui abbiamo visto. Quindi ha fatto bene il presidente Mattarella, ha fatto bene il presidente Meloni, il ministro Tajani, a convocare l'ambasciatore a chiedere informazioni, a chiedere anche scusa rispetto a un trattamento che è incivile, che dobbiamo condannare con tutta la forza.
41: Si aspetta che possano esserci appunto interrogazioni parlamentari, richiesta del governo a venire a riferire?
1: Beh, credo proprio di sì, perché è sempre avvenuto e sempre abbiamo risposto in tempi rapidissimi, soprattutto per quanto riguarda la politica estera. Il governo non si è mai sottratto, il suo dovere riferire, lo faremo ancora se servirà e se il Parlamento lo chiede.
41: Senta, passiamo ad altri argomenti che pure premono. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha mandato una lettera alla Presidente della Commissione che arriva alla fine di una campagna che il governo italiano ha tentato di aprire in queste settimane, in questi mesi, per chiedere che lo stesso trattamento che il patto di stabilità garantisce alle spese per la difesa venga garantito anche alle spese, certo, per l'energia, cioè per aiutare soprattutto l'Italia in questo momento che ha i costi energetici più alti d'Europa a far fronte, ad attenuare questi costi per famiglie ed imprese. A che punto siamo? Mi sembra che l'Europa insomma manda dei segnali ancora non convinzione che questa cosa sia possibile.
1: Ma guardi, sono trattative di solito molto lunghe, quindi siamo solo all'inizio, ma noi siamo fiduciosi di poter convincere l'Unione Europea anche in questo caso, come in altri. Il nostro governo, il nostro presidente fa un po' da apripista, qui non si non si tratta di chiedere soldi da buttare dalla finestra, si tratta di riconoscere il fatto che siamo di fronte a tempi straordinari che hanno bisogno di misure, di risposte straordinarie. La crisi energetica è gravissima, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutto il continente. Le faccio solo un esempio: noi venerdì il Consiglio dei Ministri approveremo il quarto decreto che abbassa le accise sulle benzine. Ogni decreto costa centinaia di milioni di euro per pochi giorni, per poche settimane, quindi questo per dare la misura della gravità della crisi che dobbiamo fronteggiare e quindi anche della necessità di risposte diverse e flessibili da parte dell'Unione Europea.
41: Ecco, però forse è proprio questo il punto che solleva dubbi, non tanto nelle commissioni. Io penso che Ursula von der Leyen voglia fare il possibile per aiutare il governo Meloni e l'Italia, ma per gli altri paesi del Consiglio Europeo, che forse non vedono come una misura, diciamo, strutturale, utile da finanziare, diciamo, fuori dal patto di stabilità, il fatto di mettere centinaia e centinaia di milioni ogni settimana per abbassare un pochino a tutti il costo della benzina. Forse se l'Italia dicesse: noi vogliamo avere più libertà di spesa per, non so, fare più energie rinnovabili, accelerare l'apertura di nuove centrali di rinnovabili e cominciare a mettere le prime pietre per nuove centrali nucleari, forse l'Europa sarebbe più interessata a vedere un'Italia che va verso una soluzione strutturale.
1: Sì, sono d'accordo con lei. Quello che facevo era solo un esempio per far capire a chi ci ascolta la gravità anche economica e finanziaria della crisi che ci investe e che ci può investire sempre di più. Ma c'è anche, ad esempio, il tema dell'energia delle nostre aziende, che pagano un costo energetico molto molto alto per tanti motivi che adesso forse non è il caso di ricordare, ma anche questo è un dato strutturale e anche questo incide. La crisi energetica di Hormuz incide anche sulle nostre famiglie, ma anche sulle nostre imprese in maniera molto grave. Quindi è una questione veramente trasversale, veramente molto molto importante. Non è soltanto il prezzo alla pompa, che pure riguarda naturalmente tutti coloro che hanno un'automobile. Per quanto riguarda l'energia nucleare, le voglio comunicare che oggi la Commissione ha chiuso i suoi lavori, quindi il testo della legge delega del governo andrà in aula alla Camera.
41: Cioè l'ambiente e l'attività produttiva la stanno trattando insieme, no?
1: Sì, l'hanno concluso oggi, è stato il mandato relatore, quindi la settimana prossima andrà in aula alla Camera. Confidiamo che entro la fine dell'estate si possa approvare la legge in entrambi i rami del Parlamento e poi finalmente l'Italia, naturalmente non domani mattina, ma in prospettiva abbastanza vicina, potrà avere l'energia nucleare. Mi permetta una riflessione: noi abbiamo scoperto con la guerra in Ucraina che dipendevamo moltissimo in maniera inaccettabile dal gas fornito da una potenza ostile come la Russia, e quindi l'attivismo di questi anni della Presidente Meloni nei paesi del Golfo, in Azerbaigian, recentemente anche in Algeria, serve proprio a questo, per a liberare politicamente l'Italia dal ricatto di paesi che sono ostili, che sono paesi a rischio, e quindi diversificare le fonti di approvvigionamento. In questo il nucleare serve non solo a decarbonizzare il nostro paese, ma anche ad aumentare la nostra indipendenza. E credo che sia saggio ragionare su questo. Mi fa piacere che alcune forze politiche di opposizione abbiano condiviso il nostro progetto.
41: Anche se alcune forze politiche, sia di opposizione che di maggioranza, in questo caso faccio il nome della Lega e del Movimento 5 Stelle, continuano a chiedere che l'Italia torni a comprare il gas dalla Russia liberamente, dando ai cittadini la prospettiva che se così fosse avremmo, diciamo, costi energetici molto più bassi. Non so lei che cosa ne pensa personalmente.
1: Ma io ne penso che sarebbe bello poterlo fare, perché più paesi possono fornirci, naturalmente più ampia è il ventaglio di possibilità, più ampia è anche la libertà politica del nostro paese, ma in questo momento è impossibile. Speriamo che presto si possa ritornare a parlare con la Russia, ma al momento è impossibile perché c'è la guerra in Ucraina, e la guerra in Ucraina l'ha scatenata la Russia, e quindi finché non ci sarà una soluzione su quel fronte, comprare gas russo è soltanto una speranza, ma al momento è impossibile.
41: Senta, per venire anche ad altri argomenti, il Parlamento è impegnato, e se ne discute molto, sulla possibilità di cambiare la legge elettorale vigente. Si dice sui giornali, si legge le analisi anche degli esperti, dicono: attenzione, per come si stanno riorganizzando, diciamo, i due poli, maggioranza e opposizione, rispetto alle ultime elezioni, con questa legge si dice il rischio di un pareggio, comunque di un risultato non chiaro, che magari porterebbe a una formazione confusa di governi di chissà quale tipo, vale la pena immaginare una legge elettorale diversa. Cioè, sì. Molti però sono scettici rispetto al fatto che il Parlamento, diviso com'è, con insomma, l'opposizione e maggioranza, hanno pochi tratti in comune e nel poco tempo rimasto si riesca davvero a fare qualcosa che possa funzionare e che non crei magari invece più scontri e più polemiche.
1: Ma guardi, come diceva lei, l'attuale sistema elettorale, il cosiddetto Rosatellum, non è nato per garantire maggioranze coese, anzi è nato con l'obiettivo opposto, quello di favorire dopo il voto maggioranze spurie tra partiti che si sono combattuti in campagna elettorale. Questo secondo noi deve appartenere al passato. Credo che sia interesse generale avere una legge elettorale che stabilisce prima del voto chi vince e chi perde, come avviene per i comuni, come avviene per le regioni. Mi domando se possiamo ancora permetterci un paese in cui i governi durano 12 mesi, 14 mesi. La stabilità che abbiamo conquistato non è soltanto come dire, un valore temporale o una medaglietta da vantarsi, siamo il governo più longevo. In realtà è un grande risultato per il nostro paese anche in termini di credibilità internazionale. Questo è determinato anche dalla legge elettorale. Se vogliamo tornare alla stagione dei governi tecnici, dei governi che nascono tra partiti che si sono combattuti in campagna elettorale, con governi che tradiscono il mandato ricevuto dagli elettori, con governi con partiti del 2% che fanno e disfano, fanno cadere, fanno nascere governi ogni stagione, io credo che non sia il caso. Mi domando qual è la proposta del centro-sinistra, se al centro-sinistra va bene questa legge o se ne immagina un'altra e quale legge immagina e se la segretaria Schlein ha nostalgia di una stagione in cui i governi non avevano una maggioranza e non avevano un colore politico ben definito. Ecco, io faccio queste domande. Secondo me è interesse generale, non della maggioranza o centrodestra, avere una legge elettorale che garantisca al cittadino di poter scegliere. Sceglierà a destra, sceglierà a sinistra, è indifferente, però questo secondo me è una conquista da difendere come il bipolarismo. Attendo dall'onorevole Schlein e dal centro-sinistra delle proposte alternative, però al momento
41: tra gli esponenti ricevuto. Del centro-sinistra e del campo largo che ho sentito anche qui a Zappi in trasmissione, la loro paura, mi viene da dire, è quella che insomma la maggioranza questa legge se la faccia da sola in fretta e furia, magari alla Camera e poi con metta la fiducia al Senato, evitando che ci sia un punto di incontro tra maggioranza e opposizione che poi la debba subire e che questa sia costruita tutta diciamo, a vantaggio del...
1: No, guardi, continuiamo a dire, lo dico anche a lei, quindi incontriamoci, discutiamo, l'abbiamo detto mille volte, se c'è una proposta che venga messa sul tavolo, siamo disposti a discutere, però bisogna capire che cosa vuole fare il centro-sinistra. Questa legge così non garantisce nessuno. Se c'è una proposta alternativa siamo disponibilissimi a parlarne in Parlamento o anche su un tavolo dedicato. Non c'è nessuna volontà di imporre nulla a nessuno, però mi domando se questa legge l'attuale possa garantire un governo duraturo e stabile che serve a questo paese. Guardiamoci un po' intorno, il mondo è a pezzi, ci sono crisi internazionali ogni giorno, abbiamo attraversato con questo governo tre gravi crisi internazionali. Come avrebbe potuto l'Italia affrontare crisi così gravi con governi minacciati da crisi ogni 6 mesi, ogni 12 mesi, ogni 18 mesi? Ecco, la stabilità serve anche a un governo per poter affrontare situazioni molto difficili. Ecco, la stagione dei governicchi, secondo me dobbiamo lasciarcela alle spalle, ma non per l'interesse di Giorgia Meloni, per l'interesse del paese. Se un domani, in prospettiva che io naturalmente non mi auguro, governasse il centro-sinistra, può il centro-sinistra governare un paese alle prese con crisi internazionali così gravi, minacciato da partitini che col 2-3% ti fanno cascare perché ti minacciano, ti ricattano ogni giorno, ogni settimana? E io credo che il centro-sinistra dovrebbe un po' guardarsi in casa, perché questo rischio lo vedo molto molto concreto.
41: Senta, lei due volte in questa nostra conversazione ha evocato come dire i benefici della stabilità, al di là diciamo sì, dei record che si segnano, ma i benefici per il paese. Proprio a questo proposito mi ha colpito una dichiarazione di oggi del vicepremier Salvini, quale, dicono i giornali, ha un po' rotto il tabù, dicendo la fine della legislatura è a settembre 2027, però non lo so, dipende anche dai fattori economici. Oggi abbiamo inflazione, caro spesa, caro bollette, insomma il governo può finire, ma tutto dipende dall'economia. Lei è d'accordo?
1: No, io ho letto le dichiarazioni di Salvini, ho letto anche poi quello che ha aggiunto successivamente. Naturalmente è giusto che in maggioranza si possa discutere, ma siamo una maggioranza coesa e non a caso e non per caso si siamo insieme da quasi 4 anni, perché siamo una forza coesa di partiti diversi ma che hanno un programma comune e che hanno governato insieme bene, secondo me, per 4 anni. Io credo che proprio per i motivi che dicevo prima, in questo momento serve al paese un governo forte, serio, stabile, con una leadership come quella della Meloni, che è riconosciuta sul piano internazionale. Oggi abbiamo ospite il premier indiano, quindi credo che noi dobbiamo comunque andare avanti e governare, anche se sono stati anni difficilissimi, saranno ancora mesi molto difficili, ma lo faremo come abbiamo fatto fino adesso, con serietà e con la testa alta.
41: Grazie ministro, grazie al ministro Ciriani per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie. Davvero. 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la puntata, salutiamo il professor Carlo Altomonte, professore di politica economica europea alla Bocconi e prorettore della Bocconi School of Management. Buonasera professor Altomonte e benvenuto.
2: Buonasera.
41: Benvenuto al
2: buonasera Zappi. A voi, buonasera, grazie.
41: Allora abbiamo un po' parlato col ministro Ciriani della posizione del governo italiano, che poi si è condensata, riassunta in una lettera che Giorgia Meloni ha mandato a Ursula von der Leyen, in cui ha messo nero su bianco una richiesta che il governo fa da tempo, cioè trattate le spese per affrontare la crisi energetica come trattate a livello di bilancio europeo, di regole europee, le spese per la sicurezza e per la difesa. Giorgia Meloni ha scritto: io non posso difendere davanti ai miei elettori, alla mia opinione pubblica, la spesa con il SAFE, cioè questo fondo che serve ad aggiornare, a rafforzare le difese dell'Italia e dell'Europa, se poi invece non posso aiutare le imprese e le famiglie alle prese con le bollette e col pieno di benzina. Ha ragione Giorgia Meloni a fare questa richiesta?
2: La richiesta ovviamente si può fare, però è il tempo. Il problema esiste, però ovviamente la Commissione europea e gli altri paesi europei dicono: ma tu perché Italia, che sei più a fronte alle energie fossili, negli ultimi 3 anni hai rallentato?
41: Aspetti, perché non, questa telefonata non va bene, non so, proviamo a richiamarla, c'è qualcosa che non va, non so perché, ma non la sentivo bene, proviamo a richiamare.
2: Io la sento molto bene.
41: E io ogni tanto sento che qualche parola viene meno. Proviamo a richiamare di nuovo. Perché...
2: Aspetti, provi adesso, magari è meglio.
41: Allora, mi stava dicendo, proviamo a ripartire. Cioè l'Europa e gli altri paesi saranno perplessi davanti a questa richiesta.
2: Sì, sono perplessi perché l'Italia ha rallentato molto negli ultimi 3 anni la messa in campo delle rinnovabili per questioni procedurali, burocratiche. Ci sono migliaia di progetti fermi perché sono stati messi dei decreti, uno sulle aree idonee, l'altro sull'agricoltura, e ci sono dei conflitti tra regioni e poteri centrali, tra Ministero delle Infrastrutture e sovrintendenze culturali, insomma, che in qualche modo stanno bloccando.
41: Ma su questo Draghi non aveva molto semplificato?
2: Sì. Draghi è molto semplificato, però la semplificazione passa dall'uso da parte di Palazzo Chigi dei poteri sostituti, e in questo momento il governo non li sta usando. Quindi da questo punto di vista gli altri paesi dicono: ma perché non stai investendo? E dall'altro canto dicono anche: se io ti do delle risorse, ma poi queste risorse vengono usate per alimentare consumi di energia fossile, perché nel momento in cui si riduce il prezzo delle accise per tutti, il consumo di energia fossile, quindi di benzina, di carburanti, resta invariato, quando in realtà si dovrebbe ridurre, questo è un ulteriore problema. Per cui secondo me il tema vero è: posso io, governo, chiedere risorse per impegnarmi per accelerare una transizione energetica che riduca strutturalmente i prezzi dell'energia, che in Italia sono il 30% più alti della media europea? Questo è il punto.
41: Ecco, ma
2: per farlo...
41: Sì. Se nella lettera Giorgia Meloni avesse scritto: io ho bisogno di liberare risorse dai vincoli europei, perché voglio subito avviare la costruzione di alcuni nuovi reattori nucleari, o perché voglio subito rilanciare, fare un'operazione sullo stoccaggio dell'energia rinnovabile, forse sarebbe stata più convincente?
2: Sì, sicuramente, ma può farlo domani, perché può dire: io chiedo di modificare la traiettoria della spesa nel piano strutturale di bilancio per rilanciare gli investimenti nel settore energetico italiano, punto. Senza chiedere una clausola generale di spesa aggiuntiva, ma finalizzando questa spesa aggiuntiva a risolvere un nodo strutturale dell'economia italiana, che è la scarsa capacità di mettere sul campo energia aggiuntiva, che già ne abbiamo poca, e che non sia di origine fossile. Questo è il punto chiave.
41: Ma secondo lei questa reticenza da parte del governo di utilizzare tutti i poteri di cui dispone per accelerare nuovi impianti, nuove richieste, autorizzazioni, deriva da una difficoltà burocratica o una difficoltà ideologica?
2: No, ideologica penso proprio di no. Secondo me c'è stato proprio, diciamo, combinato disposto particolare in cui il governo Draghi era un governo di amplissima maggioranza, in cui qualunque fosse il colore della regione del governo alla fine eravamo tutti a bordo tranne Fratelli d'Italia. Invece qui probabilmente c'è un confronto politico più acceso da un lato che il governo non vuole acuire, e poi ci sono stati oggettivamente un po' di pasticci con i decreti sulle aree idonee, sul decreto sull'uso delle aree agricole, che insomma hanno complicato non poco il quadro normativo. Io preferirei che il governo andasse e presentasse a Bruxelles proprio un piano energetico nazionale per risolvere strutturalmente il tema. A quel punto può chiedere tutte le risorse che vuole, Bruxelles sarebbe anche disposto a dargliela.
41: Ma secondo lei invece tutte le operazioni, quindi le spese previste per la riduzione delle accise per tutti, andrebbero sospese immediatamente o sarebbe un problema?
2: Per tutti sì, perché non hanno senso, alla fine beneficiano chi può permettersi tranquillamente di fare il pieno a 2 euro anziché a farlo a 1,80, 1,90. Andrebbero identificati dei settori molto critici come ovviamente l'autotrasporto, le fasce più deboli di popolazione, per i quali potrebbe essere previsto qualcosa, ovviamente, ma nel frattempo le risorse devono essere messe a disposizione per rinnovare l'impianto strutturale italiano nella produzione di energia e di autotrasporto. Qui continuiamo a mettere dei panni, delle toppe, ma non risolviamo alcuni dei nodi strutturali del paese. Se lei guarda la cartina dell'energia italiana, lei vede che noi strutturalmente paghiamo l'energia del 30% in più. Da quando ci
41: ma questo stato, prima diciamo, di Hormuz anche, prima, no?
2: Ma Hormuz ha peggiorato la situazione, quindi noi siamo ancora più devianti rispetto a prima. E oggi siamo al 45% in più. Il che poi è un problema di insostenibilità, diciamo, da un punto di vista proprio della competitività del sistema paese, e non è riducendo le accise che risolviamo questo problema. Buttiamo miliardi, Bruxelles dice ma perché lo dovete fare? Come versare i soldi nel lavandino? E questo secondo me non è corretto, diciamo, e va benissimo nell'emergenza tamponare le soluzioni di persone, di società, di aziende, di categorie più a rischio e più esposte. Però c'è un tema strutturale sul piano della politica energetica italiana che va affrontato, e Bruxelles si può mettere a disposizione una flessibilità da questo punto di vista, ma bisogna secondo me indirizzarla nella maniera corretta.
41: A proposito di flessibilità, oggi sui giornali qualcuno notava ma perché il governo insiste sulla deroga, sulle clausole di violazione del patto di stabilità, quando non essendo uscita dalla procedura di infrazione può benissimo permettersi di sforare del 3% il rapporto deficit-PIL e racimolare un 7 miliardi e fare quello che serve. Perché non fa questo?
2: Ma lo può fare, però ovviamente noi siamo in qualche modo vincolati anche dalla lettura dei mercati. Abbiamo tenuto la stabilità dei conti pubblici con estremo merito da parte di questo governo. Ricordiamo che il deficit dall'8 è sceso al 3% praticamente in 3 anni. Questo ci ha premiato, ha riportato lo spread e quindi anche il costo del nostro debito a livelli molto vicini, storicamente addirittura precedenti a quelli della grande crisi finanziaria. E questa cosa, se non comunicata bene, rischia di mandare all'aria anche questa cosa, e quindi i 7 miliardi che guadagniamo da un lato ce li freghiamo tra 6 mesi in maggiori tasse di interesse sul debito pubblico.
41: Quindi non sarebbe una buona mossa, insomma.
2: Va spiegata molto bene al mercato. Però possiamo recuperare risorse, perché per esempio sappiamo che in autunno Eurostat andrà a riguardare il super bonus, se tutte le poste che abbiamo messo da parte per il super bonus in effetti determinano delle spese effettive, se ci sono invece dei crediti che poi non sono, come dire, corretti.
41: O magari possiamo deviare un po' di fondi dell'ultimo PNRR, insomma, prima che scada.
2: Sicuramente, oppure ripeto, possiamo chiedere flessibilità sul fronte della spesa, presentando un piano, una modifica per circostanze eccezionali, lo prevede la normativa, e mi pare che le circostanze eccezionali ci siano tutte, per la modifica della spesa strutturale sull'investimento nel settore energetico italiano. con obiettivi, traguardi, impegni di investimento. Questo secondo me è una cosa che si può serenamente fare ed è una strada di flessibilità che gli altri partner europei sicuramente condividerebbero.
41: Certo.
2: Quindi io chiederei proprio, e il problema è ovviamente che questo vuol dire anche però risolvere una serie di nodi politici tra regioni e governo centrale, tra grandi produttori di energia e aziende energivore. C'è un conflitto in atto, diciamo, anche all'interno di Confindustria, e che bisogna avere però secondo me il coraggio politico di affrontare.
41: Professore, la ringrazio, grazie molto Carlo Altomonte per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
2: Buonasera.
41: Insomma, su tutta questa questione, spese per la difesa, spese per l'energia, ieri c'è stato una sorta di incidente, la maggioranza ha messo in campo una mozione su cui poi ha dovuto fare una rapida marcia indietro, ma insomma tutta questa storia ce la spiega meglio Ginevra Leganza nella sua scheda.
3: Manina o mano santa? Pasticci di coalizione o mirato blitz di Matteo Salvini? A tenere banco ieri in Senato è stata la mozione di maggioranza, il testo su economia ed energia, dove a un certo punto, e precisamente al punto 8, ha fatto capolino la difesa. Difesa, e cioè il tasto dolente del governo Meloni, la ferita aperta, ancora aperta, dell'esecutivo che intorno al tema delle armi, è il caso di dirlo, non ha mai fatto pace. Ma la difesa, appunto, non c'entrava granché in questo testo sull'energia. Al punto 8 del documento, acquattata tra le altre, era infatti questa strana e forse sintomatica richiesta di mantenere un impegno realistico e credibile in ambito NATO, o più francamente di promuovere una revisione degli obiettivi più ambiziosi come il 5%. Coccolone in via 20 settembre. Al Ministero della Difesa e al Ministero di Guido Crosetto in via 20 settembre, appunto, hanno subito smentito di saperne qualcosa. E Guido Crosetto è il ministro che sempre ostinato e contrario ha detto però di come quelle spese e le spese in difesa siano una priorità per il Paese. In modo il governo chirurgico è intervenuto sul punto 8, l'ha sbianchettato. Di difesa hanno detto parleremo più avanti, più tardi. Ma intanto, e qui si gioca il dilemma tra Manina e Mano Santa, di chi abbia inserito il punto 8 in Senato si parla, e come. L'opposizione che fa l'opposizione dice siete allo sbando, fin tanto che in maggioranza più che allo sbando è tutto un gioco di sguardi. Domanda, ma chi è stato? Il capogruppo leghista a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, sorride. Il senatore e scudiero anti-riarmo, Claudio Borghi, non dà peso. È stata Forza Italia, ci si chiede. Stefania Craxi, la capogruppo, fa spallucce, chissà. Certo è invece che sulle spalle di Meloni ancora ci sono loro, Crosetto a destra e Giorgetti a manca, armi di Fratelli d'Italia, di Crosetto, e bilanci di Giorgetti che pesano, difesa sì, difesa ni. Sospetti e domande, insomma, con il dubbio che per la Lega, sia pure innocente, quel punto 8 sia stato un pungolo per riaprire il discorso con Fratelli d'Italia e con l'elettorato, più che una manina, dopo Vannacci che trascina senatrici e senatori, una mano santa, la mano santa della provvidenza.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
11: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
11: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99 €.
16: La spesa intelligente.
17: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
18: Ci siamo. Torna a Play Memories.
19: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
20: Vogliamo la commedia?
19: con Marco Liorni, Playing Memories, due settimane per un sogno. Mercoledì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Meteoradio. Una serata con ancora qualche annuvolamento per i monti tra la Calabria e la Sicilia orientale e per le Alpi di nord-est, con piogge isolate in esaurimento. Cielo altrimenti sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. La giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline del centro tra Basso Lazio e Abruzzo e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove ci sarà qualche isolato rovescio temporale. Nuove ampie schiarite verso il tramonto e nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Ventilazione che manterrà mossi o localmente molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Zapping.
41: Le 20:09, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Natalia

0: Prende scuse opposizioni, immagini agghiaccianti, ora sanzioni e stop accordo UE-Israele. Meloni incontra Modi con India, partnership sempre più forte, sostegno ai negoziati di pace, opposizioni, caro energia, danneggia cittadini e imprese. Maldive, recuperati ultimi due corpi degli italiani, sub finlandesi, speriamo famiglie trovino pace, analisi su equipaggiamento per far luce su cause. Firenze, 15enne legato all'ISIS, arrestato per terrorismo, reclutava su internet, era pronto a colpire, nel mirino anche il Vaticano. Studente accoltellato a Milano, 20 anni, alla giovane che provocò lesione permanente, 10 mesi all'altro per omissione soccorso, in aula lui li abbraccia. È boom del commercio online, attenzione all'acquisto di prodotti contraffatti, l'agenzia delle dogane e monopoli intensifica i controlli. Festival di Cannes, tra cinema e glamour, sul tappeto rosso brilla la stella di Elodie, in pausa dai concerti fino al 2027. Sogno un film con Pedro Almodóvar, si confida al TG1, mi piacciono le sue figure femminili sempre profonde e tridimensionali.
1: 20 e 11 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornata a Zapping, do il benvenuto a Natalie Tocci, docente alla Johns Hopkins University e alla Bocconi. Buonasera Tocci, bentornata a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, Trump non era, era da poco partito da Pechino che Putin era già in viaggio verso la capitale cinese e subito è corso alla corte di Xi Jinping, un po' come dicono molti analisti, per insomma rinnovare la sua assicurazione sulla vita. E che risultati ha avuto questo incontro tra Putin e appunto Xi Jinping? Ho visto che i due hanno condannato l'attacco americano sull'Iran, mentre Trump non è riuscito, mi pare, a far condannare Xi Jinping alla guerra russa contro l'Ucraina.
2: Esattamente, diciamo che in realtà la lettura di questi due vertici è una lettura simile, nel senso che è una lettura in cui in realtà risultati concreti non ce ne sono stati, né nel caso di Trump Xi, o neanche nel caso appunto di Xi Putin, nel senso che i desiderata, soprattutto che volevano da un lato Trump e dall'altro Putin, in realtà continuano a non ottenerli, no? E quindi sappiamo che Trump voleva appunto questa ferma condanna, ma soprattutto un'azione della Cina e di pressione nei confronti dell'Iran affinché riaprisse lo stretto di Hormuz, e non l'ha ottenuta. Sappiamo che Trump voleva accordi commerciali soprattutto su soia, Boeing e quant'altro, e in realtà non li ha ottenuti. E così come anche Putin non ha ottenuto, ogni volta che va alla corte chiede la stessa cosa e Xi continua a nicchiare, soprattutto su il famoso gasdotto
1: siberiano.
2: Esattamente, cioè, esattamente, quindi continua ad essere tutto molto complicato. Beh,
1: l'unico che ha potuto gongolare nel corso di tutti e due i vertici è stato Xi Jinping, che si è sentito al centro del mondo, no? Vengono tutti da me a chiedere qualcosa, io decido cosa concedere e cosa no.
2: Esattamente, cioè diciamo che questi due vertici, io credo che il filo conduttore sia il potere in ascesa della Cina. Nei confronti della Russia, gioco facile, sappiamo che la Russia appunto è diventato stato vassallo della Cina. Nei confronti degli Stati Uniti, naturalmente gli Stati Uniti continuano ad essere una superpotenza, ma il potere relativo della Cina nei confronti degli Stati Uniti è in ascesa, non tanto per la bravura della Cina quanto per l'autolesionismo degli Stati Uniti.
1: Quindi adesso Putin torna a Mosca e ha ancora per le mani molti problemi drammatici, che però mi sembra voglia scavalcare con un atteggiamento ancora più minaccioso. Vedo che adesso minaccia la Lettonia, l'accusa del fatto che dai suoi territori, del suo spazio aereo arrivino i missili, i droni ucraini, e accusa l'Armenia di volersi avvicinare troppo all'Unione Europea e quindi la minaccia di fare la fine dell'Ucraina. Zelensky teme che Putin convinca e tiri dentro la guerra alla Bielorussia per aprire un altro fronte. Lì che cosa succede, insomma?
2: Succede che in Ucraina la Russia la guerra la sta perdendo, e la sta perdendo nel senso che nonostante ci sia stato il tradimento dell'America nei confronti dell'Ucraina e nonostante soprattutto nell'arco dell'anno scorso

0: scorso, come sappiamo, c'era ancora Orban e quindi tutti i vari tentennamenti europei. Nel 2025 e ancora adesso naturalmente nel 2026, e in realtà la Russia non ha avanzato, cioè non è riuscita a ottenere nulla, no? E questo doveva essere l'anno, ripeto, in cui con l'America schierata a favore di fatto con la Russia ci doveva essere il collasso dell'Ucraina.
1: Anzi, funzionano quelle che Zelensky chiama le sanzioni a lungo raggio, cioè i missili che arrivano sulle raffinerie, sui centri, diciamo, petroliferi russi.
0: Esattamente, tutto questo, quindi non soltanto la Russia non avanza, non soltanto perde in media tra i 20 e i 40 mila uomini al mese, cioè se ci fermiamo un attimo e pensiamo a queste cifre, no, c'è veramente da rabbrividire. E quindi a un certo punto, però, se teniamo conto che Putin ha bisogno di una guerra che continua, quindi ha bisogno di una guerra che continua perché oramai è diventata essenziale per la prosecuzione del regime stesso, ma quella guerra, come dire, in Ucraina non va da nessuna parte, e allora l'istinto di dire vabbè, allora che faccio, no? Cioè la butto in caciara, tra virgolette, quindi minaccio l'Armenia, minaccio la Lituania e quant'altro, in realtà sembra, come dire, un comportamento folle, tra virgolette, ma in realtà ha una ratio molto forte.
1: È molto minaccioso Putin in questa fase, ed è strano perché giustamente lei ricorda, è molto indebolito, perde migliaia di uomini, la sua capacità anche di finanziare la guerra con il petrolio rischia di essere compromessa, eppure dice se effettivamente, se la Lettonia utilizza il suo territorio per aiutare l'Ucraina a colpire la Russia, non ci faremo scrupoli di attaccare un paese NATO. La giusta punizione arriverà comunque. È un modo per destabilizzare l'Europa, la NATO, o è una minaccia concreta?
0: Lo dobbiamo interpretare in senso politico, non per questo non dobbiamo prenderla sul serio naturalmente, più che in senso tra virgolette militare. Che cosa intendo? Putin fa sempre così quando perde, no? Cioè, quando è che, se pensiamo, è stato l'apice della minaccia nucleare? Che era una minaccia di natura politica, perché naturalmente era una minaccia efficace nella misura in cui aveva l'effetto politico di deterrenza su, appunto, soprattutto gli Stati Uniti. E è stato nell'autunno 2022 che è stato l'anno in cui gli ucraini sono riusciti a riprendersi Kherson, Kharkiv, diciamo la prima controffensiva ucraina, che poi è stata l'unica ad avere realmente successo sul terreno. Quello è stato l'apice della minaccia nucleare. Quindi vediamo ogni volta che la guerra guerreggiata, diciamo, è sempre più chiaramente in perdita per Putin, che le minacce di natura naturalmente militare, ma che mirano ad avere un effetto politico, aumentano. Quindi c'è una correlazione perfetta tra queste cose.
1: La cosa sempre incredibile, almeno ai miei occhi, che in tutto questo, cioè mentre Putin minaccia di aprire nuovi fronti di guerra contro l'Ucraina, minaccia un paese NATO dicendo la punizione arriverà anche se si tratta della NATO, nei giorni in cui il presidente della Lettonia è costretto a rifugiarsi dentro un bunker per evitare rappresaglie, Trump che fa? Ritira 5.000 soldati dalla Germania e all'improvviso anche 4.000 dalla Polonia, che è l'alleato più fedele degli Stati Uniti, quello che ha investito decine e decine di miliardi per comprare armi americane, per allinearsi alle richieste di Trump sulle spese militari, si vede togliere con un tratto di penna 4.000 soldati che dovevano essere trasferiti in Polonia.
0: Esattamente, ma quello che sta accadendo è che con queste, cioè, oramai non ci stupiamo più. È come se il tradimento di Trump nei confronti dell'Europa si è consumato, quindi non ha più quell'effetto, no, scioccante che impaurisce e fa sì che, no, cioè, ricordiamo quando ci fu il vertice ad Anchorage, Putin, Trump, che poi, no, i leader europei si affrettarono a Washington per cercare di... Ecco, tutto questo non accade più, e non accade più perché, per dirla con Trump, Trump non ha più le carte. Cioè, paradossalmente, più si ritira, si è già ritirato dall'Ucraina, nel senso che gli Stati Uniti all'Ucraina fornivano all'anno 17 miliardi, tra i 16 e i 17 miliardi l'anno. Oggi stanno a meno di un miliardo, meno di mezzo miliardo, quindi praticamente niente. Quindi dal momento in cui non dai sostegno militare all'Ucraina, dal momento in cui pian piano, poi ovviamente la presenza statunitense in Europa continua ad essere consistente, è vero che adesso questo ritiro di 5 più 5, diciamo 10, ma comunque ce ne stanno altri 60, quindi diciamo comunque continua ad essere, però più ti ritiri, più fai un passo indietro e più perdi leve, no? Più non hai, appunto, cioè stai rinunciando, tra virgolette, alle carte da giocare. E quindi gli europei che si rendono conto che nonostante queste mosse di Trump il cielo non gli è caduto in testa e hanno acquisito maggiore sicurezza nel dire a Trump: sai che c'è? Fino a qua ma non oltre, paletti, no? E lo stiamo vedendo nell'atteggiamento dei leader europei un po', appunto, un po' dappertutto, incluso il primo ministro del nostro paese.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Nathalie Tocci, grazie per essere stata con noi, buonasera e buon lavoro, grazie buonasera. Ancora. Allora sono le 20:21 minuti, abbiamo un po' guardato a quello che succede, diciamo, nel mondo dei grandi vertici, delle grandi potenze, come queste giocano con i paesi che si suppongono essere il loro cortile di casa, e andiamo avanti con la puntata occupandoci d'altro. Ci occupiamo con Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa, un esperto di immigrazione e di europrogettazione, di qual è la situazione degli immigrati in Italia. Innanzitutto buonasera Enrico Di Pasquale, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
1: Allora, la vicenda di Modena è una vicenda drammatica, ci sono 8 persone, alcune delle quali ancora lottano tra la vita e la morte, una donna amputata, il colpevole che è nato a Bergamo da una famiglia marocchina, e su di lui si sono aperte molte polemiche, è un pazzo, è un terrorista, è tutte e due le cose. Questo ha allargato il discorso al fatto che gli immigrati rappresentino per l'Italia una risorsa. I giornali di centrodestra, quando sentono la parola risorsa, fanno gran sarcasmo, o se invece gli immigrati rappresentano invece un rischio potenziale nel complesso, e si è tornati a parlare di integrazione, se funzioni, se non funzioni. Allora, siccome su questo ovviamente la politica si impegna sempre di più a polarizzarsi, a tribalizzarsi, forse è il caso di guardare i numeri. Voi i numeri li avete trattati, li avete visti, li avete discussi e analizzati. E vorrei chiedere un po' su questo: qual è la situazione degli immigrati oggi in Italia? Quanti sono? Quanti di questi lavorano? Quanti soldi li mandano a casa? Come funziona tutto questo?
2: Sì, intanto una battuta. Noi, come Fondazione Moressa, siamo un'emanazione di un'associazione di artigiani, la CGA di Mestre, quindi il nostro approccio è quello di lavorare sui dati, soprattutto i dati economici, quindi uscire da questa diatriba del a favore o contro a priori, ma cercare di guardare un po' la sostanza dei numeri, appunto, economici.
1: Esatto.
2: L'immigrazione oggi è fatta di 5 milioni di residenti in Italia, quasi 5,4 milioni appunto secondo gli ultimi dati Istat, 2 milioni e mezzo di questi sono occupati in Italia, quindi contribuiscono con circa il 9% del PIL italiano, quindi un po' in tutti i settori, ma soprattutto in settori come l'edilizia, il commercio, l'agricoltura, e in particolare nell'ultimo studio che abbiamo realizzato abbiamo analizzato i risparmi che queste persone, questi lavoratori, inviano in patria, quindi dando un sostegno alle famiglie nel paese d'origine.
1: E anche un sostegno al paese di origine, ovviamente, in generale.
2: Sì, quindi si tratta di un volume di 8,6 miliardi nel 2025, sono dati forniti dalla Banca d'Italia, quindi sulle cosiddette rimesse, cioè soldi inviati da persone fisiche a persone fisiche, appunto in patria, e per dare l'idea è un flusso molto più intenso rispetto a quello che l'Italia spende in cooperazione allo sviluppo. Il totale degli aiuti pubblici allo sviluppo è di circa 6 miliardi e, per dare un'idea, il famoso piano Mattei è di 5 miliardi e mezzo in 4 anni.
1: Quindi diciamo, quando si dice se bisogna aiutarli a casa loro, noi vediamo un altro fenomeno, che sono loro stessi che si aiutano a casa loro quando vengono qui a lavorare.
2: Eh sì, sono risparmi appunto messi da parte, inviati in patria, e che vanno principalmente in beni di consumo e piccoli investimenti. Generalmente appunto si utilizzano per pagare le spese scolastiche dei figli o per piccole spese mediche o anche piccoli investimenti. Ad esempio, molti investono per costruirsi una casa appunto in patria, con magari l'intenzione o per i familiari rimasti in patria, oppure con l'intenzione di tornare, di andarci una volta finita l'esperienza lavorativa in Italia.
1: Ma ho visto, leggevo che nel complesso, nell'ultimo decennio, le rimesse degli immigrati in Europa sono miliardi, decine e decine di miliardi di euro, di dollari, che rappresentano anche lì più, anche non solo più degli aiuti allo sviluppo, ma anche più degli investimenti che i paesi fanno, per esempio, nei paesi africani.
2: Sì, beh, pensiamo che chiaramente non è solo un fenomeno italiano, anzi l'Italia è uno dei paesi europei con l'immigrazione più recente in termini proprio di decenni. Se pensiamo a paesi come la Francia, come il Regno Unito, hanno un'esperienza di immigrazione molto più lunga, chiaramente per il passato storico, e quindi da diversi anni vivono questi flussi di denaro verso la madrepatria. Tendenzialmente con il processo di integrazione tendono ad allentarsi questi rapporti con il paese d'origine, perché ad esempio molti fanno il ricongiungimento familiare, quindi portano la famiglia qui, tendono ad investire qui, quindi progressivamente dovrebbero andare diminuendo.
1: Una cosa che mi ha colpito dei numeri che avete studiato, che credo provenissero appunto da Banca Italia, dall'Istat, è che nelle rimesse degli immigrati stranieri che vivono in Italia è scomparsa praticamente la Cina. La Cina, fino a forse, non so, 10 anni fa, mi pare di ricordare, era la destinazione numero uno delle rimesse degli immigrati. Adesso è arrivata quasi a zero. Vuol dire che è proprio cambiata completamente anche l'antropologia dei cinesi che vivono qua.
2: Ma allora, la spiegazione che ci siamo dati è che fosse prima un flusso gonfiato da transazioni commerciali che non erano vere e proprie rimesse, ma venivano fatte transitare in quel canale. Quindi dopo il 2012, con l'inasprimento dei controlli, quel flusso si è praticamente interrotto. Negli ultimi anni ce n'è un altro abbastanza inusuale, che è quello verso la Georgia, e anche qui la spiegazione che ci siamo dati è che sia in qualche modo legato alla guerra, alla questione russa, perché dal 2014, dall'inizio delle sanzioni, i flussi, appunto, di rimesse verso la Russia sono praticamente azzerati, e probabilmente chi doveva mandare soldi in Russia ha trovato l'escamotage di farli passare per la Georgia. Certo. Quindi questo incremento può essere giustificato in questo modo.
1: Un altro dato che mi ha colpito è che il tasso di occupazione degli immigrati in Italia non è lontano dal tasso di occupazione degli italiani. Siamo al 61%, mi pare, per gli immigrati extra UE, al 61%, mentre il tasso di occupazione italiano penso che sia al 63%, qualcosa di questo genere. Quindi non c'è questa grande differenza. Anzi, in alcune città leggevo che a Catania, a Napoli e a Roma il tasso di occupazione degli immigrati è più alto di quello degli italiani.
2: Sì, oggi a livello nazionale è abbastanza simile. Qualche anno fa in realtà era molto più alto tra gli stranieri rispetto che agli italiani. La prima spiegazione è che chiaramente gli stranieri vengono in Italia soprattutto per lavorare, quindi per loro lavorare è una condizione fondamentale. In realtà questo divario era dato soprattutto da un tasso di occupazione molto basso tra gli italiani, soprattutto tra le donne e tra i giovani. Siamo il paese con il tasso di occupazione più basso in Europa, e quindi quel divario rispetto agli stranieri era dovuto soprattutto a quello. Dopo la pandemia questo divario si è praticamente azzerato, adesso siamo su valori molto simili. In realtà, appunto, purtroppo è perché si è abbassato quello degli stranieri, non perché si sia alzato, o meglio, si è alzato anche quello degli italiani, ma non così in maniera significativa.
1: Sì. Molto bene, grazie Enrico Di Pasquale, grazie alla Fondazione Moressa, grazie per essere stato con noi. Buonasera e
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: Voi.
1: Grazie ancora. Abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti con la puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
9: Zapping.
1: Le 20 e 31 minuti, bentornati a Zapping. Andiamo negli Stati Uniti, con Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera, stato corrispondente negli USA per 20 anni, e dall'altro ha adesso un libro, America Dentro, storie, volti e confini di un paese in bilico, edito dalla Terza e scritto assieme a Tamara Jadrecic. Buonasera Massimo Gaggi, bentornato a
10: Buonasera.
1: Zapping. Allora, io vorrei che tu ci raccontassi ai nostri ascoltatori uno degli ultimi episodi, forse il più impressionante, diciamo, della lunga vicenda che intreccia l'amministrazione Trump, la sua famiglia, con i concetti di corruzione, se vogliamo, di conflitto di interessi, di insider trading, perché siamo arrivati ad una storia che veramente colpisce. Io la riassumo brevemente, poi tu ci potrai, se vuoi, raccontare meglio. Insomma, Trump decide di fare causa alla sua agenzia delle entrate, sostanzialmente, e di fargli una causa per 10 miliardi di dollari, perché questa agenzia delle entrate, durante il suo primo mandato, un consulente di quell'agenzia, nemmeno un dipendente, diffonde senza autorizzazione una serie di dichiarazioni dei redditi di milionari americani, tra cui anche quella di Trump. E quindi Trump fa causa e vuole un risarcimento di 10 miliardi di dollari. E ovviamente non vuole andare in causa e quindi chiede una transazione, un compromesso extragiudiziario. E chi può decidere se questo compromesso si può fare oppure no? Il suo ex avvocato personale, che adesso, diciamo, è il ministro della giustizia ad interim, e il quale ovviamente ubbidisce a Trump e concede questa transazione. Ecco, ce la metti meglio in contesto questa vicenda, con le sue conseguenze, il suo significato?
10: Ma intanto tu già l'hai raccontata molto bene, ma forse si può aggiungere, per quanto riguarda il procedimento, soltanto un dettaglio, cioè che gli avvocati dell'IRS, cioè del fisco americano, avevano già verificato che la richiesta di Trump di 10 miliardi era assolutamente priva di fondamento, e quindi hanno prodotto una memoria di 25 pagine per dire appunto al governo, al nuovo governo, quello dello stesso Trump, perché il reato sarebbe stato commesso durante l'amministrazione precedente, quella di Biden. Dicevano appunto che non c'era sostanza nella causa, ma questa memoria, che è stata quindi consegnata al Ministero del Tesoro, che è responsabile per il fisco americano, non è stata poi girata al Ministero della Giustizia, che quindi è andato avanti tranquillamente con l'accordo del quale tu stavi adesso parlando.
1: Ecco, però raccontaci i due rami dell'accordo, che sono questi, forse, mi verrebbe da dire, la cosa più scandalosa, no?
10: E l'accordo è un accordo veramente incredibile, perché è praticamente la costituzione di un fondo di 1.776 milioni, è stata scelta una cifra che è simbolica, perché appunto è l'anno della nascita degli Stati Uniti, di cui adesso ricorre il 250esimo anniversario quest'anno, un fondo per indennizzare le vittime della in americano diciamo weaponization, cioè di aver usato la giustizia americana nell'era di Biden come un'arma contro i trumpiani. Questa è la tesi politica che Trump ha sempre avuto, e quindi un fondo per indennizzare presumibilmente persone come i già condannati e poi graziati da Trump, che hanno assaltato il Congresso il 6 gennaio del 2021, e altre persone vicine a Trump.
1: Pagargli le spese legali, rimborsarli, esatto, dei traumi che avrebbero avuto.
10: Sì, sì. Tra l'altro sto leggendo in questi giorni anche delle cose più approfondite, di cui non avevo, confesso io stesso, notizia, ma del fatto per esempio che in questo primo anno di amministrazione lui già ha fatto avere per esempio a Michael Flynn, che era uno dei suoi, nel primo mandato era uno dei suoi collaboratori più vicini, poi dovette dimettersi per gli scandali che emersero già durante la prima amministrazione Trump, gli ha fatto già avere $1.5 million di indennizzi, non si capisce bene a che titolo. Ma la cosa che è più incredibile di questa vicenda è che poi questo fondo, come hai detto giustamente tu, organizzato dal nuovo ministro della giustizia, che è un suo ex avvocato, come era un suo ex avvocato anche la precedente ministra della giustizia Pam Bondi, che però non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo con le cose che voleva Trump e quindi si è dovuta dimettere, e quindi lui, che è molto previdente, aveva già scelto anche come vice ministro della giustizia un altro suo avvocato, e quindi
1: Todd Blanche.
10: E comunque è Todd Blanche, quindi è sempre ben corazzato. E a questo punto,
1: tra l'altro, questo fondo, se capisco bene, può essere utilizzato a totale discrezione, esatto, della Casa Bianca di Trump. Nessuno può controllarlo e lui non è nemmeno essere obbligato a dire come lo spenderà.
10: Esatto, non c'è nessuna trasparenza, quindi può tranquillamente essere come una backdoor, cioè una porta per far tornare soldi alla famiglia Trump. E tra l'altro, fra quelli perseguitati secondo Trump ci sono anche i suoi figli, quindi certo, potrebbe tranquillamente far ritornare questi fondi. Probabilmente non lo farà, ma è una delle tante cose. In questi giorni è venuta fuori la storia dei suoi investimenti in azioni in borsa, dei suoi figli, fatti negli stessi giorni in cui le borse calavano o salivano per le sue scelte politiche, per le scelte di guerra e per cose di questo tipo. L'altra cosa che fa molta sensazione, a mio avviso, sempre di questa vicenda, è che lui, a quanto pare, all'interno di questo accordo ha ottenuto anche da Todd Blanche che non ci siano più possibilità di indagine sulle malversazioni della sua famiglia e della sua organizzazione finanziaria.
1: Questo è venuto fuori il giorno dopo, mi pare, no? Non si era detto, esatto, subito. Cioè, in cambio di aver rinunciato ad avere 10 certo miliardi di risarcimento, lui per sempre, lui e la sua famiglia non potranno essere più indagati per niente che abbia a che fare col fisco.
10: Lui, come sappiamo bene, si considera al di sopra della legge, e purtroppo la Corte Suprema in qualche modo 2 anni fa gli ha in qualche modo confermato questo fatto, ma non sono al di sopra della legge ovviamente gli altri della sua famiglia, gli altri della sua amministrazione, quindi in questo modo lui mette al sicuro una cerchia di persone molto vasta, cioè tutta la sua famiglia e tutti quelli che lavorano per la Trump Organization. Che ovviamente ha fatto cose negli anni, ci sono state anche delle condanne penali andate in giudicato, ci sono state delle confessioni del suo direttore finanziario alla fine, durante la precedente amministrazione, è l'unico processo che era arrivato a sentenza di quelli che erano cominciati contro Trump, che era quello civile, diciamo, mentre quelli penali poi non arrivarono a sentenza prima delle elezioni di Trump, quindi. E poi ci sono tante altre cose, le criptovalute, l'hai citato, rispetto al primo mandato, quando ci si scandalizzava per qualche piccolo investimento immobiliare nei paesi del Golfo, quindi i favori fatti dagli sceicchi all'impero immobiliare di Trump, ma erano appunto giocherelli di qualche milione di dollari. Stavolta stiamo parlando di guadagni di miliardi di dollari. Patrimonio della famiglia Trump dall'inizio della presidenza è cresciuto di almeno 1.5 miliardi di dollari, soprattutto grazie alle
1: criptovalute. Tra l'altro, Gaggi, mi chiedo, il fatto che questo fondo da $1.777 million sia così opaco e sia nella totale disponibilità di Trump, anche perché i 5 commissari, mi pare, che dovrebbero amministrarlo possono essere licenziati dal presidente in qualsiasi momento e sostituiti, esatto, in qualsiasi momento, quindi diciamo il loro parere nella gestione conterà pochissimo. Beh, può anche diventare un'arma di, come dire, di scambio politico, cioè io, ok, ti do i soldi che mi chiedi perché tu ti ritieni danneggiato dall'amministrazione Trump, ti ritieni accusato ingiustamente, incarcerato ingiustamente, ma tu che mi dai in cambio? Cioè, ci possono scattare anche meccanismi di questo genere per stringere ancora più fortemente attorno a sé tutto il suo mondo di amici, clienti e via discorrendo.
10: Guarda, ormai c'è, io non voglio usare termini eccessivi, ma siamo passati dall'allarme per gli atteggiamenti autoritari a parlare, e lo fanno ormai molti commentatori, di cleptocrazia, ma lo stanno facendo anche persone come Mona Chand, Mona Chalerer, che è una repubblicana che ha un sito molto, molto seguito, una repubblicana tradizionale, una che ha lavorato nell'amministrazione di Ronald Reagan e che ha scritto in questi giorni che si ricorda con nostalgia dei controlli che venivano fatti su tutte le persone che venivano reclutate nella Casa Bianca di Reagan e poi anche in quella di Bush, che dovevano rendere conto di ogni dollaro, di ogni transazione che facevano. Cioè, a me sembrava persino eccessivo, ma ci dava la sensazione che stavamo in un'amministrazione di cui si potevano discutere le idee politiche, ma che era sana ed era onesta da un punto di vista patrimoniale. Questo invece sta diventando un mondo nel quale si creano dei precedenti e una corruzione morale del paese senza precedenti, detto dai repubblicani, non da democratici, che sono ovviamente scatenati anche di più su altri fronti magari.
1: Tra l'altro questa vicenda rischia di creare un precedente, perché noi sappiamo che quando il presidente degli Stati Uniti ha bisogno di un fondo, di finanziare qualcosa, di avere un'iniziativa che richiede dei fondi, va al Congresso, li chiede, il Congresso ne discute e eventualmente glieli concede. A quel punto poi il presidente può spenderli per l'obiettivo che ha annunciato. Se si afferma questa modalità per cui il presidente in carica fa causa al suo governo, gli chiede miliardi di dollari, poi accede a una trattativa, riduce le sue richieste, se ne fa dare soltanto un po', tutto questo non va davanti a una corte, non va davanti al Congresso, ma richiede soltanto la firma di colui che il presidente ha nominato come ministro della giustizia, beh, d'ora in poi qualsiasi presidente si finanzierà qualsiasi cosa in questo modo, facendo causa a se stesso e facendo una trattativa tra se stesso e se stesso.
10: Esattamente quello che stavamo dicendo prima, una corruzione dei costumi, e quindi non solo un precedente pericoloso, ma è uno dei tasselli di questa corruzione. Un altro di cui si è parlato poco fino adesso, anche se ne è stato scritto, ne ha scritto Fubini, ne ho scritto un pochino anch'io sul Corriere, è per esempio Polymarket, cioè il fatto di stare creando questi sistemi di scommesse che non sono più sportive, ma sono sul futuro degli eventi politici. Nelle società nelle quali sono impegnati personalmente anche i figli di Trump e soprattutto Donald Jr., sono anche nei consigli di amministrazione, società che scommettono su eventi politici che poi vengono...
1: Che Trump influenza direttamente. Cioè.
10: Da Trump medesimo, cioè abbiamo letto le storie, no? di scommesse sul fatto che stava per essere catturato Maduro o che stava per iniziare il bombardamento dell'Iran. E la cosa che secondo me può essere abbastanza impressionante da un punto di vista politico, oltre al fatto di corruzione, è che c'è una tendenza di molti a dire che questo tipo di sondaggi, proprio perché richiedono il fatto di metterci dei soldi per immaginare dove andranno le cose, dovranno diventare più credibili e più affidabili dei sondaggi d'opinione, perché nei sondaggi d'opinione la gente viene intervistata e può dire quello che gli pare, mentre invece quando scommette su Polymarket sta scommettendo dei soldi, quindi vuol dire che pensa che veramente quella cosa succederà e che quindi Polymarket è più credibile dei sondaggi d'opinione. E se questa cosa prende piede, direi che politicamente è molto pericoloso.
1: Non c'è
10: anche
1: dubbio.
10: Perché Trump che poche cose rispettava fino adesso, ha paura di poche cose, sostanzialmente dei mercati e dei sondaggi.
1: Gaggi, grazie Massimo Gaggi, ci fermiamo qui, buonasera, buon lavoro, grazie davvero. Allora, prima di salutare Nicolò Manniti, faccio sentire i titoli del TG2, quindi seguite, vi tengo aggiornati su tutto quello che succede anche fuori zapping.
6: Attivisti flottiglia fermati da Israele, bendati e fatti inginocchiare, Ben Vir lideride e diffonde il video, Netanyahu ha sbagliato, Mattarella trattamento incivile, livello infimo di un ministro. Meloni italiani, inammissibile, Israele si scusi, Farnesina convoca l'ambasciatore, indignazione bipartisan della politica, inaccettabile e grave la condanna del Lucei. Trump su Netanyahu, siamo sulla stessa linea, dice, sull'Iran, non ho fretta di chiudere un accordo, riaprire Hormuz, media intesa USA-Teheran in fase di finalizzazione. Recuperati gli altri due corpi dei sub morti alle Maldive, Giorgia Sommacalla e Muriel Odenino, saranno fondamentali le autopsie e l'esame delle immagini delle telecamere GoPro. Al Festival di Cannes un film francese, Roma Elastica, rende omaggio al nostro cinema, nel cast anche Isabella Ferrari e Ornella Muti. Essere diva oggi bisogna imparare ad amarsi, dicono le attrici. I Pooh festeggiano 60 anni di carriera e grandi successi leggendari con un lungo tour in Italia, concerti ed eventi speciali fino a ottobre con notti a sorpresa a Bologna. Il grazie più grande al pubblico, dicono, che ha coccolato il nostro sogno.
1: Le 20:45 minuti, buonasera a tutti, bentornati a Zapping. Questi erano i titoli del TG2. Chi segue Zapping sa che io parlo raramente di romanzi, lo faccio soltanto quando ne leggo uno per puro piacere e mi piace al punto che sento il bisogno di parlarne e di parlare con l'autore. Questo è il caso dell'ultimo libro di Nicolò Amaniti, che è appunto Il Custode, edito da Einaudi nel 2026, e Nicolò è qui con noi stasera. Grazie per aver accettato il nostro invito.
9: Buonasera, grazie, che sono contento che il libro le sia piaciuto.
1: Molti, ci possiamo anche dare del tu in questo caso, visto.
9: Ah, ok, diamoci del tu.
1: Viene meglio, l'intervista viene meglio in questi casi.
9: Grazie.
1: No, senti, io non so fino a che punto tu vuoi fare spoiler insomma, della trama di questo libro, anche se ho visto che molte recensioni in realtà raccontano tutto. Però io vorrei farti la domanda che ti farei se ti incontrassi per strada, che è la domanda più banale del mondo. Come ti è venuta in mente questa storia? Da quali letture, da quali influenze? Eri un appassionato di miti greci da piccolo? Hai letto le Metamorfosi di Ovidio in treno? Hai visto la Medusa di Caravaggio agli Uffizi? Cioè, come ti è venuto in mente? Perché uno non ci può credere che esce fuori un libro così.
9: Allora, in realtà io, diciamo, fin da bambino sono sempre stato una gran appassionato di mostri. Qualsiasi forma di mostro a me piacevano, cioè tutti i mostri anche che avevano qualche cosa di soprannaturale mi piacevano moltissimo, cominciando dalle streghe, gli orchi, quelli che erano anche un po' più della tradizione, diciamo, più medievale in qualche modo. E poi ho scoperto nel corso degli anni, anche perché a casa possedevamo il piccolo manuale Oepli della mitologia, tutti i mostri della mitologia, e lì li adoravo perché erano delle chimere, delle fusioni di esseri diversi insieme, e avevano dei poteri prodigiosi, molto più che i mostri degli X-Men o quelli dei fumetti. E su quelli io ho fantasticato tutta la vita, al punto che mi chiedevo dove fossero, dove li potevo trovare, e il primo pensiero a un certo punto fu che se fosse esistita la Medusa, perché, diciamo, purtroppo, però forse dobbiamo farlo a questo punto spoiler.
1: Sì, non raccontiamo altro, diciamo solo che ha a che fare con Medusa.
9: Sì, c'è una Medusa dentro una casa e un bambino, ecco, diciamo questo. Poi non diciamo sicuramente il finale o nient'altro. Comunque, se avessi avuto la Medusa, l'avrei utilizzata per fare delle statue, cioè per trasformare persone in statue che poi avrei venduto o che avrei pensavo se uno c'aveva, che ne so, un caro che stava morendo, invece che farlo morire lo portavi dalla Medusa e poi ti ritrovavi a casa la sua statua perfettamente replicata.
1: Come pare facesse Fidia, mi sembra di aver letto, no? Il grande scultore.
9: Esatto,
1: greco.
9: Come faceva Fidia, in realtà, che Fidia utilizzava, si dice che utilizzava.
1: Noi pensavamo che fosse bravissimo, in realtà c'aveva un aiutino in casa, forse.
9: Aveva un aiutino mitologico, esatto. Sì, è vero. Insomma, e quindi da quella cosa così poi è nata questa storia. È partita tutta dall'idea di avere, tra l'altro, di avere un mostro in casa, di nascere con un mostro in casa, di essere una persona normale, un bambino normale che vive in mezzo agli altri, ma con un segreto inconfessabile. E questa famiglia si porta dietro da millenni.
1: E ne diventa il custode. C'è sempre poi, come in gran parte dei tuoi libri, una provincia un po' straniata. Stavolta, peraltro, cioè, il paese in cui si ambienta tutto, è vero, esiste veramente Triscina di Selinunte, sì. No? Invece mi ricordo altri casi, quali erano Acque Traverse, Varrano,
9: sì,
1: erano,
9: esatto,
1: erano luoghi di fantasia, no? Stavolta l'hai messo, sì, in un posto vero. in Sicilia.
9: Posto perché era un posto che mi aveva molto molto colpito. Io ero andato lì quando giravo la serie Anna, che era tutta ambientata in Sicilia, quindi abbiamo attraversato veramente da tutte le parti la Sicilia, e a un certo punto eravamo arrivati a Triscina, che mi aveva molto colpito perché è un paese, secondo me, su una spiaggia meravigliosa vicino a Selinunte, però c'è queste costruzioni sulla spiaggia di case, casette costruite senza un piano regolatore, senza permessi a volte, così, che stanno lì e che sono un po' abbandonate, quindi d'inverno ha una dimensione metafisica, per cui è strana, sembra come in fondo una sorta di civiltà abbandonata, dove ognuno ha costruito la casa come voleva. E quindi in quel posto ho pensato che fosse perfetto per girare Anna. Poi Anna, troppo c'è stato il Covid e quindi abbiamo dovuto spostare la location e mi è rimasto lì. Quindi quando ho pensato a questa storia ho detto l'ambiente a Triscina.
1: Che poi, se capisco bene, questo fatto di ambientare le tue storie in posti così di provincia si lega un po' al fatto che in questi posti qui lo slittamento tra le cose vere, le cose reali e le cose irreali, tra le cose concrete e le cose mitologiche, tra gli umani e i mostri è più facile, ci si crede di più, perché c'è questo confine forse più labile, no?
9: Assolutamente sì, è verissimo. Infatti i miei libri più, come dire, sì, esatto, più metafici, più impossibili, sono sempre legati a delle storie che stanno su dei terreni più laschi in qualche modo. Quindi anche Anna, che era una storia in cui si raccontava di un mondo in cui erano rimasti vivi solo i bambini e gli adulti erano morti tutti per un virus, era ambientato in Sicilia, ma in una Sicilia che poi era dispersa, era poco concreta. Quando invece ho fatto, che ne so, La vita intima, che era una storia della moglie del premier, era tutta ambientata a Roma, era molto più concreta, molto più possibile in qualche modo.
1: Un'altra cosa che ho notato rispetto a questo libro è che spesso di te si dice che c'hai un sacco di lettori appassionati, un sacco di fan, una comunità di lettori devota, e però la critica insomma non corrisponde a questo tuo successo di lettura, non, in qualche modo non ti capisce o non va a fondo alla qualità dei tuoi libri. E però invece questa volta mi è capitato di leggere delle recensioni del tuo libro sontuose, lussuosissime, lunghe, piene di sforzo di capire, di citazioni, di riferimenti storici, letterari. Cioè, questa volta i critici si sono cimentati su questo libro come forse mai prima. Non l'hai notato anche tu?
9: Ma guarda, non è che voglio portare acqua al mio mulino, ma non mi sembra di aver avuto tutte queste stroncature.
1: No, io non parlo di stroncature, parlo di un modo di prendere i tuoi libri, non tanto...
9: Forse questo libro è stato preso, non, forse non se lo aspettavano, forse c'è stato, come dire, un ritorno a certe cose che erano, come dire, un po' più quelle di Io non ho paura di Io e te, di questi adolescenti, rispetto, che ne so, al penultimo libro, che era un libro più ironico, più sociale. Quindi non lo so, probabilmente sì, però devo dire che su questo libro sono stato molto contento sia della risposta dei critici ma anche dei miei colleghi, che sono stati molto affettuosi.
1: Beh, io ho visto Raimo, Dorrico, hanno scritto dei pezzi bellissimi, no? Interessanti, anche che svelano tanti aspetti che magari uno così nella prima lettura non vedrebbe, quindi in qualche modo, perché non è vero che tu sei più amato dai lettori che dai critici, è una leggenda metropolitana.
9: Secondo me no, io avevo, ci stava Garboli che era impazzito e mi diede il premio Viareggio e per Io non ho paura, ho avuto tanti Guglielmi per anni, ha scritto delle cose bellissime sui miei libri. Poi chiaramente c'è stato tutto il periodo in cui che uscì l'antologia Gioventù Cannibale, che è quello veramente divise la critica letteraria, perché a quel tempo c'era una critica letteraria veramente forte che si litigava, che discuteva in maniera molto accesa sui libri. Adesso la critica è anche vero che c'è molto meno, non certo. È più quella di, non è militante,
1: ci sono i booktalkers, infatti cose così.
9: Sì, è diversa.
1: Senti, ma toglimi un'ultima curiosità, la storia poi è nata tutta insieme, cioè è stata così pensata e scritta di getto, o è stato invece un lavoro di Cesello in cui ho aggiunto elementi un po' qui, un po' lì durante la gittata della scrittura?
9: Ma all'inizio io pensavo a questa storia per un film, immaginavo per un film, perché mi piaceva proprio questa specie di raccontare questa questa, soprattutto questa casa in cui vive Nilo, il protagonista.
1: Un sottoscala, no? Sì.
9: Un sottoscala in cui si sente solo il rumore dei passi di questa creatura chiusa dentro un bagno, e nello stesso tempo questa oscurità che non finisce, insomma, che in cui si distinguono a volte dei tratti. Poi dopo, piano piano, invece, da un'idea di un film, perché sembrava molto complicato realizzare, è diventato un libro, per fortuna. E nel libro si sono aggiunte molte cose che ovviamente nella sceneggiatura o nel pensiero non c'erano, quindi è stato un passaggio naturale probabilmente, però ho fatto un percorso diverso dal solito. Di solito si fa prima il libro e poi la sceneggiatura, questo è stato il contrario.
1: Però è riuscito questo passaggio all'incontrario. Grazie a Nicolò Maniti, dobbiamo chiudere qui questa puntata.
9: Grazie a te e alla prossima.
1: Alla prossima, grazie per essere stato a Zapping. Abbiamo salutato Nicolò Maniti con il suo Il Custode in Audi 2026. Io ringrazio tutta la redazione che ha contribuito a questa puntata, ringrazio Paola De Gaudio, la regista, la parte tecnica ringraziamo Francesco Pionaglieri e Daniele Di Noia. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto vi lascio con Ascolto si fa sera e il GR1. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Luquenzi.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
13: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
14: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
15: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
16: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
17: Stop! E un po' meno?
16: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
17: Stop! Un po' meno.
18: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
17: Stop! Buona!
18: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Ascolta, si fa sera.
20: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
21: La misericordia è il cuore del messaggio cristiano, è l'abbraccio concreto di Dio che perdona, rialza, cura, accoglie, non giudica e non si stanca mai di amare. La parola misericordia è composta da miseria e cuore. È l'incontro tra la propria debolezza e l'amore di Dio. La misericordia mi impedisce di giudicare gli altri. Mi aiuta a guardarli attraverso la lente della mia fragilità. La misericordia è Dio che mi ama e mi lascia libera anche nella mia miseria e mi rispetta e mi dona la libertà fino in fondo. La misericordia è un'esperienza esistenziale che salva la vita dal fallimento, rendendomi persona nuova, persona capace di essere strumento di riconciliazione, di rinascita, di cambiamento per gli altri. Solo l'amore guarisce. Solo l'amore è capace di avere parole belle, di tenerezza, di gioia, di accoglienza. La misericordia è quell'abbraccio che dobbiamo dare ad ogni fratello e ad ogni sorella, perché si deve sentire persona nuova, persona rinata. È questo cuore che deve pulsare continuamente e deve avere uno sguardo nuovo per dire all'altro: tu sei mio fratello, tu sei mia sorella, insieme camminiamo. Diceva Don Tonino Bello: noi siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo abbracciati. La misericordia ci aiuta a riconoscerci fratelli e sorelle.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, indignazione internazionale per il video in cui il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena. Anche Netanyahu si dissocia, l'ambasciatore americano a Tel Aviv scrive che Ben Gvir è spregevole e numerosi paesi europei, tra cui l'Italia, protestano formalmente. Il presidente Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Condanna di Giorgia Meloni, l'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la Premier. Il punto con Enzo Arcieri.
4: L'immediata liberazione e il rapido rientro di tutti gli italiani ancora trattenuti in Israele è la richiesta allo Stato ebraico attraverso il suo ambasciatore a Roma, Peled, del governo italiano, che ha ribadito l'inaccettabilità di quanto accaduto, la gravità dell'intervento in acque internazionali delle forze israeliane. Il segretario generale della Farnesina Guariglia ha manifestato all'ambasciatore israeliano l'indignazione per il video diffuso dal ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui schernisce e irride gli attivisti inginocchiati, il volto rivolto verso il pavimento, le mani legate dietro la schiena. Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera dello Stato ebraico. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni qui, afferma Ben Gvir. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. Il ministro degli esteri italiani aveva già affermato che il governo italiano si riserva di valutare le iniziative politiche più opportune anche in sede europee. Una linea rossa è stata superata, ha detto Tajani, che ha annunciato che entro domani tutti gli attivisti italiani dovrebbero essere liberi. La condotta di Ben Gvir ha suscitato anche la dura reazione del ministro degli esteri di Israele, Saar. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. E persino il premier Netanyahu, che ha nuovamente rivendicato il diritto di Israele all'abbordaggio delle barche della Sumud Flottiglia, ha preso le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori.
3: Stati Uniti e Iran, secondo i media arabi, il testo dell'accordo con Washington sarebbe quasi completato. Il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano è atteso domani a Teheran per la versione definitiva. La Repubblica Islamica insiste, per l'intesa serve la fine del conflitto in Libano. Poco fa l'ultima replica di Trump: stiamo trattando con persone ragionevoli, dice, ma deve arrivare la risposta giusta o ancora qualche giorno. Negli Stati Uniti intanto incriminato Raul Castro, Cuba è nei nostri pensieri, aggiunge il capo della Casa Bianca, la stiamo liberando, non ci sarà un'escalation. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due subitaliani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5, lo ricordiamo, le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. A Milano, condannato il 19enne che il 12 ottobre dello scorso anno con altri 4 ragazzi ferì gravemente lo studente Davide Cavallo.
5: 20 anni, 8 in più di quanto chiesto dalla procura, condanna esemplare nei confronti di Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina, TEM invece per il complice Hamed Atia, 10 mesi per omissione di soccorso. I due, poco più che maggiorenni, erano parte del branco che lo scorso ottobre a Milano ha derubato, picchiato, accoltellato lo studente Davide Cavallo, 22 anni. Gli altri tre, tutti minorenni, verranno giudicati separatamente. Il fendente ha provocato lesioni midollari permanenti alla vittima, che ha rischiato di perdere l'uso delle gambe. Per la prima volta da quella sera, aggredito e aggressori si sono trovati faccia a faccia e prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, Davide ha voluto parlare con loro. Poi i tre si sono abbracciati. Già la settimana scorsa, parlando con la RAI, Davide aveva detto di voler riperdonare, usando queste parole:
6: mi rifiuto di darla vinta a quello che loro hanno deciso di essere quella sera.
5: Colpito, quasi amareggiato dalla durezza del pronunciamento nei confronti di Chiani, Davide ha preferito non parlare alla fine dell'udienza.
7: Da Milano, Lorenzo Galeazzi, GR1.
3: Il gruppo Stellantis ha firmato due accordi, uno con Jaguar Land Rover per produrre negli Stati Uniti, l'altro con la cinese Dongfeng per distribuire in Europa auto elettriche di alta gamma. Settimana importante anche per l'Italia, per Cassino si parla dell'interessamento di BYD, altro colosso asiatico. A Pomigliano dovrebbe iniziare nel 2028 la produzione delle e-car, piccole vetture di fascia economica alimentata a corrente. Nel servizio le voci dei lavoratori dell'impianto.
0: Cassa integrazione a rotazione per i 3.730 dipendenti di Stellantis Pomigliano. La nuova auto, l'auto elettrica, rappresenta sicuramente una boccata d'ossigeno.
8: È chiaro, per noi è un'opportunità questo investimento, ma va costruito, perché comunque il futuro è un futuro tutto da scrivere. Su Pomigliano possiamo accettare questa grande sfida.
9: Questo è l'ultimo presidio di legalità che sta nel territorio, occupa un sacco di famiglie, e il vero punto di svolta è stato questo.
10: L'importanza è che ci sia la piena saturazione di tutti gli impianti e di tutti i lavoratori.
11: Noi abbiamo sempre pensato che era un problema di investimenti in Italia. Oggi c'è un investimento in Italia e oggi si produrrà una macchina elettrica, così da dare anche spazio a un ambiente più sano per i nostri figli.
12: Napoli, Francesca Ghedini, GR1.
3: Ci fermiamo qui, adesso c'è Zona Cesarini.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
17: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
18: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
19: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
20: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
22: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
24: Zona Cesarini.
25: 21.08, ben ritrovati da Zona Cesarini, al microfono Francesco Albanese per una lunga serata di sport dove ci sarà tanto calcio, ma non solo, parleremo anche di altre discipline sportive altrettanto importanti. In primo luogo lo spazio sarà dedicato all'atletica leggera, perché non possiamo sottacere il ritorno in pista di Marcel Jacobs, ma tutto questo avverrà più avanti. Nel frattempo, come vi stavo anticipando, si gioca sui campi di calcio, in particolare si sta giocando la finale di Europa League in quel di Istanbul tra Friburgo e la formazione inglese dell'Aston Villa. Siamo giunti al nono minuto del primo tempo e il punteggio è fermo sullo 0-0. Per voi la possibilità di contattarci via SMS oppure via WhatsApp al numero 335 699 2949. Ma non c'è soltanto il calcio internazionale. Cose importanti accadono anche all'interno dei confini nazionali, a cominciare da Palermo, dove si sta giocando un Palermo-Catanzaro tutto da seguire, semifinale di ritorno del playoff di Serie B. Allora noi, per tutti gli aggiornamenti, andiamo proprio nel capoluogo siciliano, dove, pronto a raccontarci quanto sta accadendo al Barbera, c'è Maglio Mezzatesta.
1: Mezzatesta.
2: Buonasera dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove sta per iniziare il secondo tempo di questo Palermo-Catanzaro che inizia proprio in questo istante, semifinale di ritorno, gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B. Il Palermo conduce per 1-0, così è terminato il primo tempo scusate, con la rete realizzata al terzo minuto da Joel Pohjanpalo. Il Palermo sta dunque cercando di ribaltare il risultato della gara di andata. Il Catanzaro arriva al Barbera forte del 3-0 che è riuscito a imporre ai rosanero allenati da Inzaghi nella gara appunto di andata. La formazione di Aquilani sta giocando a viso

0: in contropiede. Comunque, per il momento, quando siamo al primo minuto che sta per terminare di questo secondo tempo, Palermo 1, Catanzaro 0. La linea a voi.
1: Bene così, grazie Luca Maglio Mezzatesta, tra poco nuovamente collegati con te per continuare a seguire questo importantissimo match di Serie B, ma vi stavo dicendo, non soltanto si gioca in Serie B, ci sono altri accoppiamenti importanti per quanto riguarda il calcio di casa nostra e non solo. Ora subito certamente lo sguardo a quanto sta accadendo in quel di Istanbul. Siamo adesso al minuto numero 11 di Friburgo Aston Villa, anche naturalmente col principe William tifosissimo in prima linea a sostenere i propri beniamini. Il punteggio è sempre quello di 0-0, dunque quello di partenza. Facciamo un po' un recap anche di tutte le finali in programma europee in questo caldissimo mese di maggio. Ci sarà il 27 di maggio Crystal Palace, Rayo Vallecano, Lipsia per assegnare la Conference League. Il 30 di maggio la regina delle coppe europee, la Champions League, l'ultimo atto vedrà di fronte il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. Torniamo a Palermo, di nuovo per Palermo Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
0: Sì, terzo minuto di gioco nel secondo tempo, il parziale è sempre Palermo 1, Catanzaro 0. Adesso c'è il Palermo che deve operare una rimessa laterale, siamo sulla tre quarti, si aspetta che si arrivi perché le operazioni si prolungano, a quanto pare non si riesce a capire se stanno cercando di recuperare un pallone, lo hanno appena fatto. Allora il Palermo che rimette in gioco in area di rigore direttamente il tentativo di Poyan Palo sotto porta di cercare una deviazione, il pallone che poi viene buttato fuori alla bella e meglio dai giocatori del Catanzaro, duellano, adesso c'è il tiro di Palumbo, il palo colpito dal trequartista del Palermo dopo che il Catanzaro era riuscito ad allontanare brevemente il pallone dalla sua area di rigore. È arrivato invece un invito interessante per Palumbo dal limite dell'area di rigore, ha scagliato un tiro che è andato a finire a infrangersi sul palo, poi ancora sulla fascia destra il Palermo che prova ad affondare con il numero 14 Vasic che viene poi atterrato, conquista un fallo, siamo a pochi metri dal vertice destro dell'area di rigore del Palermo. Palermo che attacca da sinistra verso destra rispetto al mio punto di osservazione, mentre il Catanzaro in questo momento è schiacciato tutto nella sua area di rigore, appunto a destra del mio punto di osservazione. Si prepara il Palermo con Ranocchia a battere questo calcio di punizione, mentre l'arbitro, che ricordiamo è il signor Marcenaro, si assicura che siano nella posizione corretta i giocatori che fanno un'esigua barriera di due persone. C'è Palumbo che fa una finta, Ranocchia che chiama uno schema, la rincorsa, il cross a spiovere in area di rigore, il colpo di testa a cercare di servire Poyan Palo sul secondo palo, non arriva per davvero questione di centimetri l'attaccante finlandese a deviare in rete. Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, era già stato superato, sarebbe stata un'occasione davvero difficile da sbagliare, ma non ci è arrivato Poyan Palo, un po' troppo lungo il passaggio per cercare di servirlo. Adesso sentirete l'applauso del pubblico di casa perché entra Rui Modesto a centrocampo al posto del capitano Segre. Siamo al quinto minuto di questa partita, Palermo 1 Catanzaro 0, e la linea allo studio.
1: Subito per aggiornare quanto sta accadendo dunque in quel di Istanbul, sempre 0-0 tra Friburgo ed Aston Villa, ricordo finale dell'Europa League, ma oggi si è corsa anche un'importantissima tappa del Giro d'Italia che avrete potuto seguire qui su Rai Radio 1, che è la radio a tutti gli effetti del Giro, e dunque ha vinto ancora una volta sulle strade del Giro con l'arrivo a Chiavari, si è imposto ancora una volta l'ecuadoriano Narváez che raggiunge così il suo terzo successo personale nella corsa rosa, maglia rosa che indica, come sapete bene, il leader della corsa che resta sulle spalle di Euladio, il corridore portoghese della Bahrain Victorious, che fin qui ha ancora 27 secondi di vantaggio sullo strafavorito di questa corsa, parliamo del danese Vingegaard. Domani la dodicesima tappa condurrà da Imperia a Novi Ligure, dunque un giro che entra sempre più nel vivo prima di arrivare poi, lo ricordate, a fine maggio con l'ultima tappa e l'arrivo a Roma, l'arrivo nella capitale. Di nuovo Maglio Mezzatesta, di nuovo Palermo Catanzaro.

0: Sesto minuto di gioco nel secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, ed è una fase della partita in cui il Palermo sta pressando, i padroni di casa provano a trovare l'occasione buona come adesso con il tiro di Ranocchia e la parata bellissima di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, che salva su un tiro scagliato al limite dell'area di rigore da destra da Ranocchia, che aveva ricevuto un pallone dopo una rimessa laterale, il tiro al volo col sinistro di Ranocchia a tagliare in incrociando l'area di rigore sul secondo palo, il tuffo di Pigliacelli che è riuscito a mandare la palla sul fondo. Dunque calcio d'angolo che già il Palermo si appresta a fare, entrata davvero a 100 all'ora la squadra di Inzaghi in questo secondo tempo. La respinta di Pigliacelli, il pallone che arriva sui piedi di Vasic, di Jonsen, scusate, siamo in area di rigore, il tiro che viene respinto, poi c'è una segnalazione dell'arbitro Marcenaro che decide quanto pare di assegnare un calcio di punizione, non mi è chiaro soltanto se si trattasse di un fuorigioco su un tentativo di passaggio, così dovrebbe essere, non mi pare che ci siano state iniziative fallose, allora rimessa in gioco che sarà operata dal portiere del Catanzaro. Quando siamo all'ottavo minuto di gioco in questo secondo tempo, semifinale di ritorno dei playoff promozione di Serie B, Palermo 1 Catanzaro 0, linea a voi studio.
1: Ancora sguardo a Istanbul, e in questo momento è andato vicino al gol il Friburgo con un tiro dalla distanza che è terminato sul fondo, dunque non accenna a sbloccarsi il risultato di partenza, sempre 0-0, finale di Europa League tra Friburgo ed Aston Villa, ma gara che a poco sta entrando nel vivo. Fino a questo momento, al di là dello spettacolo bellissimo regalato sugli spalti dai tifosi sia di una squadra che dell'altra, sia dell'Aston Villa che del Friburgo, con tanto di coreografie davvero memorabili che riconciliano con lo spirito giusto e sano di questo sport, dicevo, di emozioni vere e proprie sul rettangolo verde non se ne erano viste. In questa fase sembra essere la squadra tedesca quella più determinata, più motivata a proiettarsi in avanti. Vedremo se questa tendenza sarà confermata anche nei prossimi minuti. Vi ricordo il nostro numero per SMS, messaggi WhatsApp: 335-699-2949. Torniamo in Sicilia, torniamo a Palermo per Palermo Catanzaro da Maglio Mezzatesta.
0: Sì, e a proposito di spettacoli sulle curve con le tifoserie coinvolte, permettetemi di raccontarvi quello che è successo all'inizio di questa gara. Poco prima dell'inizio della partita è stata ricordata la piccola Alessia, una bambina tifosissima del Palermo che ha perso purtroppo la sua battaglia contro il cancro e non c'è più da qualche giorno. Davvero emozionante il momento in cui sono state esibite le sue fotografie sulla curva nord, la curva del tifo più caldo del Palermo, un momento davvero emozionante. Tutti i giocatori del Palermo tra l'altro erano molto legati a questa bambina che li seguiva ovunque, li ha seguiti ovunque fin quando ha potuto. Ma raccontiamo adesso la gara quando siamo al decimo minuto di gioco. Era momentaneamente ferma l'azione, per questo ho approfittato per parlarvi d'altro. Il Palermo riprende a giocare adesso sulla linea di metà campo con Ceccaroni, che prova a impostare, deve dare a destra a Magnani che lancia lungo sulla fascia destra, cercare Rui Modesto, il colpo di testa sulla tre quarti, Rui Modesto prova a servire Vasic, non riesce però perché viene intercettato da Brighenti questo pallone, il tentativo di ripartire del Catanzaro che non riesce, Palumbo prova e trova il pallone, riesce a servire in profondità un compagno, poi la palla a destra, Rui Modesto, il cross che scavalca tutta l'area di rigore, siamo vicini al limite del campo e c'è Jonsen che prova a mettere un traversone rasoterra, viene deviato il pallone da Favasuli del Catanzaro e finisce sul fondo, sarà calcio d'angolo per il Palermo. Siamo appena entrati nell'undicesimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, la linea a voi studio.
1: E alle 21:20 ci prova l'Aston Villa quando siamo giunti in prossimità del ventesimo minuto del primo tempo, finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, sempre 0-0, ma un Aston Villa che adesso si sta con maggiore convinzione gettando nella metà campo avversaria per cercare di mettere un po' in difficoltà la retroguardia della formazione tedesca del Friburgo. Stasera Sicilia protagonista nel nostro collegamento naturalmente con Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro, ma anche più avanti nel corso del programma di Zona Cesarini ancora Sicilia protagonista con la presentazione di un libro dedicato forse allo sportivo più famoso della terra siciliana.

0: per zona Cesarini, mentre sono sempre sullo 0-0 Friburgo e Aston Villa.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14.55 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.29, apriamo sulla statale 20 del Colle di Tenda in Piemonte, tra Limone e il confine con la Francia, dove il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Andiamo in A32 tra Ulx e Bardonecchia in direzione del Frejus, si segnalano 2 km di coda per il traffico intenso. Ora in Veneto in A4 tra Meolo e San Donà di Piave verso Trieste, qui il traffico è rallentato a causa di un incidente che è stato risolto. In Emilia-Romagna in A1 tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano, 1 km di coda per lavori. Ci spostiamo a Roma sul grande raccordo anulare, nei pressi di Via Nomentana in direzione Casilina, il traffico è rallentato per lavori di manutenzione. Torniamo in A1 sul tratto Roma-Napoli tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone verso Napoli, presente un veicolo in avaria. E infine chiudiamo in Sicilia in A29 all'altezza della zona industriale Nord in direzione Palermo, si segnalano code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
5: Zona Cesarini.
0: E dunque torniamo in onda qui con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Tony Tisi. Senza indugi torniamo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
6: 22esimo minuto del secondo tempo allo stadio Renzo Barbera, dove si affrontano Palermo e Catanzaro per la semifinale dei playoff del campionato di Serie B. Siamo sul parziale di 1-0 a favore del Palermo, che nel primo tempo ha segnato con Poggianpalo al terzo minuto di gioco. Palermo che ora sta manovrando nella metà campo del Catanzaro, che in questo secondo tempo, a parte una occasione con Di Francesco, è rimasto schiacciato nella sua metà campo. Siamo sulla destra dove c'è Vasic che dà a Rui Modesto, il cross di Rui Modesto scavalca tutta l'area di rigore, il tiro al volo bellissimo devo dire di Palumbo, che con il destro in quasi in semi rovesciata, una bellissima girata al volo, ha provato a realizzare un eurogol. Il pallone però è finito troppo alto rispetto alla porta difesa da Pigliacelli. Adesso ci sarà la rimessa in gioco, che è stata già operata da Brighenti, il difensore da Pigliacelli, che lancia lungo in profondità e va a cercare Pittarello. L'attaccante del Catanzaro si difende con il corpo dall'aggressione di due avversari che ringhiano su di lui, perde poi il pallone, c'è un tentativo di ripartenza del Palermo, ma c'è adesso Brighenti che lancia in profondità sulla sinistra, Pompetti che non riesce però a controllare il pallone, e allora i giocatori del Palermo ricominciano ad impostare. Siamo sulla linea dei difensori con Magnani sulla destra, che apre ancora più a destra a cercare Pierozzi scambia corto con Ranocchia si avvicina alla linea mediana, poi dà ancora a destra Pierozzi entra nella metà campo del Catanzaro, prova a dialogare con Rui Modesto, perde il pallone perché glielo soffia Di Francesco, il giocatore del Catanzaro dà a il numero 20 Pontisso, che scambia con Brighenti, gli restituisce il pallone Brighenti. Siamo sulla fascia sinistra, Pontisso prova a incunearsi, a trovare lo spazio, ma non è riuscito a uscire dalla sua metà campo, che gli hanno già soffiato il pallone. Magnani del Palermo che apre a sinistra dove c'è Augello, che prova ad affondare lungo la fascia di competenza, il pallone finisce però fuori, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Palermo, e allora rimessa laterale parziale a favore del Catanzaro. Siamo al 24° minuto di questo secondo tempo, il parziale Palermo 1 Catanzaro.

0: 0-0, la linea allo studio.
1: Invece è sempre 0-0, finale di Europa League tra appunto Friburgo ed Aston Villa, si gioca in quel di Istanbul. Diamo uno sguardo a quanto accade nel mondo tennistico. È in preparazione, anzi è già iniziato il Roland Garros a tutti gli effetti, con i turni di qualificazione anche talvolta turbolenti, come accaduto in occasione di una sfida che sta facendo il giro del web, dove tra due contendenti a fine partita con lo spagnolo Martinez è dovuto intervenire addirittura l'arbitro, quasi per separare i giocatori che evidentemente non se l'erano mandati a dire. Intanto c'è l'Aston Villa che prova in area di rigore a cercare lo sfondamento giusto, non riesce, si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Friburgo. Dicevo, parlando di tennis, il sito della Gazzetta dello Sport punta l'attenzione sul destino di Alcaraz, davvero non un bel destino in questo 2026, alle prese con i noti problemi di salute, soprattutto legati alla condizione del suo polso. Ebbene, ha annunciato che non potrà partecipare non solo a Roma, non solo a Parigi, ma anche a Wimbledon, dunque un'assenza, quella dello spagnolo, dai campi di gioco che si protrarrà, e di questo inevitabilmente potrà beneficiare in primo luogo Jannik Sinner, perché nel confronto con le due classifiche 2026-2025 sono davvero tanti i punti lasciati indietro da Alcaraz, che destina dunque a scivolare ancora più indietro rispetto invece a Sinner, che ci auguriamo anche da italiani, ma non solo, possa incrementare questo vantaggio, vorrebbe dire che possa andare avanti sempre di più, tanto in quel di Parigi, tanto in quel di Londra. Ma adesso è il momento di tornare di nuovo al calcio. Palermo-Catanzaro con Maglio Mezzatesta.
0: 26esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, gioco che è appena ripreso con una rimessa laterale per il Palermo. Siamo sulla fascia sinistra, perdono il pallone i giocatori della squadra allenata da Pippo Inzaghi, e allora Cassandro che dà indietro a Pigliacelli, il portiere del Catanzaro prova a lanciare lungo per cercare in profondità Di Francesco, nella metà campo del Palermo non trova nessuno dei suoi però, e sono quelli dunque con la maglia rosanero a riuscire a recuperare e ad impostare sulla linea mediana. È Palumbo che scambia con Jonsen, che gli si fa incontro. Jonsen sulla tre quarti apre a sinistra dove c'è Augello, lo raggiunge Palumbo, Augello gli cede il pallone, Palumbo che dà per vie centrali a Ranocchia, gli restituisce questi la palla, e allora ancora sulla fascia sinistra Palumbo, che intanto è riuscito ad avvicinarsi fino quasi al vertice dell'area di rigore. C'è il pallone tra i piedi di Vasic, il cross in area di rigore, il pallone respinto dai giocatori del Catanzaro, cade a terra uno di loro, dovrebbe trattarsi di Brighenti, che rimane dolorante, l'azione si è fermata, il pallone tra l'altro poi dopo il lancio diciamo alla cieca per liberare l'area di rigore è finito fuori, dunque si riprenderà con una rimessa in gioco. Siamo arrivati al 28esimo minuto di questo secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, linea allo studio.
1: Reti inviolate invece in quel di Istanbul tra Friburgo e Aston Villa, finale di Europa League sempre 0-0, ma vediamo allora quanto accade anche in Serie C. Vi abbiamo detto, col secondo turno dei playoff nazionali, le gare di ritorno, un rapido aggiornamento sui risultati, mentre attenzione che c'è l'Aston Villa che ancora una volta si stava per rendere pericoloso e sta facendo un po' di difficoltà adesso il Friburgo a contenere gli attacchi della formazione inglese. Dicevo, concentriamoci sul calcio italiano, Serie C, secondo gare di ritorno per quanto riguarda il secondo turno della fase nazionale, 0-0 sempre tra Ascoli e Potenza, Brescia-Casarano anche qui 0-0, è ripreso il secondo tempo di Catania-Lecco, è in corso il primo minuto 2-2 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Siamo invece nell'intervallo di Ravenna-Salernitana, il punteggio è di 0-0, Palermo-Catanzaro.
0: 29esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, sono gli ospiti adesso in avanti con Di Francesco che è a sinistra al limite dell'area di rigore, dà il pallone al numero 30 del Catanzaro che prova Alesi ad aprire verso destra, non riesce però a trovare nessuno, e allora il pallone viene rimesso in azione dai giocatori del Palermo, c'è Palumbo che se lo conquista e si sposa sulla fascia destra, avanza palla al piede, riesce a fare almeno una ventina di metri, arriva al limite della metà campo e taglia completamente il campo servendo a sinistra dall'altro lato Augello. Bella l'apertura di Palumba, Augello che scambia ripetutamente con Ranocchia, poi Augello dà ancora a Ranocchia che arriva vicino all'area di rigore del Catanzaro, affrontato da due avversari, perde il pallone e c'è la ripartenza del Catanzaro, adesso velocissimo con Di Francesco che conquista campo, palla al piede, riesce a servire al limite dell'area di rigore Alesi, il tiro e la conclusione che finisce alta di poco sopra la traversa, anzi si trattava di Favasuli, bella azione in contropiede portata avanti da Di Francesco per il Catanzaro che ha servito benissimo arrivando vicino al limite dell'area di rigore del Palermo, ha servito Favasuli che è entrato in area e ha scagliato di prima intenzione un tiro troppo alta la sua conclusione, Catanzaro però ancora una volta molto pericoloso, ricordiamolo ha vinto 3-0 la squadra allenata da Aquilani nella gara di andata, il Palermo dovrebbe fare 3 gol o comunque vincere con 3 gol di scarto questa partita per riuscire a passare il turno, non si giocano supplementari se anche ci fosse la parità complessiva alla fine della gara, perché in caso di parità appunto andrebbe avanti il Palermo per via della migliore posizione di classifica in Serie B. 31esimo minuto di gioco, è ancora fermo, tutto fermo perché il pallone è uscito fuori, ci sarà una rimessa e allora quando siamo ancora al 31esimo ricordiamo Palermo 1 Catanzaro 0. E la linea allo studio.
1: Invece sempre sullo 0-0 Friburgo-Aston Villa, finale di Europa League, c'è un aggiornamento interessante per quanto riguarda la nazionale italiana, non c'è bisogno che ve lo dica io, esclusa dal prossimo mondiale, eppure a giugno la nazionale scenderà in campo ben in 2 occasioni, 2 amichevoli, la prima contro il Lussemburgo il 3 giugno, la seconda, tutte e due in trasferta, contro la Grecia il 7 di giugno. Naturalmente Radio 1 seguirà da vicino entrambi gli appuntamenti, appuntamenti che saranno di preparazione al ciclo che verrà e vedremo anche come terminerà la contesa per la presidenza della Federcalcio, ma nel frattempo in panchina andrà Silvio Baldini, attuale allenatore della nazionale Under 21, che ha già detto e ha già dichiarato che porterà tutti i giovani della sua nazionale in pratica a questi 2 appuntamenti con la nazionale maggiore. C'è chi questa scelta l'ha gradita fino a un certo punto, è il caso del commissario tecnico della Grecia che ha un po' pizzicato l'Italia come se presentasse una formazione non all'altezza, e al CT della Grecia Jovanovic oggi ha risposto colui che sarà il capo delegazione dell'Italia in questi 2 appuntamenti per l'appunto contro Lussemburgo e Grecia, ovvero Giancarlo Antognoni, storico capitano della Fiorentina, campione del mondo a Spagna 82. Intanto mi interrompo perché c'è il gol dell'Aston Villa che sblocca l'Europa League, sblocca la finale di Europa League in questo preciso istante, dunque Aston Villa in vantaggio per la felicità del principe William in tribuna, e facendo il portiere del Friburgo di continuare a crederci, gara però ad una importante svolta con il vantaggio della formazione inglese che potrebbe punta certamente anche ad una prestigiosa tripletta nelle massime competizioni europee. Ma vi stavo dicendo dunque di Giancarlo Antognoni che ha risposto per le rime al commissario tecnico della Grecia di non preoccuparsi, diciamo così, che l'Italia comunque si presenterà in maniera competitiva grazie intanto alla presenza del suo capitano e uomo più rappresentativo, vale a dire Gigio Donnarumma, insomma campione senza confini, anche campione d'Europa lo scorso anno con la maglia del Paris Saint-Germain, ma che comunque presenterà ragazzi di sicuro avvenire che potranno far valere e farsi valere anche con la maglia azzurra. Dunque detto del vantaggio dell'Aston Villa sul Friburgo 1-0 quando siamo vicini alla fine del primo tempo, la linea può tornare a Palermo da Maglio Mezzatesta per Palermo Catanzaro.
0: 34esimo minuto del secondo tempo appena iniziato, Palermo 1 Catanzaro 0, non è cambiato il parziale, c'è un calcio d'angolo ora per il Palermo con alla battuta a Ranocchia, il pallone che arriva in area di rigore, c'è la respinta di Antonini, il difensore del Catanzaro libera ma il pallone arriva di nuovo tra i piedi dei giocatori del Palermo, c'è una serie di ping pong tra area di rigore ed esterno dell'area di rigore, batti e ribatti, poi il tiro di Rui Modesto, il pallone deviato, la palla finisce sul fondo e l'ultimo a toccare è stato proprio un giocatore del Catanzaro, dunque Palumbo, il trequartista del Palermo, va a prendere questo pallone e si mette sulla bandierina della fascia destra rispetto al fronte di attacco del Palermo. Chiama lo schema Palumbo e parte il cross in area di rigore sul secondo palo. C'è il colpo di testa, il tentativo di Giasi, non riesce il giocatore del Palermo a deviare efficacemente, subisce forse un fallo, adesso è a terra Dolorante, si lamenta alzando il braccio e accusa quantomeno di avere subito un intervento piuttosto duro. Il gioco adesso è fermo, la palla era finita sul fondo, c'è l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore. 35esimo minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0. Linea allo studio.
1: È stato Tielemans, il belga Tielemans dell'Aston Villa, a sbloccare dunque la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, che in questo caso sta arridendo alla formazione inglese. Un bel destro scoccato in prossimità del limite dell'area di rigore proprio dal calciatore belga, sul quale nulla ha potuto il portiere del Friburgo. Manca un minuto più recupero al termine dei primi 45 minuti di questa finale di Europa League, poi vi aggiorneremo su tutto il resto. Di nuovo Palermo Catanzaro.
0: Sì, siamo al 36esimo minuto del secondo tempo, il Palermo che prova ad avanzare ma sulla tre quarti gli viene rubata palla, c'è il Catanzaro che imposta la palla sulla fascia sinistra con Frosinini che scambia, triangola con Di Francesco. Frosinini arriva sul fondo, il cross in area di rigore, poi il pallone che non riesce a controllare bene il numero 32 Rispoli e così finisce fuori vicino alla bandierina dove c'è Di Francesco che difende palla con le unghie e con i denti, poi viene ostacolato da Rui Modesto, la palla finisce fuori ma l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore del Catanzaro, dunque rimessa laterale già operata dal Palermo. C'è il tentativo di impostare che non riesce, intercetta un pallone interessante Pompetti sulla linea mediana, lancia in profondità per cercare uno dei compagni del fronte offensivo del Catanzaro, non lo trova il Palermo che ancora respinge in avanti ed ancora il Catanzaro che ruba palla poi tra i piedi di Pontisso che avanza, palla al piede, arriva sulla tre quarti al tiro e il tiro però finisce sul fondo. Sembrava interessante questa conclusione ma la palla è poi, ha poi cambiato traiettoria andando a uscire, si è tuffato il portiere del Palermo Joronen sulla sua sinistra ma il pallone è finito sul fondo. 37esimo minuto, Palermo 1 Catanzaro 0. Studio.
1: Serie C, playoff, gare di ritorno, si è sbloccata la gara di Ascoli con i padroni di casa ora in vantaggio quando manca un minuto al 90esimo, 1-0 per la squadra marchigiana nei confronti del Potenza. All'85esimo, sempre 0-0 tra Brescia e Casarano, il Catania vince 3-2 sul Lecco, qui il minuto è il numero 55, siamo ancora invece nell'intervallo per quel che riguarda Ravenna-Salernitana, al momento le squadre sono ferme sullo 0-0, 21-47, di nuovo maglia mezzatesta per Palermo-Catanzaro.
0: Inizia in questo istante il 38esimo minuto del secondo tempo, è sempre Palermo 1 Catanzaro 0 il parziale. C'è il lancio in profondità di Pigliacelli, il portiere del Catanzaro scavalca tutto il campo e la palla arriva al portiere del Palermo Joronen che è in uscita da a sinistra da Augello che scambia con Ranocchia. Ranocchia avanza, conquista campo, arriva sulla linea mediana da sinistra a Palumbo, il compagno che poi viene servito è Augello proprio al limite dell'auto sinistro, Augello che avanza e sulla tre quarti prova a mettere dentro un pallone che viene respinto e la palla finisce poi fuori con l'ultimo a toccare che è stato un giocatore del Catanzaro e rimette in gioco subito Augello da a Palumbo, siamo vicino al vertice dell'area di rigore, il cross di Palumbo in area a cercare il numero 14 Vasic che in area di rigore prova poi a destreggiarsi a mettere un traversone, non riesce però a trovare nessuno con il suo servizio da sinistra e allora il pallone scavalca completamente tutta l'area di rigore e va a finire fuori. Siamo al 39esimo minuto di gioco, Palermo 1 Catanzaro 0, nel primo tempo ricordiamo l'ha segnato poi Ampalo. Studio.
1: Mancano invece 30 secondi Istanbul alla fine del primo tempo, nella finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo sta vincendo la squadra inglese allenata da Unai Emery per 1-0 qualche minuto fa, il gol di Tielemans, e davvero ci crede sempre di più la Aston Villa. Adesso ancora il pallone che balla pericolosamente al limite dell'area di rigore per il Friburgo. Dicevo, il vantaggio ha certamente galvanizzato la squadra di Emery. Diversamente, il Friburgo è in una fase di riflusso, deve resistere a questa ondata inglese che monta sempre di più. Adesso un altro tiro e c'è il gol, c'è il raddoppio di Buendia da parte dell'Aston Villa. Erano minuti concitati, lo avevamo detto, un'inerzia che si stava pericolosamente in ottica del Friburgo spostando verso la squadra inglese, che con Buendia, con un bellissimo tiro a giro di sinistro fuori dell'area di rigore, batte per la seconda volta il portiere del Friburgo. E adesso sono due i gol di vantaggio dell'Aston Villa nella finale di Europa League nei confronti del Friburgo. Di fatto è terminato il primo tempo, senza perdere altro tempo noi andiamo di nuovo a Palermo con Maglio Mezzatesta.
0: 40° minuto del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, e ospiti che hanno sciupato una grandissima occasione per fare il gol che avrebbe probabilmente chiuso i giochi. Palumbo del Palermo, che nella metà campo del Catanzaro ha perso il pallone in maniera davvero quasi comica mentre camminava da solo, palla al piede, con nessun giocatore che lo ostacolava, è caduto, è incespicato e ha perso il controllo del pallone. Ne ha approfittato Di Francesco, che si è scagliato in una gran corsa in avanti ed è scaturito da questo un 2-1. C'erano Di Francesco e Pittarello del Catanzaro contro il solo Magnani del Palermo. Di Francesco al limite dell'area di rigore è riuscito a servire Pittarello che l'accompagnava, poi l'uscita di Joronen, e il portiere del Palermo con eleganza è riuscito, tuffandosi e prendendo il pallone con una mano, è riuscito a impedire a Pittarello di tirare e probabilmente avrebbe segnato. Dunque non è cambiato il parziale, Palermo 1 Catanzaro 0, e la linea allo studio.
1: E dunque vi confermo, la fine del primo tempo tra Friburgo e Aston Villa è già festa sugli spalti dello stadio del Beşiktaş di Istanbul per quanto riguarda i tifosi dell'Aston Villa, che davvero non stanno più nella pelle un'attesa forse sta per terminare per loro, ma c'è tutto un secondo tempo da giocare, perché lo ricordiamo, l'Aston Villa è in vantaggio per 2-0 nei confronti del Friburgo grazie ai gol arrivati quasi al termine di questo primo tempo, prima la firma del belga Tielemans e poi davvero allo scadere della prima frazione di gioco l'argentino Buendia con un gol bellissimo di sinistro a girare ha trafitto per la seconda volta il portiere del Friburgo. Ora c'è il doppio vantaggio e vedremo se dunque la squadra di Unai Emery riuscirà a condurre in porto questo successo davvero dal sapore storico. Una coppa internazionale manca in quel di Birmingham dal 1982, addirittura il Friburgo mai l'ha vinta in precedenza. Di nuovo Palermo Catanzaro.
0: 42° del secondo tempo, Palermo 1 Catanzaro 0, gioco fermo momentaneamente perché c'è Favasuli del Catanzaro che sanguina, ha subito probabilmente un colpo fortuito al viso, viene accompagnato fuori dall'arbitro Marcenaro perché sanguina copiosamente, si avvicinano quelli dello staff medico, davvero però molto lentamente è uscito dal campo Favasuli, nessuna fretta ovviamente per il Catanzaro, rimangono pochi minuti da giocare. Il Palermo sta vincendo per 1-0, troppo poco per riuscire a ribaltare questa semifinale dopo che nella gara di andata il Catanzaro ha vinto per 3-0. Gioco di nuovo fermo, c'è un calcio di punizione nella metà campo del Catanzaro vicino al limite dell'out destro, una punizione per un fallo subito da un giocatore del Palermo, va subito Ranocchia sul pallone, chiama lo schema, tutti i giocatori del Palermo nell'area di rigore del Catanzaro, il pallone che spiove verso sinistra, esce Pigliacelli, respinge con i pugni e riesce a servire un compagno di squadra, si tratta del numero 32 Rispoli, che avanza, palla al piede in solitaria, poi serve a destra Di Francesco che riesce a vedere l'inserimento di Pompetti, mentre i giocatori del Palermo hanno recuperato le posizioni con fatica. Pompetti non riesce però a controllare sulla fascia destra, perde il pallone e lo riconquistano i rosanero, e allora c'è il servizio per Palumbo che avanza, arriva al limite per vie centrali, arriva a metà campo e apre a sinistra, c'è Augello che conquista spazio perché nessuno lo affronta. Augello dà a Ranocchia, Ranocchia che crossa da sinistra e il gol del Palermo con Rui Modesto, il cross dalla tre quarti di Ranocchia che da dietro ha fatto spiovere un pallone delicato in area di rigore con il sinistro. Al centro dell'area c'era Rui Modesto che sottoporta a pochi centimetri di distanza da Pigliacelli ha anticipato il portiere del Catanzaro con il piede destro e lo ha beffato. Il gol del Palermo con il numero 18 Rui Modesto, Palermo 2 Catanzaro 0. Sarà un finale al cardiopalmo, perché se il Palermo riuscisse a segnare un altro gol sul 3-3 complessivo tra andata e ritorno passerebbe il turno. Si riprende adesso a giocare, 45esimo minuto, Palermo 2 Catanzaro 0. Studio.
1: E siamo nell'intervallo invece della finale di Europa League. Vi ribadisco che il punteggio di 2-0 in favore dell'Aston Villa nei confronti del Friburgo. Vai senz'altro fino al termine, Maglio mezza testa, si annuncia un finale acceso in quel di Palermo.
0: Sicuramente 45esimo minuto del secondo tempo che terminerà fra 30 secondi. Vedremo poi quanto sarà, di che entità sarà il recupero deciso dall'arbitro Marcenaro, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo, mentre il quarto uomo è Collu, il VAR Gersini e l'AVAR Di Paolo. Tutto questo perché il gioco, come avrete intuito, è momentaneamente fermo e c'è il pallone sulla tre quarti vicino alla area di rigore del Catanzaro. Sono 6 i minuti di recupero che vengono stabiliti. C'è un calcio di punizione che deve essere battuto dal Catanzaro, se ne incarica Pigliacelli, il portiere della squadra di Aquilani, che lancia lungo nella metà campo del Palermo a cercare la punta Pittarello, che di testa non riesce a controllare, e allora sono i giocatori del Palermo con Rui Modesto che provano di nuovo a far ripartire l'azione. Il lungo lancio sulla linea mediana, c'è il numero 14 Vasic che riesce a trovare il pallone, avanza, conquista metri sulla sinistra, lo cerca di coadiuvarlo Palumbo ma perde il pallone Vasic, e allora c'è una ripartenza del Catanzaro. È stato servito Pittarello che in area, che nella metà campo del Palermo, affrontato da Augello, avanza spalle alla porta in maniera curiosa, avanza un po' con un passo laterale un po' come un granchio, riesce a dare il pallone al numero 20 Pontisso che conquista metri e poi serve più in avanti Rispoli che cade a circa 5 metri di distanza dall'area di rigore del Palermo. C'è un intervento ruvido e l'arbitro che decide per un calcio di punizione quando siamo entrati nel 47esimo minuto di questa partita. Dunque ci sono almeno 4 minuti, se non ci sarà ulteriore recupero, da giocare. Siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Joronen, c'è il calcio di punizione in posizione piuttosto centrale per il Catanzaro, occasione che potrebbe essere importantissima per la squadra ospite che qui a Palermo ha giocato in una bolgia di pubblico rosanero, perché la trasferta era vietata ai tifosi del Catanzaro. E c'è il sul pallone Pontisso, la barriera del Palermo piazzata, Pontisso che serve il al tiro Pittarello e sbaglia completamente la conclusione Pittarello, sciupata questa occasione, il pallone sul fondo già rimesso in gioco da Joronen che serve sulla destra Pierozzi,
1: mezza destra, breve flash, mezza destra
0: in profondità, vai,
1: breve flash dallo studio solo per dire che slitterà la messa in onda del GR1 naturalmente al termine di Palermo Catanzaro quando poi ci restituirai la linea, prego.
0: 48esimo minuto di gioco, Palermo che sta provando il forcing finale, c'è Magnani, il difensore che si allontana dalla sua area di rigore, fa sportellate con Pittarello e poi si libera e lancia nella metà campo del Catanzaro a cercare Giassi, ma sono i giocatori della squadra ospite a riuscire a respingere il pallone di testa che viene spostato verso la fascia sinistra, e c'è un intervento durissimo di Pierozzi Pirozzi che viene espulso, giocatore del Palermo che finisce in anticipo di pochi istanti, di pochi minuti probabilmente questa partita. Il fallo su un giocatore del Catanzaro, si trattava di Pittarello che adesso è a terra, e l'arbitro che ha deciso per l'espulsione rosso diretto, perché in effetti il giocatore del Palermo si trovava alle spalle, in maniera ruvida è intervenuto col piede, dunque un fallo da tergo che ha punito con massima severità l'arbitro Marcenaro. Palermo che dunque deve terminare in 10 questa palpitante partita. Siamo al 49esimo minuto, Palermo 2 Catanzaro 0. Si è rialzato intanto Pittarello e c'è la punizione. Siamo nella metà campo del Catanzaro sulla fascia sinistra, a una decina di metri dalla metà campo sale Pigliacelli, il portiere del Catanzaro, che dice a tutti andiamo avanti. Sale in posizione davvero inusuale, siamo quasi a metà campo, Pigliacelli da sinistra che lancia in profondità col destro per cercare l'inserimento di Frosinini sulla fascia sinistra, non lo trova, troppo lungo il pallone, rimessa laterale già operata da Rui Modesto che lancia poi, dopo aver ricevuto il pallone indietro, lancia lungo a cercare poi Iampalo, e il pallone che viene dato appoggiato all'indietro a Palumbo che perde palla, anzi no, subisce un fallo, dunque c'è un calcio di punizione che il Palermo dovrà operare, se ne incarica lo stesso Palumbo. Siamo sulla circonferenza di centrocampo in posizione vicina alla linea mediana, Palumbo che dice ai suoi salite tutti avanti, schiacciato completamente indietro il Catanzaro, tutti i giocatori che sono a poca distanza dall'area di rigore, il lancio lungo a cercare Giasi di Palumbo, non riesce a controllare di testa, viene anticipato poi in avanti Pittarello che avanza, conquista metri, arriva alla linea mediana e apre a sinistra dove sopraggiunge Pontisso, Pontisso che affronta Palumbo, va in profondità, Palumbo però che gli soffia il pallone, il giocatore del Palermo applauditissimo lancia a sinistra, apre completamente dall'altro lato per Augello che è solo, che guadagna una trentina di metri, entra nella metà campo del Catanzaro da sinistra e prova a crossare per servire al limite dell'area di rigore poi Iampalo che dà a destra a Ranocchia, non se la sente di provare la conclusione, è Ranocchia che affronta un avversario e il pallone poi finisce però sul fondo, Ranocchia chiede il calcio d'angolo mentre per l'arbitro a toccare è stato un giocatore del Catanzaro, o forse si tratta di calcio di punizione perché in effetti il pallone non è andato a finire sul fondo, secondo l'arbitro era fallo prima che il pallone uscisse, e allora è Pigliacelli il portiere del Catanzaro che va a incaricarsi di questa battuta. È quasi un calcio d'angolo perché siamo vicino alla bandierina, porta completamente sguarnita con il portiere che va a calciare, lancia in profondità il pallone che spiove nella metà campo del Palermo quando siamo al 51esimo minuto di questa partita. È il numero 94 di Francesco a subire un fallo da Rui Modesto che si lamenta e dice mi ha tirato la maglia, e le proteste di Palumbo veementi e il cartellino rosso che viene sventolato da Marcenaro. Palermo con due espulsi che termina questa gara in 9, si allontana ridendo beffardo Palumbo che evidentemente sostiene di non aver subito nulla, e qui arriva il triplice fischio al 52esimo minuto di questa partita, finisce con Palermo 2 Catanzaro 0 ed esultano i giocatori calabresi perché hanno superato il turno. Computo complessivo dei gol 3-2 per il Catanzaro tra andata e ritorno, e allora è il Catanzaro che andrà a giocarsi la finale dei playoff di Serie B del 2026 con il Monza. Palermo che non riesce a ribaltare è arrivato a davvero tanto così da riuscire a farcela, ma probabilmente il Palermo avrebbe dovuto realizzare con ben più largo anticipo la seconda rete, aveva segnato nel primo tempo al terzo minuto subito con poi Iampalo, aveva acceso le speranze del pubblico di casa, poi però la partita è andata avanti senza altre reti, la seconda è arrivata troppo tardi nel secondo tempo al 44esimo con Rui Modesto. Palermo 2 Catanzaro 0 e calabresi allenati da Aquilani che vanno in finale. È tutto dallo stadio Renzo Barbera e vi restituisco la linea.
1: Grazie dunque a Maglio Mezzatesta che ci ha così raccontato le emozioni di Palermo Catanzaro. Noi stiamo per fermarci, la linea al GR1, poi torniamo per la seconda parte di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire. GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Proteste formali e indignazione per il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir irride gli attivisti della flottiglia inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Anche Netanyahu si dissocia, il ministro degli esteri di Tel Aviv Saar parla di performance vergognosa. Trattamento inaccettabile, siano rilasciati, afferma Bruxelles. Chiederemo all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir, dice il premier spagnolo Sanchez. Per il presidente Mattarella è stato un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo. Condanna di Giorgia Meloni. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, afferma la premier. Interviene anche il ministro Tajani. Sentiamo.
4: Indignazione per i video in cui si deridono gli attivisti arrestati, censura di un intervento avvenuto in acque internazionale, richiesta di liberare immediatamente tutti gli italiani trattenuti. Tre messaggi del governo all'ambasciatore israeliano, convocato da Antonio Tajani dopo che, parole del ministro dell'interno, è stata superata la linea rossa. Con lui tutto il suo partito, come anche Noi Moderati e Fratelli d'Italia, solo la Lega non si esprime, anche se il centrodestra non condivide nel merito l'azione della flottiglia. La cooperazione militare con Tel Aviv è stata sospesa, ricorda in aula il ministro della difesa Guido Crosetto, ma è necessario mantenere aperto il dialogo, approccio contestato dalle opposizioni che, pur condividendo il richiamo dell'ambasciatore, chiedono al governo un passo in più. Sanzioni contro Israele e stop a qualsiasi scambio commerciale. Netanyahu denuncia dal PD la segretaria Elie Schlein con piatti di pirateria e detiene nostri connazionali in condizioni disumane. Matteo Renzi, Italia Viva, definisce Ben-Gvir un delinquente politico. Il 5 Stelle Giuseppe Conte parla di bullismo internazionale, ricordando che con gli altri attivisti è stato arrestato anche il deputato Dario Carotenuto. Lucio Bondi, GR1.
3: Ora a Modena per le indagini sulla tentata strage di sabato. L'aggressore El Kudri in isolamento.
5: Un'altra notte in cella per Salim El Kudri, dopo la convalida del fermo emesso sabato notte. Nell'ordinanza con cui dispone il carcere, il giudice evidenzia due circostanze: il rischio di reiterazione del reato, cioè che ripeta delitti della stessa specie, perché le sue azioni denotano una specifica capacità criminale e l'assenza di autocontrollo. E poi il pericolo di fuga, visto che in Marocco, paese di cui è originaria la famiglia, ha ancora il nonno e altri parenti. Il GIP però ribadisce che non è stato terrorismo e che non ci sono motivi di odio razziale alla base del gesto, almeno alla luce delle indagini sinora svolte. Oggi intanto la Digos di Modena ha iniziato ad analizzare il contenuto dei telefonini e dei computer recuperato dagli esperti informatici. Salim resta comunque in isolamento e l'amministrazione penitenziaria potrebbe decidere di trasferirlo in una struttura più adatta, vista la patologia psichiatrica di cui soffre, per dimostrare a livello giudiziario che sia stata la malattia a portarlo a compiere la strage. Servirà però una perizia. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
3: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Crescono e cambiano le malattie professionali in Italia. Secondo il rapporto Salute e Benessere nella trasformazione del lavoro, realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sui dati INAIL ed Eurofound, negli ultimi 10 anni le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, oltre l'82% si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
6: Fino a qualche tempo fa le malattie professionali erano legate all'ambiente di lavoro, a cosa respirava un lavoratore. Oggi invece ci ritroviamo problemi di postura, problemi di stress, problemi di ambiente, problemi di burnout, cioè una serie di situazioni diverse.
3: America's Cup, prove generali a Cagliari, gare preliminari in vista dell'appuntamento a Napoli il prossimo anno. Il servizio di Roberta Mocco.
7: L'incontro nella sede di Luna Rossa fra la presidente della regione Alessandra Todde e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è un simbolo. Rappresenta il ciak ufficiale dell'America's Cup. A Cagliari si disputeranno le regate preliminari. A Napoli nel 2027 ci sarà la competizione vera e propria. Una grande opportunità di immagine per entrambe le città, con giornalisti e telecamere da tutto il mondo. Un mese fa l'assessore del turismo Cucureddu aveva parlato di un ritorno economico completo complessivo di 50 milioni di euro. Nelle regate preliminari in palio per i 5 team non c'è nulla, ma sarà importante innanzitutto per lo spettacolo che le Formula 1 del mare sapranno offrire a fan, spettatori e sponsor. E sarà anche la prima opportunità per definire le gerarchie nella rotta di avvicinamento al Golfo Partenopeo, dove chi vincerà la Louis Vuitton Cup conquisterà anche il diritto di contendere il trofeo sportivo più antico del mondo al Defender New Zealand.
3: Ed è tutto per questa edizione su Radio 1. La linea torna a Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
2: Zona Cesarini.
1: E allora riprendiamo la linea qui con Zona Cesarini, Francesco Albanese al microfono, 22:08. Vi abbiamo raccontato, grazie a Mario Mezzatesta, il successo, si può dire così, del Catanzaro a Palermo, ovvero il Catanzaro ha perso, ma ha perso soltanto 2-0, un punteggio che non permette alla formazione siciliana di ribaltare lo 0-3 subito all'andata, e dunque sarà il Catanzaro a giocarsi la finale per i playoff di Serie B contro il Monza, finale che avverrà in due atti ed è programmata domenica 24 alle ore 20, e poi il ritorno ci sarà invece il 29, venerdì 29, sempre alle ore 20. Nel frattempo è ripreso il secondo tempo della finale di Europa League, si sta giocando a Istanbul tra Friburgo ed Aston Villa, con quest'ultima formazione in vantaggio 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Tielemans e Buendia. Tra poco lo spazio di Zona Cesarini dedicato all'atletica leggera e in particolare al ritorno alle gare di Marcel Jacobs. Tutto questo tra poco, soltanto dopo un po' di buona musica.

0: Rolling Stones, In the Stars, e tra le stelle vola o sta per volare anche l'Aston Villa di Unai Emery, che al 52esimo minuto sta conducendo per 2-0 la finale di Europa League contro il Friburgo, contro la formazione tedesca Aston Villa, squadra della città inglese di Birmingham, che è un po' nel destino di questa puntata di Zona Cesarini e aleggia su di noi Birmingham, perché è la sede dei prossimi campionati europei di atletica leggera che si terranno proprio nella città inglese dal 10 al 16 agosto, dove tra le tante punte di diamante che l'Italia può contare ci sarà anche Marcel Jacobs, che proprio oggi ha fatto il suo ritorno in pista in quel di Savona. Ne parleremo qui accanto a me in studio con Daniele Fortuna. Ben trovato Daniele, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: E soprattutto con Paolo Camossi, che di Jacobs è il nuovo vecchio allenatore tornato ad affidarsi a lui. Buonasera Paolo Camossi.
2: Buonasera a tutti.
0: Una informazione preliminare, Camossi, ci diamo del tu, perché qui abbiamo fatto una rapida indagine anagrafica con Daniele Fortuna. Siamo tutti nati nello stesso anno, magari non riveliamo quale, no scherziamo, 1974, quindi siamo autorizzati, obbligati a darci del tu. Daniele Fortuna con Paolo Camossi.
1: Ciao, buonasera. Sì, partiamo dalla gara di Marcel di questo pomeriggio. Beh, intanto allora possiamo dire una cosa. 10-0-1, ok, c'era il vento a favore in finale. Intanto però nel giro di un'ora è passato da 10-11 a 10-0-1, 2-7 di vento a favore, 2-8 metri al secondo. Però quei tempi lì bisogna farli.
2: Ma sì, io da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompreghiaccio, come si suol dire, perché comunque c'erano parecchi mesi di lontananza dalle gare, un po' di emozione tornare a gareggiare direttamente, prima gara in Italia, e soprattutto probabilmente un po' di emozione anche a tornare insieme in gara sulla pista, sostanzialmente. Quindi rotto il ghiaccio della finale, sono molto soddisfatto, perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con abbastanza decontrazione, con una scorrevolezza buona. La partenza era molto bella e lui è bravo, perché parte con un tempo di reazione molto basso, quasi quasi pensava di aver fatto falsa, quindi è partito dopo qualche appoggio, più o meno dopo 4-5 appoggi ha un attimo staccato la spina e quindi ha interrotto l'accelerazione, perché sennò poteva venire un risultato anche più lusinghiero, ma l'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
1: Lui ha detto, Marcel, bisogna sistemare alcune cose. Beh, intanto però ritrovare una confidenza ancora maggiore, ancora più approfondita con la pista. Oggi com'è suonata la pista per questo ritorno di Marcel?
2: No, bene, ripeto, anche lui si è reso conto, l'ha detto pubblicamente, in batteria ho fatto tutto quello che era possibile fare di sbagliato, e invece in finale la sua analisi è stata lucidissima e realistica, nel senso ha detto: in partenza ho un attimo mollato perché ho avuto la sensazione di far falsa, poi chiaramente devi ricominciare a una velocità più bassa perché hai rallentato e quindi metti un po' più di forza, però poi sulla seconda parte di gara stava recuperando sugli altri, che questo è buono, perché vuol dire che è tornato a correre la seconda fase come lui sa, con decontrazione e con alta velocità.
0: Paolo Camossi, allenatore di Marcel Jacobs, una domanda che non ti avranno mai fatto, ma da ex triplista com'è allenare un velocista? Ecco, questo switch anche di tipo disciplinare, come avviene, se è frequente, comune?
2: Ma allora, nei salti la parte fondamentale è la corsa. Più corri veloce, più salterai lungo. Quindi, bene o male, è una cosa su cui ho lavorato tanto. Poi sono onesto, quando siamo passati dal salto in lungo alla velocità, mi sono rimesso in gioco completamente. Ho ricominciato a studiare, a guardare, a osservare tutto quello che facevano anche all'estero, ovviamente non solo in Italia, e poi abbiamo Abbiamo fatto bene, abbiamo azzeccato le cose che c'erano da fare, rispettando il talento di Marcel, perché poi di talento ce n'è, è più talento, poi c'è il lavoro, però rispettando il talento di Marcel siamo riusciti a fare questi risultati.
1: Perché ci si rimette a studiare, no? Comunque in ogni momento. Dicevi prima di questa emozione per questo connubio ritrovato con Marcel. Avevate parlato a Tokyo dopo gli ultimi mondiali che non erano andati bene. Lì sembrava quasi che Marcel volesse smettere. Questo era venuto a dire. Ma tu ci avevi creduto prima cosa? E poi com'è questa emozione per aver ricominciato a lavorare insieme?
2: Allora sì, Marcel l'ha detto pubblicamente che era un po' stanco, era un po'
0: Scusa
2: stufo.
0: Paolo, ti interrompo soltanto per pochi secondi per un flash calcistico, perché c'è il terzo gol dell'Aston Villa, finale di Europa League, lo ha siglato Rodgers, dunque l'Aston Villa ora conduce 3-0 sul Friburgo, finale di Europa League, siamo al minuto numero 58, prego, continua pure.
2: Era un po' stufo, l'aveva detto pubblicamente che stava pensando quasi a smettere. Io non l'ho assolutamente spinto a continuare, perché alla fine la decisione deve venire sempre da dentro, non sono gli altri che poi stanno in campo, si allenano, fanno delle scelte importanti, soffrono come fa parte a volte ti porta l'allenamento a fare. E quindi è stata una sua scelta di continuare. Dal punto di vista dell'emozione è stato bello, però quando abbiamo ricominciato a lavorare insieme era come se quei 2 anni più o meno, 2 anni e mezzo non ci fossero mai stati, è come se il giorno prima eravamo in campo nella normalità.
1: Ha ritrovato il fuoco dentro, dice Jacobs, con Paolo Camossi, con te come allenatore. Beh, insomma, è abbastanza. Fa impressione, ecco, cioè un grande attestato di stima, di affetto soprattutto.
2: Ma sai, io penso che ci sono due filoni: uno è il rapporto umano e l'altro è il rapporto di lavoro. Il rapporto umano una cosa profonda che c'è, che è segnato da tutto il percorso che abbiamo fatto, percorso fatto di bellissime vittorie, percorso fatto con degli inciampi, delle cadute, dove ci siamo rialzati insieme, e questo rende tutto più bello, più profondo, e soprattutto rende qualsiasi decisione e qualsiasi opinione è fondata su una stima reciproca e fiducia profonda e vera.
0: Paolo Camossi, allarghiamo lo sguardo un po' all'orizzonte di tutto il movimento dell'atletica leggera, che ormai da diverso tempo sta vivendo una primavera molto molto interessante, florida, per certi versi un percorso con i dovuti distinguo come quello che sta attraversando il tennis, che insomma da disciplina povera in termini di risultati è diventata una disciplina regina nella quale i colori azzurri primeggiano, e nell'atletica leggera, mutatis mutandis, sta avvenendo un po' la stessa cosa. Cosa è cambiato nel corso degli anni, dei decenni, rispetto a quelle che erano le esperienze precedenti?
2: Ma Tokyo ha rappresentato per l'atletica uno tsunami, nel senso che ha raso al suolo una mentalità un po' rassegnata, ha portato entusiasmo. Marcel e Jimbo e gli altri ragazzi hanno suonato una carica con un segnale ben chiaro: si può fare, si può rincorrere i sogni, raggiungerli, e non siamo, non dico inferiore a nessuno, ma dico che ce la meritiamo come tutti gli altri, e questo ha creato quest'onda che sta ancora andando avanti, anche perché i ragazzi giovani che magari ai tempi di Tokyo avevano 12 o 14 anni hanno avuto la possibilità di crescere con gli eroi nostrani, con gli eroi di casa nostra, italiani, a differenza di una persona come me che cresceva con l'eroe americano o tedesco. E questo è tanto, questa è una cosa bellissima per chi fa atletica, ma in generale per chi fa sport in questo momento in Italia, perché Tu hai menzionato il tennis, la pallavolo, il basket, sono tutti sport che stanno facendo bene. Cioè, lo sport italiano ha cambiato marcia.
1: Senti, quest'onda continua fino agli europei di Birmingham. Adesso replicare quello che è successo 2 anni fa a Roma sarà difficile, molto molto difficile. E poi ti chiedo, questo per l'Italia, per Marcel non avrebbe fatto tutto questo, non lavorerebbe così, non programmerebbe gare se non avesse l'intenzione vera di andare a vincere il terzolo di fila agli europei, è così?
2: Questo vale per Marcel, ma vale per l'atletica italiana, che a Roma ha fatto un campionato europeo storico, e l'Italia dell'atletica, come Marcel, come tutti gli altri nostri campioni, quando scendono in pedana in pista non lo fanno per partecipare, cercano sempre di vincere, e questo è quello che cercherà di fare anche Marcel.
1: Con quale tipo di programmazione, su che cosa lavorate? Adesso vuole fare tante gare, giustamente, sarà un programma concordato, e quali sono le prossime tappe? Sicuramente il Golden Gala, e poi?
2: Esattamente, la prossima gara sarà il Golden Gala. Adesso quello che a me interessa è vedere come lui esce da questa gara, nel senso che scorie a livello di energie nervose e fisiche si lascia. Perché nella mia filosofia di lavoro c'è l'allenamento, ma poi c'è la parte divertente che è la gara, quindi l'idea è di fare abbastanza gare fino agli europei, quindi sicuramente l'obiettivo sarà lavorare come abbiamo fatto fino adesso, sulla decontrazione, sulla precisione tecnica biomeccanica, e poi le gare ti danno quell'antintensità che serve a crescere.
0: E allora grazie a Paolo Camossi, allenatore, grazie, di Marcel Jacobs, in bocca al lupo per, allora, a questo punto, il Golden Gala in programma a Roma il prossimo 4 giugno. Un saluto a Camossi.
2: Grazie mille, Crepi. Io sono un po' all'antica, dico Crepi ancora.
0: Va bene.
1: 1974.
2: Noi, esatto,
1: noi facciamo così.
2: Quello.
0: La carta
2: è
0: d'identità
2: quello.
0: Non tradisce. E allora un saluto di nuovo e una buona serata. Grazie, ciao, anche a Daniele Fortuna. Noi stiamo per chiudere questa parentesi di Zona Cesarino, prima di aggiornarvi sulla finale di Europa League, che vede sempre l'Aston Villa prevalere per 3-0 nei confronti del Friburgo. Vi siamo debitori anche dei risultati dei playoff di Serie C, con l'Ascoli che ha sconfitto il Potenza e dunque va avanti 1-0. Il Brescia ha impattato in casa 0-0 con il Casarano, ma questo risultato permette comunque alla formazione lombarda di andare avanti. Poi vi aggiorneremo anche sulle altre gare in corso.

E ogni giorno, ogni notte, come canta Cosmo, almeno fino al 25 maggio c'è la possibilità di sostenere AMREF con la campagna La fame non è un gioco. Si può donare al 45587 inviando un SMS solidale oppure attraverso una chiamata da rete fissa al numero sempre 45587. AMREF infatti lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi La fame non è un gioco, con l'obiettivo di raggiungere 185.400 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Etiopia, Kenya e Burkina Faso. Sono le 22 e 29 minuti, rapido sguardo a quanto sta accadendo

0: Palermo sul Catanzaro, vittoria che non permette ai rosanero, invece facilita i giallorossi dell'allenatore Aquilani per andare avanti nei playoff di Serie B, un risultato che certo non avrebbe fatto piacere a Totò Schillaci, che a Palermo è nato, di quella città è divenuto un simbolo, ma è diventato un simbolo davvero di tutta una nazione. Schillaci che ci ha lasciato troppo presto nel 2024 e al quale Corrado De Rosa, psichiatra e saggista, ha appena dedicato un libro che esce in questi giorni dal titolo Non ero previsto per Booksport. Corrado De Rosa è con noi collegato, lo saluto e lo ringrazio per essere qui questa sera a Zona Cesarini. Buonasera De Rosa.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Insomma, perché un libro dedicato a Totò Schillaci? Perché non è soltanto una biografia quella alla quale hai messo mano, insomma, ti do del tu perché siamo di fatto coetanei, non è soltanto una biografia, ma è un po' un excursus lungo un bel pezzo della storia d'Italia di fine Novecento, non solo, perché Totò Schillaci è diventato, suo malgrado, anche una maschera di questo paese.
1: Sì, esatto, è la ragione per cui ho provato a raccontare questa vicenda, è proprio connessa all'idea che io penso che ci sono alcuni calciatori che in qualche modo rappresentano in modo molto chiaro il tempo che attraversano. E Schillaci in effetti ha raccontato con i suoi gol di provincia, da Messina fino alla Juventus, le grandi aspettative che avevamo negli anni Ottanta. È stata la persona più famosa del mondo durante quel mondiale che ci ricordiamo tutti. È stato il mondiale, diciamo, forse più brutto dal punto di vista delle partite, ma più bello dal punto di vista dei ricordi. E allo stesso modo in cui l'Italia non ha retto al mito del suo mondiale, forse Schillaci non ha retto al mito del suo essere capocannoniere di quel mondiale. Cioè l'Italia dopo gli anni Ottanta diventa il paese di Tangentopoli, delle stragi, di Mani Pulite, e Schillaci dopo quel mondiale in effetti non riesce a confermarsi alla Juventus, fallisce in qualche modo all'Inter, per lo più non per colpa sua, ma per problemi fisici, e poi va in Giappone dove vive un secondo momento calcistico e infine si ricicla dentro quello che raccontavi tu, cioè quelli che è il calcio, i reality show dall'Isola dei Famosi a Pechino Express, sempre reality show di resistenza, no? Perché il corpo era quello attraverso cui lui raccontava se stesso.
0: Anche un'avventura nella politica, ma partiamo proprio dal titolo. Non ero previsto? Perché?
1: Perché, diciamo, qua devo raccontarti il motivo che mi ha, insomma, indotto a raccontare questa storia. Perché non se l'aspettava nessuno. Non so se, visto che siamo coetanei, ricordi che poco prima degli anni 90 l'IP e Topolino regalavano dei pupazzetti piccolini che si chiamavano bomberini, che erano i più attesi calciatori di quel mondiale.
0: E come no?
1: Con forma caricaturale, no? La testa grande, il corpo piccolino. E c'erano Giannini, Zenga, Baresi, c'era Maldini che era molto giovane. Schillaci non c'era, cioè non era compreso tra i 15 calciatori più significativi per Italia 90. Forse se ne ha dimenticati lui, oppure, ecco, più probabilmente non era previsto. Ecco, la mia domanda è partita da quella specie di vuoto di plastica che ho potuto riscontrare riprendendo in mano quei pupazzi. Ecco.
0: C'è un'interessante recensione pubblicata su internet a firma di Pierangelo Consoli del tuo libro Totò Schillaci, Non ero previsto. Dice Consoli, rivolto proprio all'autore, quindi a te, a Corrado De Rosa, dice, lo cito testualmente: secondo me sarebbe interessante sapere De Rosa cosa ne pensa. La storia di Schillaci sarebbe stata meno emblematica e potente se lui e noi quei mondiali non li avessimo persi, anzi, mi azzardo a dire, perché la vita è letteratura, noi quei mondiali li potevamo solo perdere e solo così. Sei d'accordo?
1: Il recensore è stato molto generoso con me rispetto a quello che ha scritto. È chiaro che dal punto di vista letterario una vicenda ha un suo fascino se ha un conflitto, se ha un problema, se ha una contraddittorietà. Quindi il calciatore capocannoniere della squadra che ricordiamo con più affetto, che però non vince quel mondiale perché la coppa l'alza la Germania, è chiaramente narrativamente diventa interessante. Tutti i lavori che io ho fatto, che partono sempre dalla realtà, prendono spunto da personaggi che hanno una contraddizione di questo tipo, quindi forse sarebbe stato più bello per lui alzare la coppa, però probabilmente meno romantico ricordare anche con un po' di nostalgia quello che è successo al suo percorso.

0: corso che è stato straordinario proprio perché è diventata una fiammata potentissima e poi è implosa dentro quello che ci siamo detti prima.
1: E permettimi di dire, Corrado De Rosa, il libro esce con una tempistica perfetta, ovvero con l'Italia che non si qualifica per il mondiale, quasi quasi dunque a riecheggiare quella storia sportiva, tra virgolette, sfortunata di Schillaci, e non poteva che finire così. Esce un libro su Schillaci e l'Italia al mondiale non c'è. Direi che tutto torna.
0: Tutto torna però con una differenza sostanziale, perché quello fu un mondiale che abbiamo perso e che ricordiamo con dignità. Noi da 12 anni non partecipiamo a un mondiale e non ci siamo neanche arrivati a giocarci il rigore a un passo dalla finale. Quindi mentre in questo momento ci cerchiamo di ragionare sulle cause sociali, culturali, ci raccontiamo la storia dei ragazzini che non giocano a pallone per strada perché sono attanagliati dall'uso dei telefonini, ma è un falso mito perché questo non spiegherebbe poi i successi in pattinaggio, in ciclismo, atletica, nel tennis, nello sci. E quindi sono due momenti storici completamente differenti. L'Italia in quel momento è uno dei paesi più importanti calcisticamente parlando, vince la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA. Adesso abbiamo vissuto un tempo di Champions League faticosa e delle altre coppe altrettanto faticose.
1: Permettimi di dire, quasi un'ossessione letteraria la tua per, non dico Schillaci, ma comunque per quel periodo storico, perché hai già dato alle stampe, quando eravamo felici, Italia-Argentina 1990, la partita da cui tutto finisce. In parte ci hai già spiegato il perché e come mai, però lo vuoi sottolineare ancora?
0: Sì, perché secondo me di quel racconto che prende a prestito quella partita per raccontare esattamente il tempo in cui c'è quella partita, il personaggio più emblematico e più significativo di quella storia era Schillaci, che ha anche un percorso che si sovrappone profondamente alla storia d'Italia. Schillaci nasce al Mercato del Capo, il quartiere popolare e anche letterario di Palermo, perché nasce a due passi da dove è ambientato i Beati Paoli. Poi, dopo il terremoto del Belice, la famiglia occupa una casa del CEP, quartiere popolare di Palermo. E da lì parte la sua vita, ma Schillaci non è che sente parlare del pizzo, Schillaci lo vede riscuotere mentre lavora in una panetteria, Schillaci è a due passi da dove viene ammazzato Ninni Cassarà, quando la Juventus gioca col Verona a Verona il 23 maggio del 92, cioè quando Falcone viene assassinato, Trapattoni dice a Schillaci avete ammazzato anche Falcone, cioè la morte di Falcone gli passa proprio attraverso il corpo, la testa, quello che succede. Tutta la sua vita è costellata da vicende che ci raccontano non tanto che Schillaci è un simbolo dell'Italia, Schillaci è proprio l'Italia nel suo, insomma, sapersi poco organizzare, improvvisare molto, è uno che investe male i soldi, è uno che vive il rapporto con le donne in modo un po' contraddittorio, cioè ci è profondamente simile, forse per questo lo guardiamo con affetto. Però certe volte anche con una simpatia un po' sfocata. Ecco, a me interessa proprio quello scarto emotivo tra quello che ci ricordiamo noi e quello che pensiamo di lui.
1: E allora grazie a Corrado De Rosa, tra brevissimo in libreria il suo Totò Schillaci, non ero previsto. Una buona serata a Corrado De Rosa.
0: A voi.

0: E chi si sta senz'altro prendendo cura della propria anima, come suggerisce Rebecca Ferguson in questa Glitter and Gold che abbiamo appena ascoltato, è l'Aston Villa di Unai Emery, che al minuto numero 82 conduce per 3-0 sul Friburgo nella finale di Europa League. È davvero il successo, l'odore del successo di una straordinaria competizione europea è lì ad un passo e sta per essere accarezzato in maniera concreta dalla formazione inglese. Vi sono debitore degli altri risultati per quanto riguarda il ritorno del secondo turno della fase nazionale, parliamo dei playoff di Serie C, detto che l'Ascoli ha eliminato il Potenza, che il Brescia ha eliminato il Casarano. C'è poi da registrare anche la possibilità di andare avanti per la Salernitana, che ha battuto il Ravenna per 2-0 e dunque va avanti in questa competizione. Ma vi abbiamo anche raccontato di quello che è accaduto in Serie B con il Palermo, che ha battuto sì 2-0 il Catanzaro in casa alla Barbera, al Barbera, ma questa vittoria non permette ai rosanero di andare avanti per la gioia dei giallorossi, che andranno invece a giocarsi la finale del playoff di Serie B contro il Monza. Noi restiamo in ambito calcistico, perché a Bergamo dal 21 al 25 maggio, quindi da domani, ci sarà una mostra particolarmente interessante, non inedita perché è già alla seconda edizione, ma comunque rinnovata. La mostra è dedicata agli arbitri italiani ed è proprio così intitolata. L'iniziativa è ideata e curata da Daniele Tagliabue, che tra le altre cose anche è un ex fischietto. Allora, Daniele Tagliabue è con noi collegato. Buonasera, grazie di essere con noi.
1: Buonasera, benvenuti a tutti i radioascoltatori.
0: E allora,
1: sono ancora un fischietto.
0: Ah, vedi, in attività.
1: Sono appena tornato da una partita, infatti ho fatto tempo a arrivare giusto per il collegamento.
0: Quanti espulsi questa sera? Si sono comportati?
1: Nessuno.
0: Quindi il fair play ha dominato. Diciamo a questo punto anche la partita, che non ci togliamoci anche la curiosità. Qual è stata la partita?
1: Io abito in provincia di Bergamo, è un torneo rionale tra le contrade.
0: Bene, insomma, poi il calcio è davvero quello che ci piace, il calcio che davvero è passione, soltanto passione, così nasce, e la passione porta Daniele Tagliabue ad allestire una mostra sui generis, unica nel suo genere, che potrà presentare la possibilità di ammirare tanti cimeli attraverso un percorso dei fischietti, ma non solo, perché quest'anno avete allargato lo sguardo a chi compone tutta la direzione di gara, quindi anche agli assistenti, ai VAR. Insomma, ci racconti bene di che cosa si tratta Bergamo e in cosa consiste questa vostra iniziativa?
1: Allora, domani alle 10 apriremo presso la Galleria d'Arte Art Events a Largo Belotti a Bergamo. Sarebbe la Galleria d'Arte dell'ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni, una mostra organizzata dall'Associazione La Passione di Iara, alla quale io sono curatore. Questa mostra, come ha detto lei, non sarà solamente raffigurante gli arbitri italiani, ma prevederà anche delle sale dove appariranno gli assistenti, il quarto uomo e gli addetti al VAR. Queste 50 maglie che esporremo domani, 50 maglie sono prevalentemente pezzi unici al mondo, visto che ormai siamo lì sgoccioli, vi posso spoilerare la maggior parte delle maglie. Quindi partiamo con la maglia indossata nella finale della Coppa delle Fiere nel 1962 di Campanati, alla maglia che ha indossato Paolo Casarin nella gara del torneo interbritannico tra Scozia e Inghilterra. Questa è una maglia particolare rossa, perché una volta gli arbitri erano ovviamente la giacchetta nera, ma presentandosi in campo le squadre con la maglia nera, Casarin ha dovuto cambiare la divisa. Proprio Casarin sarà uno dei protagonisti sabato 23 maggio, un momento significativo, alle ore 11 avremo il taglio del nastro, dove sarà presente lui, Renato Faverani, tanti ex arbitri esistenti. Ma la mostra non sarà solamente un'esposizione di maglie di arbitri, come abbiamo detto, di assistenti e di VAR, ma sarà anche un momento per un evento speciale, perché vogliamo far passare il messaggio, un'iniziativa concreta per il rispetto verso la figura dell'arbitro. Ci saranno anche due serate a tema. Venerdì 22 maggio alle 20:30 ci sarà una serata organizzata in collaborazione con la Scuola Genitori Sportivi, dove abbiamo invitato tutte le scuole calcio, tutte allenatore giovanile, genitori, ragazzi, allenatori dirigenti.
0: Sì, Tagliabue, scusi se la interrompo, dovrebbe trovare una collocazione più favorevole per il collegamento, altrimenti rischiamo di perderci qualcuno degli elementi che ci sta fornendo. Rispetto alla mostra, lo ricordo che da domani apre i battenti in quel di Bergamo fino al 25 maggio, arbitri italiani, un po' un'iniziativa dell'orgoglio anche del mondo arbitrale, al quale lo stesso Tagliabue, come ci ha raccontato, fa parte, e che arriva in un anno dove, non ce lo nascondiamo, parliamo naturalmente del settore d'elite, del mondo che vi rappresenta, attraversa una crisi se non senza precedenti, qualcosa, insomma, poco ci manca con le inchieste anche della Procura di Milano, il commissariamento dell'AIA. Insomma, è un momento dove la vostra categoria, per dirla così, non gode di buona stampa.
1: È vero, sì. È successa purtroppo in questo momento particolare, però, come ha detto qualche giornalista, noi vogliamo rappresentare la parte sana e pulita non solo dell'arbitraggio ma anche dello sport. Quindi l'iniziativa è fatta soprattutto per cercare di coinvolgere le persone al rispetto delle regole e soprattutto capire che chi in mezzo al campo gestisce le regole è un essere umano che può sbagliare.
0: E poi ricordiamoci anche il ruolo fondamentale, perché senza arbitro e anche senza pallone non si può giocare, quindi conviene, insomma, trovare un punto di incontro e di rispetto. Ma parlando anche alle nuove generazioni, cos'è che fa scoccare la scintilla da bambino, da ragazzo, per dire: ma io un giorno me lo voglio mettere al collo quel fischietto?
1: Allora, io faccio l'arbitro da 21 anni e, come ha detto lei prima, questa non è la prima edizione della mostra, è una seconda edizione. L'anno scorso ne abbiamo fatta una Arcore, dove io mi ero prefissato lo stesso obiettivo con quest'anno, ossia io a tutti i ragazzi e le ragazze che interverranno regalerò un fischietto, e il mio obiettivo è: se uscendo dalla mostra nel sentierone di Bergamo, fuori dalla galleria d'arte, ci sarà qualche ragazzo che si mette a fischiare e dice alla propria mamma, al proprio papà: io un giorno voglio diventare arbitro, io penso che avrò raggiunto il mio obiettivo.
0: A volte, tra le critiche che si rivolgono alla classe arbitrale alla quale lei appartiene, Daniele Tagliabue, si rimprovera magari una incapacità, mi perdoni la parola un po' forzata, di leggere i momenti delle partite. E allora spesso nei discorsi da bar che si possono fare davanti a una partita, ecco, si vede che quell'arbitro non ha giocato a calcio, non interpreta bene un determinato momento o fase di gioco. Ecco, lei quando sente apprezzamenti tra virgolette di questo genere, che tipo di reazione ha?
1: Allora, onestamente, proprio questa sera, sono episodi che capitano raramente, però finita la partita mi si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto: guarda, di solito non fa nessuno, ma ti faccio i complimenti, perché non è facile. Comunque siamo in campo, dobbiamo gestire 22 giocatori, più le panchine e a volte anche le interferenze del pubblico. Ed arriviamo a arbitrare le partite, soprattutto noi, i nostri livelli, dopo delle giornate magari 10-11 ore sul posto di lavoro, e non è sempre semplice essere lucidi in tutti i momenti. Vediamo, sbagliano in Serie A gli arbitri col VAR, quindi anche a livelli più dilettantistici l'errore ci sta, l'importante è essere sempre in buona fede, da quello che conta.
0: Ecco, guardando proprio a livello di elite, l'apporto, l'aiuto della tecnologia è davvero tale o ha rappresentato una sorta di freno anche allo sbocciare dei nuovi talenti, quasi come fosse una deresponsabilizzazione poi delle scelte che vengono operate sul campo?
1: Allora, io sono onesto, vi dico quello che dico a tutti gli arbitri di Serie A quando li incontro, perché io durante questi ultimi 3 anni e mezzo li ho conosciuti praticamente tutti, e come dicono in tanti, secondo me un po' si è persa la centralità dell'arbitro, perché soprattutto noi quando guardiamo le partite vediamo pochi arbitri che hanno, tra virgolette, il coraggio di fischiare in calcio di rigore, aspettano la fine dell'azione e poi vanno al VAR. Invece mi piacerebbe, come credo che piaccia al resto delle persone, vedere arbitri che riprendono a arbitrare loro le partite. Poi il VAR deve essere uno strumento, come ha detto Massimiliano Irrati, di supporto, non deve essere una cosa da ricorrere troppo spesso, ecco.
0: Torno alla mostra, arbitri italiani. Ecco, questo discorso degli italiani va sottolineato, perché per esempio si ripercorre anche, mentre mi interrompo soltanto per ufficializzare la vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa. È arrivato il triplice fischio in quel di Istanbul, l'Aston Villa alza al cielo la Europa League, è la quinta in carriera per Unai Emery, è finita la gara di Istanbul e la squadra inglese batte la squadra tedesca del Friburgo per 3-0. La cronaca, prima di tutto, Tagliabue. Dicevo, tornando indietro agli arbitri italiani, c'è anche un interessante scurso storico rispetto alle giacchette nere che hanno caratterizzato nel corso dei decenni l'Italia e le hanno reso merito calcando i palcoscenici internazionali più importanti.
1: Sì, come stavo accennando prima, nella mostra Arbitri Italiani troverete un percorso dalla storia dell'arbitraggio italiano dal 1960 ad oggi. Quindi esporremo delle maglie, come ho detto, di Campanati, di Concetto Lobello, di Agnolin, di Pierluigi Collina. Esporremo le tre maglie degli arbitri, dei tre arbitri italiani che hanno arbitrato la finale mondiale, quindi Gonella, Corrina, Rizzoli. Esporremo la maglia di Stefano Farina. Sabato proprio ci sarà un momento di raccoglimento perché sarà l'anniversario della scomparsa del principe degli arbitri, fino ad arrivare al giorno d'oggi. E stessa cosa abbiamo fatto con gli assistenti, ci saranno esposta la maglia della finale di Coppa UEFA dove Narciso Pisacreta ha fatto l'assistente a Pierluigi Collina, avremo esposta la maglia di Massimiliano Grilli, Massimo Daguanno e una teca prevalentemente dedicata a Renato Faverani, che è stato l'assistente di Rizzoli alla finale del Mondiale e alla finale di Champions League. Ci saranno esposte praticamente tutte le medaglie che ha conquistato, quindi le ultime due competizioni che ho citato, la finale della Supercoppa Europea, la finale del Mondiale Under 20, e proprio Renato Faverani, insieme a Massimiliano Errati e a Mario Mazzoleni, saranno i protagonisti della serata di lunedì 25, dove faremo una conferenza che si chiama Passione in Gioco, dove loro racconteranno la loro passione ed infine chi è nel pubblico può fare liberamente le domande a questi tre arbitri assistenti.
0: Quando si scopre un nuovo calciatore, un nuovo talento, anche una nuova calciatrice, ecco che si vede magari il modo in cui tocca il pallone, la capacità di smarcarsi, l'abilità sui tiri da fermo o per un portiere, insomma l'agilità tra i pali. E invece un arbitro giovane, bravo, con un grande futuro davanti, da cosa lo individuiamo?
1: Questa è una domanda molto difficile, però credo dal talento che dimostra in campo, perché negli ultimi anni sono sbocciati in Italia Colombo, Sozza, Zufferli. Io penso che anche Buonacina possa diventare un grande arbitro, praticamente tranne Buonacina, che secondo me l'anno prossimo lo potrà diventare, sono diventati arbitri internazionali che all'estero comunque godono del massimo rispetto. Dopo in Italia purtroppo il problema maggiore è l'arbitro, e vediamo invece Maurizio Mariani, che è designato per la finale di Conference League. Io ho visto praticamente tutte le partite del mio amico Mariani quest'anno, e quando arbitra all'estero le decisioni vengono accettate e non vediamo mai una protesta.
0: E come si spazzano via i dubbi sui condizionamenti e su quello che stiamo leggendo? Poi naturalmente siamo ancora in una fase embrionale delle vicende, bisognerà attendere i provvedimenti definitivi e siamo ben lungi dal vederlo e dal farlo questo passo.
1: Esatto, cioè uno, come ha detto giustamente lei, uno indagato non è neanche condannato. Io penso che, ripeto, io ho conosciuto prima che tanti arbitri tante persone che pensano a loro famiglia, perché dobbiamo pensare che sono esseri umani, soprattutto quelli che sono internazionali. Uno degli ultimi arbitri che ho conosciuto mi ha detto che è stato consecutivamente 187 giorni fuori da casa. Quindi penso che oltre a livello dell'arbitraggio c'è un sacrificio non indifferente che va tenuto conto.
0: E allora grazie a Daniele Tagliabue. Ricordo dunque da domani fino al 25 maggio a Bergamo la mostra Arbitri Italiani.
1: Posso chiudere, scusa, prego, con l'ultima cosa, velocissima. Perché è un giusto riconoscimento, ringrazio gli sponsor, ma soprattutto avremo all'interno della mostra anche dei testi esclusivi scritti dai giornalisti. Volevo ringraziare di vero cuore quello che probabilmente è uno dei massimi intenditori a livello arbitrale, il vostro giornalista Filippo Grassia, che mi ha dato una grande mano.
0: Qui
1: e giochiamo, tanto di cappello, Filippo.
0: Qui giochiamo in casa con Filippo Grassia, porte spalancate. E allora grazie a Daniele Tagliabue e alla mostra Arbitri Italiani.

Hot Chili Peppers, arriviamo alla conclusione di questa puntata di Zona Cesarini con Francesco Albanese al microfono, in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi, alla parte tecnica Daniele Di Noia, non priva di avervi ricordato le notizie che vi abbiamo dato nel corso di questa serata, a cominciare dalla vittoria dell'Europa League da parte dell'Aston Villa di Unai Emery, quinto successo personale per lo spagnolo in questa competizione europea, 3-0, gara senza storia a Istanbul contro i tedeschi del Friburgo, la vittoria inutile del Palermo sul Catanzaro, inutile per il Palermo, molto utile invece per il Catanzaro che continua a sognare la promozione nella massima serie, se la vedrà con il Monza per la finale dei playoff di Serie B, si è giocato

0: di via Piatti 8. Avevo scoperto tale indirizzo su una rivista. Il Tortora mi rispose:
1: egregio signor Domenico Barbaro, sono spiacente di dirle che del suo invio ignoro tutto e non ne ho mai veduta la traccia. Le ricordo che centinaia di migliaia di lettere sono destinate al sottoscritto e i pacchi, se non sollecitati espressamente, vengono dalla RAI addirittura respinti al mittente. Ho passato all'ufficio legale della RAI la sua lettera e con l'espressione del mio disappunto voglia accogliere i miei migliori saluti.
0: Accettai il risarcimento. La RAI mi inviò un assegno circolare di lire 800.000.
2: Ricordo poi l'interrogatorio del 23 a giugno del 1983. Lei conosce Domenico Barbaro e fortunatamente noi avevamo saputo prima della storia dei centrini di Domenico Barbaro, che aveva avuto una corrispondenza con la RAI. Abbiamo estratto dalla borsa tutta la documentazione e pensavamo di avere chiarito la situazione, tant'è che il cancelliere divenne pallido perché si rese conto lui pure dell'abbaglio che l'inquirente aveva preso.
3: L'affare del centrino insomma sembra chiarito, ma le cose in realtà sono più complicate. Barbaro infatti è detenuto insieme a uno dei luogotenenti di Cutolo, Giovanni Pandico. E proprio Pandico dice ai giudici che i rapporti tra Barbaro e Tortora in realtà sono legati a una partita di droga. Contro il conduttore poi c'è anche la parola di Pasquale Barra, altro cutoliano che lo accusa di essere affiliato alla nuova camorra organizzata. Enzo Tortora insomma resta in cella in attesa di processo per 7 lunghissimi mesi e inizia una drammatica corrispondenza con la figlia maggiore Silvia.
1: Mi domando, cara Silvia, che cosa posso insegnarti dalle mura di Regina Celi? Fra le mura della 16 bis, dove fa un caldo atroce. Siamo in 6 disperati e fuori si vede il cielo. Che posso insegnarti, mi chiedo, perché è a te, devi saperlo, è a te che il mio cuore più spesso vola. Silvia, ti ho sempre nel cuore.
4: Io mi ritrovai ad avere un padre molto più affettuoso e molto più comprensibile nel momento in cui fu spogliato della sua celebrità.
1: Che dirti, ballerina? Ci volevano le manette per scoprire che ci volevamo così bene. E allora ben vengano anche quelle.
4: Lui amava dire che ha vissuto 2 volte, è rinato quel 17 giugno 83 e forse in questo io ho esercitato la mia, come dire, figliolanza in un modo un pochino particolare, un pochino diverso con lui.
1: Immagina di essere preso alla gola all'improvviso, rientrando a casa. Ma non da briganti, ma da uomini che tu fino a ieri consideravi rispettabili. L'essenza stessa del rispetto. E da questi uomini ammanettato, esposto alla gogna, misurato, spalmato di nero sui polpastrelli, privato di tutto. Dopodiché costretto ad ascoltare di te cose inaudite, irripetibili.
4: Lo trovai in un colloquio, in una sala colloqui, completamente rasato a zero e pensai una sorta di punizione, una sorta di vendetta o qualcosa di estremamente spiacevole. Si affrettò a spiegarmi che i suoi compagni di cella gli avevano detto appunto che era meglio tagliarsi i capelli per non prendere i pidocchi.
1: Oggi vivo accanto a gente che attende fino a 3-5 anni un processo. È la vergogna del carcere preventivo che va fatta conoscere. È la medievale procedura dell'arresto, della carcerazione senza prove, per semplice chiamata di un folle o di un criminale o di un pentito, che va cancellata dall'universo del nostro diritto.
3: La rabbia, l'indignazione, la frustrazione di Tortora si infrangono contro un muro di gomma, mentre continuano a venire fuori nuovi pentiti che lo accusano. Anche i giornali sembrano convinti della sua colpevolezza e, come in un circolo vizioso, quegli articoli ispirano altri pentiti e altre accuse. Tortora nel frattempo è agli arresti domiciliari. Nel luglio dell'84 viene eletto all'Europarlamento nelle file del Partito Radicale, ma il suo calvario continua. Ne parlano la giornalista Marisa Figurato e il difensore di Tortora Raffaele Della Valle, Enzo Biagi.
5: Usciva di tutto, c'erano cose anche clamorosamente false.
2: La stampa, facendo trapelare delle notizie puramente fantasiose, ispirava indirettamente altri autori di notizie.
6: Quelli che gli erano contro non mi piacevano niente.

0: e ho pensato che per arrestarlo avevano aspettato che arrivasse una troupe, perché volevano che Tortora con le manette apparisse sui teleschermi, dove l'avevano visto vincitore di tante prove, in tanti programmi. E quella era un'umiliazione per me intollerabile. Lo sarebbe stato per chiunque, lo era soprattutto per lui, che era un personaggio pubblico.
1: La macchina del fango travolge il conduttore. Così ne parlano Enzo Tortora, sua figlia Silvia, il suo collega Piero Angela e il suo difensore Raffaele Della Valle.
2: Questo ignobile spettacolo dell'uomo in manette, fu di fatto in televisione per giorni, per settimane, il carosello ossessivamente riprodotto della camorra, quando io in carcere non comprendevo, non sapevo, ero bombardato da nomi mai sentiti.
3: C'erano questi pseudo pentiti, questi criminali, chiusi dietro delle sbarre, soprattutto erano circondati da cronisti. E mi ricordo questa assoluta, così, incapacità dei giornalisti di capire con chi avevano a che fare.
4: Qualcuno ha detto giustamente: il successo non si perdona. E allora, quando capita qualcosa a un uomo come era lui, di grande successo televisivo, beh, c'è più accanimento nel tirargli le freccette.
3: L'invidia, devo dire, che ebbe una buona percentuale di sviluppo nella sua vicenda.
5: Tutte le infamie, tutte le accuse, tutte le proposizioni calunniose provenivano dal profondo della fogna carceraria. Eccezione fatta per Margutti.
6: Giuseppe Margutti, pittore, è l'unico tra quanti accusano Tortora che non ha niente a che fare con l'ambiente carcerario.
5: E si era fatto, mi pare, legare una volta davanti a un palazzo pubblico, non so perché chiedeva qualcosa, mi pare che una volta addirittura aveva avuto i precedenti specifici di calunnia, voglio dire, comunque era tutto fuorché un noto pittore a livello internazionale.
6: 17 luglio 1984, il Tribunale di Napoli emette l'ordinanza di rinvio a giudizio per 640 imputati. Altri 87 imputati escono di scena, sono stati arrestati per errore. 4 febbraio 1985. Inizia a Napoli il maxi processo contro la nuova camorra organizzata. 8 mesi prima, il 17 giugno 1984, Tortora è stato eletto eurodeputato nelle file del Partito Radicale. Per questo motivo può seguire il processo da uomo libero.
3: Giulio Andreotti, allora, aveva una rubrica sull'europeo che si chiamava Block Notes e scrisse una cosa odiosissima. Scrisse: alcuni detenuti evadono con la lima e altri con la scheda elettorale.
6: Il maxi processo durerà 7 mesi, con 67 udienze e una settimana di camera di consiglio. Tortora, nel frattempo, continua la sua attività di eurodeputato a Strasburgo.
7: Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata.
8: Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza d'asino, da santi, tutte le sue messiscene, non c'è nulla in contrario. Io sono anche propenso, se lo permette la Corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità.
9: Quello che ho visto, lo confermo, di aver visto Tortora spacciare la droga. Almeno per me era droga, perché non poteva essere farina bianca, le pare.
7: Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutta l'istruttoria, una cosa che si è detta a questo momento, e probabilmente, anzi senza probabilmente, questo lo sa Enzo Tortora, ma lo sanno anche coloro i quali mandano i vari copianghi a immolarsi su quest'altare per poter screditare questa accusa.
10: Caro signor pubblico ministero, non le è consentito, no signore, di definire quell'uomo l'ispiratore, l'istigatore, il manipolatore.
7: C'è un regista dietro a questa situazione.
10: Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora. C'è in un'agenda un portobello. C'è un numero, ma non il suo.
7: Posso però precisare che quando eravamo chiusi in cella tra noi cutoliani e vedevamo alla televisione il Tortora, era normale tra di noi scherzare appellando alla nostro compare. E allora, signori, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con Enzo Berri, Adesso l'equivoco non c'è più.
10: Ma pubblico ministero, lei lette o non le carte processuali?
7: Ma lo sapete voi, signori, che l'ultima persona che i giudici napoletani volevano portare in questa vicenda era Enzo Tortora. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza.
6: 17 settembre 1985. Enzo Tortora viene condannato.
11: Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati in cui agli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa.
6: Nelle motivazioni della sentenza di condanna di Enzo Tortora, i giudici, tra l'altro, scrivono:
12: Tortora ha dimostrato di essere un individuo estremamente pericoloso, riuscendo a nascondere per anni le sue losche attività e il suo vero volto, quello di un cinico mercante di morte. Tanto più pernicioso perché coperto da una maschera tutta cortesia e savoir-faire.
13: E cosa vi aspettate voi adesso da questa sentenza?
14: Ora ci aspettiamo che qualcuno dello Stato almeno ci aiuti, che ci crede come ci ha creduto la giustizia, nel fuoco del nome del popolo italiano, questo ci aspettiamo.
1: Erano le grida dei pentiti in aula di tribunale che accusavano Tortora. Ma l'idea che Tortora fosse incastrato da un errore diventa evidente, ma sembra impossibile da superare. Così Alfonso Martucci, difensore di Raffaele Cutolo, e Gaia, figlia di Enzo Tortora.
15: La ridicolaggine, noi diciamo la intrinseca falsità di queste dichiarazioni, secondo me non aveva bisogno neppure di controllo, perché ci sono delle esigenze di logica sulla prova.
3: Era evidente nell'immediato che si trattava di un errore. Il problema è che più andavano avanti i giorni e più non si riusciva ad uscirne da questo errore, cioè più tutto questo diventava una macchina infernale che stava stritolando una persona e di seguito una famiglia.
6: 10 dicembre 1985. Enzo Tortora si dimette da parlamentare europeo.
16: Oggi, 10 dicembre, dunque, io scelgo la via del carcere. E quali carceri in Italia, sapeste, colleghi? Mentre avrei potuto tranquillo continuare a coltivare l'onore di essere e operare per altri anni con voi, in attesa che giustizia fosse fatta di un'accusa che l'intero popolo italiano sente essere mostruosa.
6: 29 dicembre 1985. Milano. Enzo Tortora si consegna alle forze dell'ordine in Piazza Duomo, davanti a migliaia di persone.
1: Dopo la condanna in primo grado, dunque, Enzo Tortora si dimette da europarlamentare e si consegna alla magistratura. A lui, ai suoi legali, resta solo una speranza: il processo di secondo grado. E la sentenza di appello arriva il 15 settembre dell'86.
6: Sono passati oltre 3 anni dall'arresto di Enzo Tortora. La Corte di Appello di Napoli assolve Enzo Tortora con formula piena.
1: Chi ribatta la sentenza di primo grado è il giudice del processo d'appello di Tortora, Michele Morello. Ascoltiamo Alfonso Martucci, difensore di Raffaele Cutolo.
17: Per capire bene come erano andati i fatti, ricostruimmo il processo in ordine cronologico. Partemmo dalla prima dichiarazione, mettendola in ordine cronologico, arrivando all'ultima, e ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta.
15: La coincidenza di alcune accuse è determinata da una consultazione, una sovrapposizione artificiosa.
17: Secondo quello che aveva detto quello di prima, si accodava poi le dichiarazioni dell'altro che stava assieme nella caserma di Napoli, eccetera, eccetera. Quindi andammo a caccia di altri riscontri in appello. Facemmo tutti quegli accertamenti che facemmo, credo un centinaio, e alcuni riscontri non li trovammo, altri addirittura li trovammo a favore degli imputati.
16: Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
17: Un'ingiustizia è anche facile da sopportare, quella che invece brucia è la giustizia. Noi facemmo giustizia.
18: Assolve per non aver commesso il fatto dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416 bis codice penale.
19: e perché il fatto non sussiste dal delitto previsto dall'articolo 71 legge stupefacente, i seguenti imputati già condannati: Cozzolino Aniello, Cozzolino Riccardo, Cozzolino Simone, Mariniero Malanda, Moccio Ricci e dottor Enzo Claudio.
5: È arrivata la liberazione. La liberazione completa di Tortora e la liberazione di noi difensori da un incubo che vivevamo da 3 anni.
3: Non abbiamo avuto modo di festeggiare niente e ci siamo semplicemente messi a piangere anche dopo l'assoluzione. E poi, essendo tutti forse un po' genovesi, ci siamo chiusi nei nostri rispettivi mutismi, che era il nostro modo di comunicare anche il nostro volerci bene.
6: Queste le conclusioni della sentenza sugli accusatori di Tortora. Su Belluso.
20: Nessun serio riscontro delle sue affermazioni si rinviene agli atti. Anzi, le menzogne finora accertate portano ad escludere con certezza che Belluso abbia detto la verità su Tortora. Il suo scopo era solo ottenere una riduzione della pena.
6: Su Margutti.
20: Cerca di sfruttare tutte le occasioni per far sì che i giornalisti parlino di lui, sfruttando la pubblicità per la sua attività di pittore.
6: Su Pandico.
20: Balza subito evidente l'assurdità delle sue accuse. Come per altre sue accuse, Pandico viene a conoscenza di una qualsiasi notizia e la elabora a suo uso e consumo.
6: Inserì nell'elenco dei camorristi persone nei cui confronti egli doveva consumare particolari vendette. La sentenza di assoluzione, di cui è il giudice *ad latere* Michele Morello a scrivere i motivi, sarà confermata dalla Cassazione il 17 giugno 1987. Dall'arresto di Enzo Tortora sono passati esattamente 4 anni.
1: L'incubo di Enzo Tortora dunque è finito. Il 20 febbraio dell'87 il conduttore torna in onda con Portobello. Quando si accendono le telecamere, annuncia in diretta di voler ripartire da dove eravamo rimasti. Ma il male incurabile che nel frattempo l'ha colpito non gliene lascia il tempo. Enzo Tortora muore il 18 maggio dell'88.
21: Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirlo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono e sono molti. E sono troppi. Sarò qui, resterò qui, anche per lui. Dunque, dove eravamo rimasti?
1: Il mix delle 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Alessandro Rosi, come autrice Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
23: Nella notte cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Domani, giovedì 21 maggio, l'alta pressione sarà ancora dominante. Infatti, la giornata inizierà con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Verso metà giornata le nubi aumenteranno di nuovo sui monti e le colline al centro, tra Basso Lazio e Abruzzo, e al sud, specie tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove nelle ore centrali del giorno ci sarà qualche isolato rovescio o temporale. Nuove schiarite, ampie e diffuse, in arrivo invece verso il tramonto e poi nella serata. Temperature in ulteriore aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Vento però ancora teso, tra maestrale e tramontana, su parte del centro e sul meridione, isole comprese. Una ventilazione che manterrà mossi o localmente molto molto mossi i mari che bagnano il meridione e terrà anche un po' più fresca l'aria, sempre per le regioni meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta ancora una volta a una dei finalisti di Musicultura. In questo caso abbiamo Rosita Brucoli con una canzone che ancora una volta è una canzone di proprietà. Si chiama Agente, risuona così. Agente.

Agente, Rosita Brucoli, anno 1999, cresce in provincia, in Puglia, ascoltando Mina Caparezza, si trasferisce a Torino nel 2017, collabora con Nicolo Fabi al Reset Festival, apre per Colapesce, Carmen Consoli, Willy Peyote e si trasferisce dal 2019 a Milano, dove studia canto pop al Conservatorio Verdi. Tutto questo finisce in una serie di canzoni dove poi, dall'esordio, camminare e correre fino al pezzo che avete appena sentito, c'è questa idea del movimento attraverso la musica pop. È una di coloro che sono arrivati alla finale di Musicultura di quest'anno. Siamo a un passo dalla fine degli ascolti che abbiamo condiviso con voi, noi che siamo come Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, 37esima edizione. Ci diamo appuntamento, lo faremo meglio domani, all'Arena Sferisterio di Macerata per ascoltare gli 8 vincitori, ma ci diamo anche appuntamento in una data che vi riveleremo tra non molto, una serata speciale che sarà quella in cui condivideremo col sottoscritto Marcella Sullo, Duccio Pasqua e soprattutto gli 8 vincitori di questa edizione di Musicultura per raccontare anche la storia di questa manifestazione dove la musica non è competizione, è un modo per stare insieme. Beh, stare insieme. Oggi è il giorno in cui scompare da questo piano di esistenza un grande personaggio, il 14° anniversario della scomparsa di Robin Gibb, che è stato uno dei pilastri dei Bee Gees. Nasce il 22 dicembre 49, nasce sull'isola di Man, un pezzo di terra nel mare d'Irlanda che non è né Gran Bretagna né Irlanda, ma una dipendenza diretta della corona britannica. Nasce poco prima, 35 minuti per esattezza, il suo fratello gemello Morris. Il padre Hugh è un batterista, si produce nell'orchestra da ballo, Barbara è una cantante, quindi c'è la musica scritta nel DNA di Robin e dei suoi fratelli, il maggiore di 3 anni, Barry, e poi un altro che si chiama Andy che nascerà da lì a poco. La famiglia si sposta a Manchester nei primi anni 50 ed è lì che i 3 fratelli, Barry, Robin e Morris, cominciano a cantare sulle canzoni più importanti del momento, fanno, diciamo così, playback. La famiglia va in Australia, i fratelli lì cominciano a diventare quello che sarebbero stati, Bee Gees, che è un modo per mettere assieme appunto le iniziali del cognome, i fratelli Gibb. Nel 1965 il primo numero uno si chiama Speaks and Specs. Nel 67 tornano in Inghilterra e arrivano a Southampton e riescono ad entrare nel roster, nelle grazie ancora meglio di un impresario, Robert Stigwood, leggendario, colui che lavora con i Cream e che li definirà i nuovi Beatles. Beh, forse è una definizione un po' azzardata, ma sta di fatto che con un singolo che esce nell'aprile 67, New York Mining Disaster 1941, è un brano ispirato al disastro minerario di Aberfan in Galles dell'ottobre 66, i fratelli arrivano sicuramente alti in classifica. E a questo punto ci sono dentro questa band, dentro i Bee Gees, diverse anime. Anime che vengono spiegate molto bene da questo singolo che esce nel 67, Massachusetts, molto lontano da quello che siamo abituati noi a pensare per la musica dei Bee Gees.

Massachusetts, una canzone abbastanza lontana da quello che è di solito lo stile dei Bee Gees, o meglio, lo stile dei Bee Gees che deve ancora arrivare. Siamo nel 67 e questo brano, che viene inciso ad agosto di quell'anno agli IBC Studios di Londra, anche l'arrangiamento orchestrale di Shepherd a rimpolpare la canzone. Secondo Barry Gibb, appunto uno dei fratelli, è uno dei migliori lavori di sempre, e addirittura Brian Epstein, manager dei Beatles, dice all'altro fratello, Maurice Gibb, Massachusetts è una grande canzone, avrà molto successo. Brian Epstein quella stessa notte, così vuole la leggenda, muore di overdose accidentale a Londra a soli 32 anni. Comunque la pensiate, questa canzone rimane appunto al numero uno della classifica britannica per 4 settimane dall'ottobre 67, è uno dei tratti distintivi dei Bee Gees, e vogliamo unire a questo brano, visto che parliamo di Robin, un altro dove il suo contributo è importante. Nel frattempo i Bee Gees sono diventati una vera e propria macchina da hit, hanno scritto canzoni condiviso che si chiamano World, Words, I've Got to Get a Message to You, First of May, e poi quel brano che è diventato il marchio personale di Robin, la sua firma vocale, la canzone che in qualche modo sarebbe stata quasi trasmessa in maniera empatica dal padre in una sorta di relazione sentimentale che riguarda appunto un pezzo che si chiama I Start a Joe.

I Start Joke esce come singolo da Idea nel dicembre del 68. Il disco è un disco con molte canzoni. I Bee Gees sono già diventati una macchina da hits, abbiamo detto, e soprattutto la melodia di questo brano, secondo Robin, arriva a lui da qualche altra parte. La sente mentre è in volo e in qualche maniera rimane ipnotizzato da questa linea melodica, forse è avvantaggiata, diciamo così, come può succedere anche a voi, da un rombo continuo, quello dei motori del jet dove si trova. Comunque sia, I Start a Joke è una canzone dove non c'è solo Robin Gibb, ci sono gli altri fratelli che danno una mano, e è una canzone che fa parte di un album, Idea, pubblicato nel settembre 68, esce nel dicembre come singolo e non viene mai pubblicato come singolo in Gran Bretagna. È malinconico e, secondo qualcuno, anche sublime. Robin Gibb ha definito I Start a Joke un brano estremamente adolescenziale. I Pet Shop Boys la incideranno come tributo a Robin sull'album Winner del 2012. Paul Weller ne farà una cover sul suo album Find El Dorado del 2025, dichiarando: il testo è incredibile, non so cosa significhi, ma ti fa pensare. Quindi la cosa migliore forse su I Start a Joke è quella di in qualche modo unirsi al flusso della canzone, delle parole. Bisogna anche dire che intanto, inizio 69, dietro la facciata del successo, i Bee Gees, finisce un decennio, stanno per esplodere. Esce un album doppio, Odessa, ambizioso, concettuale, costoso, che in realtà racconta le tensioni tra i fratelli. Robin, proprio lui e Barry, litigano furiosamente sulla scelta del singolo principale. Robin vuole che si scelga un suo brano che si chiama Lamplight. Barry invece vorrebbero First of May, cantato da Barry. Robin si sente messo da parte e alla fine Robin, ventenne, annuncia pubblicamente che lascia il gruppo per intraprendere la sua carriera solista. Bisognerà aspettare un po' di tempo perché i Bee Gees, ma nemmeno tanto, ritornano a collaborare, ma intanto Robin appunto si chiude in uno studio, ai The Lane Lee Studio di Londra, e in poche settimane registra il pezzo che dovrebbe dimostrare a tutti che può farcela da solo. Questo pezzo è Saved by the Bell.

Robin Gibb, Saved by the Bell, esce come singolo il 27 giugno del 69, anticipa l'album da solista Robin's Rain, pubblicato nell'aprile 70. A suonare nel pezzo c'è il fratello Morris, al pianoforte, al basso, all'organo e ai cori. Nonostante la rottura dentro il gruppo, tra i tre, era stato lealmente a fianco di Robin nello studio. Robin suona la chitarra, c'è una vera e propria drum machine primitiva, è una delle primissime canzoni pop in classifica, questa che usa una batteria elettronica. Insomma, è un pezzo importante, vende più di 1 milione di copie nel mondo, diventa disco d'oro in Gran Bretagna e in realtà è il momento in cui Robin si stacca e poi capisce che il suo destino in qualche modo è dentro i Bee Gees. Alza il telefono nel luglio del 70, li chiama e dice a Barry: ricominciamo. Tornano insieme, andranno avanti per qualcosa come 33 anni. È un periodo in cui Robin dà un contributo importante al suono dei Bee Gees, che diventano, come sapete, negli anni 80 una cosa completamente diversa da quella che abbiamo raccontato fino ad ora. Ne abbiamo parlato in tante altre occasioni. Nel 2010 Robin comincia a soffrire di dolori addominali, gli stessi che avevano portato via suo fratello Morris, e nel 2010 viene diagnosticato un cancro al colon esteso al fegato. Alla stampa nel 2012 dichiara: ho sconfitto la malattia, ma nel 2012, sempre il 22 aprile, in qualche modo Robin si aggrava, muore la sera del 20 maggio in una clinica di Londra, ha solo 62 anni e in qualche modo è un commiato sicuramente prematuro, ed è anche la fine di questo terzetto così come è stato concepito anche negli anni 80. Vorremmo ricordare un frammento in cui i tre fratelli Gibb sono uniti da un disco che è stato abbastanza così, non dico osteggiato dalla critica, ma abbastanza discusso, dopo grandi successi con la colonna sonora della Febbre del Sabato Sera ed altri pezzi importanti. Prendiamo un brano da Spirits Having Flown, un album con alti e con bassi, secondo chi vi parla, un album importante che forse non ha il pregio di altri momenti dei Bee Gees e che però spinge, diciamo, al massimo quello che è un po' una caratteristica, che è il falsetto importante che unisce i fratelli in brani come questa Tragedy, sicuramente eccessiva. Siamo nel 1979, ma anche dopo Tragedy arriva Too Much Heaven, che abbiamo sentito tante altre volte, molto più soul. È uno delle tante sfaccettature attraverso cui il cantato di Barry, di Morris e di Robin si unisce per arrivare da qualche parte, una parte musicale che magari prima non c'era, secondo qualcuno Kitsch, ma sicuramente molto molto Bee Gees.

0: Tragedy, i Bee Gees, abbiamo raccontato brevemente anche delle aspirazioni da solista di Robin Gibb, ma soprattutto del gruppo a cui appartiene, un gruppo familiare che ha segnato sicuramente gli anni 70. Adesso lasciamo il passo all'Inno Nazionale, poi arriva il GR della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: Rai Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Flottiglia Ben-Gvir, deride gli attivisti inginocchiati e ammanettati, imbarazzo di Netanyahu, fermati, denunciano abusi e ferite, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Proteste e sdegno, Bruxelles, condotta indecorosa, il presidente Mattarella, trattamento incivile a livello infimo del ministro israeliano. La premier Meloni, pretendiamo scuse, Tajani convoca l'ambasciatore, Schlein, ora sanzioni, Conte e bullismo internazionale. Stati Uniti, Iran, Trump, mediatori al lavoro, aspettiamo qualche giorno per la risposta giusta e Washington incrimina l'ex presidente cubano Raul Castro. Maldive, recuperati i corpi di tutti i sub morti nell'immersione, prende corpo l'ipotesi disorientamento. Aiuole e spazi verdi al posto di strade e parcheggi. La depavimentazione si diffonde anche in Italia. Obiettivo: città meno calde e più vivibili. Mafalda e la Pimpa insieme. Una mostra a Roma rende omaggio a due personaggi che parlano ai bambini per parlare agli adulti. Calcio a Istanbul. L'Aston Villa vince 3-0 contro il Friburgo e si aggiudica la sua prima Europa League. Playoff di B, il Palermo supera 2-0 il Catanzaro, ma in finale contro il Monza vanno i calabresi in virtù del punteggio dell'andata. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sumud Flottiglia trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Israele per formalizzare la loro protesta. Il premier spagnolo Sanchez chiede sanzioni europee. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il ministro degli esteri israeliano Saar attacca il suo collega di governo, una performance vergognosa.
3: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud Flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben-Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben-Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non esita ad usare parole dure per commentare le immagini arrivate da Israele.
4: Parla di trattamento incivile il presidente Mattarella e lo fa affidando al suo ufficio stampa una nota durissima sull'arresto degli attivisti della flottiglia. Li definisce persone fermate illegalmente in acque internazionali e poi va anche oltre e attacca il comportamento di Ben-Gvir, sottolineando il livello infimo toccato da un ministro del governo di Israele. Una presa di posizione che ricorda quanto fatto trapelare, seppure con toni diversi, pochi giorni fa dal Quirinale, dopo il colloquio telefonico con il presidente israeliano Herzog. Mattarella già allora segnalò la necessità del rispetto del diritto di navigazione nelle acque internazionali e dichiarò inaccettabili gli attacchi alle truppe del contingente UNIFIL. Quanto alla flottiglia, il suo ultimo intervento risale allo scorso settembre, quando invitò gli attivisti a completare in sicurezza la consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Valentino Russo, GR1.
2: Netta condanna anche da Giorgia Meloni nel giorno in cui la premier incontra a Roma il primo ministro indiano Modi.
5: Le immagini degli attivisti inginocchiati sono inaccettabili. Giorgia Meloni è indignata, la posizione del governo italiano durissima. Così la premier decide di intervenire mentre è ancora in corso il bilaterale a Villa Panfili con Narendra Modi, che affronta anche la precaria, così viene definita, situazione in Medio Oriente. La presidente del Consiglio assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e aggiunge per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. Intanto, accanto a Modi, Meloni rilancia la visione comune per la stabilità della regione medio orientale.
6: Sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo.
5: Con l'India firmati memorandum di intesa in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale, annunciato per il 2026. L'anno della cultura, per Giorgia Meloni questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni è una giornata storica. Federica Ionta, GR1.
2: A chiedere al governo più sanzioni per Tel Aviv sono tutte le opposizioni. Il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Israele, annuncia che nelle prossime ore tutti gli italiani saranno rimpatriati.
7: Liberare tutti gli italiani trattenuti, la richiesta con cui l'ambasciatore israeliano lascia la Farnesina. E di fronte ai video in cui si deridono gli attivisti arrestati in acque internazionali, Antonio Tajani non esclude altri provvedimenti.
8: La linea rossa è stata superata, valuteremo adesso quali iniziative adottare, ma certamente delle iniziative le prenderemo.
7: Di immagini inaccettabili parla tutto il centrodestra, pur ricordando di non condividere nel merito l'azione della flottiglia. Solo la Lega non si esprime e a far rumore un'altra dichiarazione di Matteo Salvini che paventa un possibile voto anticipato. Poi il suo partito corregge il tiro, gli alleati minimizzano, Guido Crosetto commenta: continuo a servire il mio paese. Ma per le opposizioni il governo è nel caos, non finiscono la legislatura, prevede Giuseppe Conte, che poi ricorda il deputato 5 Stelle fermato con la flottiglia. I progressisti chiedono al governo di fare un passo in più, la segretaria PD Elie Schlein.
9: Tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
7: Sanzioni subito, invoca AWS e stoppa qualsiasi accordo commerciale. Lucio Bondi, GR1.
2: Stati Uniti, Iran. Potrebbe essere vicino l'accordo per mettere fine alla guerra. L'Iran sta valutando la proposta americana e il ministro degli esteri pakistano è a Teheran per mediare. La corrispondente.
10: Dobbiamo ottenere la risposta giusta dall'Iran, soddisfacente al 100%, altrimenti agiremo molto rapidamente. Lo dice Donald Trump rientrando dal Connecticut, dove nel discorso alla cerimonia di laurea degli allievi dell'Accademia della Guardia Costiera dice: l'unica domanda sull'Iran è: finiamo il lavoro o firmano un accordo? Precedentemente il presidente ha detto di non avere fretta e ha assicurato che il premier israeliano Netanyahu farà tutto quello che lui gli dirà. Siamo sulla stessa linea. Secondo il sito Axios, nella telefonata carica di tensione con Netanyahu, Trump gli avrebbe riferito che i mediatori stanno lavorando a una lettera di intenti che Washington e Teheran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: La deroga chiesta dall'Italia al patto di stabilità per arginare la crisi energetica non è l'unica possibilità, ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto all'avvio del Festival dell'Economia di Trento, da dove però Confindustria ha lanciato un nuovo allarme se la guerra si protrae. L'inviato.
11: Lo scenario si deteriora, a preoccupare soprattutto è la fiducia che condiziona investimenti e consumi. È l'allarme sulle conseguenze della guerra che arriva dal Festival dell'Economia di Trento da Confindustria. I dati sono tutti in negativo, se il conflitto si prolunga si rischia la stagnazione o peggio. Necessari dunque interventi di sostegno a famiglie e imprese per l'impennata dei costi dell'energia. Oltre alla nuova proroga in vista sulle accise, servono più risorse per misure più strutturali. La richiesta del governo di deroga al patto di stabilità è all'esame di Bruxelles, ha confermato il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, ma esistono anche altre strade su cui si sta lavorando.
12: Ci sono due strumenti importanti sui quali stiamo lavorando. Il primo è quello della possibilità di rivedere le risorse della coesione. In secondo luogo c'è la possibilità di rivedere, qualora fosse possibile, nella fase finale, i piani nazionali di ripresa e resilienza.
11: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
2: Trump ha parlato anche di Cuba dopo che gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente Raul Castro.
13: A Cuba finiremo il lavoro. Trump da mesi minaccia di assumere il controllo dell'isola e ora ripete: stiamo liberando Cuba, stato canaglia. La morsa si fa più stretta. Il Dipartimento di Giustizia americano ha incriminato l'ex presidente Raul Castro per omicidio per l'abbattimento di due aerei di esuli cubani nel 1996. L'attuale presidente cubano Díaz-Canel ribatte che l'accusa è un circo allestito per giustificare un'aggressione militare. Raul, 94 anni, fratello di Fidel, ormai è un simbolo più che altro. Al contrario di suo nipote Raulito, tra affari e social, è molto più incline a dialogare con gli Stati Uniti. Trump dice che non ci sarà un'escalation. L'isola, del resto, già stremata dall'embargo in vigore dagli anni 60, negli ultimi mesi affronta una crisi energetica senza precedenti. Da quando non arriva più il petrolio dal Venezuela. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di esuli cubani, punta a una nuova relazione con L'Avana. Alba Arcuri, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, la tragedia alle Maldive. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione. Alle inchieste aperte a Roma e Malé il compito di ricostruire le cause della tragedia.
14: Le immagini delle telecamerine che le vittime avevano con loro, ma anche i dati registrati nei loro computer da polso, recuperati insieme al resto dell'attrezzatura, a quanto pare adatta a immersioni ricreative e non tecniche come l'ingresso in una grotta. È da questi oggetti che gli inquirenti si aspettano risposte per capire cosa abbia causato l'annegamento di Muriel Odenino e Giorgia Sommacal, i cui corpi sono stati riuniti.

0: Patriato martedì. Nella grotta, hanno raccontato i tre sub finlandesi che hanno recuperato gli altri, la corrente non era così forte da lasciare ipotizzare che i cinque siano stati risucchiati all'interno, mentre prende corpo l'ipotesi che abbiano perso la via d'uscita, forse a causa della scarsa visibilità per la sabbia sollevata dal loro passaggio. Nessuno aveva il brevetto per entrare in quel tipo di grotta, sottolinea l'avvocata della compagnia che aveva organizzato il viaggio. Simone Zazzera, GR1.
1: È stato condannato a 20 anni di carcere il 19enne che a ottobre dello scorso anno a Milano, insieme ad altri 4 ragazzi, ferì gravemente lo studente Davide Cavallo, 10 mesi per omissione di soccorso, all'altro maggiorenne del branco. Gli altri minorenni sono imputati in un altro processo.
2: Le sue prime parole dopo che il giudice ha pronunciato la sentenza sono state per gli imputati: spero per loro un futuro migliore, ha sussurrato a chi gli era vicino. Poi Davide Cavallo, 22 anni, ha pianto, ha provato empatia verso chi il 12 ottobre dello scorso anno gli ha provocato danni permanenti al midollo spinale con 2 pugnalate per rubargli 50 euro fuori dai locali della Movida di Corso Como a Milano. Alessandro Chiani, 19 anni, che quella sera sferrò i fendenti, è stato condannato a 20 anni di carcere per tentato omicidio. Ahmed Atia a 10 mesi per omissione di soccorso. Davide, che è arrivato in tribunale stampelle in un momento di pausa dell'udienza, ha voluto parlare con gli imputati, poi li ha abbracciati. Il suo avvocato Giovanni Azzena:
3: credo che il messaggio, l'immagine più importante di oggi sia questo abbraccio che c'è stato tra Davide e i due imputati. Per Davide sia stato molto prezioso come incontro.
2: Davide, insomma, ha perdonato. Atia e Chiani gli hanno chiesto scusa, i suoi genitori però non sono dello stesso avviso. L'avvocato Luca Degani:
4: il figlio ha perdonato, il padre e la madre non riescono.
2: Stupito invece della condanna esemplare il legale di Chiani, Guglielmo Gulotti:
5: non c'è il tentato omicidio perché dà 2 coltellate, ma si allontana mentre la zuffa continua.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
1: A Roma confermata in appello la sentenza che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. È confermata la pena nonostante la procura generale avesse chiesto l'assoluzione.
6: Non se l'aspettava la difesa di Del Mastro una condanna in appello dopo la richiesta d'assoluzione della Procura Generale perché il fatto non costituisce reato. Invece, per l'ex sottosegretario della giustizia, oltre agli 8 mesi di reclusione, arriva anche la conferma dell'interdizione per 1 anno dai pubblici uffici. L'accusa è quella di aver diffuso notizie coperte da segreto in relazione alla visita nel carcere di Sassari nel gennaio 2023 di 4 parlamentari del Partito Democratico per valutare le condizioni di salute di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, che all'epoca stava facendo lo sciopero della fame proprio per contestare il regime di carcere duro. Conversazioni tra lo stesso Cospito e altri detenuti al 41 bis che sono state poi riportate in Parlamento da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
7: Faceva altri incontri Cospito mentre si spostava per andare a parlare, credo,
6: l'avvocato di Del Mastro, Andrea Milani.
8: Dobbiamo leggere le motivazioni, ovviamente, e non possiamo che essere grandemente delusi e anche un po' sconcertati vista la richiesta della Procura Generale più ampia di quella del pubblico ministero di primo grado. Non riesco giuridicamente a darmi una motivazione.
6: Claudio Vigolo, GR1.
1: Via libera definitivo del Parlamento al decreto fiscale. Si allungano i tempi per pagare le rate del concordato.
9: Rottamazione anche per le multe. Saranno gli enti territoriali a decidere se dare il via libera alla possibilità di sanare senza sanzioni, interessi e daggio le cartelle relativamente al periodo 2000-2023, comunicandolo all'agente della riscossione entro il 15 giugno. Per le sanzioni stradali lo sconto si limiterà solo a interessi e aggio. Lo prevede il decreto fiscale che diventa legge e allunga i tempi per aderire al concordato preventivo biennale. La scadenza passa dal 30 settembre al 31 ottobre. Nel provvedimento anche la allargamento per la rottamazione quinquies che viene estesa alle cartelle per multe stradali, IMU, TARI e rette scolastiche. Vengono anche introdotte le soglie di incremento per le partite IVA fiscalmente meno affidabili: 30% per chi ha voti nelle pagelle fiscali tra il 6 e l'8 e 35% per i punteggi tra 1 e 6. Viene inoltre allentata la stretta sui pagamenti della pubblica amministrazione in vigore dal prossimo 15 giugno. Infine, ai lavoratori coinvolti nell'America's Cup di Napoli del prossimo anno saranno riservate consistenti agevolazioni fiscali. Amalia Carosi, GR1.
1: Il Ministero dell'Economia sta per lanciare un nuovo titolo anti-inflazione dedicato ai piccoli risparmiatori. Si chiamerà BTP Italia Sì e sarà collocato da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali, appunto, indicizzate al costo della vita e un premio finale extra.

0: Anche in Italia prende piede la depavimentazione, nata in America, punta a combattere le ondate di calore e restituire vivibilità alle metropoli.
1: Con il motto «Rimuovere l'asfalto per far respirare la terra», i volontari dell'associazione di Pave, fondata a Portland, Stati Uniti, nel 2008, deasfaltavano le strade per creare spazi verdi. Da movimento spontaneo, la depavimentazione è oggi divenuta una vera strategia urbanistica, promossa anche in Italia da diversi comuni. È Genova, però, la prima città ad averla inserita nel proprio piano urbanistico. Paolo Pileri, professore di usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano.
2: Genova ha fatto un po' da apripista, immaginandola in modo ufficiale come una delle azioni di pianificazione.
1: Le città piene di asfalto cosa hanno perduto?
2: La permeabilità dell'acqua, la riduzione delle temperature a terra, la famosa isola di calore, la biodiversità, la gradevolezza. Tra l'altro noi abbiamo un regolamento europeo sul ripristino della natura che chiede proprio di ripristinare le aree eccessivamente asfaltate.
1: Come si procederà?
3: Le aree pubbliche sono le prime su cui si proverà a lavorare, ma anche i privati dovranno fare la loro parte.
1: Eleonora Belviso, GR1.
0: Fino all'11 luglio a Roma, all'Istituto Cervantes, una mostra che fa incontrare per la prima volta due personaggi famosi dei fumetti, Mafalda e La Pimpa, due mondi diversi ma complementari.
4: La cumbia dell'eroe. Ribelle, sarcastica, sempre in polemica col mondo e con gli adulti. Mafalda, capello corvino e sguardo disincantato, è il personaggio nato dalla matita di Chino nelle strip satiriche a partire dagli anni 60. La Pimpa di Altan è disegnata su tavola a fumetti ed è la cagnolina a pallini rossi che si muove e parla come una bimba e vive in un mondo di fantasia e leggerezza.
5: Ciao, io sono la Pimpa.
4: Incanto e disincanto, cosa hanno in comune Mafalda e la Pimpa per far parte di una stessa mostra? Stefano Piccoli è uno dei curatori.
6: Fondamentalmente, pur essendo due personaggi molto diversi tra di loro, perché la Pimpa è un personaggio creato appositamente per l'infanzia, mentre Mafalda ha anche una matrice politica all'interno della propria satira, del proprio umorismo, il minimo comune denominatore tra due personaggi, che poi è un po' il claim che abbiamo dato alla mostra, è parlare alle bambine e ai bambini per parlare agli adulti.
7: Sorride a tutti quelli che hai intorno.
1: Aurelia Carafa, GR1.
0: Festival di Cannes, omaggio al cinema italiano degli anni 70 e 80, Roma Elastica, in concorso il film di Ira Sachs, l'inviata.
8: Questo è Rami Malek che, dopo aver vinto un Oscar come Freddie Mercury, canta dal vivo in The Man I Love, nel quale è un carismatico artista gay colpito dall'AIDS nella New York degli anni 80. Un film, quello di Ira Sachs, con una ricca colonna sonora che include La bambola di Patti Pravo e Rita Pavone. A mezzanotte poi è arrivata Roma Elastica. Marion Cotillard, un'attrice a Cinecittà, e intorno a lei Nella Muti, Thea Falco, Isabella Ferrari.
9: Diciamo che ci sono tante sorprese in questo film. Credo che il mio ruolo è stato una bella sorpresa anche per me, un omaggio proprio al cinema italiano, e mi chiede di essere una diva del cinema italiano. È stato stupendo.
8: E in un film sul cinema degli anni 70-80 poteva mancare Franco Nero?
10: Fellini, Elio Petri, no? Lui ha messo anche Bava, faccio una specie di Fellini al tramonto.
8: E oggi in concorso arriva La Bola Negra, con Penelope Cruz e Glenn Close, e Coward di Lucas Dont. Nel pomeriggio poi incontro con il pubblico per Tilda Swinton. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
11: GR1 Sport.
12: Mezzanotte e 21, un cordiale saluto da Giorgio Germanoa. Istanbul, l'Aston Villa ha vinto la prima Europa League della sua storia, piegando con il risultato di 3-0 il Friburgo. Per l'allenatore Emery il quinto successo nella competizione. Le reti al 41esimo Tielemans, un minuto prima dell'intervallo Buendia, al 58esimo Rogers. Si è disputata anche la gara di ritorno della semifinale playoff Serie B di fronte Palermo e Catanzaro. Sentiamo com'è andata.
0: 4 tappe su 11, oltretutto in 5 anziché in 8. È un giro trionfale quello del team UAE Emirates, il tutto dopo aver perso già al secondo giorno tre elementi, tra cui il capitano Adam Yates, e senza poter contare su quello designato alla vigilia, João Almeida. Ma da un problema un'opportunità, diceva qualcuno, e allora Jonathan Narváez, dopo Cosenza e Fermo, fa sua anche Chiavari, rientra nella fuga giusta e si prende il terzo successo alla Corsa Rosa per la soddisfazione del suo general manager Mauro Giannetti.
11: Abbiamo cercato di cambiare le carte e quindi proprio dicendo ai ragazzi: non avete un leader per il quale dover lavorare, per il quale dovervi sacrificare, avete delle opportunità che probabilmente non avreste avuto e magari difficilmente avrete, cercate di usarla, avete la condizione, avete le gambe e la strada davanti e provateci fino in fondo perché è la vostra occasione, e lo stanno facendo veramente alla grande.
0: Terzo Ulissi, generosissimo, sesto Scaroni, nella generale nulla muta con Eulalio che controlla e Pellizzari, nono migliore degli italiani, che prosegue nell'operazione recupero dopo il fastidioso virus.
13: Ho sofferto parecchio anche oggi, però dai, abbiamo salvato, speriamo di avere due giorni tranquilli.
0: E oggi si arriva a Novi Ligure, volata non scontata, tutt'altro. Chiavari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
12: E questo che avete sentito naturalmente non era il servizio sui playoff di Serie B, ma la cronaca della undicesima tappa del Giro d'Italia. Ora torniamo al calcio, dicevamo al Renzo Barbera di fronte Palermo e Catanzaro per un posto in finale contro il Monza. Ha vinto il Palermo 2-0, non è bastato. Sentiamo.
14: Al Catanzaro è riuscita l'impresa, limitare i danni e fare leva sul 3-0 della partita di andata dei playoff di Serie B. Nel ritorno allo stadio Barbera il Palermo vince per 2-0, ma non basta. In finale, per continuare a sognare la Serie A, va la formazione allenata da Aquilani che affronterà il Monza. Non c'è stata la rimonta dei rosanero, che pure hanno iniziato a 100 all'ora trovando dopo 3 minuti il gol che ha sbloccato la gara con Pohjan Palo, punizione di Palumbo, palla in aria e deviazione del capocannoniere finlandese di testa, 1-0. Ma nel primo tempo il Palermo non è riuscito a mettere sotto gli ospiti, che hanno controllato con ordine senza subire. Nel secondo tempo, con Vasic subito in campo al posto di uno spento Ledoaron, il Palermo è stato più brillante, gli ospiti sono stati quasi sempre schiacciati nella propria metà campo. Pigliacelli ha fatto gli straordinari in un paio di occasioni. Al 44esimo il Palermo ha cominciato a sognare, palla morbida in aria di Ranocchia e Rui Modesto sotto porta ha anticipato Pigliacelli per il 2-0, ma non è bastato e nel finale i rosa hanno chiuso in 9 per le espulsioni fin troppo severe di Pierozzi per fallo e di Palumbo per proteste, tutte nel recupero, e la festa finale è stata del Catanzaro. Dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, Manlio Mezzatesta per il GR1.
12: Grande Atletica Savona, Marcel Jacobs corre 10.01 al debutto nei 100 ed è terzo, vittoria per il britannico Glaive, secondo il colombiano Lionga. Al femminile la campionessa del mondo indoor Dosso apre la stagione con il successo in 11.07. A proposito di Jacobs e del suo rientro, sentiamo l'allenatore Camossi.
15: Da allenatore sono molto soddisfatto di come è andata la gara. La batteria è stata un rompreghiaccio, come si suol dire. Della finale sono molto soddisfatto perché ho visto correre Marcel come tendenzialmente come correva prima, con una scorrevolezza buona. L'importante era la corsa, il risultato poi viene di conseguenza.
12: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
16: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
17: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo in A7 in Piemonte tra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova, dove si segnala un veicolo in avaria. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e l'allacciamento con la A15 in direzione Milano, si registra 1 chilometro di coda per un incidente. Ora in A14 tra Bologna Borgo Panigale e l'allacciamento con la A1 verso l'Autosole, attenzione alla guida per una perdita di carico. Sulla statale 1 via Aurelia in Toscana, tra Albini e Grosseto Nord, il traffico è rallentato invece in entrambe le direzioni a causa di lavori. Sulla A12 tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione della statale 1 Aurelia, raccomandata prudenza per la segnalazione di pedoni, e infine in Sicilia sulla statale 113 settentrionale all'altezza di Saponara in direzione Trapani si registra un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.
18: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
19: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
20: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
21: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. La nota del giorno dopo.
22: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Il 21 maggio del 2026 ricorrono, ovvero oggi, i 55 anni dalla pubblicazione di un album che cambia il destino dell'artista che lo pubblica, dell'etichetta che lo pubblica a sua volta e anche della soul music che gira intorno. Uno degli album più rilevanti di questo genere, non solo del Novecento. È un disco che ha cambiato anche un modo di produrre la musica e che ha smarcato il suo autore da quelle che sono le ferree regole di un'etichetta, diciamo così, industriale. Perché il soul, se volessimo definirlo con le parole di Peter Garlanick, che è stato uno dei più grandi studiosi di questo linguaggio negli anni 60, è stato un modo in cui la musica nera andava al di là della prima sua committenza, ovvero i neri, gli afroamericani degli Stati Uniti. Succede tutto grazie a un'etichetta che si chiama Stax Records di Memphis. Negli anni 70 e alla fine degli anni 60 arriva un'altra etichetta che in realtà esiste parallelamente alla Stax, che è la Motown di Berry Gordy, che si occupa anche di produrre una musica soul più commerciale, diciamo così. Io vorrei dare a commerciale un valore assolutamente neutro. Di questa filiera, a cui aderiranno nomi eccellenti come Stevie Wonder, Michael Jackson, i Jackson 5, appartiene anche Marvin Gaye. Ma all'inizio del 1970 la Motown di Berry Gordy, che è una macchina oliata perfetta e che nasce a Detroit nel 59, è un tentativo riuscito di rendere giovane l'America di chi ascolta musica, ecco, Sound of Young America, anzi il suono della giovane America. Questo era lo slogan di Berry Gordy, canzoni d'amore ottimiste, apolitiche, fatte per attraversare la barriera appunto degli ascolti legati solo alla cosiddetta race music, la musica dei neri e per i neri. Stevie Wonder, Supremes, Temptations, Four Tops fanno parte di questa filiera che prevede anche che gli artisti studino le buone maniere per imparare a non dire nulla di controverso nelle interviste. Marvin Gaye è al di là di tutto questo e alla fine degli anni 60 l'etichetta è un po' in crisi, più che in crisi deve rinnovarsi. Marvin Gaye è il primo a essere in crisi. Negli anni 60 era nel lato degli hit importanti e ha collaborato con la sua partner amatissima Tammy Terrell, che muore di tumore al cervello a soli 24 anni. A un certo punto questa crisi in qualche modo innesca un cambiamento assoluto, un cambiamento che porta dalle parti appunto di un disco come What's Going On, di cui questa è la canzone che gli dà il titolo.
23: Hey, what's happening?
24: Brother, what's up?
23: This is a big party, man.
24: Yeah, brother, like,
23: stop.

Il pezzo che avete appena sentito ha una storia straordinaria, è il pezzo di una rivincita, di una riscossa. Lo possiamo mettere sullo stesso piano di un pezzo di Sam Cooke, "A Change Is Gonna Come". Dicevamo prima che fino a quel momento Marvin Gaye è un cantante di soul, del soul pop, quindi non affronta tematiche politiche, fa parte di una scuderia, la Motown, che cerca di arrivare anche agli ascoltatori bianchi, cercando di smorzare al minimo le questioni, usiamo questo termine grazie al cielo ormai desueto, razziali. Ma What's Going On ha una forza che convince subito Marvin Gaye, non è lui l'autore, è scritta mentre i Four Tops sono in tour in California e assistono a quella che verrà chiamato Bloody Thursday, una repressione brutale di una manifestazione studentesca anti-Vietnam al People's Park di Berkeley da parte della polizia. Obi Benson è lì sconvolto, racconta: ho visto questo, ho iniziato a chiedermi cosa sta succedendo, what's going on. E Benson torna a Detroit e con il songwriter Motown Al Cleveland abbozza una canzone che prima viene offerta proprio ai Four Tops, che la rifiutano perché non vogliono cantare canzoni di protesta, poi finisce nelle maglie di John Baez, che anche lei passa il brano. Arriva ad ascoltarla Marvin Gaye, che si entusiasma, vuole che la cantino gli Originals, ma a questo punto Benson, il coautore, si impunta e gli dice: Marvin, o incidi tu questa canzone oppure me la tengo. E succede che Marvin Gaye regista questo pezzo in uno studio storico di Motown il primo giugno del 70, Hitsville, si fa aiutare da un sassofonista, Eli Fontaine, che sta in realtà provando il suo strumento quando esce con l'assolo stupendo che avete sentito. C'è un errore di mixaggio che mescola due diverse registrazioni che a Marvin Gaye piace moltissimo e quindi il pezzo è una confluenza di due brani differenti. Quando la dirigenza Motown ascolta questo pezzo, dice esattamente, sono le parole di Barry Gordy, questo pezzo è robaccia. Robaccia perché parla appunto di una rivolta, parla appunto di come ci sia la repressione anche negli Stati Uniti d'America. Marvin Gaye a questo punto si inacidisce, diciamo così, si irrita e fa sì che questa canzone venga pubblicata rifiutandosi di registrare qualsiasi altro pezzo se il brano non viene distribuito. Il brano viene distribuito, arriva a esaurire le prime 100.000 copie in una sola settimana e in 24 ore devono essere ristampate altre 100.000 copie che si esauriscono in un giorno soltanto. Arriva così a vendere 2 milioni di copie e a questo punto Gordy si deve arrendere e permette a Marvin Gaye di registrare altre canzoni sulla scia di What's Going On in un album che si chiamerà così, canzoni come questa.

Se What's Going On è una delle prime sei canzoni più importanti di tutti i tempi secondo Rolling Stone nel 2004, se What's Going On è una canzone in cui c'è appunto la voce raddoppiata sul sassofono di Ellie Fontaine di Marvin Gaye, questo pezzo che abbiamo sentito incarna ancora meglio, anche se non è all'altezza di What's Going On, quello che è il limite, o meglio l'orizzonte, molto meglio l'orizzonte, di What's Going On. Mercy Mercy Me di Ecology è una canzone scritta interamente da Marvin Gaye, è del 1971 ma sembra scritta l'altro giorno. Canta Marvin del cielo che sta scurendo, del vento avvelenato che soffia da nord, sud, est, del petrolio sparso sui mari, dei pesci pieni di mercurio, delle radiazioni sottoterra nel cielo e degli animali e degli uccelli che muoiono. È una preghiera per la terra che diventa una canzone che è un anthem, un inno vero e proprio. Marvin sta al pianoforte e tutto questo brano ha una grandissima importanza dentro il percorso, che è quello di un album che si chiama What's Going On.

Inner City Blues chiude non solo idealmente ma materialmente proprio il disco, così come l'ecologia del brano che abbiamo sentito prima, Mercy Mercy Me, o la disperazione di una madre, What's Going On. Qui c'è la disperazione in generale di un sistema economico che ti schiaccia e dell'impossibilità di riscatto. È un disco non pessimista, What's Going On, ma sicuramente dolente. In questo caso non è disfattismo, ma è la constatazione di un momento terribile per quello che succede intorno a chi sta cantando. La criminalità aumenta, la polizia ha il grilletto facile, il panico si diffonde, Dio sa dove stiamo andando. 55 anni dopo ci sembra incredibilmente attuale questa canzone. Non è semplicemente una canzone di protesta, anche questo singolo vola alto nelle classifiche, arriva il 14 ottobre 1971. Ci è capitato di raccontare l'epilogo drammatico della vita di Marvin Gaye, non vogliamo raccontare questo oggi, ma vogliamo invece ricordare proprio che 55 anni dopo, rispetto alla sua uscita, What's Going On rimane lì a guardarci, non solo col suo stile che mescola funk, soul e una voce straordinaria che quella di Marvin Gaye, ma anche con la sua forza nell'attualità, un artista nero che prende coscienza di se stesso e prima ancora di arrivare su un altro piano, ancora artistico, di comunicazione, racconta di quanto sia difficile la vita per un afroamericano, in generale per un essere umano che non ha molte possibilità economiche negli Stati Uniti di quegli anni e forse anche di oggi.

Why è una canzone acre scritta da Neil Young, pubblicata per la prima volta da Crosby, Stills, Nash & Young, fatta dal vivo innumerevoli volte, un singolo che racconta i disordini che vedono l'uccisione, il ferimento di studenti che stanno manifestando contro la guerra in Vietnam. La Guardia Nazionale interviene ed è un disastro che viene raccontato appunto in questo brano, uno dei tanti brani che uniscono la scrittura di Neil Young a quella di Bob Dylan, alla stessa scrittura di Marvin Gaye, ed è abbastanza singolare che questo pezzo sia stato pubblicato nello stesso giorno, il 21 maggio del 1970, un giorno quindi dove in qualche modo le istanze sociali erano nell'aria, ma al di là anche qua delle similitudini un po' forzate, rimane la forza del rock, che tante volte è il modo più diretto per raccontare cose. Vorrei anche ricordare che Neil Young ha scritto molte canzoni civili senza mai nascondersi dietro al dito dell'agitatore, di colui che fa solo canzoni di protesta. È stato un sostenitore anche di alcuni repubblicani, di alcuni presidenti repubblicani, per cui poi lui stesso ha proposto l'impeachment. Ed è interessante oggi che si possa anche fare gli auguri a uno dei nostri musicisti che attraversa questa scena dell'hip hop con grande libertà di intenti, presenta un brano anche a Sanremo, sto parlando di Gali, nato il 21 maggio del 1993 a Milano, un artista che riesce a fare del suo territorio musicale anche l'autorialità, e viene anche a presentare le sue canzoni, per esempio a Sanremo, ce la ricordiamo tutti, questa è Casa Mia ed è un modo per fargli gli auguri.

Gali, casa mia, Sanremo 2024, un buon esempio di quello che può fare in questo ambito, che è quello dell'hip hop o del rap evoluto, chiamatelo come volete. In realtà sono canzoni che raccontano un po' la storia di quest'artista. Lo fanno anche andando a Sanremo, come gli è successo, ma lo fanno anche semplicemente con questa musica che ormai è un po' fuori genere, o meglio, sì, fa parte di un filone preciso, ma nello stesso tempo si slancia verso gli altri. Credo che in qualche modo si può unire un ponte che mette assieme un Gali a un artista molto lontano da lui, anche con una carriera sterminata per ora rispetto a quella di Gali. Stiamo parlando di David Bowie, che ha attraversato l'universo della musica pop in moltissime incarnazioni. Ce n'è una del 21 maggio 1983 che arriva prima in classifica. È un brano, diciamo, del Bowie più empatico, se volete anche più divertente e divertito. C'è di mezzo un chitarrista blues che è Stevie Ray Vaughan, e c'è questa, Let's Dance.

0: Let's Dance 1983, 21 maggio, primo posto nelle classifiche statunitensi, con un brano che è ovviamente firmato invece da un artista che è un artista britannico, ma la cui patria, possiamo dire, è il mondo intero. Il video, che è girato da David Mallet, si svolge in Australia, ma poi va a finire anche nel Galles. Insomma, Bowie in qualche modo con la sua band canta quasi impassibilmente, mentre vede una coppia di aborigeni che in qualche modo si muovono, ed è forse una metafora delle due diverse culture che si incontrano quando si danza. Comunque la pensiate, questo è David Bowie. Abbiamo attraversato la storia di un disco che ha cambiato l'orizzonte del soul e lo ha reso sicuramente più consapevole delle proprie radici. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. Giovignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should
1: I go? Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Monta l'indignazione per il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir che mostra gli attivisti della flottiglia, tra cui una trentina di italiani, derisi mentre sono inginocchiati e bendati in stato di fermo. Ira dell'Italia, un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, il commento del presidente Mattarella. Inaccettabile, superata la linea rossa per la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che pretendono le scuse. Convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Proteste anche da Unione Europea e Stati Uniti. Gli attivisti denunciano abusi, molestie sessuali e ferite. Stati Uniti e Iran verso l'accordo. I mediatori lavorano a una lettera d'intesa, fa sapere Trump, che sarà firmata da Washington e Teheran, per dare il via a 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Tensioni tra americani e israeliani sulla strategia da adottare nel conflitto, ma il presidente assicura Netanyahu farà quello che voglio. Confermata in appello la sentenza che condanna 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio per il caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di carcere duro. La procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche gli ultimi 2 corpi in fondo al mare, quelli di Giorgia Sommacalle e Muriel Odenino. Nei prossimi giorni a Roma sarà eseguita l'autopsia sull'istruttore Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in superficie. Ancora da chiarire le cause. Per il tour operator che ha venduto la crociera scientifica, i sub non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come quello della grotta marina. Secondo quanto emerso finora, i 5 disponevano di semplici bombole ad aria, equipaggiamento non adatto a quelle profondità. Calcio, i playoff di Serie B, il Catanzaro vola in finale contro il Monza e sogna la Serie A. I calabresi sconfitti 2-0 dal Palermo passano il turno forti del 3-0 dell'andata. Europa League, trionfa l'Aston Villa che batte 3-0 il Friburgo. È tutto, il prossimo GR1 alle 2, buon ascolto.
3: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
1: La notte di Radio 1.
8: Qualche secondo dopo il GR, puntualissima, arriva un'altra notte di Radio 1, ma è una notte magica perché la vostra è sempre insieme alla mia voce, se vorrete, fino alle 2, Pamela D'Amico, in regia Edi Brundo e ovviamente a voi la vostra presenza. Avremo tanta musica bella da ascoltare e vi racconterò un po' di concerti che quest'anno avranno vita nella nostra splendida Italia. Devo dire che il calendario è veramente pieno e poi parleremo anche di intelligenza artificiale con un ospite speciale. Ma cominciamo subito con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Piani tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Iniziamo già con tre lingue, quindi internazionalità, la stessa internazionalità che ci sarà ad esempio a Roma Summer Fest 2026, un'edizione ricchissima, quindi si prevede veramente un pienone di grandi artisti da tutto il mondo nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che conosciamo bene. È una rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma e quest'anno, esatto, porterà nella capitale alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale internazionale e italiana. Abbiamo un cartellone prestigioso e trasversale e quindi vi consiglio di andare subito sul sito per cercare i vostri biglietti. Possiamo raccontare già che cosa succederà? Ci saranno grandi artisti, iniziamo dagli italiani, Nicolò Fabi, poi abbiamo ovviamente la grande Fiorella Mannoia, tutti quanti aspettano il suo concerto, poi Nicola Piovani, ce n'è per tutti i gusti, quindi vado un pochettino così random a raccontarvelo. Ovviamente anche Noah, questa grande artista internazionale, c'è anche la Nina, questa giovane artista napoletana che si sta facendo conoscere, c'è Serena Brancale, anche lei amatissima per i suoi concerti live, c'è la sua forza sul palco, e poi andiamo anche in grandi nomi internazionali come John Legend, addirittura ci sarà Anastasia, ah sì, assolutamente, poi addirittura Europe. Tra poco continuo a raccontarvi, perché ci saranno anche concerti di musica brasiliana. Ve l'ho detto che ce n'è veramente per tutti. Andiamo avanti qui alla notte di Radio 1 con la grande musica. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: E questa è la notte di Radio 1, una notte piena di anche modernità e argomenti interessantissimi. Sempre mi chiedete sui miei social di parlare di intelligenza artificiale, allora c'è una grande sorpresa perché al telefono con noi c'è il dottor Mauro Masi, presidente della Banca del Fucino, ma soprattutto esperto di intelligenza artificiale. Buonanotte, benvenuto dottor Masi.
1: Buonanotte a lei, grazie.

0: Anche questo è vero.
1: È un mondo tutto da scoprire.
0: E beh, diciamo che leggendo il suo libro ce ne sono di cose da scoprire, perché il suo nuovo libro appunto si chiama Promemoria ed è un viaggio nella modernità attraversando internet e ovviamente arrivando all'intelligenza artificiale. Come nasce questo libro? È una guida?
1: Guardi, il libro è una raccolta di articoli che scrivo praticamente tutte le settimane sulle varie testate, su quelle del gruppo Glasso, sulla DN Kronos. Ho cercato di riunire insieme una serie di temi che sono essenzialmente poi legati al mondo di internet, del passaggio da internet all'intelligenza artificiale,
0: Certo.
1: ma anche di altra natura. Perché? Perché in questo momento, secondo me, siamo sopraffatti tutti noi da una marea di informazioni, troppe informazioni, un eccesso di informazioni. In questo contesto rischiamo di perdere la cognizione di che cosa è importante e cosa non è importante, addirittura che cosa è vero e che cosa è falso. Promemoria vuole rappresentare, come dire, il tentativo di segnare una serie di punti che devono restare nella nostra memoria, appunto, una sorta di punti nave per accompagnarci in questo,
0: Sì,
1: come è indicato, in questo passaggio
0: districarsi.
1: di una nuova modernità, che è un po' segnata essenzialmente dal passaggio, dall'evoluzione più del passaggio dalla rete verso l'intelligenza artificiale.
0: Beh sì, effettivamente lei è un esperto in questo campo, però soprattutto leggendo il libro si può capire. La cosa che subito mi è arrivata particolare così e mi ha incuriosito è il fatto che lei parla di internet, intelligenza artificiale, economia, ma anche di musica.
1: Perché, come dicevo prima, il libro vuole rappresentare, come dire, questa strada verso una nuova modernità. C'è tanta cosa in questa strada, ci sono tanti passaggi, ci sono tanti punti nave e qualcosa riguarda anche la musica, naturalmente. Poi io ne ho una particolare passione, quindi quando è possibile scrivere di musica, dare dei flash sulla musica, un segnale che qualcosa debba restare nella nostra memoria e riguarda in senso lato il mondo musicale, cerco di farlo al meglio che posso.
0: Beh, infatti la grande star Taylor Swift, ma anche la nostra Giusy Ferreri, stanno iniziando a tutelare il proprio timbro vocale, proprio per non essere replicato con l'intelligenza artificiale. Quindi
1: Questo è un altro
0: lei.
1: tema,
0: Sì.
1: questo è un tema importante.
0: Sì.
1: L'intelligenza artificiale può creare problematiche per la creatività, per la tutela del diritto d'autore e anche per l'esecuzione da parte degli artisti. È un tema, l'intelligenza artificiale in senso lato porta tanti vantaggi, ma porta anche delle difficoltà, bisogna conoscerla bene.
0: Dottor Masi, ascoltando la voce della grande Mina, no? Non riusciamo a immaginare come possa essere, diciamo, replicata con l'intelligenza artificiale. Anzi, non ci voglio
1: Ma
0: neanche pensare.
1: si riesce, ci sono ormai delle procedure in cui si riescono a fare delle virgolette copie che sono assolutamente indistinguibili
0: È
1: dall'originale.
0: incredibile, però intanto noi ci ascoltiamo l'originale, se vuole, e voglio dedicarle questa splendida canzone che è scritta da.
1: Stai telefonando,
0: Eh
1: immagino che
0: sì,
1: stai
0: telefo
1: scrivendo.
0: stai
1: Ah,
0: telefonando.
1: beh, stai telefonando, è una delle mie canzoni preferite, è scritta, non tutti lo sanno, la musica è di Ennio Morricone,
0: Sì.
1: però sono niente di meno che di Maurizio Costanzo, un mio amico Maurizio, scomparso da poco. Siamo stati grandi amici nella vita.
0: Fantastico, allora ascoltiamo qui alla notte di Radio 1 la grande, inimitabile voce di Mina, se telefonando.

0: Se telefonando, questa è la notte di Radio 1, la voce che sentite è di Pamela D'Amico. Bemiena è proprio la voce perfetta per accoglierci in questa notte magica. Saremo insieme fino alle 2, ma siamo al telefono con il dottor Masi che ci sta raccontando il suo nuovo libro. Parliamo del presidente della Banca del Fucino, ma un esperto anche di intelligenza artificiale. Ricordiamo che lei, dottor Masi, insomma, complimenti perché è stato anche un ex dirigente della nostra splendida azienda RAI.
1: Sono stato il capo azienda dal 2009 al 2011.
0: Beh, diciamo che grazie a lei anche questa azienda ha avuto una facilitazione, un'anticipazione al cambiamento dall'analogico al digitale, e quindi questo bisogna dirlo, perché
1: in cui la RAI ha cambiato dall'analogico al digitale, uno dei grandi momenti di svolta per la storia proprio decennale della RAI, è paragonabile a un altro grande momento di svolta, che era quello del passaggio dal bianco e nero al colore. Sono i due momenti topici in cui la RAI ha preso coscienza di se stessa e ha anticipato i cambiamenti, perché sia per il passaggio da bianco e nero al colore, sia per il passaggio analogico al digitale, lo ha fatto con le proprie risorse, anticipando i tempi.
0: Fantastico, veramente è molto interessante ascoltarlo, anche perché poi questa azienda riesce sempre ad offrire una grande scelta artistica, e sapere di essere anche dentro questa rivoluzione epocale, insomma, è un onore, un orgoglio. Allora, dottore, le chiedo, quali sono i mestieri a rischio effettivamente con l'intelligenza artificiale?
1: Guardi, c'è un grande tema su questo, c'è un grande dibattito.
0: È un po' la nostra paura, dottore.
1: In realtà, nell'immediato, in prospettiva lo vedremo, perché come vi ho detto prima, siamo nel pieno della rivoluzione tecnologica, e dove ci porteranno questi nuovi sistemi di intelligenza artificiale è difficile da poterlo individuare fin d'ora. Però nell'immediato qualche rischio nelle professioni cosiddette, un tempo si chiamavano professioni liberali, le professioni in cui c'è una... quelle più vicine al mondo purtroppo della cultura per certi aspetti, anche il mondo del giornalismo, anche il mondo dello spettacolo,
0: sì,
1: in qualche modo potranno risentire, sì, potranno risentire della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Non è detto necessariamente che questo incida sui costi di lavoro, probabilmente ci sarà bisogno di alzare il livello qualitativo delle prestazioni,
0: sì,
1: e forse anche ridurre di quello quantitativo, ma questo è da vedere. Sicuramente c'è la necessità di alzare il livello qualitativo.
0: Ma come dice lei, c'è un utilizzo diciamo positivo dell'intelligenza artificiale e un altro negativo, quindi utilizzando a nostro vantaggio probabilmente ci potrebbe anche venire in aiuto, evitando i lavori, quelli ripetitivi e stancanti per l'essere umano, e magari incentivare la creatività. Cioè, guardiamo il lato positivo, come fanno i brasiliani.
1: Non c'è dubbio, esattamente questo.
0: Giusto?
1: Ne siamo nel pieno di questo sviluppo, è una sinergia, bisogna un po' capire quale sarà il punto d'arrivo. Non è affatto detto che in nessun settore ci possano essere delle contrazioni dei costi di lavoro. Sicuramente, ripeto, però, in alcuni settori in particolare si alzerà il livello qualitativo, l'offerta di lavoro dovrà essere qualitativamente più elevata.
0: Bellissima questa chiacchierata, dottore. Io so che lei è molto impegnato, anche se è notte. Senta, lei com'è la sua notte? È anche creativa a volte, oppure comunque le piace riposare?
1: La notte intanto è lunga, perché sono uno che dorme pochissimo.
0: Ecco.
1: Anche da ragazzo dormivo poco, adesso che gli anni vanno avanti continuo a dormire molto poco. È una notte che la passo leggendo, vedendo i film che mi piacciono, e recuperando quel tempo per le cose che non ho potuto fare durante il giorno.
0: Il silenzio della notte sa anche suggerirci al cuore, sa anche sussurrarci a volte delle realtà, delle risposte che durante il giorno è difficile trovare, perché la nostra mente cammina veloce, rapida, e a volte ci toglie anche l'energia. Quindi evviva la notte, a volte, qualche volta ascolterà anche la notte di Radio 1.
1: E come no, certo, sono un buon ascoltatore.
0: Dottore, io la ringrazio di essere stato con noi.
1: Grazie a lei, un saluto a lei, un buon lavoro e agli ascoltatori.
0: E allora questo brano, che per salutarci lo voglio ancora dedicare a lei e a tutti gli amici della notte di Radio 1, è Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Buonanotte, dottor Masi, grazie.
1: Arrivederci, buon lavoro.

0: la notte di Radio 1 e loro a farci compagnia sono i grandi Jamiroquai con Virtual Insanity. E prima abbiamo ascoltato il Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama. Questa notte magica fino alle 2 da passare insieme. Vi sto raccontando anche un po' quello che succederà in Italia quest'estate. Ci sono veramente tantissimi concerti e tantissime star da tutto il mondo. Siamo ancora sul Roma Summer Fest perché il calendario è ricchissimo. Ovviamente vi consiglio di andare subito sul sito per andare a cercare i vostri nomi, però continuiamo ancora a raccontare. Ci sarà Gregory Porter, quindi siamo proprio negli artisti internazionali. Abbiamo detto Pat Metheny, beh, questo lo dobbiamo annunciare perché è un grande artista, e poi Ben Harper e The Innocence Criminals, importante anche lui. Torniamo un pochino in Italia, anzi andiamo un pochettino a parlare di qualcosa di brasiliano che ci piace molto. Arriva anche Stefano Bollani, All Stars, quindi preparatevi perché Bollani di Brasile nel suo concerto ce n'è sempre, lo ama molto. Arriva anche la giovanissima Mariana Froes, Mary Froes, che attenzione che è famosissima in Brasile, è arrivata anche in Italia, l'ultimo concerto è stato sold out, sono proprio curiosa di sapere cosa accadrà nel suo concerto di quest'estate a Roma Summer Fest. Ma c'è ancora qualcosa di brasiliano che voglio raccontarvi, perché arriva anche Marisa Monchi, amatissima ovviamente nel nostro paese, ha vinto anche il premio Tenco. Anche a Edi Brundo piace Marisa Monchi, io lo so, ma perché lei c'ha questa voce angelica. Lo sapete che ha studiato canto lirico in Italia? Eh sì, è proprio innamorata dell'Italia. Allora continuiamo ancora con la musica, restando in Italia. Arriva il nostro grande Francesco Gabbani con La Rete.
1: Cercare la realizzazione in una vita

0: sei te.
1: Francesco Cabani qui alla notte di Radio 1 con la sua musica bellissima, l'artista che amiamo molto, ma tanti sono gli artisti che amiamo che quest'anno saranno lì ad accendere il Roma Summer Fest 2026. Concludiamo perché ci sono veramente molti nomi, però voglio continuare a raccontarvi che ci sarà anche Marilyn Manson, per gli appassionati del genere ovviamente, ma poi si salta veramente da un genere all'altro, perché pensate, ci sarà il concerto di Goran Bregovic, è importante anche, e poi Diane Kroll, bravissima cantante pianista che stimo molto. Poi andiamo anche ai Village People, per chi vuole ovviamente ballare atmosfere anni 80-70 fantastiche, però c'è anche il nostro grande Nicola Piovani, per chi vuole un'atmosfera un pochettino più intimistica. Abbiamo detto moltissimi artisti, ma anche i Two Door Cinema Club, ok? Ma ovviamente Marcus Miller, Susan Vega e anche Cool and Gang. Insomma, tantissimi artisti e ce n'è veramente per tutti i gusti. Ma anche qui alla notte di Radio 1 la musica viene da tutto il mondo. La selezione straordinaria solamente per voi, amici della notte di Radio 1. Zerbe e Rita Ora, If It's Not Love.

E J-Ax, vorrei ma non posso, illuminare la notte di Radio 1 in compagnia, se avete piacere, fino alle 2 con me, Pamela D'Amico, ma poi ovviamente con tutti quanti voi. Zerba abbiamo ascoltato prima con Rita Ora con If It's Not Love. Allora, raccontiamo ancora cosa succederà quest'estate in Italia. I concerti veramente sono moltissimi. Allora, rapidamente, così riusciamo a dire più cose. RCF Arena Summer Show. In Emilia c'è il debutto dell'anno. Sarà un festival molto ambizioso e veramente ci sarà una line-up che mescola rap globale, pop, ma anche musica elettronica. E sono 5 giornate distribuite su weekend di luglio. Come sempre andate a guardare sul sito per vedere le date, ma io vi annuncio i grandi ospiti, i grandi nomi. Allora abbiamo Kanye West, quindi atteso veramente questo grande artista internazionale. Poi abbiamo Rita Ora, che abbiamo ascoltato poco fa, Ozuna e Nicky Jam, quindi andiamo anche nella musica latina. Poi per l'elettronica c'è una bella scelta, però a parte tutti voglio nominare Afrojack, che è proprio il marito della nostra Elettra Lamborghini, simpaticissima, sicuramente sarà in prima fila lì a fare il tifo per il marito che ha raccontato lì a Belve che lei non guarda nessuno. Allora, poi arrivano gli Ideas Milano Festival e ci saranno i grandi Maroon 5 in cartellone, guidati dall'inconfondibile voce di Adam Levine, e ovviamente vogliamo essere tutti quanti lì in prima fila. Raccontiamo ancora Rock in Roma, 16ª edizione tra Capannelli Auditorium, e ovviamente un'edizione ancora più ricca, e come sempre da tradizione le location proprio, sono proprio l'ippodromo delle Capannelle e poi la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Vi consiglio di andare a controllare il sito perché anche qui ci sono moltissimi artisti. Arriviamo a Firenze Rocks, 3 giorni alla Visarno Arena, ed è un festival musicale anche questo tra i più importanti di quest'estate. Il primo artista al Firenze Rocks sarà Lenny Kravitz, è la sua prima volta a questo festival e ovviamente poi nella seconda serata arriva un'altra grande voce, Robbie Williams, 90 milioni di album venduti, e quindi incredibile esperienza sarà vedere un suo show dal vivo. A chiudere ci sono i The Cure, sappiamo che l'album ha raggiunto la vetta di classifiche in oltre 30 paesi, e ad accompagnarli ci saranno i Mogwai e Twilight Sad. Arriviamo addirittura a parlare della musica d'autore in Sardegna, un festival che conosciamo bene, il festival di Abba Luba, ed è un punto di riferimento per chi ama la musica d'autore. È giunta la 28ª edizione, si snoda tra Sassari, Sennori e Porto Torres ed è organizzata dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, realtà interamente dedicata al femminile. Pensate che è attiva da oltre 35 anni, e beh certo, perché in Sardegna si vive tanto, quindi queste ragazze terribili potranno avere anche 150 anni, chi lo sa, continuano a fare della grande musica, evviva! Il festival si inaugura con Daniele Silvestri, ma poi tra gli annunciati ci sono anche i Nu Genea con il loro funk mediterraneo, il chitarrista americano Eric Johnson, ci sarà il nostro amico Sergio Cammariere, Tony Pitoni, Zé Ibarra e Alberto Fortis, che è un cantautore anche lui molto molto amato in Italia. Tra i grandi concerti di questo festival in Sardegna spicca la voce del grande Tony Hadley, storica voce degli Spandau Ballet. Insomma, un'estate piena di concerti. Andiamo avanti qui alla notte di Radio 1 con la voce di Tiziano Ferro insieme a Lazza. Perdono.

Garbage, I think I'm paranoid, qui alla notte di Radio 1. Prima abbiamo ascoltato Tiziano Ferro, ma ancora veramente una manciata di secondi per ringraziarvi sempre della vostra numerosissima presenza. Vi ricordo che su Rai Play Sound potete andare a riascoltare comodamente tutte le vostre puntate. L'appuntamento, se avrete piacere di essere in mia compagnia, Pamela D'Amico, sarà la notte tra lunedì 25 maggio e martedì 26, sempre dall'una alle due. Attendo le vostre richieste, le vostre suggestioni sui miei social. Vi do la buonanotte, restate sempre sulle frequenze di Radio 1, ancora un po' di musica e poi puntualissimo arriva il GR. Buonanotte, buenas noches, grazie.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Monta l'indignazione per il video pubblicato dal ministro per la sicurezza israeliano Ben Gvir mentre schernisce gli attivisti della Sommed Flotilla trasportati nel porto di Ashdod. Numerosi paesi hanno convocato i rappresentanti diplomatici di Tel Aviv per formalizzare la loro protesta. Bruxelles definisce inaccettabile quanto accaduto. Netanyahu, imbarazzato, prende le distanze. Il presidente della Repubblica Mattarella parla di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che, aggiunge, tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Pretendiamo le scuse, dice la premier Giorgia Meloni.
4: Benvenuti in Israele, qui siamo noi padroni. Il ministro per la sicurezza dello Stato ebraico brandisce una bandiera israeliana, è compiaciuto, sorridente, apostrofa, indica, deride, sbeffeggia gli attivisti della Sumud Flottiglia, allineati, inginocchiati, le mani legate dietro la schiena, il capo curvo fino a sfiorare quasi il pavimento. È lo stesso Ben Gvir a diffondere il video. I social del suo partito, Potere Ebraico, formazione di ultradestra. Non è la prima volta che Ben Gvir visita gli attivisti della flottiglia sequestrati in acque internazionali dalle forze israeliane, circondato da agenti e guardie del corpo, per celebrare quello che sembra considerare un trionfo personale da ostentare alle prossime elezioni politiche. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata, scaraventata in terra, una condotta che suscita il disgusto di un inossidabile alleato di Israele, l'ambasciatore statunitense HB. Ben Gvir ha tradito la dignità della sua nazione, atti spregevoli, e persino il premier Netanyahu, che ha comunque rivendicato il diritto di Israele di abbordare le navi della flottiglia, si dissocia dal suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori. I legali dell'ONG Adala, che fornisce assistenza agli attivisti, hanno denunciato violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite che accusano sarebbero state inflitte dalle forze israeliane ai loro assistiti. Enzo Arcieri, GR1.
3: Medio Oriente, secondo i media arabi, il testo dell'accordo tra Stati Uniti e Iran sarebbe quasi completato. Lo stretto di Hormuz e il nucleare, punti principali, ma Teheran insiste per l'intesa, serve la fine del conflitto in Libano. Stiamo trattando con persone ragionevoli, dice il presidente americano, ma deve arrivare.